0: termine, il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica. Il Papa è al microfono.
1: L'Angelus Domini consacra per tutti i secoli il congiungimento del cielo con la terra, del divino con l'umano. In questa ora amiamo associare alle intenzioni della nostra preghiera il giovane pilota dello spazio, diletti figli appartenenti a tutte le genti. Voi siete qui adunati come buoni fratelli, mentre il pilota sta sperimentando in modo quasi decisivo e certo determinante le capacità intellettuali, morali e fisiche dell'uomo e continua quella esplorazione del creato che la Sacra Scrittura incoraggia nelle sue prime pagine, incredibili super terra ed replete ea. I popoli e in particolare le giovani generazioni seguono con entusiasmo gli sviluppi delle mirabili ascensioni e navigazioni spaziali. Oh, come vorremmo che queste intraprese assumessero significato di omaggio reso a Dio, creatore e legislatore supremo. Questi storici avvenimenti, come saranno segnati negli annali della conoscenza scientifica del cosmo, così possono divenire espressione del vero e pacifico progresso, a solido fondamento della umana fraternità.
2: Il giovane cosmonauta, all'epoca si diceva così, cui Giovanni XXIII allude, è il sovietico Andrian Nikolaev. Si trova a bordo di Vostok 3 da un giorno e sta compiendo il primo volo di due capsule accoppiate. Passerà altri 3 giorni nell'orbita terrestre. È l'Angelus del 12 agosto 1962.

0: L'unità, la fraternità, l'armonia tra gli uomini comporta necessariamente la presenza di Dio. L'Eucaristia ci unisce a Dio, ma ci unisce anche agli uomini. È un circolo virtuoso, irrinunciabile. Lo sottolinea Papa Benedetto XVI nella Messa del Corpus Domini del 2011, 23 giugno.
1: Così l'Eucaristia, mentre ci unisce a Cristo, ci apre anche agli altri, ci rende membri agli uni degli altri. Non siamo più divisi, ma una cosa sola in Lui. La comunione eucaristica mi unisce alla persona che ho accanto e con la quale forse non ha nemmeno un buon rapporto, ma anche ai fratelli lontani, in ogni parte del mondo. Da qui, dall'Eucaristia, deriva dunque il senso profondo della presenza sociale della Chiesa, come testimoniano i grandi santi sociali, che sono stati sempre grandi anime eucaristiche. Chi riconosce Gesù nell'ostia santa, lo riconosce nel fratello che soffre, che ha fame, ha sete, che è forestiero, ignudo, malato, carcerato. Ed è attento ad ogni persona, si impegna in modo concreto per tutti coloro che sono in necessità. Dal dono di amore di Cristo proviene pertanto la nostra speciale responsabilità di cristiani nella costruzione di una società solidale, giusta, fraterna. Specialmente nel nostro tempo, in cui la globalizzazione ci rende sempre più dipendenti gli uni dagli altri, il cristianesimo può e deve far sì che questa unità non si costruisca senza Dio, cioè senza il vero amore, il che darebbe spazio alla confusione, all'individualismo, alla sopraffazione di tutti contro tutti. Il Vangelo mira da sempre all'unità della famiglia umana, un'unità non imposta da fuori, né da interessi ideologici o economici, bensì a partire dal senso di responsabilità gli uni verso gli altri, perché ci riconosciamo membra di uno stesso corpo, del corpo di Cristo, perché abbiamo imparato e impariamo costantemente dal sacramento dell'altare che la condivisione, l'amore è la via della vera giustizia.

0: Ecco ora una versione un po' inedita del Papa cosiddetto austero, Paolo VI. Nella sua visita alla parrocchia romana di San Pier Damiani il 27 febbraio del 1972 si intrattiene piacevolmente con un gruppo di bambini e anche con i loro insegnanti. Ai bambini lascia un dono speciale, simbolico, attraverso il quale fa un velato riferimento al dramma, siamo negli anni 70 e il 27 febbraio del 1972, della cosiddetta Chiesa del Silenzio.
1: Attraverso la televisione abbiamo seguito i tuoi viaggi e siamo commossi nel sapere come sempre pensato e legato con forte fanciulli. Benedici perciò, o Padre Santo, anche noi, le nostre famiglie, il direttore, i nostri insegnanti e il nostro amato parroco Don Mario Canciani, che spesso ci chiama i suoi bravi ragazzacci. Evviva il Papa! Evviva! Evviva!
2: Va bene, va bene. Grazie cari, grazie. Siete subito bravi a darmi il segno della vostra bravura, della vostra bontà, e sono felice, venendo nella vostra parrocchia, di salutare per primi voi, che siete i più cari, che siete i più buoni e che siete quelli a cui dobbiamo maggiori cure e maggior affetto. Io avrei tante cose da dirvi e tante cose da domandarvi. Intanto, le vostre famiglie, papà e mamma, siete capaci di salutarli per me? Sì, ecco. E che cosa gli direte? Direte: il Papa ci ha incontrato e ha detto per la prima cosa di salutare tutti i papà e tutte le mamme di questo quartiere. E quindi a ciascuna casa va il mio saluto e va la mia benedizione portata da voi. Siete capaci voi di dare la benedizione alla vostra casa? Sì, perché siete la benedizione, voi stessi siete la benedizione della vostra casa. E benedite davvero, che sono lieto di essere qui con voi e di essere accolto dalla vostra scuola. E poi gli voglio il mio saluto, direi un saluto pieno di gratitudine e di ammirazione. A voi insegnanti, a voi che dirigete un'opera sempre così bella, così originale, così feconda come una scuola. Superfluo forse che io raccomandi a voi di amare la vostra scuola, ma lasciate che io davvero ve lo dica per confermare nel vostro animo la vocazione della vostra professione, stare con i piccoli, stare con le generazioni che crescono, insegnare a parlare, insegnare a pensare, insegnare a vivere, insegnare a diventare uomini e donne del nostro paese e di questo quartiere. Grande cosa! E io benedico davvero volentieri, insieme al vostro parroco, insieme a tutte le autorità che di voi si occupano, le vostre persone e il grande dono che voi fate, la grande missione che voi esercitate. Maestri e maestre, di cuore vi saluto e vi benedico. Voi mi avete fatto già tanti bei regali, fiori, e poi mi hanno portato qui un libro dove mi dicono che ci sono i vostri disegni. Siete già capaci di disegnare? Diventati tutti pittori? Chi lo sa, artisti perlomeno. Vi lascio anch'io un piccolo dono, cioè piccolo nel valore materiale, ma che volesse molto significativo, vi lascio la croce del Signore, il crocifisso. E sapete da dove viene questo? Mi è stato portato dalla Cecoslovacchia. Quindi è un crocifisso che viene da un paese cattolico dove il professare la fede vuol dire davvero manifestare con forza i propri sentimenti e le proprie convinzioni. E lo mettiamo volentieri qui nella vostra scuola perché anche voi abbiate a pregare per quei vostri fratelli lontani e perché la vostra scuola abbia sempre coscienza di essere italiana, romana e cristiana. Vi ricorderete? Addio. Lo diamo al signor direttore. E davvero con tanti, tanti auguri per la sua missione. E anche a tutti gli insegnanti, il mio rispettoso saluto. Grazie di questa bella accoglienza.
3: Benedizione.
2: Adesso, un bel segno di croce, che io vi do a tutti la benedizione nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, e così sia. E arrivederci. Servete. Non siete mai stati a San Pietro voi altri? E se verrete una volta a trovarmi, ci rivedremo e diciamoci allora arrivederci.
0: Briciole di

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Ci sono momenti in cui la storia si ferma, momenti che ci lasciano senza respiro, che ci costringono a guardare dentro di noi. Il 10 settembre 2025, milioni di persone hanno aperto il telefono e letto una notizia che li ha colpiti come un pugno nello stomaco. Charlie Kirk era morto, assassinato. Un uomo giovane, nel pieno della sua vita, nel pieno della sua missione. Un uomo che non aveva paura di parlare di fede, di morale, di Cristo in un mondo che spesso preferisce tacere. Eppure, quello che è successo nei giorni successivi ha spiazzato tutti, perché non è stata solo una notizia di cronaca, non è stata solo una tragedia. È stato l'inizio di qualcosa che nessuno si aspettava, qualcosa che possiamo chiamare miracolo. Per capire la portata di ciò che è successo, dobbiamo guardare la vita di quest'uomo. Charlie Kirk non era un predicatore nel senso tradizionale del termine, non era un pastore di chiesa. Era un giovane leader culturale, fondatore di Turning Point USA, seguito da milioni di americani. Aveva un modo diretto, spesso polemico, di dire le cose. Parlava di politica, di società, ma non nascondeva mai la sua fede. Negli ultimi mesi, quella fede sembrava più forte che mai. Il 16 luglio, meno di 2 mesi prima della sua morte, disse una frase che lasciò tutti senza parole. Maria è la soluzione.
2: Mary was clearly important to early Christians. There's something there. In fact, I believe one of the ways that we fix toxic feminism in America is Mary is the solution.
1: Quella frase, detta da un evangelico, fece discutere. Ma Kirk aveva il coraggio di dire ciò che pensava. E quella frase è rimasta lì, sospesa, come un seme piantato nei cuori. Di tutto questo ne abbiamo parlato in un video precedente. Abbiamo spiegato la forza spirituale di questa affermazione. Il 10 settembre è però accaduto qualcosa di terribile, qualcosa che ha sconvolto il mondo. I primi giorni furono di dolore. Il suo nome era ovunque, nei notiziari, nei podcast, sui social. Centinaia di migliaia di persone esprimevano cordoglio. Si organizzavano veglie di preghiera, dirette streaming, momenti di silenzio. Ma poi, lentamente, qualcosa ha cominciato a cambiare tono. Non erano più solo messaggi di dolore, erano messaggi diversi. Un utente scriveva: «Stanotte non riuscivo a dormire. Ho pensato a Charlie. Ho preso la Bibbia che non aprivo da anni. Non so perché, ma l'ho letta». Un altro postava una foto della sua Bibbia con questa didascalia: «Per te, Charlie. Oggi ho deciso di ricominciare da qui». E non erano casi isolati. Ne comparivano decine, poi centinaia. È qui che molti hanno cominciato a parlare di miracolo. Non perché sia apparsa una luce nel cielo. Non perché ci sia stata un'immagine sovrannaturale, ma perché in un'epoca in cui le Bibbie restano chiuse sugli scaffali, improvvisamente uomini e donne, giovani e adulti, scrivevano pubblicamente: «Ho aperto la Bibbia per la prima volta». Un ragazzo ha scritto: «Non ero credente, ma la sua morte mi ha colpito. Non so perché, ma stamattina ho letto i Salmi e ho pianto». Un'altra ragazza: «Ho sempre pensato che la fede fosse roba per vecchi, ma ieri sera ho iniziato il Vangelo di Giovanni». Un padre di famiglia: «Ho sentito che dovevo fare qualcosa per i miei figli. Ho letto la parola ad alta voce per la prima volta». Questo, amici miei, non è normale. Non è la reazione naturale di fronte a una notizia di cronaca. Questa è l'opera dello Spirito Santo. Perché la parola di Dio non si apre da sola. È Dio che attira, è Dio che tocca i cuori. Viviamo in una società in cui la Bibbia è spesso ignorata. In America molti si definiscono cristiani, ma pochi la leggono ogni giorno. Nei sondaggi, la percentuale di chi apre la Bibbia regolarmente è ai minimi storici. Eppure, dopo la morte di un solo uomo, senza nessuna campagna pubblicitaria, senza un piano mediatico, centinaia di persone hanno deciso di aprirla. E non solo l'hanno fatto, l'hanno condiviso pubblicamente. hanno fatto sapere agli amici, ai follower: sto leggendo la Bibbia. Questo è potente. È come se lo Spirito Santo avesse preso il dolore e lo avesse trasformato in un appello alla conversione. È esattamente quello che accade negli Atti degli Apostoli. Quando Stefano viene ucciso, la Chiesa non si chiude nella paura. La parola si diffonde ancora di più. E così anche oggi. La morte di Charlie Kirk non ha fatto tacere la fede, l'ha amplificata. La Scrittura ci dice che la parola è viva. Ebrei capitolo 4, versetto 12. La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio. Ogni Bibbia aperta è una spada che entra nel cuore. Ogni persona che legge è un soldato che torna al campo di battaglia spirituale. Isaia, capitolo 55, versetto 11, ci ricorda: «La mia parola non tornerà a me a vuoto, ma compirà ciò per cui l'ho mandata». E oggi vediamo questa promessa compiersi davanti ai nostri occhi. Il sangue di un uomo, unito alle sue parole di fede, sta producendo frutto. Raccontiamone alcune. Una donna del Texas ha scritto: «Non pregavo da anni». Ho visto il video delle ultime parole di Kirk e ho iniziato a pregare per i miei figli. Ho sentito pace. Un giovane universitario ha postato un video. Non ero d'accordo con Kirk su nulla, ma la sua morte mi ha fatto pensare alla morte in generale. Ho aperto il Vangelo di Matteo. Ho letto il Sermone sul Monte. Non posso smettere di pensarci. Ci sono perfino gruppi che hanno iniziato studi biblici online in sua memoria. Chiamate su Zoom, dirette su Instagram, hashtag dedicati. E la cosa incredibile è che questi gruppi non parlano di politica. Parlano di Gesù, pregano insieme, leggono la parola. Fratelli e sorelle, questo è il punto. Un uomo è morto e la fede di altri è nata. Ecco il vero miracolo. I miracoli non sono solo una statua che piange o un segno nel cielo, ma centinaia di cuori che si aprono alla parola di Dio nello stesso momento, come se un fuoco invisibile li avesse toccati. E ora la domanda è: che cosa farà questa storia in te? Resterai spettatore o prenderai anche tu la Bibbia in mano? Non per fare un gesto simbolico, ma per ascoltare la voce di Dio. Charlie Kirk non c'è più, ma il frutto della sua fede sta già portando vita. E ora voglio chiederti: e tu? Hai mai sentito l'impulso di aprire la Bibbia in un momento di dolore? Hai mai sperimentato che Dio ti parlava proprio quando meno te lo aspettavi? Apri la Bibbia, leggi un salmo, leggi un Vangelo, lascia che Dio ti parli. Perché se c'è un miracolo in questa storia, non è la morte di un uomo. Il miracolo è che cuori lontani si sono avvicinati a Dio. E quel miracolo può iniziare anche in te.
0: State ascoltando Radio Colbe.

Amore misericordioso, ti preghiamo, non venire meno. Amore misericordioso, sii infaticabile. Sii costantemente più grande di ogni male che è nell'uomo e nel mondo. Sii più grande di quel male che è cresciuto nel nostro secolo e nella nostra generazione. Sii più potente con la forza del Re crocifisso.

0: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo. Siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore, Gesù Cristo,
3: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore, Gesù Cristo,
3: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore, Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
3: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
3: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
3: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
3: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

Gesù, verità eterna e nostra vita. Come una mendicante, imploro la tua misericordia per i peccatori. Cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione e di misericordia, io ti supplico per essi. O cuore, sorgente di misericordia, da cui scaturiscono sull'intera umanità raggi di grazie incomparabili, chiedo da te luce per coloro che sono nel peccato. Gesù, ricorda l'amara tua passione e non permettere che vadano perdute anime riscattate a così caro prezzo col tuo sangue. O Gesù, quando medito il grande valore del tuo sangue, io mi rallegro d'una simile grandezza, perché sebbene il peccato sia un abisso di ingratitudine e di cattiveria, tuttavia il prezzo che ne fu pagato è infinitamente più grande del peccato. Un'immensa gioia s'accende nel mio cuore, ammirando questa tua inconcepibile bontà. O Gesù mio, desidero condurre ai tuoi piedi tutti i peccatori affinché glorifichino la tua misericordia, che è infinita.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Gheorghi Ligeti Sei bagatelle, di Samuel Barber Summer Music, opera 31, di Paul Hindemith Kleine Kammermusik, opera 24, numero 2, Michel Morag al flauto, David Walter all'oboe, Pascal Morag clarinetto, Pierre Morag corno, Patrick Billère fagotto.

Per la rubrica Compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Gheorghi Ligeti Sei Bagatelle, di Samuel Barber Summer Music Opera 31, di Paul Hindemith Kleine Kammermusik Opera 24 numero 2, Michel Morag flauto, David Walter oboe, Pascal Morag clarinetto, Pierre Morag al corno, Patrick Villers al fagotto. E per concludere, orchestre varie e una selezione dal compact disc Senza Parole, The Greatest Orchestra Themes.

Avete ascoltato musica con orchestre varie. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Gaetano Donizetti Maria Stuarda, opera in tre atti sul libretto di Giuseppe Bardari, atto secondo. Personaggi e interpreti: Maria Stuarda, Carmela Remigio, soprano; Elisabetta, Sonia Ganassi, mezzo soprano; Lester, Joseph Calleia, tenore; Talbot, Riccardo Zanellato, basso; Lord Cecil, Marzio Giossi, baritono; Anna Kennedy, Cinzia Rizzone, soprano. Coro del Circuito Lirico Regionale Lombardo, diretto da Valentino Metti. Fondazione Orchestra Stabile di Bergamo, Gaetano Donizetti, dirige Fabrizio Maria Carminati.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Chiudi gli occhi per un istante e pensa al purgatorio. Cosa vedi? Molto probabilmente l'immaginario collettivo ti suggerirà scene di tormento. Un luogo di sofferenza, quasi un'anticamera dell'inferno. Un tribunale divino dove ogni peccato viene scontato con una pena precisa, un fuoco che brucia e punisce le colpe commesse in vita. Per secoli abbiamo immaginato il purgatorio come una specie di inferno a tempo, un luogo da temere, da cui le anime devono essere strappate con la forza delle nostre preghiere, quasi come se dovessimo convincere un Dio severo a mitigare la sua giusta sentenza. Ma se ti dicessi che questa visione, pur contenendo un elemento di verità sulla sofferenza, ne omette il cuore pulsante, il segreto più profondo e sconvolgente? E se il motore del purgatorio non fosse la giustizia che punisce, ma qualcosa che accade dentro di noi, qualcosa di così straordinario che ribalta tutto quello che abbiamo sempre pensato? Oggi intraprenderemo un viaggio che potrebbe cambiare per sempre il tuo modo di vedere l'aldilà. Non esploreremo il purgatorio che spaventa. Esploreremo un purgatorio che sembra parlare al nostro mondo moderno attraverso le parole antiche di Santa Caterina da Genova. E prima di iniziare questo viaggio, abbiamo un piccolo dono per te. Abbiamo creato una guida spirituale su questo tema, con gli insegnamenti di Santa Faustina, Santa Caterina da Genova e Maria Simma. Puoi scaricarla ora dal link che trovi nel primo commento e in descrizione. Caterina Fieschi Adorno, una nobildonna genovese vissuta nel 400. Sposata per ragioni politiche, visse per 10 anni una vita mondana e superficiale, fino a quando, a 26 anni, un'esperienza mistica fulminante cambiò tutto. Una visione del suo cuore miserabile e, contemporaneamente, dell'infinita misericordia di Dio la gettò a terra. Da quel giorno si dedicò completamente ai malati incurabili nell'ospedale di Pammatone, servendo i più poveri tra i poveri. Non era una teologa di professione, non scriveva per gli accademici. Scriveva ciò che vedeva con gli occhi dell'anima. E ciò che vide del purgatorio è così profondo da essere raccolto nel suo Trattato del Purgatorio, un testo che ha ispirato santi e teologi per 500 anni. E la sua prima sconvolgente rivelazione è che il purgatorio non è un luogo, ma uno stato dell'anima. Caterina ci chiede di immaginare un'anima che nell'istante dopo la morte si trova per la prima volta libera dai filtri del corpo e del mondo. In quell'istante vede Dio, non come un'idea, ma come una realtà viva. La bellezza assoluta, la bontà infinita, l'amore perfetto per cui è stata creata. È uno shock d'amore, un'attrazione così potente che l'anima non desidera altro che gettarsi in quell'abbraccio. Ma in quello stesso, identico istante, in quella luce purissima, l'anima vede anche se stessa con una chiarezza mai provata prima. Vede ogni sua più piccola imperfezione, ogni attaccamento disordinato, ogni ruggine lasciata dal peccato, anche quello veniale, e capisce con una certezza assoluta di non essere ancora pronta per quell'unione perfetta. L'amore esige la purezza. Ascoltiamo le sue stesse parole, così come ci sono state tramandate. L'anima, uscendo da questa vita, vedendo Dio quale Egli è, concepisce un così grande amore per un Dio così perfetto, che questo amore è il suo purgatorio. Esso la consuma e la purifica da ogni macchia. Capite? Non è Dio a dire «non sei degna, va nel fuoco». È l'anima stessa che, vedendo la santità di Dio e il proprio stato, prova un dolore così acuto per la propria imperfezione che questo stesso amore diventa il suo fuoco purificatore. Qui arriviamo al cuore della visione di Caterina, un'immagine che cambia tutto. Il fuoco del purgatorio non è un fuoco esteriore, materiale, mandato da un Dio castigatore. È il fuoco interiore dell'amore stesso di Dio che infiamma l'anima. È l'anima che, spinta da un desiderio insopportabile di essere pura per il suo sposo divino, si tuffa volontariamente in questo processo di purificazione. È un'azione che nasce dall'amore, non dalla paura. Santa Caterina usa un'immagine potentissima, quella della ruggine del peccato. Sentite come lo descrive. L'anima vede in Dio una fornace d'amore e quando vede le sue macchie si getta in questo fuoco. La ruggine del peccato è l'impedimento e il fuoco non cessa di consumarla fino a quando l'anima non sia purificata del tutto. L'anima si è gettata volontariamente in questo purgatorio per amore di Dio. Si getta volontariamente. Questa è la chiave. Non viene spinta, si lancia. Perché il dolore di rimanere anche solo per un istante imperfetta di fronte all'amato è più grande di qualsiasi sofferenza purificatrice. E qui sta il paradosso divino del purgatorio. È contemporaneamente il più grande dolore e la più grande gioia. Non fraintendiamo. Santa Caterina non descrive un purgatorio soft. Anzi, afferma che la sofferenza delle anime è così intensa da superare ogni dolore che possiamo immaginare sulla terra. Ma la natura di questo dolore è completamente diversa. Non è il dolore della disperazione che provano i dannati, che odiano Dio. È il dolore dolcissimo dell'amore struggente. Ascoltate questa distinzione fondamentale nelle sue parole. Nessuna lingua può esprimere, nessuna intelligenza comprendere quanto sia grande la pena del purgatorio. Ma io dico che, per quanto grande essa sia, è una pena piena di misericordia. Perché se le anime avessero ancora la facoltà di peccare, basterebbe la vista di Dio a trattenerle, perché preferirebbero mille inferni piuttosto che peccare alla presenza di Dio. E ancora sul paradosso di dolore e gioia. Io non credo che si possa trovare contentezza da comparare a quella di un'anima del purgatorio, eccetto quella dei santi in paradiso. Questa contentezza non scema mai, anzi cresce di giorno in giorno, quanto più si consuma l'impedimento all'amore. Un dolore immenso e una gioia che cresce. Soffrono perché non sono ancora con Dio, ma sono felici perché sanno con certezza assoluta che ci stanno andando. Non c'è un solo istante di dubbio o di disperazione nel purgatorio, solo speranza e amore che brucia. Se accettiamo questa visione, tutto cambia. Il nostro Dio non è più un contabile severo che esige il pagamento fino all'ultimo centesimo, ma un amante appassionato che attende sulla soglia, il cui amore è così potente da purificare chiunque lo desideri. Le anime del purgatorio non sono più vittime passive in una prigione. Sono partecipanti attive, anime eroiche che collaborano con l'amore di Dio per rendersi belle per Lui. E le nostre preghiere? Le nostre preghiere per i defunti cambiano radicalmente di significato. Non sono più un tentativo di placare un Dio arrabbiato o di pagare un riscatto. Diventano un atto di puro amore, un sostegno fraterno. È come tenere la mano di un amico durante una prova difficile. È come sussurrare «Coraggio, ci sei quasi» a un maratoneta esausto. Le nostre messe, i nostri rosari, non cancellano un debito, ma infondono forza, consolazione e amore a chi sta correndo verso l'abbraccio del Padre, accelerando la loro purificazione per la gioia che ricevono dal nostro ricordo. Il purgatorio non è più la sala d'attesa di un tribunale, ma la camera nuziale dove l'anima, con l'aiuto della Chiesa militante e trionfante, si adorna per l'incontro eterno con lo sposo. La prossima volta che pregherai per un'anima cara che non c'è più, non immaginarla in un luogo di terrore. Immaginala immersa nell'oceano dell'amore di Dio, infiammata dal desiderio di Lui, mentre si lascia consumare da quel fuoco benedetto. La tua preghiera non sarà un lamento, ma un canto di speranza. Una carezza spirituale che le dice: «Non sei sola. Ti amiamo e ti aspettiamo». C'è un mondo intero che ha bisogno di smettere di temere il purgatorio e iniziare a comprendere la potenza purificatrice dell'amore di Dio.
0: State ascoltando Radio Colbe.

0: Carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Kolbe Campania. Per la rubrica I Santi Nostri Modelli, vi invitiamo a seguire la prima parte della vita miracolosa di Santa Chiara d'Assisi.
1: Cosa spinge una giovane nobile del XIII secolo ad abbandonare ogni ricchezza terrena per seguire la via della povertà evangelica? La storia di Chiara d'Assisi ci rivela come la grazia divina possa trasformare un cuore quando incontra il vero tesoro, una ricchezza spirituale in peritura. Questa donna eccezionale, prima seguace di San Francesco, non solo abbracciò la vita religiosa, ma divenne madre spirituale di una nuova forma di consacrazione che perdura fino ai nostri giorni. La sua vita fu uno specchio cristallino dove si rifletteva la luce di Cristo. E il suo esempio continua a ispirare quanti cercano di servire il Signore nella povertà e nella contemplazione.

I primi anni ad Assisi, nella pittoresca città di Assisi, dove le pietre medievali custodiscono segreti di santità, nacque Chiara intorno all'anno 1194. La sua culla fu il Palazzo degli Offreduccio. Una delle famiglie più nobili e potenti della regione, il padre, Favarone di Offreduccio, apparteneva all'aristocrazia feudale che dominava le colline umbre, mentre sua madre, Ortolana, era una donna di profonda religiosità che aveva compiuto un pellegrinaggio in Terra Santa fin da piccola. Chiara respirò un ambiente dove si mescolavano le tradizioni cortesi con la pietà cristiana. Sua madre, Ortolana, la educò nelle virtù proprie di una dama nobile: il ricamo, la musica, le lettere e soprattutto l'amore per Dio. Le cronache ci raccontano che la bambina mostrava una naturale inclinazione alla preghiera e alle opere di misericordia, visitando i poveri insieme alla madre e distribuendo elemosine ai bisognosi. La giovinezza di Chiara trascorse tra i conflitti che agitavano le città italiane del XIII secolo. Assisi viveva le tensioni tra i maggiori, partigiani dell'imperatore, e i minori, che difendevano le libertà comunali. Questa realtà sociale di lotte e violenze contrastava con l'atmosfera di pace che la giovane cercava nella preghiera e nella contemplazione dei misteri divini. Durante gli anni dell'adolescenza, Chiara sviluppò una sensibilità particolare verso le sofferenze di Cristo. Passava lunghe ore in preghiera davanti ai crocifissi delle chiese di Assisi, in particolare a San Rufino, dove era stata battezzata. I suoi biografi raccontano che già allora mostrava una spiccata preferenza per la vita interiore e una resistenza ai progetti matrimoniali che la sua famiglia preparava per lei. Il cuore di Chiara si andava così preparando senza che lei stessa lo sapesse completamente, all'incontro che avrebbe cambiato il suo destino. Mentre la nobile gioventù di Assisi si dedicava ai piaceri mondani, lei coltivava segretamente il giardino della sua anima, dove presto sarebbe sboccata la più bella vocazione religiosa che la storia francescana avrebbe conosciuto.

l'incontro con San Francesco. L'anno 1210 segnò un punto di svolta nella vita di Chiara, quando cominciò a sentir parlare di Francesco Bernardone, il giovane che aveva commosso tutta Assisi con la sua conversione radicale. Le notizie su quel figlio di commerciante che aveva rinunciato all'eredità paterna per abbracciare la povertà giungevano fino al palazzo degli Offreduccio come echi di una rivoluzione spirituale che stava trasformando la città. Francesco, che aveva già riunito i suoi primi compagni e aveva ottenuto l'approvazione papale per il suo stile di vita, predicava per le strade e le piazze con un'eloquenza che toccava i cuori. I suoi sermoni sulla conversione, la penitenza e il seguire Cristo povero risuonavano in modo speciale nell'anima sensibile di Chiara, che trovava in quelle parole la risposta alle sue più profonde aspirazioni spirituali. La prima volta che Chiara ascoltò predicare Francesco fu nella cattedrale di San Rufino, durante la quaresima del 1212. Il santo parlava del distacco dalle ricchezze terrene e della ricerca dell'unico vero tesoro, il regno dei cieli. Le sue parole, e pronunciate con l'autorità di chi aveva sperimentato sulla propria pelle la gioia della povertà evangelica, colpirono profondamente il cuore della giovane nobile, che sentì che Cristo stesso le parlava attraverso le labbra del poverello. Dopo quella predicazione, Chiara non poté trovare pace. Le sue preghiere si intensificarono e il suo desiderio di consacrarsi totalmente a Dio divenne sempre più pressante, segretamente, e cominciò a inviare messaggi a Francesco attraverso Bona di Guelfuccio, una donna pia che fungeva da intermediaria. In questi primi contatti, Chiara manifestò il suo desiderio di seguire la via della povertà e della penitenza che Francesco aveva inaugurato. San Francesco, riconoscendo in Chiara una vocazione autentica e una grazia speciale dello Spirito Santo, acconsentì a incontrarla per discernere la volontà divina. Questi incontri segreti, effettuati con la massima prudenza e sempre in presenza di testimoni, prepararono il cuore di Chiara al passo decisivo che avrebbe compiuto nella notte del Domingo delle Palme del 1212. Durante queste conversazioni spirituali, Francesco poté constatare la solidità della vocazione di Chiara e la profondità del suo desiderio di servire Cristo nella povertà. La giovane nobile non cercava una vita religiosa comoda o prestigiosa, ma anelava a condividere la radicalità evangelica che aveva visto incarnata nel fondatore dei Frati Minori.

la fuga notturna alla Porziuncola. La notte tra il 18 e il 19 marzo 1212, Domingo delle Palme, si scrisse una delle pagine più drammatiche e belle della storia francescana. Chiara, dopo mesi di preghiera e discernimento, aveva preso la decisione irrevocabile di abbandonare la casa paterna per seguire Cristo nella povertà assoluta. I preparativi per questa fuga erano stati effettuati nel più grande segreto, poiché la famiglia Offreduccio non avrebbe mai consentito di vedere la figlia diventare una religiosa mendicante. Durante il giorno, Chiara aveva partecipato alle cerimonie del Domingo delle Palme nella cattedrale di San Rufino con la sua famiglia. Aveva ricevuto la palma benedetta dalle mani del vescovo. Ma il suo cuore non era più nel palazzo familiare, ma nella piccola cappella della Porziuncola, dove Francesco e i suoi fratelli l'aspettavano per accoglierla nella vita di penitenza. La giovane nobile era riuscita a mantenere un'apparenza di normalità, ma dentro ardeva con il fuoco dell'amore divino. Al calar della notte, quando tutta la casa dormiva, Chiara si alzò silenziosamente e si diresse verso la porta principale del palazzo. Questa porta, che normalmente era chiusa con pesanti chiavistelli, si aprì senza difficoltà sotto le sue mani. È come se la provvidenza stessa facilitasse la sua fuga. Accompagnata solo dalla cugina pacifica di Guelfuccio, Chiara attraversò le strade dormienti di Assisi e si diresse verso la valle, dove sorgeva l'umile cappella che era diventata la culla del movimento francescano. Francesco e i suoi fratelli l'attendevano con torce accese, come fossero angeli a raccogliere Santa Maria Egiziaca nel momento della sua conversione. Il momento dell'incontro fu solenne, commovente. Chiara si prostrò davanti all'altare della Vergine Maria e tra lacrime di gioia espresse il suo desiderio di consacrarsi totalmente a Cristo. Francesco, riconoscendo in quell'atto la mano di Dio, procedette a tagliare i capelli biondi di Chiara, simbolo della sua rinuncia alla vanità mondana. Dopo aver ricevuto il grezzo abito da penitente, Chiara fu condotta al monastero benedettino di San Paolo, dove sarebbe rimasta temporaneamente, in attesa che fosse preparato il suo luogo definitivo di clausura. Questo momento segna la nascita del secondo ordine francescano, anche se allora nessuno poteva immaginare la trascendenza storica di quella decisione notturna. La nobile Chiara Offreduccio era morta al mondo. Nasceva Santa Chiara, specchio di povertà evangelica.

I primi anni di Unclausura, i giorni che seguirono la consacrazione di Chiara furono di intensa prova e purificazione. La sua famiglia, scoperta la fuga, andò su tutte le furie, organizzando spedizioni per recuperare la fuggitiva. I parenti maschi, guidati dallo zio Monaldo, si presentarono al monastero di San Paolo, esigendo che Chiara tornasse alla casa paterna. Tuttavia, la giovane rimase ferma nella sua decisione, aggrappandosi all'altare, mostrando la sua testa rasata, come segno della sua consacrazione. Irrevocabile, di fronte all'impossibilità di piegare la volontà di Chiara, Francesco decise di trasferirla al monastero di Sant'Angelo in Panzo, sulle pendici del Monte Subasio. Lì, la giovane poté vivere con maggiore tranquillità i suoi primi mesi di vita religiosa, dedicandosi intensamente alla preghiera, al digiuno, alla penitenza. Ben presto si unì a lei la sorella minore, Agnese, che seguì lo stesso cammino di consacrazione, provocando nuova indignazione nella famiglia Offreduccio. Il miracolo della conversione di Agnese fu particolarmente notevole. Quando i familiari tentarono di portarla via con la forza dal monastero, la giovane divenne così pesante che 12 uomini non riuscirono a spostarla di lì. Questo prodigio, insieme ad altri segni straordinari, convinse finalmente la famiglia che si trattava di una vocazione autentica e che era inutile opporsi alla volontà divina. Nel 1215, San Francesco ottenne dal vescovo Guido di Assisi la cessione della chiesa di San Damiano, quella stessa cappella dove anni prima aveva ascoltato la voce di Cristo che gli chiedeva «Ripara la mia casa». Questo luogo, carico di significato per la spiritualità francescana, divenne il primo monastero delle povere dame, come inizialmente furono chiamate le seguaci di Chiara. La scelta di San Damiano non fu casuale. Rappresentava la continuità tra il carisma di Francesco e la nuova forma di vita religiosa femminile. Chiara fu nominata badessa del piccolo monastero, carica che avrebbe esercitato per 42 anni, fino alla sua morte. Fin dall'inizio stabilì un regime di vita basato sulla povertà più rigorosa, sul silenzio contemplativo e sulla preghiera continua. Le sorelle vivevano del lavoro delle loro mani e delle elemosine che ricevevano, ma non accettavano mai proprietà o rendite fisse. Questa insistenza sulla povertà radicale sarebbe stata una costante in tutta la vita di Santa Chiara e il motivo delle sue principali lotte con le autorità ecclesiastiche.

0: la regola delle povere dame. Il consolidamento della comunità di San Damiano pose presto la necessità di avere una regola di vita approvata dall'autorità ecclesiastica. Tuttavia, questo processo si trasformò in una delle prove più dure che Santa Chiara dovette affrontare, poiché le autorità romane mostravano resistenza ad approvare una forma di vita religiosa femminile basata sulla povertà assoluta e sulla mendicità. Il primo passo fu compiuto nel 1216, quando il cardinale Ugolino, e un futuro Papa Gregorio IX, redasse una regola per le comunità di suore che seguivano la spiritualità francescana. Tuttavia, questa regola si allontanava considerevolmente dall'ideale primitivo di Chiara e Francesco, poiché introduceva elementi propri della tradizione benedettina e soprattutto permetteva il possesso di beni comunitari. Chiara accettò questa regola per obbedienza, ma non smise mai di lottare per ottenere il riconoscimento della sua forma di vita originale, la lotta di Santa Chiara. Per mantenere la povertà radicale si intensificò quando Ugolino divenne Papa Gregorio IX. Il nuovo pontefice, mosso da un comprensibile zelo pastorale, voleva assicurare la sopravvivenza materiale dei monasteri femminili francescani, concedendo loro proprietà e rendite. Tuttavia, Chiara vedeva in questa apparente generosità un tradimento dell'ideale evangelico che aveva abbracciato seguendo le orme di San Francesco. In un'udienza memorabile con il Papa, Chiara gli chiese quello che lei chiamava il privilegio della povertà, l'autorizzazione pontificia affinché la sua comunità vivesse senza possedere nulla, dipendendo unicamente dalla provvidenza divina e dal lavoro delle proprie mani. Gregorio IX, ammirato dalla determinazione della Santa, ma preoccupato per le conseguenze pratiche di tale decisione, le rispose con una certa ironia: «Se sono i vostri voti a trattenervi, noi vi dispensiamo da essi». La risposta di Chiara fu immediata e tagliente: «Santo Padre, io non desidero in alcun modo essere dispensata dal seguire Cristo». Finalmente, nel 1228, Chiara ottenne l'ambito privilegio della povertà, diventando la prima donna della storia a ricevere una bolla papale che le autorizzava a non possedere nulla. Questo documento, che si conserva ancora oggi, testimonia la tenacia della Santa e la sua assoluta fedeltà all'ideale francescano. Tuttavia, la lotta per una regola definitiva che riflettesse pienamente il suo carisma sarebbe continuata fino agli ultimi giorni della sua vita. Chiara dedicò gli ultimi anni della sua esistenza terrena a redigere personalmente una regola che raccogliesse fedelmente lo spirito di povertà, contemplazione e fraternità che aveva vissuto per 4 decenni a San Damiano. Questa regola, che sarebbe stata approvata da Papa Innocenzo IV appena 2 giorni prima della sua morte, costituisce il testamento spirituale della Santa e la prima regola religiosa scritta da una donna nella storia della Chiesa.
1: Carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Colbe Campania. Per la rubrica «I Santi Nostri Modelli» avete ascoltato la prima parte della vita miracolosa di Santa Chiara d'Assisi.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, e anche tu rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifissi. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati, ma sostenuti e confortati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
1: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è schernito e gli dicono: «Salve, re dei Giudei!» Gesù aveva annunciato il regno di Dio, un regno nel quale i poveri, gli ultimi, i peccatori sono accolti, guariti e perdonati. Questo è il regno di Dio per noi.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, Portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù, portando la croce, si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia, della solitudine e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni forza e consolazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un parente, un familiare, un vicino, Chiediamo a Maria che siano tutti accompagnati con la sua materna intercessione.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ci rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.

0: Alleluia. O Maria, donna benedetta dall'Altissimo, ci associamo al tuo cantico di lode per celebrare la misericordia del Signore. O Maria, umile serva del Signore, insegnaci a perseverare nell'ascolto della parola di Dio e ad essere docili alla voce dello Spirito. O Maria, donna del dolore, sii nostra guida sulle strade del mondo. Insegnaci a vivere e a diffondere l'amore di Cristo e a portare con umiltà la nostra croce. O Maria, donna della fede, aiutaci a rendere sempre ragione della speranza che è in noi. Insegnaci a rinnovare il mondo dal di dentro, nella profondità del silenzio e dell'orazione, nella gioia dell'amore fraterno, nella fecondità insostituibile della croce. O Maria, Madre dei credenti, prega per noi. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Nell'ultima volta che apparve ancora qui, mai fu tanto bella al

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: State ascoltando Radio Colbe.
2: Cari amici ascoltatori, se volete telefonare ai frati francescani della redazione di Radio Colbe Campania, potete chiamare al numero 0972 23 87 12. Oppure potete mandare un messaggio su WhatsApp al numero 335 692 0033.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a seguire la recita dell'Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine, realizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana. Buona preghiera a tutti.
2: Signore, apri le mie labbra
3: e la mia bocca proclami la tua lode.
4: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Venite, applaudiamo al Signore. Acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Venite, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.

0: Il Signore fa giustizia per i poveri. Alleluia.
1: Perché, Signore, stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi? Il misero soccombe all'orgoglio dell'empio e cade nelle insidie tramate. L'empio si vanta delle sue brame. L'avaro maledice, disprezza Dio. L'empio insolente disprezza il Signore. Dio non se ne cura. Dio non esiste. Questo è il suo pensiero. Le sue imprese riescono sempre. Son troppo in alto per lui i tuoi giudizi. Disprezza tutti i suoi avversari. Egli pensa, non sarò mai scosso, vivrò sempre senza sventure. Di spergiuri, di frodi e di inganni ha piena la bocca. Sotto la sua lingua sono iniquità e sopruso. Sta in agguato dietro le siepi. Dai nascondigli uccide l'innocente. I suoi occhi spiano l'infelice. Sta in agguato nell'ombra come un leone nel covo. Sta in agguato per ghermire il misero. Ghermisce il misero attirandolo nella rete. Infierisce di colpo sull'oppresso. Cadono gli infelici sotto la sua violenza. Egli pensa, Dio dimentica, nasconde il volto, non vede più nulla.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore fa giustizia per i poveri. Alleluia.
3: L'affanno e il dolore degli umili tu li vedi, o Signore. Alleluia.
4: Sorgi, Signore, alza la tua mano. Non dimenticare i miseri, perché l'empio disprezza Dio e pensa, non ne chiede conto. Eppure tu vedi l'affanno e il dolore. Tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero. Dell'orfano tu sei il sostegno. Spezza il braccio dell'empio e del malvagio. Punisci il suo peccato e più non lo trovi. Il Signore è Re in eterno, per sempre. Dalla sua terra sono scomparse le genti. Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri. Rafforzi i loro cuori, porgi l'orecchio, per far giustizia all'orfano e all'oppresso. E non incuta più terrore l'uomo fatto di terra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: L'affanno e il dolore degli umili, tu li vedi, o Signore. Alleluia.
0: Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco. Alleluia.
6: Salvami, Signore. Non c'è più un uomo fedele. È scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo. Si dicono menzogne l'uno all'altro. Labbra bugiarde parlano con cuore doppio. Recida il Signore le labbra bugiarde, la lingua che dice parole arroganti. Quanti dicono, per la nostra lingua siamo forti. Ci difendiamo con le nostre labbra. chi sarà nostro padrone? Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, io sorgerò, dice il Signore. Metterò in salvo chi è disprezzato. I detti del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiuolo, purificato nel fuoco 7 volte. Tu, o Signore, ci custodirai, ci guarderai da questa gente per sempre. Mentre gli empi si aggirano intorno, emergono i peggiori tra gli uomini.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco. Alleluia.
6: Cristo, risorto dai morti, non muore più. Alleluia.
2: Su di Lui la morte non ha più potere. Alleluia.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, e lo incatenò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso, ve lo rinchiuse e ne sigillò la porta sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni, fino al compimento dei 1000 anni. Dopo questi dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Poi vidi alcuni troni, e a quelli che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare. Vidi anche le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua, e non ne avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti, invece, non tornarono in vita, fino al compimento dei 1000 anni. Questa è la prima risurrezione. Beati e santi coloro che prendono parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con Lui per 1000 anni. Quando i 1000 anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere e uscirà per sedurre le nazioni ai 4 punti della terra, Gog e Magog, per adunarli per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare. Marciarono su tutta la superficie della terra e cinsero d'assedio l'accampamento dei santi e la città di Letta, ma un fuoco scese dal cielo e li divorò, e il diavolo che li aveva sedotti fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. Vidi poi un grande trono bianco e colui che sedeva su di esso. Dalla sua presenza erano scomparsi la terra e il cielo senza lasciar traccia di sé. Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono. Furono aperti i libri. E fu aperto anche un altro libro, quello della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue opere. Il mare restituì i morti che esso custodiva, e la morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi, e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco.

0: Bisogna che Cristo regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi.
1: L'ultimo nemico annientato sarà la morte. Alleluia.
0: La morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi. Poi la morte e gli inferi furono gettati nel lago di fuoco.
1: L'ultimo nemico annientato sarà la morte. Alleluia.
2: Dal commento sul Vangelo di Giovanni, di San Cirillo d'Alessandria, Vescovo. Il Signore dice di se stesso di essere la vite, volendo mostrare la necessità che noi siamo radicati nel suo amore, e il vantaggio che a noi proviene dall'essere uniti a Lui. Coloro che si sono uniti, ed in certo qual modo incorporati e innestati, li paragona ai tralci. Questi sono resi partecipi della sua stessa natura mediante la comunicazione dello Spirito Santo. Infatti, lo Spirito Santo di Cristo ci unisce a Lui. Noi ci siamo accostati a Cristo nella fede per una buona deliberazione della volontà, ma partecipiamo della sua natura per aver ottenuto da Lui la dignità dell'adozione. Infatti, secondo San Paolo, chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Noi siamo edificati su Cristo, nostro sostegno e fondamento, e siamo chiamati pietre vive e spirituali per un sacerdozio santo e per il tempio di Dio nello Spirito. Non possiamo essere edificati se Cristo non si costituisce nostro fondamento. La medesima cosa viene espressa con l'analogia della vite. Dice di essere Lui stesso la vite, e quasi la madre e la nutrice dei tralci che da essa spuntano. Infatti, siamo stati rigenerati da Lui e in Lui nello Spirito, per portare frutti di vita, ma di vita nuova, che consiste essenzialmente nell'amore operoso verso di Lui. Quelli di prima erano frutti marci di una vita decadente. Siamo poi conservati nell'essere, inseriti in qualche modo in Lui. Se ci atteniamo tenacemente ai santi comandamenti che ci furono dati, se mettiamo ogni cura nel conservare il grado di nobiltà ottenuto, e se non permettiamo che venga contristato lo spirito che abita in noi, quello spirito che ci rivela il senso dell'inabitazione divina. Il modo con il quale noi siamo in Cristo ed Egli in noi ce lo spiega San Giovanni. Da questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha fatto dono del suo spirito. Come la radice comunica ai tralci le qualità e la condizione della sua natura, così l'unigenito Verbo di Dio conferisce agli uomini e soprattutto a quelli che gli sono uniti per mezzo della fede il suo spirito, concede loro ogni genere di santità, conferisce l'affinità e la parentela con la natura sua e del Padre, alimenta l'amore e procura la scienza di ogni virtù e bontà.

0: Rimanete in me e io in voi.
1: Io vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia.
0: Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me.
1: Io vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia.
2: Preghiamo. O Dio, che con la risurrezione del tuo Figlio ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, rafforza in noi la fede e la speranza, perché non dubitiamo mai di raggiungere quei beni che tu ci hai rivelato e promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
3: Colui che è disceso tra noi è asceso al di sopra dei cieli. Alleluia.
4: Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
0: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
4: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente. Il Signore potente in battaglia.
4: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Colui che è disceso tra noi è asceso al di sopra dei cieli. Alleluia.
0: Ora è tempo di festa. Date lode al Signore. Alleluia.

0: Date lode al Signore. Alleluia.
1: L'amore di Dio riempie la terra. Alleluia.

0: della terra. Alleluia.
1: Dio ha risuscitato Gesù dai morti, ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono i suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi annunziamo la buona novella, che la promessa fatta ai padri si è compiuta, poiché Dio l'ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo 2: «Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato».

0: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
0: Illumina il mondo, redento dal suo sangue.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
0: Vi lascio la pace, alleluia. Vi do la mia pace, alleluia.

0: Vi lascio la pace. Alleluia. Vi do la mia pace. Alleluia.
1: Glorifichiamo il Cristo, che per virtù propria ricostruì il tempio del suo corpo distrutto dalla morte, e formuliamo con fiducia la nostra domanda.
0: Donaci i frutti della tua risurrezione, Signore.
2: Cristo, che hai annunziato alle pie donne e agli apostoli la gioia della risurrezione, rendici annunziatori della tua vittoria.
0: Donaci i frutti della tua risurrezione, Signore.
2: Tu che risorgendo dai morti ci hai dato il pegno della nostra risurrezione, concedi a tutti gli uomini la vittoria sul male e sulla morte.
0: Donaci i frutti della tua risurrezione, Signore.
2: Tu che, apparendo agli apostoli, hai donato loro lo Spirito Santo e fondi su di noi la tua forza creatrice.
0: Donaci i frutti della tua risurrezione, Signore.
2: Tu che hai promesso di restare con i tuoi discepoli fino alla fine del mondo, rimani con noi oggi e sempre.
0: Donaci i frutti della tua risurrezione, Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che con la risurrezione del tuo Figlio ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, rafforza in noi la fede e la speranza, perché non dubitiamo mai di raggiungere quei beni che tu ci hai rivelato e promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania avete seguito la recita dell'Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine, realizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4: State ascoltando Radio Colbe.
5: Cari amici ascoltatori, se volete telefonare ai frati francescani della redazione di Radio Colbe Campania, potete chiamare al numero 0972 23 87 12. Oppure potete mandare un messaggio su WhatsApp al numero 335 692 0033.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a seguire la rubrica Il Santo del Giorno.
2: Può un cuore ardente d'amore per Dio e per la Vergine Maria diventare una fiaccola di verità in tempi difficili? Può la purezza della vita e la forza della predicazione portare fino al sacrificio supremo del martirio? Oggi vi racconteremo la storia luminosa di Sant'Angelo da Gerusalemme, sacerdote e martire dell'ordine carmelitano, uno dei primi grandi santi fioriti dal Monte Carmelo dopo il ritorno dell'ordine in Europa. Vissuto a cavallo tra il XII e il XIII secolo, Sant'Angelo è un esempio splendido di vita consacrata, di zelo apostolico e di coraggio nel difendere la fede e la morale cristiana. Preparatevi a scoprire un santo la cui memoria, celebrata il 5 maggio, ci invita a vivere con purezza e a testimoniare Cristo senza paura. La tradizione ci presenta Angelo nato a Gerusalemme intorno al 1185, da una famiglia ebraica convertita al cristianesimo. I suoi genitori, devoti cristiani, lo educano fin da piccolo all'amore per Gesù e per la Vergine Maria. Ancora giovane, sente una forte attrazione per la vita eremitica e contemplativa che fioriva sul Monte Carmelo, luogo sacro legato alla memoria del profeta Elia e culla dell'ordine carmelitano. Decide quindi di unirsi agli eremiti latini che vivevano lì, in grotte sparse sul monte, dedicandosi alla preghiera, alla penitenza e alla meditazione della parola di Dio, sotto la protezione speciale della Madonna, venerata come Signora del luogo. Angelo vive gli anni cruciali della transizione dell'ordine carmelitano da una forma di vita puramente eremitica in Terra Santa a un ordine mendicante apostolico in Europa. A causa della crescente pressione musulmana in Palestina, molti eremiti carmelitani sono costretti a emigrare verso l'Occidente, portando con sé il loro prezioso carisma contemplativo ma adattandolo alle nuove esigenze dell'apostolato. Angelo è uno dei primi a giungere in Europa, probabilmente stabilendosi inizialmente a Cipro e poi in Sicilia. Dopo la sua formazione e l'approvazione della regola carmelitana da parte di Papa Onorio III, anche se la bolla definitiva è leggermente successiva, Angelo viene ordinato sacerdote. Si rivela ben presto un predicatore straordinario, dotato di grande eloquenza, profonda dottrina e, soprattutto, di una santità di vita che conferisce un'efficacia eccezionale alla sua parola. La sua predicazione è infuocata, coraggiosa, non teme di denunciare il peccato, di richiamare alla conversione, di difendere la verità della fede cattolica e la purezza dei costumi, sia tra il popolo che tra i potenti. La sua fama di santità e di predicatore potente lo porta a viaggiare per la Sicilia, all'epoca un crocevia di culture e tensioni. Predica in diverse città, tra cui Palermo e Licata. La sua parola, accompagnata da numerosi miracoli e conversioni, attira folle immense. Si narra che abbia convertito molti peccatori incalliti, che abbia operato guarigioni prodigiose e che abbia avuto il dono della profezia. La sua presenza è una benedizione per le comunità che visita, un richiamo vivente alla sequela di Cristo e alla devozione filiale verso la Vergine Maria, cuore della spiritualità carmelitana. Il suo zelo per la purezza della fede e della morale lo porta a uno scontro drammatico. A Licata, Angelo affronta pubblicamente un signorotto locale di nome Berengario, descritto dalla tradizione come un uomo potente ma dissoluto, forse legato all'eresia catara, che disprezzava il matrimonio, o semplicemente dedito a una vita scandalosa. Berengario viveva in una relazione incestuosa, forse con la sorella o un'altra parente stretta. Sant'Angelo, con coraggio evangelico, parresia, non esita a denunciare pubblicamente questo peccato e a richiamare Berengario alla conversione, difendendo la santità del matrimonio e la legge di Dio. La reazione di Berengario è violenta e spietata. Sentendosi pubblicamente umiliato e sfidato dall'autorità morale del santo predicatore, decide di vendicarsi. Mentre Sant'Angelo sta predicando nella chiesa di San Filippo e Giacomo a Licata, o, secondo altre versioni, mentre esce dalla chiesa, Berengario, insieme ad alcuni suoi sgherri, lo aggredisce brutalmente. Angelo viene colpito più volte con una spada, ricevendo 5 ferite, numero che la devozione popolare ha spesso associato alle 5 piaghe di Cristo. Cade a terra, invocando il perdono per i suoi assassini, a immagine del suo maestro sulla croce. È il 5 maggio 1220, o secondo alcuni 1225. La morte di Sant'Angelo, avvenuta in circostanze così drammatiche, chiaramente a causa della sua difesa della fede e della morale, in odium fidei et morum, suscita immediata e vasta commozione, seguita da una spontanea e fervente venerazione popolare. La sua fama di martire della purezza si diffonde rapidamente, specialmente nell'amata Sicilia, che lo considera uno dei suoi protettori, e naturalmente all'interno dell'ordine carmelitano, che lo annovera con orgoglio tra i suoi primi e più gloriosi santi, un frutto prezioso sbocciato dal tronco del Carmelo appena trapiantato in Europa. La sua tomba nella chiesa di Licata diventa ben presto una frequentatissima meta di pellegrinaggi, dove i fedeli accorrono per invocare la sua intercessione, testimoniata da numerosi miracoli e grazie ottenute. Il suo culto si espande velocemente in Italia e oltre, tanto che, sebbene la canonizzazione formale secondo i processi moderni avvenga solo secoli dopo, il suo culto liturgico fu ufficialmente approvato da Papa Pio II, già nel XV secolo. Sant'Angelo da Gerusalemme rimane così un esempio luminoso e intramontabile di fedeltà radicale al carisma carmelitano, capace di unire mirabilmente la profondità della contemplazione ereditata dal Monte Carmelo con l'ardore dello zelo apostolico nella predicazione, fino al dono supremo della vita per amore della verità e della giustizia. Sant'Angelo da Gerusalemme, figlio del Carmelo, predicatore infuocato, martire della purezza, ci lascia una testimonianza potente di amore radicale per Cristo e per la sua legge. Ci insegna il coraggio di chiamare il peccato per nome, anche quando questo comporta rischi e persecuzioni. Ci mostra la bellezza di una vita pura, dedicata a Dio e al servizio dei fratelli. Ci ricorda che la vera forza del predicatore risiede nella santità della sua vita e nella sua unione con Dio. Che l'esempio e l'intercessione di Sant'Angelo ci aiutino, amici di Viva il Papa e il Rinnovamento, a vivere con coerenza la nostra fede, a difendere la verità con carità ma senza compromessi, a coltivare la purezza del cuore e a testimoniare Cristo con coraggio nel nostro mondo. Sant'Angelo da Gerusalemme, prega per noi. Grazie di cuore per aver condiviso questo momento di grazia con noi e alla prossima avventura nella fede.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, avete seguito la rubrica Il Santo del Giorno.
0: State ascoltando Radio Colbe.
2: Cari amici ascoltatori, se volete telefonare ai frati francescani della redazione di Radio Colbe Campania, potete chiamare al numero 0972 23 87 12. Oppure potete mandare un messaggio su WhatsApp al numero 335 692 0033.

0: State ascoltando Radio Kolbe.
1: Dalle frequenze di Radio Kolbe vi invitiamo a seguire il mese di maggio dedicato a Maria, riflessione a cura del cardinale Angelo Comastri.

andiamo ancora nella casa di Elisabetta e approfondiamo l'incontro tra queste due splendide mamme, mamme felici di essere mamme, Maria, la madre di Gesù, Elisabetta, la madre di Giovanni il Battista. Quando Maria riceve il saluto di Elisabetta, beata te che hai creduto, Maria, illuminata certamente dallo Spirito Santo, esclama: sì, Elisabetta, sono beata, sono felice, ma attenta bene, sono felice non perché la mia casa è diventata una villa, la mia casa è sempre quella povera, la povera casa di Nazaret. Sono felice non perché i miei vestiti sono diventati di lusso, come vestiti magari delle donne di corte. No, no, Elisabetta, sono ancora vestita con i miei poveri abiti di donna semplice, umile. Sono felice perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva. Parole impressionanti. Maria ha capito che lo sguardo di Dio si rivolge sugli umili, si rivolge sui piccoli. Dio predilige i piccoli, Dio predilige coloro che non hanno orgoglio. E con un coraggio inaudito, la preghiera di Maria diventa profezia. E dice Maria: Dio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Se ci pensate bene, sono parole estremamente impegnative. Ed è accaduto così. Erode, di lì a poco, morirà nei tormenti causati dai suoi vizi. A Roma, l'imperatore finirà anche lui. E Maria, invece, attraversa i secoli. E la preghiera di Maria trova puntuali conferme. Pensate, nel 1806, Napoleone Bonaparte era praticamente il padrone del mondo. Aveva conquistato tutta l'Europa, possiamo dire il mondo allora conosciuto. Però sentite cosa gli passò in mente. Era nato il 15 agosto del 1769, era nato quindi il giorno dell'Assunta. Ma si accorse che nel giorno dell'Assunta viene letto questo Vangelo, il Vangelo del Magnificat. E si dice proprio il giorno dell'Assunta: Dio disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Napoleone pensò: ah no, il giorno del compleanno mi leggete proprio questo Vangelo? Proibì in Francia la festa dell'Assunta. È accaduto nel 1806. Però le parole di Maria si sono puntualmente compiute anche per Napoleone. Arriva il 1815, Napoleone è sconfitto, va a finire nell'isola di Sant'Elena. E a Sant'Elena, pensate, quando scoppiò il pallone dell'orgoglio, Napoleone ritrovò l'umiltà per vedere la verità e disse a Sant'Elena: io conosco la storia, conosco gli uomini, non ho trovato nessuno paragonabile a Gesù. Io ho letto tanti libri, non ho trovato un libro paragonabile al Vangelo. Anche Napoleone si è trovato tra le braccia di Maria.

Dalle frequenze di Radio Colbe avete seguito il mese di maggio dedicato a Maria, riflessione a cura del cardinale Angelo Comastri.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Otto l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: Golfo di Hormuz, gli Stati Uniti aprono un corridoio di libera navigazione, Teheran smentisce, spara missili contro navi americane. La Russia annuncia una tregua l'8 e il 9 maggio, ma Kiev rilancia, iniziandola dalla mezzanotte prossima. Dal Papa le organizzazioni di carità americane: trovare soluzioni per chi è in difficoltà. Italia, 50 anni fa il terremoto del Friuli, con noi l'arcivescovo di Udine. Buongiorno da Luca Collodi. Altissima tensione a Hormuz, dove sarebbe scattata l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti affermano di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro. L'Iran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Massima allerta in tutto il Medio Oriente per gli attacchi di Teheran nel Golfo. Paola Simonetti.
2: Una complessa situazione fra mani tese e minacce di attacchi che mette a rischio la fragile tregua in corso da 4 settimane e la barcollante mediazione per la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha lanciato attacchi contro Emirati Arabi e Oman. La guerra si è trasferita su Hormuz fra dichiarazioni e smentite sull'operazione USA Project Freedom. Le forze armate americane hanno dichiarato di aver intercettato missili e droni iraniani che puntavano alle loro navi impegnate a favorire imbarcazioni nel passaggio dello stretto e di aver neutralizzato 6 piccole navi iraniane. Un evento mai accaduto, secondo la versione di Teheran, che ribadisce di avere il controllo del barco marittimo e rivendica di aver colpito una nave da guerra USA vicino all'isola di Jask. Washington smentisce. Quel che è certo al momento è che ad essere stata colpita è una nave sudcoreana. Eventi quelli di Hormuz che, secondo l'Iran, danno il segno che non esiste una soluzione militare alla crisi politica. I colloqui, ha aggiunto Teheran, stanno facendo progressi grazie allo sforzo del Pakistan.
1: Nel nord del Mozambico si è verificato l'ennesimo attacco alla comunità cristiana da parte dei gruppi della Jihad. Una chiesa storica è stata ridotta in macerie durante un attacco sferrato da miliziani affiliati allo Stato Islamico. Marco Guerra.
3: Militanti armati hanno fatto irruzione nella parrocchia di San Luigi Monforte e hanno iniziato a distruggere tutto. La chiesa, gli uffici e la residenza dei missionari sono stati dati alle fiamme, mentre l'asilo è stato vandalizzato. La parrocchia è considerata il simbolo della presenza cattolica nel nord del Mozambico a maggioranza musulmana. A compiere l'attacco sono stati i miliziani di Alu al-Sunna, gruppo affiliato al sedicente Stato Islamico. L'arcivescovo Sauré di Nampula, presidente della conferenza episcopale, tramite Aiuto alla Chiesa che soffre, si è rivolto direttamente ai jihadisti, chiedendo loro di fermare odio e distruzione e ribadendo che i musulmani sono fratelli. Sebbene l'insurrezione a Cabo Delgado si sia inizialmente concentrata su obiettivi militari statali, negli ultimi anni i terroristi hanno preso di mira anche i cristiani. Dal novembre 2017 il conflitto ha causato almeno 6.300 morti e sfollato più di 1 milione di persone. Almeno 300.000 cattolici sono stati brutalmente uccisi in attacchi mirati.
1: E andiamo in Ucraina, dove il presidente Zelensky annuncia un regime di cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di oggi. Il ministero della difesa russo ha annunciato un cessato il fuoco dall'8 al 9 maggio per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria sul nazifascismo a Mosca. E ieri l'Armenia ha ospitato l'ottava riunione della comunità politica europea. Oltre 40 leader si sono riuniti e hanno parlato di sicurezza, energia e autonomia del vecchio continente, ma anche di Ucraina e migranti, con la firma di una dichiarazione congiunta sulla lotta ai traffici illegali. Per la prima volta alla riunione anche il Canada. Sulla natura del vertice, Francesco De Remigis ha chiesto un commento a Gregory Alegi, professore all'Università Luiss di Roma.
4: La comunità politica europea è nata nel 2022, quindi dopo l'invasione russa dell'Ucraina, dimostra in primo luogo la capacità dell'Europa di attrarre un interesse di comunità.
5: Si è parlato di migranti, di lotta al narcotraffico, ma anche di Ucraina. Cosa ci dice da questo punto di vista la riunione?
4: In un mondo che è sempre più lontano dall'idea del diritto internazionale, l'Europa porta il dialogo come valore, come capacità ormai abbandonata da tanti altri protagonisti. Al tempo stesso porta una consapevolezza del valore dell'Unione. In questo senso, parole del presidente Zelensky riguardo la necessità di indipendenza dell'Europa sono indicative. L'Europa deve essere indipendente non nel senso di nemica di qualcuno, ma nel senso di poter far conto sulle proprie risorse e sui propri valori per difendere i propri cittadini, la propria cultura, la propria economia.
1: La Freedom Flottiglia ha lanciato l'allarme per un possibile nuovo abbordaggio israeliano pochi giorni dopo che 22 imbarcazioni sono state intercettate e fermate dalle forze israeliane al largo dell'isola di Creta. Ed ora la pagina del Vaticano. Papa Leone ha incontrato ieri i responsabili delle agenzie cattoliche di carità degli Stati Uniti d'America, esprimendo gratitudine per la disponibilità a proseguire il ministero di compassione verso i più piccoli. Benedetta Capelli.
6: La ricerca di risorse sufficienti nella cura dei poveri causa spesso scoraggiamento. A questo non bisogna cedere, perché è un servizio frutto del vivere cristiano e perché Dio non abbandona nessuno nei momenti di frustrazione e dubbio. Il Papa si fa interprete delle fatiche di chi aiuta le persone in difficoltà, ma esorta a non cadere in una visione pessimistica. L'annuncio del Vangelo attraverso la cura dei più bisognosi, afferma, presenterà sempre alcune difficoltà sia a livello personale che istituzionale. Sono pienamente consapevole che le agenzie di Catholic Charities negli Stati Uniti d'America non sono affatto immuni da queste sfide che continuano a manifestarsi anche ai giorni nostri. Vi incoraggio, afferma Leone, ed esprimo gratitudine per la vostra disponibilità a proseguire il ministero di compassione, specialmente verso i più piccoli tra noi. In questo modo cercate di trovare soluzioni a situazioni disumane, di alleviare le sofferenze di individui e famiglie e di alleggerire il fardello di quanti sono oppressi da difficoltà e conflitti. L'anno scorso le agenzie hanno aiutato negli USA oltre 15 milioni di persone in difficoltà, mentre si prospetta la chiusura a Miami del programma per i minori non accompagnati dopo la decisione di un taglio dei fondi da parte del governo statunitense.
1: Ed ora torniamo in Italia. 50 anni fa, dal terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, nacque la Caritas diocesana di Udine. Tra i primi compiti della Caritas di allora, il coordinamento dei volontari arrivati da ogni parte d'Italia. Ai nostri microfoni, Monsignor Lamba, arcivescovo di Udine.
7: Nel 1971 Paolo VI volle la Caritas italiana. Con l'occasione del terremoto, la prima scossa forte del 6 maggio, subito i collegamenti tra la Caritas italiana e la realtà del Friuli furono mediate da Monsignor Nervo. Da allora, nello spazio di due mesi, fu fondata anche la Caritas diocesana.
1: Monsignor Lamba, qual è il valore di ricordare il terremoto del Friuli?
7: Credo che sia stata proprio questa esperienza di sorellanza per la popolazione del Friuli, che era un po' ai margini, ai confini del nord-est. Quella fu un'occasione per il resto d'Italia di conoscerla e quindi di essere vicini, ma anche per queste comunità la disponibilità a lasciarsi aiutare, mettere insieme le due realtà, la Caritas di tutta Italia, che aveva forse la prima occasione per operare fattivamente, e di questa realtà di lasciarsi aiutare, è stato un momento straordinariamente importante, anche di apertura.
1: La cultura, ieri pomeriggio a Roma, presso il convento di Santa Maria sopra Minerva, si è tenuto il convegno Eugenio Pacelli, Pio XII tra Città di Dio e Città dell'Uomo. Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, è intervenuto sul caso Mundelein, arcivescovo di Chicago, che aveva attaccato Hitler. Eugenio Murrali.
8: Il 18 maggio 1937, in un discorso a porte chiuse con i suoi preti, il cardinale arcivescovo di Chicago, George William Mundelein, aveva pronunciato frasi durissime contro Adolf Hitler, dicendo tra l'altro: «Forse mi domanderete come sia possibile che una nazione di 66 milioni di uomini, e di uomini intelligenti, si voglia sottomettere a uno straniero, a un tappezziere austriaco». Affermazioni rilanciate sulle prime pagine di tutti i giornali americani. Osserva Andrea Tornielli.
9: parole fortissime che provocarono una dura protesta dell'ambasciata tedesca contro il cardinale Munderi presentata alla Santa Sede. Ma il cardinale Pacelli, che all'epoca era segretario di Stato, rispedì al mittente queste accuse dicendo che prima di rispondere a questo la Germania avrebbe dovuto rispondere alle tante proteste rimaste inevase che la Santa Sede aveva presentato per violazione del concordato.
8: La polemica proseguirà nelle settimane successive, trovando però sempre una ferma risposta del cardinale Eugenio Pacelli.
1: È tutto da Gabriele Di Domenico e da Luca Collodi, grazie per l'attenzione.
0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
10: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
11: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce rossa, eccoci. Buongiorno, bentrovate, bentrovati da Andrea De Angelis.
2: Buongiorno, benvenuti all'ascolto da Silvia Giovarrosa.
1: Damiano Caprio, lo salutiamo al di là del vetro, così come vogliamo dare un caloroso abbraccio alle tante tanti che ci hanno già scritto al 335 12 43 722 in questo 55 2026. È martedì 5 maggio, siamo nel cuore di questa primavera, anche se oggi in Vaticano piove e il termometro è sotto i 20 gradi, temperatura decisamente sotto la media, dunque, per quanto riguarda il mese di maggio. Un mese che noi vivremo assieme a voi attraverso anche questa trasmissione. Voglio subito ricordarvi due dirette speciali che avverranno nell'arco di una settimana. La prima vedrà proprio te, Silvia, qui in studio assieme a Luca Collodi. Seguiremo la visita pastorale del Papa proprio a quest'ora al mattino in quel di Pompei. Poi il pomeriggio mi cederà il microfono assieme a Gianmarco Muroni, racconteremo quello che accadrà in quel di Napoli. Invece giovedì 14 si va alla Sapienza di Roma.
2: Eh sì, tra l'altro lo anticipiamo, Andrea, avremo un collegamento direttamente domani con l'Università La Sapienza. Parleremo con una professoressa che insegna proprio museologia. Voi sapete cos'è la museologia? Beh, lo scopriremo domani. Scopriremo anche una bellissima mostra che ha come tema quello della pace. E poi domani avremo una piccola anticipazione, sempre in diretta, di quella che sarà, appunto, come dicevi tu, Andrea, la visita del Papa a Pompei. Ascolteremo un po' il clima che si respira in questa città, ci collegheremo probabilmente con il santuario, appunto, dove il Papa si recherà per celebrare la Santa Messa. Insomma, entreremo un po' nello spirito di questa prima visita pastorale che vede queste due città protagoniste, Pompei nella mattina e poi successivamente Napoli. Ma oggi
1: avremo tre ore ricche di dirette, di ospiti appunto con noi live, ma anche un podcast particolare. Voi sapete che ogni martedì intorno alle 9.30 trasmettiamo un nuovo episodio di Leone Dixit, il podcast appunto del nostro direttore Andrea Tornielli, che racconta quella che è l'attività recentissima di Leone XIV. Bene, quest'oggi siamo a tre giorni dal primo anniversario del pontificato di Leone. L'episodio è decisamente speciale, sia per la durata, decisamente più ampia rispetto al solito, sia perché non va a raccontare gli ultimi giorni del pontificato, bensì questo primo anno. Dunque mi raccomando, inizieremo anche prima al solito, poco dopo le 9, tra meno di un'ora, questo episodio straordinario di Leone Dixit a cura del direttore Tornielli qui a Radio Vaticana con voi. Torna però anche dopo una pausa importante,
2: considerevole,
1: di circa un mese a causa del viaggio apostolico però in Africa, l'alfabeto di Radio Vaticana con voi. Siamo giunti alla lettera R di radio, mi verrebbe da dire, ma la parola
2: sarebbe troppo scontato, diciamo.
1: Non è radio. E non è neanche Roma, ve lo diciamo subito.
2: Io però vorrei, facciamo un upgrade in questa scoperta di quale sarà la parola misteriosa che ci propone il direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda. Una volta che l'avrete indovinata, appunto abbiamo detto lettera R, provate a darci delle suggestioni, no? Perché noi sappiamo che chi segue questo spazio sa che il direttore sceglie una parola e su questa, diciamo, si articolano una serie di pensieri, di riflessioni, di suggestioni. Ad esempio, non lo so, avevamo trattato, dimmi una parola, una delle ultime,
1: la N di no,
2: e da là era venuto appunto il senso della negazione, il senso dell'opposizione. Adesso non ricordo bene. Però cercate, una volta indovinata, siccome sono diventati ormai esperti i nostri ascoltatori, cercate di dare anche qualche suggestione, vediamo se poi il direttore la riprenderà nel suo spazio.
1: Anche perché non prepariamo praticamente nulla, è tutto buona la prima, quindi assolutamente i vostri messaggi possono diventare parte del dialogo sulla parola del giorno, che appunto è una parola con la lettera R. Vediamo un po', già vedo alcune risposte. Riproporre, no, Riproporre non era male, però non era male.
2: Ridere,
1: chi lo scrive?
2: Filomena. Ciao Filomena, buongiorno.
1: La giornata con un sorriso, che il sole scaldi il nostro cuore anche oggi. Silvia, Andrea, tecnici, Luca Collodi con le notizie. Qui da me c'è il sole, dice. Poi ancora sottolinea come sia importante in chiesa anche avere cura di quello che è il luogo di culto, una riflessione importante che certamente ci riporta anche a tutte quelle realtà, anche piccole, anche nei paesi, dove veramente la chiesa diventa un luogo di riferimento assoluto per la comunità. Scrive Roberto, potrebbe essere lui la parola, no, Roberto dalla Baviera, che sottolinea il nostro amico è avvolta da una rigogliosa primavera. Una preghiera per chi è all'ascolto, per chi è in difficoltà, non siete soli. R aggiunge come riconciliare. Bella, ma non è.
2: Un abbraccio ci arriva anche da Gioacchino da Marsala, che manda un saluto al suo amico Gabriele di Verona, che in questo momento dovrebbe stare in ascolto. Quindi ciao Gioacchino, ciao Gabriele. Magari Gabriele, visto che Gioacchino ci parla sempre di te, scrivi,
1: ti sollecita.
2: Scrivi un messaggio 335 12 43 722 R, la parola del giorno.
1: Anche Marco ha scritto
2: ciao amici, la parola rondine. È una rondine, non fa primavera, quindi non fa neanche la parola.
1: L'alfabeto, no? Un saluto. Invece cogliamo l'occasione per ricordare che sta per tornare lo Utopic Fest di Rondine anche quest'anno ad inizio di giugno. Ciao da Angelo, da Roma, ci scrive Angelo. La parola è risorgere. R di risorgere. Bravo Angelo, però non è.
2: Non è.
1: È una bella parola, per noi insomma vuol dire moltissimo. Dai, iniziamo in musica. Abbiamo scelto Tommaso Paradiso. Comunque, splendido.

0: 8:21, sempre in diretta Radio Vaticana con voi. Ci scrive ancora Isabel. Buongiorno a tutti voi. La parola di oggi è reagire cordialmente. No,
1: non reagire è... cordialmente?
0: Cordialmente era il saluto, però non è quella. Gianni scrive adesso: riconciliarsi. Sembra facile. Dobbiamo imparare a
1: magari
0: farlo tutti.
1: Magari nel condominio, aggiungo.
0: Magari nel condominio, Gianni non è neanche. Poi invece scrive Andrea da Certaldo: rete, perché anch'io navigo con la flottiglia per portare pace e solidarietà a Gaza. Un saluto, Andrea da Certaldo, in provincia di Firenze. E poi ancora Mirella, anche lei dalla Toscana: buongiorno a tutti e grazie. Ma non cerca lei di indovinare la parola. Provate, anche perché... diamo un aiuto? No,
1: è presto,
0: dai, non diamolo. Però accogliamo, prima di scoprire il santo di oggi, i colleghi del Radio Giornale che sono venuti in studio, il nostro responsabile Luca Collodi. Luca, R come...
2: Non saprei.
0: Rombo? No. Non è rombo.
2: Rinnovamento. Ma tu ti ricordi le interrogazioni di geometria? Sì.
0: Di geometria? Ah, rombo. Per quello.
1: Tu avevi in mente...
2: Vi ricordate le interrogazioni di geometria?
0: Di geometria.
1: Sì. Quanti angoli ha il rombo?
2: Quanti lati ha il rombo?
0: Va bene. Sono quelli.
2: Chiediamolo ai nostri ascoltatori. Sì. Quanti lati ha il rombo, Marco?
3: 4, Luca.
0: Di solito, insomma.
2: È promosso.
0: Anche... promosso, benissimo. Torniamo seri, perché dobbiamo scoprire a chi affidare...
2: Ma come è disegnato il rombo?
0: Niente, a chi è... come è disegnato il rombo?
1: Forma romboidale.
2: E qual è la forma romboidale?
0: Va bene. Sono quelli.
2: Chiediamolo ai nostri ascoltatori. Sì. Quanti lati ha il rombo, Marco?
3: 4, Luca.
0: Di solito, insomma.
2: È promosso.
0: Anche... promosso, benissimo. Torniamo seri, perché dobbiamo scoprire... a chi affidare...
2: Ma come è disegnato il rombo?
0: Niente, a chi è, come è disegnato il rombo?
1: Forma romboidale.
2: E qual è la forma romboidale?
0: Va bene.
2: Ragazzi, dovete studiare.
0: Vero?
2: Sì. Non è

0: Dunque oggi la chiesa ricorda San Nunzio Sulprizio, giovane operaio di Napoli. Siate sempre con il Signore perché da Lui viene ogni bene, soffrite per amore di Dio e con allegrezza. Sono pochi gli anni di serenità nella brevissima vita di questo santo. Nunzio nasce in Abruzzo e a 6 anni è già orfano di madre e di padre. Affidato all'amata nonna materna, con lei impara ad andare alla messa e a conoscere Gesù, maturando dentro un desiderio forte di somigliargli sempre di più. Quando a 9 anni muore anche la nonna, viene accontentato lo zio, a cui viene affidato. Infatti lo obbliga al lavoro nella sua bottega di fabbro ferraio, assai poco adatta a un bambino di quell'età. È qui che la vita di Nunzio inizia a ricalcare la via dolorosa di Gesù verso la croce.
1: E così, per quanto riguarda il santo del giorno, ancora un abbraccio ci giunge da Maria Paola, e poi anche Carlotta e Camilla ci mandano il loro buongiorno. Continuate a farvi sentire, 335 12 43 722. Vi ricordiamo 2 appuntamenti abituali. Anche oggi pregheremo assieme il Regina Celia e il Santo Rosario in collegamento diretto con la Santa Casa di Loreto alle 12 in punto. Alle 19 invece la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso.
0: E poi ricordiamo una giornata internazionale. Oggi è la giornata delle ostetriche e degli ostetrici.
1: Ed è una data fissa, si celebra ogni anno il 5 di maggio. Ma adesso cerchiamo di capire cosa accade nel mondo, in Medio Oriente e in Africa. In particolare ci siamo recati con il nostro GR questa mattina. Ancora ben trovati a Luca Collodi e a Marco Guerra. Da dove iniziamo, Luca?
2: Ma io direi di iniziare dallo stretto di Hormuz, perché francamente la situazione è vero che è di alta tensione, ma non si capisce bene quello che sta succedendo in questo braccio di mare. Perché? Perché gli Stati Uniti dicono di aver aperto un canale di sicurezza per far transitare le navi. Gli Stati Uniti sono convinti di questo. L'Iran, al contrario, smentisce e addirittura annuncia di aver sparato missili contro navi americane nello stretto. E tra l'altro i paesi che si affacciano sullo stretto di Hormuz sono da questa notte in stato di massima allerta. Tra l'altro, come se non bastasse, Trump nella notte avrebbe detto che il dialogo di pace con l'Iran sta andando avanti molto bene. Da parte di Teheran c'è una replica che dice: gli Stati Uniti finalmente si stanno rendendo conto che sono in un pantano e quindi stanno prendendo in considerazione le nostre proposte di pace. Quindi, come capite, amici ascoltatori, la situazione è tutt'altro che chiara e non si capisce bene quello che realmente si sta disputando in questo braccio di mare così importante per la finanza e l'economia mondiale. Tra l'altro, stamattina alcuni titoli che abbiamo visto anche sui giornali e sulle agenzie internazionali parlano di una mini guerra nel Golfo di Hormuz, quindi vedremo nelle prossime ore quella che sarà l'evoluzione di una situazione abbastanza confusionaria, ci sembra di poter dire.
1: Marco, tu invece ci hai condotto nel continente africano, dove in particolare?
3: Sì, in una delle tante crisi dimenticate del nostro pianeta, la provincia settentrionale di Capo Delgado, nel nord appunto del Mozambico, è presa dal 2017 da assalti dei gruppi jihadisti che prima si sono concentrati su obiettivi militari e statali, ma da diverso tempo a questa parte colpiscono anche le comunità cristiane, che in quella parte del Mozambico sono minoranza. E giovedì scorso è avvenuto l'ennesimo attentato, l'ennesimo attacco ad una parrocchia, la parrocchia di Montfort, la principale in quella regione del paese, un punto di riferimento per tutta la comunità cristiana. La chiesa è stata data alle fiamme insieme ad altri locali parrocchiali. Per fortuna non c'è stata alcuna vittima, ma le persone sono sono dovute scappare andando ad ingrossare quel milione di sfollati che è stato causato da questa avanzata dei jihadisti in questa parte del paese. È un'insurrezione che va avanti da anni, come abbiamo detto, e che sta causando una vera e propria crisi in

0: interna al Mozambico con un gravissimo problema di sicurezza. C'è stato anche un appello della conferenza episcopale affinché cessino questi attacchi. Il capo della conferenza episcopale si è rivolto anche alla comunità musulmana, ribadendo la fratellanza che c'è fra tutta la popolazione del Mozambico, quindi mettendo in evidenza che si tratta di una minoranza. Però fatto sta che i cristiani sono di nuovo colpiti in questa parte del paese, dove il governo non è in grado di intervenire nel silenzio diffuso della comunità internazionale.
1: Luca, c'è poi la notizia che riguarda la tregua in Ucraina, perché fra la notte, fra oggi e domani, il presidente ucraino Zelensky ha detto di voler iniziare questo periodo di tregua. Stava aspettando la comunicazione ufficiale dalla Russia per una tregua che si sarebbe dovuta svolgere tra l'8 e il 9 maggio. Dice appunto di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito.
2: Sì, la situazione, come hai detto, è questa. La Russia ha confermato un cessate il fuoco l'8 e il 9 di maggio, perché ci sono le celebrazioni dell'anniversario della guerra, della seconda guerra mondiale sul nazifascismo. Zelensky avrebbe anticipato la tregua alla mezzanotte di oggi, e questo naturalmente ancora non ha avuto eco a Mosca. L'Ucraina si aspetta una risposta ufficiale da Mosca proprio su questo anticipo della tregua. C'è ancora da dire che stanno continuando gli scambi di prigionieri tra russi che tornano in Russia dall'Ucraina e ucraini che tornano in Ucraina dalla Russia, e questo è un altro dato che non si è mai interrotto durante la guerra, a dir la verità. È anche un dato di speranza, perché finalmente si possa arrivare a un tavolo dove firmare se non proprio una pace vera e propria, comunque una sospensione delle ostilità. Le notizie anche qui sono molto confuse, perché in alcuni casi la Russia sembra avanzare e conquistare dei villaggi nel Donetsk, in altri casi l'Ucraina comunica che i russi hanno dovuto lasciare altri villaggi perché sono stati riconquistati dall'esercito ucraino. Quindi sono dei movimenti che sembrano quasi un assestamento di confini rispetto poi a un futuro dialogo di pace per affrontare il tema del territorio, se o quanto territorio l'Ucraina dovrà o meno cedere alla Russia e viceversa. Quindi è una situazione anche in questo caso di stallo.
3: Stanno arrivando tantissimi messaggi oggi e non riusciamo a leggerli tutti, però un paio, sì, dai, un paio leggiamoli prima di fermarci in musica. Scrive Paola: è bello pensare, Marco e Luca, che se anche il mondo tende a togliere il sorriso a tante persone, tante le ingiustizie, troppe, che avvengono e che voi raccontate, la gioia che il risorto dona è l'unica gioia che il male non può annullare. Pace e bene a tutti e un caro saluto ai nostri amici ascoltatori, così come Luca ama salutarci. Di solito saluti così, Luca, amici,
2: sì,
3: ascoltatori.
2: Saluto gli amici ascoltatori, perché sono ascoltatori ma anche amici della Radio Vaticana e poi amici nostri.
1: Roberto ti dice: due angoli acuti e due ottusi.
3: Ah, giusto, c'è la risposta al rombo, eccolo lì. E poi Don Andrea: buona giornata ragazzi, anche oggi mi state facendo compagnia mentre sono in auto, buon lavoro e grazie per il vostro servizio. Marco, grazie. Luca, torni dalle 9, giusto? Con i flash.
2: Flash delle 9 con altre notizie.

0: continuate a scriverci, in particolare per cercare di indovinare la parola di oggi alle 10 con il direttore Andrea Monda. Parleremo della parola, è la R la lettera, è la R l'iniziale. Scrive Michela, potrebbe essere rimanere, come rimanere sempre sintonizzati con voi. Michela, no, non è rimanere. E poi ancora ricrescita, no, regno di Dio neanche. E poi scrive Silvio R come Repubblica, 80 anni fa veniva votata. Molto bella Silvio, infatti
1: non è Repubblica.
0: Non è, però veramente grazie per averci ricordato questo importante anniversario per quanto riguarda l'Italia, che verrà celebrato ormai tra meno di un mese. Rispetto, scrive Mirella, beh, rispetto non può mancare. Ma non è rispetto, rinascere ancora no. Meraviglioso, perché mentre parliamo arrivano le notifiche e non riusciamo neanche a leggerli tutti. No, li stiamo leggendo, ma non c'è la parola, non c'è.
1: E poi è semplice, cioè è una cosa che facciamo tutti i giorni quando ci svegliamo.
0: La facciamo tutti i giorni?
1: Beh, in un certo senso sì.
0: Soprattutto la desideriamo.
1: La desideriamo, lo facciamo. La desideriamo. Più che meno, insomma.
0: Ricordo ancora, no, non è ricordo. R di rassegna stampa, andiamo nelle edicole.

0: Iniziamo con Avvenire. Villaggi in polvere è il titolo di apertura dedicato al Libano. Avvenire apre con il Libano. I bulldozer di Tel Aviv radono al suolo i piccoli centri lungo il confine con il Libano. 12 famiglie cristiane di Yarun, evacuate a marzo, si sono ritrovate le case distrutte, scrive Lucia Capuzzi. Poi andremo a leggere più attentamente quanto Avvenire mette in primo piano. E poi ancora, il Papa cura per i poveri, giovedì incontrerà Rubio, ieri Caritas americana in udienza, dopodomani la visita del segretario di Stato americano.
1: Andiamo a vedere l'apertura del Corriere della Sera. Battaglia navale a Hormuz. Gli Stati Uniti aperto un corridoio per il passaggio in fiamme, un cargo sudcoreano. Gli Emirati attaccato un nostro sito petrolifero. E ancora il racconto, sempre relativo allo stretto di Hormuz, di un capitano di una nave che è rimasta 66 giorni ad aspettare nello stretto fra missili e insicurezza. Ancora sempre dal Corriere della Sera, si torna in taglio basso sulla strage di Crans-Montana. La Svizzera non invierà più fatture. La premier italiana Giorgia Meloni ha incontrato ieri in Armenia il presidente elvetico. Le famiglie non dovranno più pagare.
0: Ancora il Foglio parla di Italia in primo piano, in particolare di quanto sta accadendo alla Biennale di Venezia. Per la Biennale di Venezia, la lava di Giuli è il titolo, travolto dalla Biennale. Il ministro obbedisce a Fazzolari, è ripreso da Meloni. Venezia è la sua Pompei. Hanno fatto di Venezia la loro Pompei, scrive il Foglio.
1: Il Messaggero: l'Iran colpisce un cargo e attacca gli Emirati Arabi. A Hormuz tornano i missili. Medio Oriente e gli Stati Uniti annunciano riaperto lo stretto, ma la tregua è a rischio. Elicotteri USA fermano la marina iraniana. Trump: se toccano le nostre navi, li spazzo via. E poi il Messaggero non poteva non dedicare la fotonotizia alla vittoria della Roma. Fiorentina battuta 4-0, Roma travolgente, aria di Champions. E ancora dal Messaggero un focus all'interno sul petrolio, gli USA vendono le riserve.
0: Andiamo ancora sulla Repubblica. La battaglia di Hormuz: gli USA distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pashdaran avevano lanciato missili e droni, colpito il sito petrolifero negli Emirati. Trump: se Teheran attacca sparirà dalla terra. E ancora si parla di Zanardi, addio a Zanardi. Oggi ai funerali gli atleti paralimpici porteranno la bara.
1: Il focus del Fatto Quotidiano in centropagina è dedicato alle tagli sulle intercettazioni, multe e galera ai cronisti, pene fino a 5 anni e multe da 100.000 euro a chi cita gli atti non segreti. Lo chiedono i forzisti. Il ministro vuole ridurre la spesa di 300 milioni all'anno.
0: Infine il Giornale, per quanto riguarda le prime pagine: rivoluzione casa, sgomberi più veloci, l'ultima bozza, appartamenti liberi in 60 giorni, stretta anche sulle morosità.

0: Ed entriamo allora dentro ai quotidiani, iniziamo come detto da Avvenire, perché a pagina 2 Lucia Capuzzi ci racconta di cosa sta accadendo in Libano. Villaggi in polvere, il titolo della prima pagina, come detto, e scrive Capuzzi: l'intero villaggio è scomparso, semplicemente non c'è più. Riferimento è a Yarun, nel sud del Libano. Che senso ha continuare a vivere qui? Maria racconta la sorte toccata al piccolo villaggio cristiano al sud del Libano. Non è purtroppo un caso isolato. All'interno della linea gialla, la fascia di sicurezza tracciata da Israele, sono almeno una ventina i centri abitati spianati, distrutti dai bulldozer israeliani, secondo quanto risulta dall'analisi delle immagini satellitari. Enormi chiazze bianche che indicano macerie, e una foto di Avvenire mostra proprio queste enormi chiazze bianche che indicano macerie, occupano quelli che fino a un mese fa erano decine di villaggi. Impossibile allora rientrare per i circa 700.000 abitanti evacuati nonostante il cessate il fuoco. Il modello Gaza, evocato dal ministro della difesa di Tel Aviv per il Libano del Sud, giorno dopo giorno prende forma.
1: Dal Corriere della Sera, pagina 2, c'è un articolo, il paragone, il doppio assedio nel Golfo e la lezione di Giulio Cesare, la difficile strada di Donald, la storia di Alesia 52 avanti Cristo e la situazione attuale. Sentite, prima di Hormuz, uno dei rari casi di doppio assedio si ebbe in Gallia nel 52 avanti Cristo. I romani, condotti da Giulio Cesare, circondarono Alesia, ma furono a loro volta circondati da altre tribù galliche giunte in difesa degli assediati. Qualcosa del genere sta accadendo oggi nel Golfo. Gli Stati Uniti assediano l'Iran impedendogli di esportare petrolio e importare alimenti, o almeno ci provano. Intanto il regime di Teheran assedia l'economia mondiale, complicando molto i transiti di petrolio. In altri termini, Donald Trump cerca di portare l'Iran a cedere per fame, e l'Iran di renderglielo così costoso in termini economici e politici da indurlo ad ammorbidirsi per primo. Chi terrà di più? Questa sfida ora si incrocia con le guerre commerciali tra l'America e l'Europa e il trattamento che i paesi avanzati stanno riservando alle economie meno ricche. In teoria, certo, l'economia mondiale non rischia molto nell'immediato. A ridurre i consumi in questo caso sono i paesi dove vive gran parte della popolazione povera della terra: Nigeria, Etiopia, Vietnam, Sri Lanka, Filippine, Bangladesh, Pakistan, Sudan, Nepal e altre economie dal reddito medio simile. Sono loro che ci aiutano a contenere il prezzo del barile, facendosi carico della riduzione della domanda. In questo si sta oggi ripetendo la partita del Covid. Allora i paesi ricchi si accaparravano i vaccini perché li potevano pagare di più, lasciando scoperto il mondo in via di sviluppo.
0: Permettimi una parentesi, perché continuo a avere tantissimi messaggi e solo in quattro hanno scritto la stessa parola, che prende risveglio, risvegliarsi, non è. Francesco, riflessione. R come rosso. Paola, no, non è neanche rosso. E raggio, ci scrive Stefano, non è neanche raggio. E re, no, non è re. Tantissime parole, manca quella. Dai, diamolo l'aiuto.
1: No, diciamo che è un verbo composto.
0: È un verbo, sembra poco.
1: Composto.
0: Hai già tolto praticamente
1: composto.
0: Sostantivi, aggettivi.
1: Ho detto anche
0: via.
1: Composto.
0: È un verbo.
1: È importante composto.
0: È un verbo. Non diciamo troppo. Dai, è un verbo. È più facile ora, eh? Abbiamo fatto una bella scrematura. Restiamo su Avvenire, Silvia. Andiamo a pagina 14 per dare un'occhiata all'editoriale di Milena Santerini. Il titolo dice già molto: non scomparire due volte. Non scomparire due volte. Cercare le persone scomparse, dare un nome ai corpi non identificati, non rappresenta solo un dovere di memoria, ma anche un richiamo morale, un obbligo giuridico. In Parlamento è stata presentata una proposta di legge per rispondere al vuoto creato da chi scompare e allo scandalo di lasciare un corpo senza nome. Più di 10.000 persone non rintracciate, di cui è stata denunciata la scomparsa, secondo l'ufficio del commissario straordinario del governo, attendono che diventino più efficaci e incisivi i nostri metodi di indagine. Questi numeri comprendono minori, migranti, vittime di tratta, persone vulnerabili, affette da disturbi psichici. Decine di migliaia sono i cadaveri non identificati che si trovano negli obitori o in tombe anonime. La legge intende colmare un vuoto normativo, stabilendo l'obbligo giuridico di identificare i cadaveri sconosciuti, di effettuare l'autopsia e la procedura che assicuri l'avvio dell'iter identificativo mediante la raccolta e la comparazione dei dati post mortem. Si deve a Cristina Cattaneo, anatomopatologa dell'Università Statale di Milano, questa battaglia che da anni conduce non solo contribuendo con le sue conoscenze scientifiche all'identificazione di corpi, ma anche spiegandoci come l'anonimato di chi scompare è una ferita ai diritti umani e alla dignità dei morti. Genitori, figli, mogli, fratelli restano nel limbo dell'ulto, a volte per sempre senza notizie dei loro cari. Il disegno di legge, conclude Milena Santerini, introduce per la prima volta in modo organico l'obbligo per le autorità di eseguire autopsie complete, raccogliere dati biometrici, biomedici e genetici, creare un fascicolo individuale per ogni cadavere non identificato.
1: Io vorrei portarvi invece a pagina 10 del Fatto Quotidiano un articolo di Maria Rita Gismondo. Usiamo i filtri da social e non ci piacciamo più. Studi pubblicati su riviste come il Journal of American Medical Association indicano che tra il 7% e il 12% degli adolescenti mostra segni compatibili con disturbi dell'immagine corporea legati ai social. I pazienti mostrano ai medici foto modificate come riferimento ideale. Questo rappresenta un cambiamento significativo. Un tempo si imitavano celebrità, oggi si insegue una versione digitale di sé, quando appunto usiamo i filtri, no? Nelle foto che si utilizzano sui social media, modifichiamo di fatto la nostra immagine. I social amplificano il confronto continuo con gli altri utenti, ogni immagine pubblicata diventa oggetto di giudizio e approvazione. In questo contesto i filtri agiscono come strumenti di pressione sociale. Molti giovani sviluppano ansia e insicurezza legata all'aspetto fisico. Educatori e psicologi sottolineano l'importanza della consapevolezza digitale. Una ricerca condotta da Royal Society for Public Health ha evidenziato che Snapchat ed Instagram sono tra le piattaforme con maggior impatto negativo sull'autostima dei giovani tra i 16 e i 24 anni. Le piattaforme stesse iniziano a introdurre avvisi sull'uso dei filtri, tuttavia il cambiamento richiede un approccio culturale più ampio.
0: Antonio Oscurati, pagina 15 della Repubblica, il coraggio di proteggere Venezia. Il prossimo 24 maggio, scrive Oscurati, si decide il futuro di Venezia, ma non è affatto certo che Venezia avrà un futuro. Sono cresciuto a Venezia, le ho fatto le scuole, nei 20 anni in cui ho vissuto in laguna ho visto la città mutare. Ho visto i residenti dimezzarsi, non era accaduto neanche con la peste bubbonica. Ho visto chiudere cinema, pescivendoli, scuole. A Carnevale ho visto persone ubriache provenienti da tutto il mondo ballare sotto un palco vuoto di Piazza San Marco. Nessuno si esibiva. Fu l'inizio della rovina. Adesso che mi accingo, scrive Oscurati, a tornare a vivere a Venezia per crescere le mie figlie, la situazione è ben peggiore di allora. La sopravvivenza di Venezia è messa a rischio da due maree, una marea marina e una marea umana. Il mare e i fiumi minacciano da sempre Venezia. Venezia è una creazione culturale, un ambiente costruito, non esiste in natura e non sopravvive in natura. È stata creata e conservata grazie al lavoro costante dell'uomo, ma adesso la minaccia è letale. La diga mobile del Mose l'ha salvata. Il professor Andrea Rinaldo, veneziano, uno dei massimi esperti mondiali di ingegneria idraulica, ha calcolato che a fine secolo la città marcirà. Cosa fare? Il prossimo sindaco di Venezia, quello che uscirà dalle urne a fine mese, dovrà lanciare un appello mondiale ai migliori scienziati affinché formino gruppi di studio internazionali e interdisciplinari per salvare Venezia. Abbiamo ancora 20 o 30 anni, ma l'SOS va lanciato oggi. Un'altra marea intanto ha sommerso Venezia. Quella marea siamo noi. Noi umani, la dismisura turistica, ogni altra discettazione superflua, controproducente, complice. Le soluzioni tecniche andranno approfondite. L'evidenza sono dati sconcertanti. Venezia a 48.000 residenti. Negli anni 70, quando ero lì, bambino, ne aveva 120.000. Nel 2009 ci sono stati 21 milioni di turisti. Nel 2025 34 milioni di turisti. 34 milioni di visitatori per una città che ha meno di 50.000 abitanti. Così Antonio Scurati sulla Repubblica.
1: Tra l'altro c'è un'agenzia che ci porta proprio a Venezia, perché si parla di tre ragazzi ventenni che si sono gettati in acqua, sono stati soccorsi dalle imbarcazioni di passaggio. Purtroppo un giovane di 20 anni di origine polacca è morto annegato. Presente, ovviamente sono giunti sul posto i carabinieri, il personale della sanità. Per questo ragazzo non c'è stato niente da fare, non si sa se appunto fossero turisti, come stavi leggendo tu Andrea. Ancora si sta indagando sul motivo appunto di quanto accaduto. Dal Messaggero io solamente volevo darvi conto di quello che è stato il titolo in prima pagina di questo giornale, per chiarezza. Si parla delle fatture che sono state inviate dalla Svizzera ai familiari dei giovani di Crans-Montana per il pagamento delle spese mediche. Ebbene, ieri la premier italiana Giorgia Meloni ha incontrato il presidente elvetico Parmelin e insomma la decisione che è stata presa sostanzialmente è che le spese mediche non saranno più a carico delle famiglie. Lo ha scritto lo stesso Parmerin con un messaggio su X. Per evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime, un passaggio che chiude almeno in parte una fase delicata tra i due paesi. Le fatture inviate in copia per conoscenza ma comunque recapitate direttamente ai genitori avevano aperto una frattura alimentando incomprensioni e rabbia. Però la questione non è del tutto ancora archiviata.
0: 335 12 43 722 ci scrive Nunzio. Buongiorno a tutti voi di Radio Vaticana. La parola è Radio Vaticana? No. E ancora riconnettersi, Mirella? No. Valentina scrive riprendere? No. Angelo, ricominciare o risorgere? Neanche. Rifare? Scrive Roberto, no. Luciano, la parola è forse ricominciare? No, però ci siamo, perché inizia proprio con ri. Qual è la parola di oggi? Dai che la indoviniamo, così poi iniziamo anche a come dire, creare quelle suggestioni che poi porteranno a quello che è lo spazio in diretta, anche video delle 10.
1: Se posso dire solamente un'ultima cosa relativamente alla rassegna stampa, il Corriere della Sera a cura di Pierluigi Vercesi ha pubblicato un piccolo sussidiario, ecco, come sì, un piccolo libro che ci riporta 50 anni fa, quando ci fu appunto il terremoto del Friuli. Vi leggo solo la copertina. Il terremoto del Friuli nel 1976 è stato un inizio, non solo l'inizio di una ricostruzione, ma l'inizio di un modello di solidarietà spontanea e diffusa, senza la quale la ripresa dopo il sisma, i morti e la distruzione sarebbe stata molto più difficile. Un modello diventato poi la protezione civile, che meglio di ogni altro soggetto incarna oggi l'idea di sussidiarietà fra istituzioni privati e terzo settore. Lo dico questo perché alle 10.40, Andrea, avremo uno spazio dedicato proprio a quanto accadde in realtà il 6 maggio del 1976 alle ore 21.
0: Saranno con noi l'arcivescovo di Udine, Monsignor Lamba, e ancora il vescovo di Concordia Pordenone, Monsignor Pellegrini, e poi due giovani di quel territorio per ricordare, come puntualmente dicevi tu, quanto accadde 50 anni fa come domani. Ricomporsi, riparare e riflettere, scrivono. Ai, no, ci siamo quasi, dai, è proprio, siamo lì.
1: Rick,
0: diamo anche la terza lettera, Rick. Ricominciare, dico alla regia. No, non è ricominciare, ricoco. Va bene, vai, andiamo. San Luca, Cesare Cremonini e Luca Carboni. Sono sicuro che dopo il flash la troviamo.
2: Mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

Sono le 9, l'informazione della Radio Vaticana. Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro dello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. La Russia annuncia una tregua per l'8 e 9 maggio per la fine della Seconda Guerra Mondiale e del nazifascismo. Kiev rilancia, iniziandola dalla mezzanotte di questa sera, e aspetta notizie da Mosca per l'anticipo della tregua. Una gigantesca esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia centrale dello Yunnan ha ucciso almeno 21 persone in Cina.

0: Sono Isabella da Trento, la parola è rinascere, no, ancora riconciliare, ricongiungimento, ricordo, riprendiamo a vivere guardandoci con la stessa tenerezza con cui ci guarda il Signore, scrive Gianni, no. Poi vediamo Valerio.
1: In qualche modo Andrea dice grazie perché ci hai liberato dall'incombenza di dover trovare qualche altro suggerimento. Non è facile su questa parola del giorno che è rullo di tamburi.
0: Riconoscere. Però eravamo stati bravi.
1: Un verbo inizia con la ri, è un verbo composto. Insomma, sì. Riconoscere è la parola del giorno. Adesso, mi raccomando.
0: Come la leggi tu? Io la leggo soprattutto come il bisogno di essere riconosciuti dall'altro.
1: Sì, anche per me è così, cioè riconoscere significa proprio per me che l'altro mi guarda e mi riconosce per quello che sono, no? Riconosce me stesso, la mia vita, la mia presenza, la mia esistenza, ma... cos'altro per voi?
0: Ditecelo, 335 12 43.
1: Ma anche brevemente, insomma, non è che dovete scrivere un poema, anche perché poi li dobbiamo consegnare al direttore dell'osservatorio in diretta. Una cosa breve, per voi, un sinonimo, non lo so.
0: Chissà se avete riconosciuto queste note che ci riportano lì dove il Papa è stato un paio di settimane fa, in Angola, uno dei 4 paesi visitati nel suo terzo viaggio apostolico. La canzone di André Mingas, Luanda, che ci riconduce lì, introduce quella che è l'episodio straordinario del podcast Leone Dixit, l'episodio 46, che però racconta non solo gli ultimi giorni del pontificato di Leone, ma questo primo anno. A 3 giorni dall'anniversario. Ce lo gustiamo insieme, ci apprestiamo dunque a seguirlo e poi torniamo ancora con ospiti in diretta, ci recheremo in Tunisia e poi, come detto, in Friuli per questo 50esimo. Silvia, nel mezzo
1: ci sarà un riconoscimento.

0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
2: Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
1: Trascorso ormai un anno dall'elezione di Papa Leone e in questa puntata speciale del podcast Leone Dixit ci concentreremo in particolare sul tema che è stato dominante in questi primi 12 mesi di pontificato, quello della pace. Il successore di Francesco, eletto dopo un brevissimo conclave il pomeriggio dell'8 maggio 2025, si è infatti trovato a guidare la Chiesa in un'ora drammatica della storia dell'umanità per il moltiplicarsi dei conflitti. Per questo, di fronte a un mondo sempre più caratterizzato dall'odio e dalla violenza, Leone XIV ha voluto presentare la Chiesa come segno di unità e di comunione, fermento per un mondo riconciliato di fronte alle guerre e alle divisioni. Così si era presentato il nuovo Papa un anno fa.
2: Pace sia con tutti voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti, tutti coloro che hanno bisogno.
1: Una chiesa, ha detto nell'omelia della messa per l'inizio del pontificato il 18 maggio 2025,
2: unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità.
1: I cristiani, infatti, ha detto il Papa all'udienza generale del 3 settembre 2025, sono testimoni di un Dio che sulla croce
2: non appare come un eroe vittorioso, ma come un mendicante d'amore. Non proclama, non condanna, non si difende. Chiede umilmente ciò che da solo non può in alcun modo darsi. Questo è il paradosso cristiano. Dio salva non facendo, ma lasciandosi fare. Non vincendo il male con la forza, ma accettando fino in fondo la debolezza dell'amore. Sulla croce Gesù ci insegna che l'uomo non si realizza nel potere, ma nell'apertura fiduciosa all'altro, persino quando ci è ostile e nemico.
1: Dopo averlo fatto in quel primo saluto il giorno dell'elezione, Leone XIV ha parlato moltissime volte di pace, invitando i cristiani a testimoniarla concretamente. Ai vescovi italiani il 17 giugno 2025 ha chiesto
3: che ogni diocesi possa promuovere percorsi di educazione alla non violenza, iniziative di mediazione nei conflitti locali, progetti di accoglienza che trasformino la paura dell'altro e un'opportunità di incontro.
1: Allo stesso tempo il successore di Pietro ha alzato più volte la sua voce contro il riarmo, come ha fatto alla fine dell'udienza il 18 giugno 2025.
3: Non dobbiamo abituarci alla guerra, anzi bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Il 26 giugno, ricevendo i partecipanti della ROACO, la riunione delle opere per l'aiuto alle chiese orientali, il Papa ha detto:
3: come si può credere, dopo secoli di storia, che le azioni belliche portino la pace e non si ritorcano contro chi le ha condotte? Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolve i problemi anziché alimentare odio e vendetta? La gente è sempre meno ignara della quantità di soldi che vanno nelle tasche dei mercanti di morte e con le quali si potrebbero costruire ospedali e scuole. Invece si distruggono quelli che sono già costruiti.
1: Il disarmo chiesto dal Vescovo di Roma riguarda sia i governanti sia ciascuno di noi, perché l'invito di Gesù è a disarmare la mano, ma prima di tutto il cuore, come Leone ha affermato al termine della Veglia Mariana per la Pace sabato 11 ottobre 2025.
3: Metti via la spada, e parole rivolte ai potenti del mondo, a coloro che guidano le sorti dei popoli. Abbiate l'audacia del disarmo ed è rivolta al tempo stesso a ciascuno di noi per farci sempre più consapevoli che per nessuna idea o fede o politica noi possiamo uccidere. Da disarmare prima di tutto è il cuore, perché se non c'è pace in noi non daremo pace.
1: È l'invito
3: ad acquisire un punto di vista diverso per guardare il mondo dal basso, con gli occhi di chi soffre, non con l'ottica dei grandi.
1: Nel suo primo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, pubblicato il 12 dicembre 2025, Leone ha dedicato parole inequivocabili contro il riarmo e il clima che lo sta favorendo. Ecco un primo estratto che insiste sulla radice evangelica della non violenza.
5: Poco prima di essere catturato, in un momento di intensa confidenza, Gesù disse a quelli che erano con lui: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace». Non come la dà il mondo, io la do a voi. E subito aggiunse: non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Il turbamento e il timore potevano riguardare, certo, la violenza che si sarebbe presto abbattuta su di lui. Più profondamente, i Vangeli non nascondono che a sconcertare i discepoli fu la sua risposta non violenta. Una via che tutti, Pietro per primo, gli contestarono, ma sulla quale fino all'ultimo il Maestro chiese di seguirlo. La via di Gesù continua a essere motivo di turbamento e di timore, e lui ripete con fermezza a chi vorrebbe difenderlo: rimetti la spada nel fodero. La pace di Gesù risorto è disarmata, perché disarmata fu la sua lotta, entro precise circostanze storiche, politiche e sociali. Di questa novità i cristiani devono farsi insieme profeticamente testimoni, memori delle tragedie di cui troppe volte si sono resi complici.
1: In un altro brano dello stesso messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, Leone XIV ha messo in guardia dal rischio del diffondersi di una logica di contrapposizione che fa consistere la sicurezza nella forza armata e nella deterrenza. È la logica che soggiace alla corsa al riarmo, per giustificare la quale si esalta la pericolosità dei nemici.
5: Sebbene non siano poche oggi le persone col cuore pronto alla pace, un grande senso di impotenza le pervade di fronte al corso degli avvenimenti, sempre più incerto. Quando trattiamo la pace come un ideale lontano, finiamo per non considerare scandaloso che la si possa negare e che persino si faccia la guerra per raggiungere la pace. Sembrano mancare le idee giuste, le frasi soppesate, la capacità di dire che la pace è vicina. Se la pace non è una realtà sperimentata e da custodire e da coltivare, l'aggressività si diffonde nella vita domestica e in quella pubblica. Nel rapporto fra cittadini e governanti si arriva a considerare una colpa il fatto che non ci si prepari abbastanza alla guerra, a reagire agli attacchi, a rispondere alle violenze. Molto al di là del principio di legittima difesa, sul piano politico tale logica contrappositiva è il dato più attuale in una destabilizzazione planetaria che va assumendo ogni giorno maggiore drammaticità e imprevedibilità. Non a caso, i ripetuti appelli a incrementare le spese militari e le scelte che ne conseguono sono presentati da molti governanti con la giustificazione della pericolosità altrui. Infatti, la forza dissuasiva della potenza, e in particolare la deterrenza nucleare, incarnano l'irrazionalità di un rapporto tra popoli basato non sul diritto, sulla giustizia e sulla fiducia, ma sulla paura e sul dominio della forza.
1: Il messaggio di Papa Leone per la Giornata Mondiale della Pace, che si celebra il 1 gennaio 2026, contiene anche dei dati altamente significativi dai quali si evince la crescita costante degli investimenti negli armamenti. Ma il successore di Pietro denuncia anche una certa propaganda che tende a dimenticare la lezione della storia.
5: Oggi alle nuove sfide pare si voglia rispondere, oltre che con l'enorme sforzo economico per il riarmo, con un riallineamento delle politiche educative. Invece di una cultura della memoria che custodisca le consapevolezze maturate nel Novecento e non ne dimentichi i milioni di vittime, si promuovono campagne di comunicazione e programmi educativi in scuole e università, così come nei media, che diffondono la percezione di minacce e trasmettono una nozione meramente armata di difesa e di sicurezza.
1: La guerra è una barbarie ed è urgente educare alla pace invece di far crescere nell'opinione pubblica la paura per giustificare l'impiego di ingenti capitali per sofisticati strumenti di morte.
5: Occorre denunciare le enormi concentrazioni di interessi economici e finanziari privati che vanno sospingendo gli stati in questa direzione. Ma ciò non basta se contemporaneamente non viene favorito il risveglio delle coscienze e del pensiero critico.
1: Non manca nel messaggio di Leone un accenno al ruolo e alla responsabilità delle religioni.
5: Purtroppo fa sempre più parte del panorama contemporaneo trascinare le parole della fede nel combattimento politico. Benedire il nazionalismo e giustificare religiosamente la violenza e la lotta armata. I credenti devono smentire attivamente, anzitutto con la vita, queste forme di blasfemia che oscurano il nome santo di Dio. In tutto il mondo è auspicabile che ogni comunità diventi una casa della pace, dove si impara a disinnescare l'ostilità attraverso il dialogo, dove si pratica la giustizia e si custodisce il perdono.
1: Nel messaggio per la Quaresima 2026 Papa Leone ha invitato tutti a una forma un po' speciale di digiuno, un digiuno che non riguarda la tavola, ma le nostre parole. Quante volte usiamo toni sprezzanti, quante volte pronunciamo o scriviamo sui social media parole che deridono, puntano il dito in modo giudicante e feriscono gli altri.
5: Vorrei invitarvi a una forma di astensione molto concreta e spesso poco apprezzata, cioè quella dalle parole che percuotono e feriscono il nostro prossimo. Cominciamo a disarmare il linguaggio, rinunciando alle parole taglienti, al giudizio immediato, al parlar male di chi è assente e non può difendersi, alle calunnie. Sforziamoci invece di imparare a misurare le parole e a coltivare la gentilezza, in famiglia, tra gli amici, nei luoghi di lavoro, nei social media, nei dibattiti politici, nei mezzi di comunicazione, nelle comunità cristiane. Allora, tante parole di odio lasceranno il posto a parole di speranza. Sforziamoci invece di imparare a misurare le parole e a coltivare la gentilezza, in famiglia, tra gli amici, nei luoghi di lavoro, nei social media, nei dibattiti politici, nei mezzi di comunicazione, nelle comunità cristiane. Allora, tante parole di odio lasceranno il posto a parole di speranza e di pace.

0: Gesù a Ponte Mammolo, Leone XIV ha ribadito che mai ci si può servire del nome di Dio per giustificare ciò che porta morte e distruzione, né usare la religione come pretesto per la soppressione di vite umane innocenti.
1: Attualmente nel mondo molti nostri fratelli e sorelle soffrono a causa di conflitti violenti provocati dall'assurda pretesa di risolvere i problemi e le divergenze con la guerra, mentre bisogna dialogare senza tregua per la pace. Qualcuno poi pretende addirittura di coinvolgere il nome di Dio in queste scelte di morte. Ma Dio non può essere arruolato dalle tenebre. Egli viene piuttosto sempre a donare luce, speranza e pace all'umanità. Ed è la pace che devono cercare quelli che lo invocano.
0: Fronte a un mondo incendiato da guerre devastanti, dalle quali sembra ogni giorno più difficile uscire, il successore di Pietro, il 29 marzo 2026, nell'omelia della messa della Domenica delle Palme, ha ricordato ancora una volta da che parte stare se si è cristiani. Cristo si è presentato come re della pace, ha rifiutato ogni violenza e guerra.
1: Guardiamo a Gesù, che si presenta come re della pace, mentre attorno a Lui si sta preparando la guerra. Lui che rimane fermo nella mitezza, mentre gli altri si agitano nella violenza. Lui che si offre come una carezza per l'umanità, mentre altri impugnano spade e bastoni. Non si è armato, non si è difeso, non ha combattuto nessuna guerra. Ha manifestato il volto mite di Dio, che sempre rifiuta la violenza e invece di salvare se stesso si è lasciato inchiodare alla croce per abbracciare tutte le croci piantate in ogni tempo e luogo nella storia dell'umanità. Fratelli, sorelle, questo è il nostro Dio, Gesù, Re della pace, un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei, le vostre mani grondano sangue.
0: Nell'omelia della messa di sabato 28 marzo allo stadio Louis II del Principato di Monaco, Papa Leone ha parlato della guerra come conseguenza dell'idolatria, del potere e del denaro. Colpisce ancora una volta il realismo del Vescovo di Roma di fronte a quanto sta accadendo.
1: Face aux nombreuses injustices qui blessent les peuples.
2: Dinanzi alle molte ingiustizie che feriscono i popoli e alla guerra che dilania le nazioni, si leva costante la voce del profeta Geremia, proclamata oggi come salmo. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. La purificazione dall'idolatria, che rende gli uomini schiavi di altri uomini, si compie come santificazione, dono di grazia che rende gli uomini figli di Dio, fratelli e sorelle tra di loro. Questo dono illumina il nostro presente, perché le guerre che lo insanguinano sono frutto dell'idolatria del potere e del denaro. Ogni vita spezzata è una ferita al corpo di Cristo. Non abituiamoci al fragore delle armi, alle immagini di guerra. La pace non è mero equilibrio di forze, è opera di cuori purificati, di chi vede nell'altro un fratello da custodire, non un nemico da abbattere.
1: E non un nemico da abbattere.
0: Anche nel messaggio Urbi et Orbi della Domenica di Pasqua, il 5 aprile 2026, Leone XIV ha rivolto un appello diretto e pressante ai signori della guerra che stanno insanguinando il mondo, facendo strage di civili innocenti al di fuori di ogni legalità internazionale. A ciascuno di noi è chiesto di non rimanere indifferenti di fronte a quanto accade, di non abituarci alla morte degli innocenti.
1: Nella luce della Pasqua,

0: Lasciamoci stupire da Cristo. Lasciamoci cambiare il cuore dal suo immenso amore per noi. Chi ha in mano armi, le deponga. Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace. Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo. Non con la volontà di dominare l'altro, ma di incontrarlo. Ci stiamo abituando alla violenza, ci rassegniamo ad essa e diventiamo indifferenti. Indifferenti alla morte di migliaia di persone, indifferenti alle ricadute di odio e divisione che i conflitti seminano, indifferenti alle conseguenze economiche e sociali che producono e pure tutti vediamo. C'è una sempre marcata globalizzazione dell'indifferenza, per richiamare un'espressione cara a Papa Francesco, che un anno fa da questa loggia rivolgeva al mondo le sue ultime parole.
1: Lumen Christi.
2: La sera di sabato 11 aprile 2026, Papa Leone XIV ha presieduto una veglia di preghiera per la pace, in quella che ha definito un'ora drammatica della storia.
0: Gli equilibri nella famiglia umana sono gravemente destabilizzati. Viene trascinato nei discorsi di morte persino il nome santo di Dio, il Dio della vita. Ovunque si avvertono minacce, invece di chiamate all'ascolto e all'incontro. Fratelli e sorelle, chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte. Invece alla morte è asservito chi ha voluto le spalle al Dio vivente per fare di se stesso e del proprio potere l'idolo muto, cieco e sordo, cui sacrificare ogni valore e pretendere che il mondo intero pieghi il ginocchio.
2: Nell'omelia della Veglia per la Pace di sabato 11 aprile il Papa ha condannato l'idolatria del potere da parte di chi pretende di avere tutto il mondo ai propri piedi.
0: Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro. Basta con l'esibizione della forza. Basta con la guerra. La vera forza si manifesta nel servire la vita. Uniamo dunque le energie morali e spirituali di milioni, miliardi di uomini e donne, di anziani e di giovani che oggi credono nella pace, che oggi scelgono la pace, che curano le ferite e riparano i danni lasciati dalla follia della guerra. Ricevo tante lettere di bambini dalle zone di conflitto. Leggendole si percepisce con la verità dell'innocenza tutto l'orrore e la disumanità di azioni che alcuni adulti vantano con orgoglio. Ascoltiamo la voce dei bambini.
2: XIV, durante la veglia di preghiera, ha allargato l'orizzonte, chiedendo a tutti coloro che credono nella pace di unire le proprie forze e di prestare ascolto alle più innocenti tra le vittime, i bambini, purtroppo uccisi a migliaia.
0: Cari fratelli e sorelle, certo, vi sono inderogabili responsabilità dei governanti delle nazioni. A loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace. Sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte. Vi è però, non meno grande, la responsabilità di tutti noi, uomini e donne di tanti paesi diversi. Un'immensa moltitudine che ripudia la guerra coi fatti, non solo a parole. La preghiera ci impegna a convertire ciò che resta di violento nei nostri cuori e nelle nostre menti. Convertiamoci a un regno di pace che si edifica giorno per giorno, nelle case, nelle scuole, nei quartieri, nelle comunità civili e religiose, rubando terreno alla polemica e alla rassegnazione con amicizia e la cultura dell'incontro. Torniamo a credere nell'amore, nella moderazione, nella buona politica.
2: E di pace Papa Leone ha parlato più volte anche durante il suo lungo viaggio in Africa. Nella conversazione con i giornalisti il 23 aprile sul volo di ritorno verso Roma, il successore di Pietro ha detto:
3: bisogna promuovere un nuovo atteggiamento, cultura per la pace. Tante volte quando valutiamo certe situazioni subito la risposta è: bisogna entrare con la violenza, con la guerra, attaccando. E in quello che abbiamo visto, tanti innocenti sono morti. Ho appena visto una lettera, che forse voi l'avete vista, di alcune famiglie dei bambini che sono morti quel primo giorno dell'attacco, e loro parlano del fatto che ormai sono persi i loro figli, le figlie, i bambini che sono morti in quello. E dico, se è cambio di regime o non è cambio di regime, la questione come promuovere i valori in cui crediamo senza la morte di tanti innocenti.
0: La pace sia con tutti voi.
4: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco.
5: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: 38 sempre in diretta Radio Vaticana con voi, grazie al direttore per questo speciale Leone Dixit, il podcast di Andrea Tornielli che ha voluto ripercorrere questo primo anno di pontificato di Leone. Grazie anche alle tante e tanti che continuano a scriverci e a regalarci, come hai chiesto Silvia, delle suggestioni sul verbo di cui parleremo tra poco meno di mezz'ora con il nostro direttore Andrea Monda. Vi ricordo che saremo anche in diretta su Facebook. Saluto al di là del vetro suore Emanuela Prisco, sempre per il suo lavoro sui canali social. In particolare iscrivetevi, se non lo avete ancora fatto, sono circa 8.000 ad averci scelto, al canale WhatsApp di Radio Vaticana. È uno strumento del tutto gratuito. Dicevo, Don Guido scrive: riconoscere per me è accogliere qualcuno nella disponibilità a vivere una relazione piena e autentica, e poi per i cristiani riconoscere vuol dire vedere nell'altro il volto di Gesù.
1: E poi ancora ci scrive il nostro ascoltatore Rocco: sono una persona con un grande cuore, tanta esperienza di vita e una forte fiducia nel bene. Dopo periodi difficili ho imparato a non arrendermi mai, a trovare sempre una luce anche nei momenti più bui. Oggi desidero dare coraggio agli altri con la mia storia, costruire punti tra le persone e dimostrare che la speranza e l'umanità sono più forti di qualsiasi crisi. Il mio motto è: scusa se non ti ho conosciuto prima, ma sono cambiato. In qualche modo, no, è quello che anche ha suggerito Don Guido Colombo. E poi c'è Paola che dice: Silvia, ogni mattina riconosciamo cosa? Quando viaggiavo per lavoro, con tanti viaggi e diversi fusi orari, la mattina dopo ho dovuto guardare il biglietto del volo per ricordarmi dov'ero. Ti prego, spiegaci questa connessione di riconoscersi con l'inizio del mattino. Grazie, svelaci l'arcano. Ma non è che è un arcano o no, è una mia suggestione, come quelle che ci state inviando.
0: Sì.
1: Riconoscersi quando ci svegliamo di primo mattino, prendiamo in qualche modo, no, contatto con noi stessi, chi siamo, dove siamo, che cosa andiamo a fare, anche che cosa proviamo. Perché a te capita mai, Andrea, no, quando apri gli occhi e stai nel letto, non è che ti alzi dal letto immediatamente, c'è sempre qualche minuto, no, in cui in qualche
0: mezzo
1: modo, vabbè, perché vai di corsa,
0: però è un momento
1: in cui ti riconnetti con te. Come mi sento, che cosa provo, qual è il primo sentimento che mi sale al cuore, alla mente, e lì mi ritrovo, mi riconosco in qualche modo.
0: E poi, se non sei solo in quel momento, ovviamente ti riconosci anche attraverso l'altro o l'altra che ti è accanto, che magari è in un'altra stanza o anche se non è fisicamente lì, a cui va il tuo pensiero. Ecco, io insisto su questo bisogno di essere riconosciuti, però ne parleremo dopo con il direttore. Adesso invece andiamo a conoscere un progetto animato in Tunisia, il progetto PUVI, che è stato ideato da AIFO per le persone con disabilità, per una vita indipendente in Tunisia. Un progetto che si è da poco concluso e che ci parla di persone con disabilità, del mondo del lavoro. Siamo collegati proprio in diretta con la Tunisia, la ringrazio per essere con noi, con la responsabile di questo progetto, Deborah Piccinno. Deborah, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, consenti, intanto dove ti abbiamo raggiunto? In quale città ti trovi?
2: Sono a Tunisi, nella capitale.
0: A Tunisi, benissimo. Dicevamo di questo progetto che vuole facilitare l'inserimento di queste persone, in sostanza, nel mondo, nel mercato del lavoro. In cosa consiste?
2: Esatto, con AIFO lavoriamo in Tunisia, in 4 governatorati della Tunisia, per l'inclusione delle persone con disabilità che sono ancora oggi escluse dal tessuto sociale e appunto anche economico del paese. È un progetto che è stato avviato nel 2022 in stretta collaborazione con il Ministero degli Affari Sociali tunisino e con il Ministero del Lavoro e della Formazione Professionale sempre tunisino, e che appunto sostanzialmente vuole facilitare l'inclusione a 360 gradi delle persone con disabilità, quindi sicuramente nel mercato del lavoro, quindi indipendenza appunto economica, finanziaria, ma anche sociale, perché molto spesso le persone con disabilità vivono ancora emarginate, isolate all'interno del nucleo familiare, raramente hanno contatti con l'esterno, quindi abbiamo provato a lavorare anche su questo aspetto.
0: Ce ne saranno moltissime, però magari la prima che ti viene in mente, non la più importante, di storia, di volto che hai incrociato e che ti senti quel pizzico di sano orgoglio di aver detto: quella persona l'abbiamo davvero aiutata, è rifiorita e ha ritrovato un ruolo che le spettava e che magari non aveva. Vuoi condividere con noi? C'è una storia?
2: Ma in realtà ne avrei 35, nel senso che secondo me una delle attività più di successo di questo progetto è stata la ricerca emancipatoria, la prima tra l'altro sulla disabilità condotta in Tunisia, che ha coinvolto appunto 35 ricercatori con disabilità. La cosa interessante di questa attività è che nella ricerca la persona con disabilità non è solo oggetto di studio, ma è ricercatore, ricercatrice, quindi si inverte un po' il ruolo di ricercatore oggetto della ricerca. E come risultato di questa metodologia non si ha poi solo un output interessante, che è appunto una vera e propria ricerca sulla disabilità condotta in Tunisia, ma si apre un percorso di emancipazione di chi vi partecipa. E quindi questi 35 partecipanti che hanno appunto iniziato essendo molto chiusi, isolati, raramente avevano contatti con l'esterno, con una bassa autostima. Nel corso di tutta l'attività e dovendosi confrontare invece per le interviste, per i focus group che hanno condotto con il mondo esterno e tra di loro come gruppi, si sono appunto visti migliorati dal punto di vista dell'autonomia, dell'emancipazione, dell'autostima. Adesso sono attivi all'interno della comunità di riferimento, si battono per i propri diritti, che è una cosa che all'inizio del percorso nemmeno sapevano, non sapevano di avere tutta una serie di diritti da rivendicare in quanto persone con disabilità. Quindi molto interessante questo.
1: Ti vorrei fare una domanda. L'obiettivo di questo progetto è stato appunto migliorare le competenze tecniche e professionali di giovani e adulti con disabilità. Ci raccontavi di
2: Esatto.
1: un contesto che vive questa condizione in maniera molto poco inclusiva. Una volta che questi giovani o adulti hanno acquisito queste competenze tecniche e professionali, il contesto all'interno del quale si inseriscono cambia visione, come li vede? Cioè, è un processo sinergico poi alla fine quello che si innesca?
2: Sì, considera che appunto il progetto è stato implementato con due dei ministeri che generalmente hanno competenza per quanto riguarda da un lato le persone con disabilità e da un lato la formazione. Quindi in qualche modo lavorando insieme si è creato anche o si è tentato di creare un contesto che favorisse poi l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità a seguito della formazione. E la cosa interessante è che non abbiamo lavorato solo a livello micro direttamente con le persone con disabilità, ma anche a livello macro con le istituzioni, formando anche membri del personale ministeriale dei due ministeri sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, formando i formatori dei centri di formazione su Braille, linguaggio paraverbale, psicopedagogia. Quindi abbiamo appunto cercato di lavorare su più livelli perché poi questo inserimento fosse in qualche modo più sinergico.
0: Grazie a Deborah Piccinno, buon lavoro. Avanti così, Deborah, risentirci.
2: Grazie mille, buon lavoro a voi.
0: Mani in alto adesso, ci sono i Queen.

0: Rock come rock, l'appuntamento che ogni martedì a quest'ora viviamo assieme, andiamo a scoprire, loro sì che erano rock, le sante, i santi che ci accompagneranno nella settimana che è appena iniziata. Lo facciamo in collegamento diretto con il nostro Don Andrea Vena.
1: Che
0: Andrea,
1: anche lui è rock.
0: Anche lui è rock, beh sì.
2: Ciao Andrea e Silvia.
0: Eccoci.
1: Allora, a te.
2: Tutto è... Allora, oggi la Chiesa ricorda San Nunzio Sulpizio, ne ha parlato all'inizio Silvia, giovane operaio nato in Abruzzo ma poi morto a Napoli, orfano in giovane età, e da pensare che è stato beatificato da Paolo VI durante il Concilio Vaticano II ed è stato canonizzato da Papa Francesco durante il Sinodo di Giovani. Siate sempre con il Signore perché da Lui viene ogni bene. Soffrite per amore di Dio e con allegrezza. Anni è un esempio di temperanza, di coraggio, di fiducia, e anche di fronte alla fatica San Nunzio invitava proprio a mettersi insieme al Signore, sapendo che anche nei momenti difficili Lui è sempre presente, ed è il motivo per il quale Papa Francesco lo ha indicato come modello per i giovani. Il 6 maggio Santi Mariano e Giacomo, martiri, siamo nel 250. Il 7 maggio Santa Flavia Domitilla, martire romana, vissuta tra il primo e il secondo secolo. Santa Rosa Venerini, vergine, fondatrice delle maestre Pie Venerini, siamo nel 1656. Lei, pregando in casa con alcune donne, si accorge della loro scarsa preparazione e cosa fa? Fonda la prima scuola per liberare dall'ignoranza e dal male. L'8 maggio, San Vittore, martire a Milano, siamo nel 290, pensiamo solo al carcere per capirci. San Bonifacio IV, Papa, e l'8 di maggio non possiamo dimenticare la supplica alla Madonna di Pompei. E sappiamo che il Santo Padre si recherà proprio in questo giorno, l'8 maggio, giorno della sua elezione, a Pompei, e proprio il giorno della sua elezione lui ricorderà nel saluto che ricorreva proprio la supplica alla Madonna di Pompei, una supplica scritta da Bartolo Longo nel 1883 con il titolo Atto d'amore alla Vergine. Era stato scritto come atto di affidamento in risposta a un'enciclica di Papa Leone XIII, il quale richiamò tutti i cristiani a recitare il rosario, e nel 1883, il primo settembre, era stata pubblicata appunto questa enciclica, e Bartolo Longo cosa fa? Risponde con questa preghiera. Un anno dopo, dato che il Papa non poteva andare a Pompei, sarà lui a portare la preghiera in Vaticano e verrà recitata per la prima volta il 14 ottobre 1883. Poi Augusta, regina delle Vittorie. Il 9 maggio, San Pacomio, abate, siamo nell'Alto Egitto, Sant'Isaia, profeta, e il 10 maggio, San Giordano, martire, sulla Via Latina. San Giovanni d'Avila, sacerdote, sempre il 10 maggio, non dimentichiamo che un sacerdote spagnolo di origine ebraica, e Benedetto XVI lo proclamerà dottore della Chiesa. E questo sta a indicare come si cresce nella storia. San Giobbe, e l'11 di maggio Sant'Antimo, martire sulla via Salaria. Sono i santi che la Chiesa ci ricorda in questa settimana, e come mettavate in evidenza, sono coloro che hanno vissuto al ritmo di rock, o come diceva Papa Benedetto XVI, sono i grandi e veri rivoluzionari della Chiesa, perché hanno rivoluzionato con l'amore la società. Non sono proprio come i rivoluzionari di oggi, ma lo hanno fatto osando l'amore.
0: Andrea, noi quell'8 maggio che tu hai ricordato eravamo assieme, ci trovavamo al braccio di Carlo Magno, che per intenderci è la parte, la terrazza, la parte che si trova al di sopra del colonnato di Piazza San Pietro guardando la Basilica sulla sinistra. Abbiamo ascoltato il podcast del direttore Tornielli, Leone Dixit, che ci ha raccontato questo primo anno di pontificato. Ma di quegli attimi, dei primissimi minuti della fumata bianca e poi dell'Abemus Papam e poi delle parole di Leone pronunciate quel pomeriggio dell'8 maggio, tu cosa ricordi, cosa conservi, Andrea?
2: Innanzitutto l'emozione di quel momento, poter essere stato lì presente. Mi ricordo che ero proprio accanto a te, ci siamo guardati perché stavamo cercando di capire veramente il nome di questo nuovo Papa. Ed è stata un'emozione grandissima, la gente, c'era stato un boato in piazza San Pietro in quel momento. Pensa che quando 20 giorni fa sono stato all'udienza del Santo Padre e al baciamano finale al quale ho partecipato, ho fatto presente al Santo Padre che ero proprio lassù e che insieme ai miei colleghi avevamo dato l'annuncio che lui era il Santo Padre e che le prime celebrazioni le avevo seguite proprio attraverso la radio, facendomi voce di tutte le sue parole e dei suoi saluti, ma anche dei suoi gesti. E del momento in cui lui ha sorriso e che il fotografo ha anche immortalato nella foto. Beh, qualcuno mi ha detto: come mai sorride il Papa? Gli avevo appena detto che sono stato la sua voce in quel frangente. Ed è stato emozionante rivedere il Santo Padre in persona in quel momento e ripensare a quel colonnato, che è stato un pochino veramente il nostro angolo, potremmo dire il momento dell'annunciazione per noi. Dio si è rivelato in quel frangente, dove pensavamo che non capitasse nulla in quella sera. E invece, guarda un po', dopo il secondo giorno, l'annuncio del Santo Padre è stata una cosa bellissima, ecco.
0: Eh sì, la ricordiamo tutti. A me toccò annunciare a questi microfoni il nome scelto da Prevost, insomma, quel Leone XIV, un attimo dopo l'Abemus Papam. E poi, ecco, siamo stati quella voce, siamo stati quelle voci grazie anche ai nostri tecnici del suono. Al di là del vetro, in questo momento Andrea, c'è Gabriele Di Domenico che fa segno: anch'io c'ero, è vero, si lavorava ovviamente
2: c'era anche lui
0: tutti insieme, va bene. Don Andrea, grazie per questo spazio, che tornerà anche il prossimo martedì, e ci apprestiamo, insomma, a vivere assieme anche questo primo anniversario. Il Papa ha voluto regalarci una doppia visita pastorale, sarà il mattino dell'8, lo ricordiamo, a Pompei, nel pomeriggio a Napoli. Grazie Don Andrea.
2: Auguri a te e a tutti, ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Silvia, tu ciao, che ricordi, Silvia, che ricordi hai di quel giorno?
1: Sicuramente io ricordo la concitazione che c'era in questo studio. Io ero qui e seguivo la diretta mentre passavamo, rimpallavamo la linea da questo studio al braccio di Carlo Magno continuamente, compresi anche gli inviati che c'erano in piazza San Pietro. Ricordo la fumata bianca e soprattutto ricordo il saluto del Papa: la pace sia con voi. Penso che quella sia una cosa che sia rimasta impressa a tante persone, no? È suonato diverso questo saluto, la pace sia con voi.
0: E sì, tutti a chiederci quali saranno le prime parole del Papa, in realtà ha scelto le prime parole del Cristo risorto. Serena Brancale, poi torniamo, GR Flash delle 10, poi siamo in video. Riconoscere la parola.

Sono le 10, l'informazione della Radio Vaticana. La polizia intende chiedere altri 6 giorni di detenzione per i 2 attivisti della flottiglia sequestrati la settimana scorsa dall'esercito israeliano al largo di Creta e portati in Israele. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 2 casi di hantavirus e 5 sospetti a bordo di una nave da crociera ancorata al largo di Capo Verde. 3 finora i morti a bordo e altri 3 malati, di cui uno ricoverato in Sudafrica. Secondo i media israeliani, Stati Uniti e Israele stanno valutando una risposta militare agli attacchi dell'Iran negli Emirati Arabi Uniti, nel mirino obiettivi militari che minacciano lo stretto. Il ministro degli esteri iraniano dice: non ci sono soluzioni militari a una crisi politica.

0: Eccoci, ci siamo, torna l'alfabeto di Radio Vaticana con voi, torna con una lettera che vi ha appassionato tantissimo, decine le parole, forse siamo quasi sul centinaio che avete trovato. Io non pensavo potesse suscitare così tanto interesse questa lettera R, che è anche la lettera di Roma, che è anche la lettera di radio, di molto altro. La parola di oggi però è riconoscere, un po' tutti lo facciamo in maniera più o meno consapevole. Ne parleremo come sempre con il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda. Bentornato Andrea.
1: Bentrovati.
2: Buongiorno.
1: Eccoci.
0: Io sono Andrea De Angelis, accanto a me
2: sono Silvia Giovarrosa. Buongiorno.
0: Grazie a Damiano Caprio, tecnico del suono, Gabriele Domenico che cura la diretta video assieme a suor Emanuela Prisco. Possiamo rivelare, direttore, che nello scegliere oggi la parola ci abbiamo messo un po' più del solito.
1: Sì. Allora, innanzitutto io ho un problema con la lettera R, perché sono la R moscia, quindi la mia R sin da bambino mi metteva un po' in difficoltà.
0: E ti chiami Andrea.
1: E mi chiamo Andrea, quindi la R da mi perseguita, ed è una bellissima lettera in realtà, che offre tantissimi spunti, e lo abbiamo constatato, perché io sono curioso che parole sono uscite fuori.
0: Sono realtà, tantissime parole, da ricongiungimento a ricordo, riconvertire, rinascere, repubblica,
1: ecco, vedi un po',
0: riparare, re,
1: nota,
0: rimanere.
1: Nota una cosa, che 90 su 100, 9 su 10 queste parole sono verbi, hanno capito che a noi ci piacciono i verbi più che i sostantivi, e questo va bene, e sono tutti con questa particella, ri, ritornare, rimanere, riconoscere, ricongiungere, eccetera. Perché sta particella ri dice qualcosa della realtà umana. Cioè questo del ritornare, del ripetere, del rivivere. Questa esperienza della seconda volta, che forse è la volta buona in cui si fa veramente esperienza. Perché la prima volta uno vive, è come l'innamoramento e l'amore in qualche modo, no? Cioè è un po' un ritornare, un po' un consolidare, un po'... mettere su la tenda su qualcosa che prima era solo molto instabile.
0: Anche ricalibrare,
1: importante che non sia un chiudere, no? Cioè il ripetere l'esperienza non la deve mai, secondo me, concludere, e alla fine non ce la fa mai, perché poi la realtà e la vita è più grande dei nostri le nostre riflessioni, dei nostri schemi mentali, ma mi colpisce questa cosa, che la seconda volta, cioè le esperienze forti della vita sono tutte un po' riconoscimento, sono sempre riconosce, cioè quando vive, pensiamo all'innamoramento, quando i due in qualche modo scoprono di amarsi, cioè anche quello è un riconoscimento, e la ragazza e il ragazzo hai la sensazione di averlo sempre conosciuto, che era lì da tempo ad aspettarti, cioè questa forza del riconoscimento, come se cadessero a un certo punto tutte il velo, appunto, rivelare, no? che copre la nostra esperienza quotidiana, che spesso è un po' grigia, un po' polverosa, un po' opaca, e finalmente splende tutto e dici ma sì, ma certo, lo sapevo, cioè, e questo è il riconoscimento, cioè quando a un certo punto dici ma sì, lo sentivo, no, c'era qualcosa, le esperienze forti ci precedono e ci attendono, quindi, e quando le viviamo dici non sono mai, sono fresche come la prima volta, ma al tempo stesso dici ma sì, era già iniziata questa cosa, cogli la forza dell'origine, della fonte, o no? Cioè, sto delirando? Oh.
2: No, no. Assolutamente no.
0: Oddio, non diciamo troppe volte no, che torniamo alla lettera N, ricordi Andrea?
2: No, io rispetto a questa, alla particella ri, soprattutto nel verbo ricordare, ad esempio, no? È un tornare al. Riconoscere potrebbe essere un... esortazione anche a tornare a noi stessi, cioè oltre a rappresentare una seconda occasione, una seconda volta, no?
1: Sì.
2: Ma è un richiamo a
1: rileggerci anche.
2: Esatto.
1: Sì, perché spesso siamo stati un po' sbrigativi, un po' sommari, un po' rapidi, e
2: cioè
1: invece,
2: conoscere meglio.
1: E invece la vita ti dice guarda che il passato, non sei inchiodato al passato, lo puoi rileggere in un'altra luce. Questo è molto bello, questa è la speranza, perché spesso invece abbiamo il peso del, siamo tutti schiacciati dal passato e come un macigno che ci soffoca. Invece sto pensando anche al messaggio del Vangelo, no? La conversione, che un invito a cambiare, è in qualche modo qualcosa che ti dà speranza rispetto anche alla tua vita, alle azioni che hai compiuto, no? Che molte volte ci inchiodano, ci soffocano. E lì c'entra un po' anche la misericordia, che spesso non abbiamo nei nostri confronti, spesso siamo giudici implacabili. Invece riconosce, molte volte riconosce anche le proprie mancanze, no? Però vuol dire anche riconoscere la propria esperienza, anche il bene ricevuto, il bene fatto, insomma, vediamola anche sempre in positivo. Io riconoscere e riconoscimento, quando l'abbiamo deciso, ho pensato subito, poi la mia deformazione di lettore, insomma, di cose letterarie, ho pensato subito a un capolavoro della poesia di tutti i tempi, che è l'Odissea, no? Mm-hmm. Che fa parte dei famosi racconti cosiddetti nostoi, il nostos, cioè che è il ritorno, no? Il nostos in greco è il ritorno, che appunto è un po' la stessa logica, no? Cioè rifare l'esperienza, no? Tornare a casa. Ulisse torna a casa, il cane Argo lo riconosce e nel riconoscerlo poi muore salutandolo, la balia Euriclea, lavando i piedi come si fa ai stranieri che arrivano, si fa questa accoglienza bellissima di lavare i piedi, riconosce la cicatrice al piede di Ulisse, e lei era stata la balia, la nutrice di Ulisse, quindi di un bambino, e si commuove. Ecco, queste scene struggenti, commoventi, con progressivo riconoscimento, perché lui si è camuffato, perché Ulisse è sotto menti despogli in qualche modo, ci dicono una profonda verità dell'uomo, cioè tutti desideriamo essere riconosciuti.
3: Ed è un bisogno che riguarda anche i bambini, forte. Perché se non riconosci un bambino, ad esempio, dal nome o da una sua caratteristica, si arrabbia, si offende, te lo fa notare. Quindi il riconoscimento fa parte proprio di questo bisogno della natura, dell'uomo?
1: E secondo me la più forte spinta che c'è nel cuore dell'uomo è questo desiderio di essere riconosciuto. Mi è mai capitato di incontrare una persona che lui ti riconosce e tu fai fatica a volte, la tua memoria in quel momento magari non sei bravo con la memoria visiva, no? Dice sì, ma so che ti conosco ma non ti riconosco, è terribile, lui ci rimane male. E questa è una cosa piccola, semplice, in fondo banale, ma tu hai parlato dei bambini, ma pensiamo appunto alla crescita nella vita di un uomo. Il nostro più profondo desiderio è essere riconosciuti, che poi spesso leggiamo anche come apprezzati, no? Cioè riconosciuti nel senso, i genitori che dicono, come nel Vangelo, no? Più volte il Signore, il Padre interviene e dice: questo è il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto, no? Ascoltatelo, no? C'è più volte questa scena ed è bellissima, perché la cosa che succede in tutte le famiglie, i genitori che riconoscono il figlio, no? I propri figli, anche a prescindere da quello che combinano. In quanto tale, cioè,
3: in quanto questo,
1: il riconoscimento non è legato a una prestazione. Sarebbe terribile
3: se lo fosse.
1: Noi abbiamo, che ne so, lavoriamo, abbiamo lo stipendio, ma quello non è riconoscimento, cioè sì e no, cioè non ci basta quello.
2: Non è che magari la necessità dell'essere umano di essere riconosciuto è perché attraverso il riconoscimento, inteso in questo senso, l'essere umano trova un senso, una sua giustificazione, sì, alla sua presenza, sì, alla sua vita.
1: Sì, sì, trova, cioè, un senso, quasi un nutrimento, direi, una spinta a procedere,
2: cioè,
1: andare
2: tu avanti. Mi hai riconosciuto, sì, e quindi io esisto.
1: Sì, sì. E qui c'è il tema dell'altro.
3: Sì, ascoltavamo Io sono l'altro, ecco, in radio, appunto, prima di Fabi.
1: Qui c'è il tema dell'altro, cioè il volto dell'altro. L'odio in fondo vuol dire cancellare il volto dell'altro, l'identità dell'altro. Famoso dettaglio che non è un dettaglio, per cui nei campi di concentramento diventavi un numero, insomma non eri più un nome, non eri più un volto, no? E questa cancellazione dei volti, questa cancellazione dell'identità, che è il contrario del riconoscimento. Perché il riconoscimento in fondo è riconoscersi anche come simili. Il più bello e il più famoso di tutti i riconoscimenti è Adamo che riconosceva. Ecco, questa è ossa delle mie ossa. Cioè, anche qui c'è un riconoscimento. Gli ha fatto vedere l'elefante, il tapiro, la zanzara poi, cioè parliamoci francamente, insomma, anche no, anche meno zanzare, ma quando gli presenta Eva, che è tratta in qualche modo da, cioè, è tutt'uno con, dal cuore, no? La costola ci dice che non è né presa dai piedi né presa dalla, dalla testa, non bisogna né divinizzare l'altro, l'altra, né sottometterla. Chiaro. È il cuore, no? La costola del cuore vuol dire ecco, questa, questa io la riconosco, mi riconosco in qualche modo nell'altro.
3: Nel momento in cui viene soddisfatto il nostro, il vostro bisogno di essere riconosciute e riconosciuti, poi forse bisogna anche essere riconoscenti, cioè grati.
1: E questo è il punto fondamentale, che il più grande desiderio dell'uomo, l'abbiamo appena detto, è quello di riconoscimento, di essere riconosciuti. E nel momento in cui siamo riconosciuti scatta automatica la riconoscenza. È un meccanismo virtuoso, straordinario, che, perché il riconoscimento ci porta alla riconoscenza, che forse è il vero fine, più ancora del riconoscimento. Cioè l'accogliere tutto come un dono e li ringraziare, anche qui c'è un li ringraziare perché noi abbiamo già ricevuto una grazia, quindi il nostro è una risposta a una grazia ricevuta. Quando diciamo grazie stiamo riconoscendo ho ricevuto una grazia, che è il tuo sguardo, è il tuo saluto, cioè non è, immaginiamo la grazia che tutti i giorni, che ne so, veniamo buttati giù da cavallo come San Paolo. Grazia molto poco graziosa, perché quella piatta cioè, è diventato cieco. Cioè, San Paolo sa essere ricordato per tutta la vita, quella botta lì.
2: Troppa sulla grazia.
1: Troppa grazia. Perché questo lo dico perché la grazia non è mai graziosa. No? Attenzione a fare il vezzeggiativo, no? Dio no, ci vuole bene veramente, ci ama veramente, insomma, senza fronzoli, senza cose. Però senza appunto scomodare la grande intervento, no, divino, Dio interviene, Dio che è amore, interviene minuto per minuto nella nostra vita, facendoci incontrare le persone, attraverso le persone che ci salutano, ci sorridono, ci accolgono, ci rimproverano, i nostri genitori magari, ma anche quello lì fa parte, no, di un riconoscimento, di un dialogo, di una stima, di una responsabilità, di una relazione, che poi forse è la parola fondamentale, no? Essere riconosciuti e diventare riconoscenti. Lo vediamo quando le persone hanno perso il senso della riconoscenza, forse perché non si sentono o non sono stati riconosciuti. Forse è lì il punto.
3: Questo riconoscere ci dice anche che viviamo il tempo in una dimensione temporale, certo, perché non possiamo, certo, riconoscere nulla se non, certo, lo abbiamo già conosciuto, e quindi non possiamo vivere nel presente tutto questo se non abbiamo un passato a cui, sì, attingere. Ecco l'importanza della memoria, ma anche per esempio il dialogo intergenerazionale mi viene in mente, perché qua possiamo riconoscere il valore di, se non ci ricordiamo che qualcuno è stato giovane prima di noi, ad esempio.
1: Certo.
3: Giovane,
1: certo,
3: magari adulto prima, certo, di noi ormai.
1: Certo. Una volta facevo una domanda terribile ai miei studenti quando insegnavo, dico: ma perché, cioè, i bambini, i figli vogliono bene ai genitori? Ed è un ringraziare, è un riconoscere, è un ricambiare, no? Dico: ma perché i genitori dovrebbero voler bene ai figli? La domanda un po' assurda, no? È che metteva però seminava il pane, ragazzi, e ci provavano a dire le cose più. E io dicevo quello che stavi dicendo tu del fatto generazionale. I genitori vogliono bene ai loro figli perché sono stati voluti bene dai loro genitori, cioè è tutto in circolo, cioè anche loro è un restituire. Tant'è vero che persone che sono state poco riconosciute dai genitori, poi può succedere meravigliosamente, difficile che non restituiranno se non quello che hanno ricevuto, cioè poco magari, ai loro figli, e si perpetua, diciamo, una aridità di relazione. Ma quando invece c'è una ricchezza di relazione, ma è chiaro che io voglio bene da morire ai miei figli, cioè, e nella normalità è così, tu vuoi un sacco di bene, ma non perché sono tuoi, perché sono un tuo possesso, sarebbe anche lì una degenerazione rischiosissima, no? E lo vediamo molte volte, una patologia nei rapporti, ma perché sei stato amato, sei stato accolto, sei stato riconosciuto dai tuoi genitori. A proposito di questa dimensione temporale, e anche però per i credenti che superano, che trascende il tempo, c'è una bellissima espressione, riflessione sul riconoscimento escatologico assoluto, che è quello di C.S. Lewis, grande scrittore inglese, che diceva così: quando noi andremo, speriamo, in paradiso e incontreremo Dio, non saremo sorpresi dicendo oh, guarda qui che cosa, tutta questa novità, ma diremo ah, ma quindi eri tu durante il cammino della nostra vita sulla terra, cioè ti avevo già incrociato a te, non l'avevo capito. È molto bello questo, che un riconoscimento, dice ma avevi dato un sacco di segnali, non l'avevo capito, ma adesso
2: quello che dicevi all'inizio, sì, no, fra due innamorati,
1: sì, adesso capisco che eri da tempo che camminavi vicino a me, non, scusa, non t'avevo riconosciuto. Allora riconosceremo, ecco, definitivamente e in maniera, no, pulita, trasparente, limpida, solo nell'aldilà, nell'aldiquà, in mezzo alle nostre,
2: e forse saremo completamente riconosciuti anche noi, perché
1: tutto,
2: poi alla fine
1: sarà tutto riconoscenza, no? Se è vero che i cori angelici dicono santo, santo, santo, no? Questa ripetizione vuol dire, insomma, è la gratitudine, insomma, di stare nella visione beatifica, come dice, no, Dante, no? Questa beatitudine che è semplicemente la visione, la nostra visione qui sulla terra è un po', come dice San Paolo, no? Uno specchio scuro, per speculum in enigmate, in latino lo diceva San Paolo. Non in maniera confusa, vediamo. Poi vedremo faccia a faccia.
3: Visto che, e non era previsto, non lo immaginavo, direttore, a dire la verità, accanto alla parola riconoscere, con forza si è imposta la parola amore, declinata in varie forme in questo dialogo. Mi piace chiederti, quando noi... Hai parlato di innamoramento e amore, viviamo varie fasi, però amiamo qualcuna o qualcuno.
1: Sì, sì.
3: Cosa dobbiamo riconoscere a quella persona innanzitutto? Cioè, quali sono le basi perché ci sia un rapporto davvero di autentico amore?
1: La cosa più difficile, la libertà. La cosa più difficile. Facciamo fatica. Perché dicevo prima la possessività, che c'è anche addirittura tra genitori e figli, ma anche nella coppia. Riconoscere in fondo vuol dire... mi piace che tu ci sei così come sei, che poi questo è l'amore, no? Mi piace che tu ci sia e voglio che tu sia. Quando incominciamo a dire che voglio che tu sia così,
3: è lì
1: incominciamo a reprimere, a comprimere, a manipolare, e capitano queste cose terribili che sono però patologie, degenerazioni del sentimento più bello, che è l'amore.
3: Quindi o è libero o non è.
1: Però... è molto impegnativo. La libertà, la cosa più di tutte, ci fa paura.
3: Eh sì, forse dovremmo, non so, pensare, ma se non è libera,
1: però,
3: allora a quel punto.
1: Però, questo è il riconoscimento.
3: Però non è semplice,
1: no?
3: Perché poi ci sta la gelosia e molto altro ancora. Sì. Timori, paure.
1: Che l'amore è superare il limite, ma al tempo stesso stare anche in quel limite, riconoscerlo. E noi i limiti ci fanno un po'.
2: Non ci piace.
1: Però la L l'abbiamo già superata, ma tocca la S.
3: RS.
1: Superare. Non lo so, boh, vediamo.
3: Vediamo. Vediamo di cosa parleremo con la S alla prossima puntata dell'Alfabeto di Radio Vaticana con voi. Grazie al direttore Andrea Monda. Noi, Silvia, proseguiamo tra poco con chi ci sta seguendo in radio, perché si parlerà del 50° anniversario del terremoto in Friuli. Avremo con noi giovani, avremo con noi i vescovi di quelle terre, andremo a ricordare quanto ha ricordato anche con un telegramma 2 giorni fa Papa Leone. Non cambiate canale.

0: si sorride nello studio 9 di Radio Vaticana, per fortuna direi, visto che insomma le cronache il sorriso lo levano, ma noi attraverso quelli che sono anche una serie di argomenti che a voi piacciono e non poco, come l'alfabeto col direttore Monda, o come gli anniversari di cui parleremo tra poco, o come la cultura di cui parleremo tra un attimo, cerchiamo insomma di non perdere mai il sorriso. In realtà stiamo parlando di sport con Giulia Galeotti. Buongiorno Giulia, ben trovata.
1: Buongiorno.
0: E quindi a microfoni spenti si parlava anche di sport, non solo di calcio però, Giulia, perché la scorsa domenica io ero in macchina al Clock, IGR di una nota radio commerciale, amici di Radio Vaticana, ogni ora riportavano la notizia. Lo sport è centrale in questa domenica perché tra Sinner e Antonelli praticamente era un trionfo per gli azzurri dello sport, finché poi non è arrivato anche lo scudetto dell'Inter. Insomma, lo sport l'ha fatta un po' da padrone. Ieri in questo studio abbiamo parlato anche di sport paralimpici, e lì subito ci ricordiamo che lo sport, come pochi, può essere uno strumento di riconoscimento, di ascolto, di

0: relazione?
1: Se posso anche di speranza, perché quello che ti insegna una partita, un incontro, una gara è che fino alla fine le carte comunque possono cambiare, e credo che la speranza, Papa Francesco lo ha ribadito in tantissime occasioni, è veramente il motore che ti porta a sorridere, come dicevi tu prima, no? Come siamo di fare noi, anche davanti a un sistema, un equilibrio, una società, o anche magari una partita che sta andando in un'altra direzione. Cioè, la speranza non è la virtù dello sciocco che comunque frana tutto e continua a fare la Vispa Teresa. La speranza è rimboccarsi le maniche, trovare un senso a quello che si sta vivendo per fare un passo avanti.
0: Quindi bisogna essere intelligenti per avere speranza.
1: Intelligenti e attenti, che è un'altra dote che purtroppo c'è poco. Siamo tutti a guardare il nostro ombelico, a proposito di
0: Giovanotti,
1: di ombelico, ma c'è un mondo intorno a noi a cui dobbiamo prestare ascolto.
0: E il mondo di quattro pagine, l'inserto dell'Osservatore Romano che ci permette di entrare nelle pagine appunto della cultura, cosa
1: propone? Allora, oggi in copertina propone due libri che in realtà a vedere non avrebbero nulla in comune. Uno è un libro uscito l'anno scorso per Feltrinelli di Paola Caridi, Sudari, elegia per Gaza è il sottotitolo, e racconta quello che sta avvenendo a non tanti chilometri da qua. E l'altro invece è un libro uscito più di recente, lo ha tradotto in italiano Il Saggiatore, ed è Il Bambino a Colori di Hervé Tullet. Hervé Tullet è un disegnatore francese che in questo libro scrive una sorta di autobiografia culturale, potremmo dire, quindi dalla sua infanzia difficile di bambino povero, di bambino ai margini della società francese. Se ci racconta come, non avendo inizialmente una voce, quella voce l'ha trovata grazie alla cultura, e poi nel suo lavoro di disegnatore e di illustratore di libri per bambini eccezionali ha cercato di restituire qualcosa. E perché ho accostato questi due libri? Perché questi due libri mettono in qualche modo al centro, o comunque richiamano l'attenzione appunto sui bambini. I bambini come scintille di pace, scintille di speranza anche se vogliamo, che invece vengono ignorate se non uccise, ma si può uccidere un bambino in tanti modi, non soltanto togliendogli materialmente la vita, ma anche precludendo loro il futuro. E quindi questi due libri ci trasmettono anche a noi che facciamo cultura il senso del racconto, il senso della memoria, e pur raccontando storie di dolore, perché anche l'infanzia di Tullet è veramente stata dura, e permettono una crepa, poi nel suo caso è una crepa appunto di colori, e un invito, io direi, a tenere alta l'attenzione veramente su una età così delicata.
0: No, non voltiamo pagina, Giulia, letteralmente, perdonami, perché spesso ci scrivono quando vai via e dicono: ma qual è quel libro? Perché giustamente uno lo cita, poi la descrizione
1: si perde,
0: incanta,
1: certo,
0: e non ricordi più cosa hai citato. Ricordiamo,
1: allora,
0: i due libri.
1: Il primo è Sudari di Paola Caridi ed è stato pubblicato nel 2025 da Feltrinelli. Il secondo, appena uscito da pochi in libreria, e invece si intitola Il Bambino a Colori, Il Saggiatore, ed è firmato appunto da Hervé Tullet, che sicuramente è un disegnatore che magari abbiamo visto come immagini, ma che di cui non sappiamo il nome.
0: Ora voltiamo pagina
1: e voltiamo pagina, però tornando sempre sui bambini, se posso, Andrea, perché come lettura per i più giovani proponiamo due albi illustrati che anche qua in apparenza sembrerebbero non avere nulla in comune. Uno è una riscrittura, cioè una ripubblicazione dell'Ordine del Mondo di Malerba, Luigi Malerba, il grande scrittore e sceneggiatore italiano, che è stato appunto da Uovo Nero reso un albo per bambini, ed è la storia di questo Marione, che è quest'uomo ossessionato dall'ordine, cioè lui vede soltanto caos nel mondo che lo circonda, e quindi passa tutta la vita a cercare di ordinare i colori, la merce sugli scaffali del supermercato dove lavora, gli uomini e le donne, quindi una malattia fotografia da ordine impressionante, e l'altro invece è un albo che si intitola Elos di Federica Ortolan, e ha al centro invece la solitudine più assoluta di questo giovane. Quindi ci abbiamo da un lato una vita immersa nel caos da cui quest'uomo di mezza età non riesce a venire fuori, e da un altro invece quest'altro albo racconta questo giovane che, per motivi che non sapremo mai, decide di isolarsi dal mondo. Non lo fa nella sua stanza, ma lo fa, diciamo, in cima a una montagna. E il messaggio che però danno questi due albi è quello che a noi piace tanto, cioè quello del dialogo e dell'incontro. Quindi Marione verrà a patti con il disordine del mondo, e lo si imparerà che nel mondo ci possono essere anche delle presenze umane, animali o naturali, che possono, grazie al dialogo, scardinare i muri. E l'ultima pagina per la nostra amata rubrica La pace si costruisce con la pace. Questa settimana Silvia Guidi ci presenta di nuovo un albo illustrato che però ha al centro la storia di Nagai, il servo di Dio giapponese, che è un medico in un'epoca in cui essere radiologi è molto rischioso, è molto pericoloso. Si ammala di leucemia a Nagasaki, e quindi condivide questa diagnosi con la moglie, sa di avere i giorni contati. Se non che un giorno, mentre è al lavoro, abbiamo il terribile bombardamento atomico, e la bomba uccide la moglie di quest'uomo. E Nagasaki, tutta la sua vita, con una leucemia che avanza, quindi una malattia che avanza, la dedicherà in qualche modo a essere il profeta di pace. Lui è un convertito, e c'è questo stralcio, questo dialogo con i figli, quando i suoi libri iniziano a vendere, perché c'è un bisogno di spiritualità, c'è un bisogno di pace, c'è un bisogno di trovare il bandolo, no, di questa matassa nel paese distrutto. Lui decide, pur se vive in una baracca poverissima, quindi sulla soglia della povertà, ma decide di investire questi soldi per comprare 1000 ciliegi da piantare a Nagasaki, perché dice la città ha bisogno di bellezza, ha bisogno di rinascere. Quindi un profeta di speranza e di pace in quello che è il luogo forse anche simbolicamente più devastato che può essere una terra dilaniata dalla bomba atomica.
0: Grazie Giulia. Tra l'altro Paola scrive: che bella voce la vostra collega, visto l'orario ce l'ha con te. E poi prima Roberto ha scritto: è vero Andrea, spesso sentiamo qualcosa, poi finisce l'intervento e non abbiamo le informazioni. Dai, le abbiamo ripetute due volte i titoli dei libri, questa volta le abbiamo, e poi comunque c'è tutto in podcast, lo ricordo, Radio Vaticana con voi, pochi
1: c'è
0: minuti
1: tutto sull'Osservatore Romano
0: dopo le 11, ma soprattutto quattro pagine, ma vi accompagnano per tutta la settimana. Questo bambino a colori, solo che è un problema, ogni volta si va a comprare libri, lo dicevamo l'altra volta,
1: ci sono libri che meritano.
0: Sì. Andiamo avanti. Grazie Giulia. Ci salutiamo con, a proposito di voci belle, quella di Ornella Vanoni, e poi si va in Friuli. Mi dicono che i vescovi sono già collegati con noi per ricordare il 50° di quel terremoto.

0: Erano le 9 di sera, le 21 del 6 maggio del 1976, 50 anni fa. Una scossa di 6,5 gradi che durò poco meno di un minuto, 57 secondi, un epicentro individuato prima sotto il Monte Simeone, poi altrove, comunque sempre nei pressi di quel territorio che distrusse Gemona, ferì decine di comuni del Friuli. La terra poi sarebbe tornata a tremare nel mese di settembre dello stesso anno, a metà settembre, tra l'11 e il 15, ancora crolli, feriti, paura, terrore per una popolazione che era già sfollata da mesi. La tragedia fu assoluta, devastazione, morte, dolore, lutto, ma ci fu anche la capacità di resistere e di ripartire. Il Friuli diede dimostrazione in quel 1976 di un attaccamento davvero speciale alla sua terra, perché le imprese furono ricostruite, poi ancora le case, poi ancora le chiese, anche le più belle. Migliaia i volontari impegnati, nacque la Protezione Civile Nazionale, la politica seppe fare al meglio il suo dovere. Noi vogliamo tornare a 50 anni fa con una serie di ospiti in questi minuti. Iniziamo con Monsignor Giuseppe Pellegrini, che è vescovo di Concordia Pordenone. Eccellenza, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: Mi piace molto quel verbo ripartire, perché quando tutto sembra assumere le tonalità del grigio, anzi sarebbe meglio dire del nero, è possibile ripartire come cristiani, ma anche come friulani, come italiani. Come è stato fatto e come si può fare ancora oggi? Cosa ci insegna quel maggio del 1976?
1: Ci insegna intanto un popolo tenace, forte e pieno di fede. Il Friuli a quel tempo era veramente una popolazione credente, che credeva, che non si è abbattuta, ha sentito vicino tantissimi volontari, ha sentito vicino la Chiesa, la comunità cristiana. Ed è stato proprio questo intreccio tra la resilienza, possiamo dire così, di un popolo, il popolo friulano, e i tanti volontari dagli alpini, dalla Croce Rossa, i tanti di volontari dalla Caritas stessa con i gemellaggi, ecco, che hanno creato questa forza che poi ha portato a una ricostruzione veloce e soprattutto a dare coraggio e speranza alla popolazione.
0: Eccellenza, la speranza che si ha anche attraverso il ricordo di quei giorni. In particolare a noi piace sottolineare come ci sia stata una risposta collettiva, perché spesso ci raccontiamo, non neghiamolo, lo facciamo talvolta anche attraverso il pettegolezzo. Il predecessore di Papa Leone ci invitava a non perderci nelle chiacchiere, però al di là dei singoli, talvolta è facile anche puntare il dito, mi corregga se sbaglio, contro chi cerca nel dolore di far vedere che una speranza è possibile. Ecco, quella sana ostinazione al bene, come è stata perseguita e, insisto, cosa insegna a tutti noi ancora oggi?
1: Cioè, insegna a non aver paura, no? Ad avere il coraggio di perseguire veramente quella speranza che non si fonda solo su un'idea, ma è una speranza che si fonda per noi credenti su Gesù Cristo, ma anche su una testimonianza di vita che noi possiamo offrire. E per dire, a me è sempre stato nel cuore il fatto, appena eletto Papa Francesco, subito dopo 15 giorni siamo andati in visita ad Elimina, e là il Papa, quando ha detto il Vescovo di Concordia Pordenone, lui subito ha detto: io ero là il giorno del terremoto di settembre, era a San Vito al Tagliamento, proprio per indicare che lui stesso, dopo tanti anni, si ricordava ancora del terremoto, soprattutto di quella gente che ha avuto il coraggio di ripartire e di continuare.
0: Eccellenza, prima di salutarla, mi piace ricordare con lei che domani tutte le campane
1: sì.
0: Esatto, delle chiese del Friuli Venezia Giulia suoneranno proprio alle 21 di domani. Che momento ci apprestiamo a vivere?
1: Ecco sì, per tante persone è solo un ricordo, no? Ricordare un fatto capitato, ricordare che poi il Friuli è risorto, ma per noi credenti è anche memoria, è rendere viva quel fatto, renderlo nell'oggi e soprattutto cogliere tutti quegli insegnamenti che possono essere utili anche per vivere bene questo nostro tempo, che non è facile neanche questo.
0: Grazie davvero a Monsignor Giuseppe Pellegrini, Vescovo di Concordia Pordenone. A risentirla, Eccellenza, grazie.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Noi vogliamo tornare a quel 1976 anche attraverso il nostro archivio, quello della Radio Vaticana. Ascoltiamo le parole che Papa Paolo VI pronunciò pochi giorni dopo il terremoto.
2: Il nostro cuore è come un sismografo nel quale si ripercuotono tutte le vibrazioni dell'umana passione, ma questa della nostra carnia ci è ora più vicina e perciò più sensibile. È il nostro prossimo che piange. Ebbene, piangiamo insieme, cominciamo così a scoprire qualche bene e non mediocre sia anche nel male che ci colpisce. Il primo bene è la solidarietà. Il dolore si fa comunitario e nel nostro abituale disinteresse e nelle nostre contese egoiste si fa sperimentare uno sconosciuto amore. Ci sentiamo fratelli, diventiamo cristiani, comprendiamo gli altri, esprimiamo finalmente l'amore disinteressato, solidale e sociale, e poi impariamo a vincere il male col bene, cioè a fare scaturire energie positive di bene dalla stessa sventura che ci affligge. Quando sono infermo, diceva San Paolo, allora divento forte, parola degna per quella gente forte e buona, ora percossa dall'immane sciagura micidiale e devastatrice del terremoto. E degna altresì del nostro popolo e della nostra civiltà cristiana, della nostra gioventù specialmente, che conosce la prodigiosa fecondità del sacrificio e l'austera bellezza del dolore idealizzato.
0: Così dunque Papa Paolo VI nel settembre del 1976. Guardiamo però all'oggi, guardiamo ai giovani, guardiamo a chi non era ancora nato in quell'anno, ma vuole comunque celebrare questo 50° anniversario con un sentimento di dolore, di raccoglimento, di preghiera in memoria delle vittime, ma anche di gratitudine per le tante ai tanti che hanno permesso a un'intera popolazione di ripartire e di farlo per davvero. Abbiamo allora due giovani in collegamento con noi che hanno proprio partecipato agli incontri di questi giorni, in particolare anche a quello con l'arcivescovo di Udine, Monsignor Lamba. Benvenuta Gioele Visintini. Gioele, eccoci.
3: Sì, buongiorno.
0: E a Matteo Mariotti. Matteo, ben trovato anche a te.
4: Grazie, buongiorno.
0: Eccoci qui. Allora, Gioele e Matteo, partiamo da te. Gioele, cosa ti spinge a essere protagonista di un ricordo che non appartiene alla tua vita, ma forse sì? È sbagliato dire che non appartiene alla tua vita.
3: Beh, sicuramente, essendo friulano e abitando in Friuli, ho sempre sentito parlare del terremoto del 76 e quindi mi sembrava giusto prendere parte a quanto è accaduto domenica, quindi alla messa in ricordo delle vittime e di chi ha poi si è rialzato e ha ricostruito, diciamo. e così ho potuto anche approfondire di più quanto sapevo già in parte, però così ho potuto capire meglio quello che è accaduto in quei giorni, ecco.
0: Riconoscere, conoscere meglio, apprendere. Matteo, probabilmente anche tu sei stato mosso da queste intenzioni, ma nelle celebrazioni, nelle omelie, nel ricordo di quanto accaduto, nelle parole pronunciate in queste ore, cos'è che ti ha colpito di più?
4: Mi ha colpito molto il fatto che sia sempre stata sottolineata la grande opera di solidarietà che è partita da tutta Italia per aiutare il nostro popolo, il popolo friulano che si trovava a terra. Mi ha fatto anche impressione quanti vescovi, cardinali sono giunti in Friuli per celebrare insieme a noi questa messa che per la nostra terra ha avuto un significato veramente profondo e importante, anche un valore storico importante.
0: Quanti anni avete? Gioele, tu sei un giovane uomo di?
3: Quasi 20 anni.
0: Sei un ragazzo di quasi 20 anni,
3: sì,
0: Matteo?
3: Sì, sì.
4: Anch'io quasi 20 anni.
0: Quasi 20 anni. Ma chi magari guarda con sospetto questo interesse verso il passato? Non so se vi è capitato, Matteo, partiamo da te questa volta. Dice, ma che ti importa? In fondo appartiene a un'altra epoca. Come rispondi?
4: Beh, direi che la memoria storica è collettiva. Diciamo che tutti dobbiamo sapere quello che è successo nel passato per poter vivere al meglio il presente e provare anche a programmare un po' il futuro. Qua in Friuli è stato un evento talmente drammatico e significativo che ha cambiato la fisionomia del nostro territorio, ma che ha anche cambiato un po' quella che è la storia nazionale, visto che è nata anche la protezione civile dopo quell'accaduto. Per cui credo che ricordare il passato sia fondamentale, soprattutto per poter vivere al meglio il presente.
0: Gioele, nel telegramma che il Papa ha inviato a Monsignor Lamba si legge, tra l'altro, auspico che il ricordo di quanto accaduto porti a un rinnovato impegno nella promozione dei valori della fraternità e della carità. Come si promuovono, lo chiedo a un ventenne, fraternità e carità?
3: Beh, sicuramente bisogna cercare di partecipare magari da cristiani alla vita della comunità, magari partecipando alla messa o comunque ad attività che portino del bene nella comunità, quindi darsi una mano a vicenda e aiutarsi in maniera tale da riuscire a portare una mano alle persone che hanno bisogno, magari.
0: Grazie a Gioele Visintini, a Matteo Mariotti, buona vita ragazzi, grazie per essere stati su Radio Vaticana.
3: Grazie a voi.
0: Ricordiamo anche che 2 giorni fa, il 3 maggio, a Gemona, il Cardinale Zuppi ha presieduto proprio la Santa Messa per commemorare le 990 vittime di quel 6 maggio 1976. Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha voluto anche ringraziare i tanti che diedero soccorso per la ricostruzione anche attraverso la Chiesa. Mai dividersi, ha detto Zuppi. E poi, appunto, come detto poc'anzi, a inizio celebrazione è stato anche letto il telegramma del Papa in cui Leone ha voluto sottolineare la instancabile solerzia alle comunità locali che ha consentito di fatto una ripresa rapida della vita e una ricostruzione esemplare, modello, ha scritto meglio il Papa, di rinascita civile. Tra l'altro Zuppi ha anche sottolineato che aiutarsi non vuol dire solo lavorare, ma vuol dire anche, Silvia, pensarsi assieme.
5: Sì, è un po' il discorso della sussidiarietà, del mutuo aiuto che questo terremoto poi, no, ha portato a riconoscere. Da questo evento, no, nacque di fatto, no, la protezione civile, il modello Friuli è quello che viene considerato incarnare maggiormente un senso di comunità e di essere per una comunità. Fu importante l'impegno dei parroci che in quel momento facevano da punto di riferimento delle diverse comunità colpite dal terremoto. Ciascuno attrezzò la propria canonica, magari anche la propria casa come punto di ritrovo, come punto di ristoro. Il popolo fece una vera e propria rete per aiutarsi e sostenersi a vicenda. Ci furono anche gli scritti di padre Davide e Maria Turoldo, no? Che raccontarono quanto appunto accaduto durante il terremoto. Ce n'è uno, leggendo le varie frasi che Davide e Maria Turoldo scrisse in questa occasione. Lui venne definito prete e sacerdote scomodo, no? lo conosciamo anche così, in cui raccontò di questo episodio, di cui un giovane trovò alcuni soldi, mille lire a terra, gli disse padre, utilizzi questi soldi per dire una messa su queste rovine. E da lì, no, la famosa frase, non le case, non le chiese, ma la fede salverà e permetterà la ricostruzione del Friuli.
0: Tante e tanti ci hanno anche scritto un paio di messaggi prima di chiudere. Paola: ricordo bene quella sera del terremoto, si sentì anche in Veneto, tremava il lampadario. E poi ancora Marco: permettetemi di esprimere la mia ammirazione ed affetto al grande popolo friulano, emblema di forza, coraggio e umiltà. Siamo davvero fieri di voi. Così Marco. Termina qui la puntata odierna di Radio Vaticana con voi. Grazie in regia Gabriele Di Domenico. Silvia, grazie a te.
5: Grazie Andrea, grazie ai nostri ascoltatori.
0: Continuate a seguire Radio Vaticana, e anche quando ricordiamo pagine buie di storia, ricordiamolo che se c'è un motivo per lamentarsi,
5: ce ne sono sempre almeno due per non farlo.
0: Ciao!

0: Sono le 11, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. L'Europa e l'Armenia aprono una nuova fase delle loro relazioni con un vertice che segna un passaggio definito dalle parti storico, rafforzato il partenariato politico, economico e di sicurezza. La polizia israeliana intende chiedere altri 6 giorni di detenzione per gli attivisti della flottiglia sequestrati la settimana scorsa dall'esercito israeliano a largo di Creta e portati in Israele. L'Europa condanna fermamente gli attacchi missilistici e con droni lanciati dall'Iran contro i suoi partner strategici nel Golfo ed esprime solidarietà agli Emirati Arabi Uniti e all'Oman colpiti dall'Iran. Con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti, alla villa comunale dell'Aquila in Italia ha avuto inizio la cerimonia solenne per i 165 anni della Costituzione dell'Esercito Italiano. Da una parte la tradizione, dall'altra l'innovazione che interpreta il presente e dà forma al futuro, ha detto il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Masiello.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music, un tramonto per due, così si chiama la nuova canzone del giovane Ico che sarà qui con noi per presentarla. Un brano che ci riporta alle sonorità tipiche degli anni 90. Dopo ci dirigeremo verso Monza, che da giovedì 7 ospiterà la 14ª edizione del Festival Monza Visionaria, quindi mi raccomando, restate con noi. E quando sono le 11.05 saluto e ringrazio Gabriele Grip di Domenico dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana. E non dimenticatevi di iscriverci o mandare i vocali al 335-1243722. Ma quante volte abbiamo sentito parlare di potenziale inespresso? Le risorse, abilità e talenti latenti che un individuo o sistema possiede, ma non ha ancora sfruttato o manifestato. Però questo concetto, se ci pensate, può essere tranquillamente esteso ad ogni aspetto della vita, quindi mi riferisco anche alla sfera delle relazioni umane. E di questo parla la nuova canzone di Somber, intitolata Potential, un brano che esplora la nostalgia, la difficoltà di lasciare andare e soprattutto il contrasto che c'è tra il sentimento persistente e la fine di fatto della storia. E noi ce l'ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.

Somber con Potential, nuovo singolo pubblicato il 16 aprile, nome d'arte di Shane Michael Boos. Somber torna in classifica dopo aver pubblicato il suo primo LP la scorsa estate. L'artista newyorkese ha sempre parlato nelle sue canzoni di amore tormentato, nostalgia, la complessità delle relazioni giovanili, ma lo ha fatto sempre con uno stile intimo e pop alternativo, e continua a farlo. Infatti in questo caso la canzone ha una funzione specifica, in quanto il dolore personale si trasforma in espressione artistica, legando la fine della storia alla creazione musicale. Quando sono le 11:11, insieme a Gabriele Gabe Di Domenico facciamo un salto indietro nel tempo. È il momento dell'almanacco. Buon 5 maggio amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e scopriamo cosa è successo nella storia della musica in questo giorno tra nuove uscite destinate a segnare intere generazioni, dischi diventati pietre miliari a dì che hanno trasformato il silenzio in memoria. Partiamo dai compleanni, facciamo tanti auguri a Craig David che oggi compie 44 anni, uno dei punti di riferimento della scena R&B britannica, soprattutto a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Tra i suoi brani di successo c'è Rise and Fall, canzone registrata insieme a Sting, che poi segnò anche il suo ritorno nella top 5 in classifica nel Regno Unito. Ma in questo giorno non possiamo dimenticarci di Steve Stevens, chitarrista virtuoso che vanta tantissime collaborazioni, fra tutte quella storica con Billy Idol. Ma passiamo alle pubblicazioni, perché era il 5 maggio quando i The Kinks pubblicarono Waterloo Sunset, definita come la più bella canzone in lingua inglese dal critico musicale Robert Christgau. Waterloo Sunset descrive un narratore solitario che osserva due innamorati, Terry e Julie, incontrarsi quindi alla stazione di Waterloo a Londra. Quindi potremmo definirla come una canzone che celebra la bellezza dei momenti semplici, naturalmente da un punto di vista differente, quello di un osservatore malinconico che trova conforto proprio nella felicità altrui, senza farne parte. E quindi direi di chiudere l'almanacco del giorno proprio con questa canzone, The Kinks a Radio Vaticana con Waterloo Sunset.

0: Questi erano i The Kinks con Waterloo Sunset. Gabriele Di Domenico mi ha servito un assist, perché mi ha detto: oggi è il 5 maggio, giorno in cui morì Napoleone Bonaparte, ed effettivamente questa canzone con la parola Waterloo, storica battaglia in cui poi Napoleone praticamente perse, da lì iniziò la sua decaduta, ecco, ha trovato questo collegamento, anche perché insieme con Gabriele condividiamo la passione per la musica. Tempo fa è andato al cinema a vedere il film di Michael Jackson e mi ha detto che comunque fighissimo, così lo ha definito, quindi lo consiglia ai nostri ascoltatori, Gabriele, assolutamente. Ritornando alla canzone dei Kinks, Waterloo Sunset è stata pubblicata come singolo il 5 maggio del 1967. Poi, sempre nello stesso anno, all'interno dell'album Something Else, nata dalla pena di Ray Davis, Waterloo Sunset descrive il tramonto sul Tamigi visto dalla zona di Waterloo, un luogo familiare a Davis che fin da bambino appunto si trovava al St. Thomas Hospital per un ricovero. Inizialmente doveva intitolarsi Liverpool Sunset, ma cambiò idea subito e dopo la pubblicazione di Penny Lane, storico brano dei Beatles. Si tratta comunque di una delle canzoni più di successo dei Kinks, classificata al 14° posto nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, stilata da Rolling Stone. E quando sono le 11:17 cambiamo pagina, una pagina dedicata alle nuove uscite. Sto parlando di Un tramonto per due, nuovo singolo di Ludovico Poggio, in arte Ico, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuto a Cos Music.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie, voi?
0: Benissimo, contenti di ascoltare la tua musica. Tu sei di Milano, se non sbaglio.
1: Sì, Ico. Esatto.
0: Ma una piccola curiosità, quando hai iniziato a scrivere le prime canzoni, hai sempre parlato comunque di temi intimi, personali? Perché comunque questa canzone che stiamo per ascoltare comunque si sente che è una canzone che è nata in seguito a un processo di introspezione.
1: Certo, sì, assolutamente. Diciamo che il mio modo di vivere la musica sicuramente è molto intimo, è legato, diciamo, anche a una connessione proprio con un mondo interiore, quindi per me scrivere è sempre anche un processo di introspezione, è un po' una ricerca della mia identità, ecco.
0: Quando iniziate a scrivere le prime canzoni?
1: Allora, ho iniziato quando avevo più o meno 16-17 anni, dopo proprio qualche mese che avevo appena iniziato a suonare la chitarra, e appena imparati i primi accordi subito mi sono sentito di dover mettere giù anche diciamo le mie creazioni e dovermi esprimere anche da quel punto di vista.
0: Ecco, adesso hai 26 anni, ma come cambia il modo di scrivere tra un ragazzo di 16 anni e uno di 26? Ma soprattutto se consideriamo poi anche all'epoca in cui viviamo, dove comunque i social media sono sempre più ingombranti, poi se pensiamo anche al periodo del Covid, che comunque ha segnato comunque un cambiamento nelle nuove generazioni, anche nel modo di approcciarsi con i coetanei e non solo.
1: Certo, allora, beh, sicuramente c'è un cambio di consapevolezza nel tempo, sia sulla musica intorno, ma anche proprio sulla scrittura e sulla composizione. Diciamo che il primo approccio, soprattutto da più giovane, si può definire, diciamo, magari più acerbo, però per certi versi anche più come dire, più autentico. Però diciamo che questa autenticità è quello che mi preme mantenere, insomma, nonostante passino gli anni, passi il tempo, avere un approccio il più genuino possibile, il più vero possibile, per me è una cosa fondamentale nella scrittura.
0: E poi soprattutto questo è un aspetto che permette anche di comunque di identificarsi, cioè di appunto non omologarsi.
1: Esatto, sì.
0: Ritornando alla canzone, il tramonto è il momento in cui il sole scompare sotto la linea dell'orizzonte, ma in questo caso cosa rappresenta questo tramonto?
1: Il tramonto rappresenta, diciamo, un po' in generale il concetto di fine. È un po' un simbolo della caducità sia del mondo che delle nostre vite, quindi è come se fosse un momento in cui possiamo riflettere su tutto quello che è stato, su tutto quello che è passato e tirare un po' le nostre conclusioni. E il mood, diciamo, del mio brano è un po' questo, è un po' come se fosse una riflessione alla fine di tutto.
0: Però ecco, si esplora anche quello che è il bisogno di restare da una parte e poi dall'altra anche la consapevolezza delle proprie fragilità che comunque a volte spaventano e quindi ci possono portare a scappare.
1: Sì, però devo dire che in generale nella mia musica il concetto di fragilità è abbastanza presente ed è anche molto importante per me, perché diciamo l'aprirsi e il tirare fuori le emozioni è anche un modo per mostrarsi nudi e tirare fuori questa fragilità, anche il modo più autentico per mostrarsi per quelli che si è.
0: E poi comunque possiamo anche dire che il dolore comunque è linfa vitale per l'arte. Questo è inevitabile.
1: Assolutamente, sì, è fondamentale. Infatti questa canzone parte dal dolore concettualmente per arrivare poi a una risoluzione, a un senso più di serenità e di libertà.
0: E comunque, vuoi non vuoi, è sempre presente il noi. Che sia comunque un inizio, che sia una fine, il noi non manca mai. Quindi comunque questo sottolinea l'importanza poi della condivisione, dell'incontro con l'altro.
1: Assolutamente, sì, questo è, diciamo, il cuore del messaggio della canzone che vorrei che passasse, e anche un po' la realizzazione, soprattutto nel finale della canzone, nel comprendere appunto questo valore degli altri, di quello che sta fuori di noi.
0: E questo comunque si evince poi, perché c'è anche in base all'arrangiamento che hai costruito. Ecco, ma adesso ci addentriamo in quello che è l'aspetto strumentale. Una piccola curiosità, per caso hai suonato la chitarra un semitono sotto?
1: Sì, okay. Esatto.
0: Ok, quindi si sente. L'ho percepito, è un'altra curiosità, perché si sentono comunque le influenze degli anni 90, quindi certo. Il Britpop, anche se io devo essere sincero, ho sentito un po' di grunge, però non so se è anche questo comunque è un genere che tu hai sempre ascoltato.
1: Sì, fa parte del mio background, diciamo, nelle mie corde. E questa canzone prende di ispirazione il grunge come arrangiamento.
0: Scusa se ti interrompo, ho ritrovato anche nella sonorità della chitarra Nutshell degli Alice in Chains, non so se...
1: Sì, bravissimo, okay. Diciamo che è stata una delle ispirazioni principali.
0: Si sentiva.
1: Per questo brano.
0: Quindi ecco, Britpop ma soprattutto grunge, quindi questo sì, possiamo darlo sì, sì, per assodato.
1: L'idea è di fondere, diciamo, questo insieme di identità diverse, sia più legate al passato ma allo stesso tempo

0: parte da lì. Diciamo che è il mio momento quasi sacro, nel senso quello di mettermi
1: tu
0: seduto.
1: E la tua chitarra.
0: Sì, esatto, magari anche da solo in una stanza a riflettere e a tirare fuori l'emozione del momento.
1: Tra poco, tra qualche istante, ascolteremo la tua canzone, ma prima di salutarti, ci sono dei progetti futuri che puoi anticiparci qui a Cos Music?
0: Assolutamente. Innanzitutto il mio primo album, che contiene sia questo singolo ma anche quelli che ho rilasciato in precedenza, uscirà a luglio. E poi il mio progetto prevede di portare questo disco live nella stagione di autunno.
1: Quindi tanto bolle in pentola. Per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, ascoltare la tua musica, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
0: Possono trovare su Instagram e possono vedere tutti i miei videoclip ufficiali sul mio canale YouTube.
1: Grazie Ico per aver portato qui la tua musica, una musica nata dalla consapevolezza e che una musica che non si nasconde, che appunto che non nasconde le proprie fragilità. Grazie, naturalmente io ti aspetto qui per presentare il tuo album.
0: Perfetto, grazie mille.
1: In bocca al lupo.
0: Grazie a voi. Baby, grazie.

0: State ascoltando Radio Kolbe, collegata giornalmente con BlueSat 2000 e con Radio Vaticana.
1: E mangio pane, pane e sale.
2: Pane per il viaggio. Pensieri di saggezza e di fede di Henry Nouwen.
3: Fare della nostra morte un dono. In che modo facciamo della nostra morte un dono per gli altri? Molto spesso la vita della gente è distrutta, lacerata o ferita in modo permanente dalla morte dei parenti e degli amici. Dobbiamo fare tutto il possibile per evitarlo. Quando noi siamo vicini alla morte, quello che diciamo a quelli che ci sono accanto, a voce o per iscritto, è molto importante. Quando esprimiamo gratitudine, chiediamo perdono per le nostre mancanze e offriamo il nostro perdono per le loro, e quando esprimiamo il desiderio sincero che continuino la loro vita senza rimorsi, ma ricordando la grazia della nostra vita, allora la nostra morte può diventare veramente un dono.
1: E mangio pane, pane e sale.
2: Don Adriano Bianchi ha presentato Pane per il viaggio.
1: Il cielo piove.
2: Pensieri di saggezza e di fede di Henry Nouwen.
0: State ascoltando Radio Kolbe, collegata giornalmente con BlueSat 2000 e con Radio Vaticano.

0: State ascoltando Radio Colbe, collegata giornalmente con BluSat 2000 e con Radio Vaticana.
1: E mangio pane, pane e sale.
2: Pane per il viaggio. Pensieri di saggezza e di fede di Henry Nouwen.
3: Gesù è misericordioso. Gesù, il benedetto figlio di Dio, è misericordioso. Mostrare misericordia è diverso dall'avere pietà. La pietà implica distanza, persino un guardare dall'alto in basso. Quando un mendicante chiede denaro e tu gli dai qualcosa per pietà, non stai mostrando misericordia. La misericordia viene da un cuore compassionevole, viene dal desiderio di essere uguali. Gesù non ci ha guardato dall'alto in basso, egli ha voluto diventare uno di noi e si è sentito profondamente unito a noi. Quando Gesù richiamò in vita l'unico figlio della vedova di Naim, egli lo fece perché sentiva nel suo cuore il profondo dolore della madre afflitta. Guardiamo a Gesù quando vogliamo sapere in che modo mostrare misericordia ai nostri fratelli e alle nostre sorelle.
1: E mangio pane, pane e sale.
2: Don Adriano Bianchi ha presentato Pane per il viaggio.
1: Il cielo piove.
2: Pensieri di saggezza e di fede di Henry Nouwen.
0: State ascoltando Radio Colbe, collegata giornalmente con BluSat 2000 e con Radio Vaticana.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: Salve, Re dei Giudei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine,

0: e pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
1: come in cielo, così

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a seguire la rubrica Il Santo del Giorno.
2: Può un cuore ardente d'amore per Dio e per la Vergine Maria diventare una fiaccola di verità in tempi difficili? Può la purezza della vita e la forza della predicazione portare fino al sacrificio supremo del martirio? Oggi vi racconteremo la storia luminosa di Sant'Angelo da Gerusalemme, sacerdote e martire dell'ordine carmelitano, uno dei primi grandi santi fioriti dal Monte Carmelo dopo il ritorno dell'ordine in Europa. Vissuto a cavallo tra il XII e il XIII secolo, Sant'Angelo è un esempio splendido di vita consacrata, di zelo apostolico e di coraggio nel difendere la fede e la morale cristiana. Preparatevi a scoprire un santo la cui memoria, celebrata il 5 maggio, ci invita a vivere con purezza e a testimoniare Cristo senza paura. La tradizione ci presenta Angelo nato a Gerusalemme intorno al 1185, da una famiglia ebraica convertita al cristianesimo. I suoi genitori, devoti cristiani, lo educano fin da piccolo all'amore per Gesù e per la Vergine Maria. Ancora giovane, sente una forte attrazione per la vita eremitica e contemplativa che fioriva sul Monte Carmelo, luogo sacro legato alla memoria del profeta Elia e culla dell'ordine carmelitano. Decide quindi di unirsi agli eremiti latini che vivevano lì, in grotte sparse sul monte, dedicandosi alla preghiera, alla penitenza e alla meditazione della parola di Dio, sotto la protezione speciale della Madonna, venerata come signora del luogo. Angelo vive gli anni cruciali della transizione dell'ordine carmelitano da una forma di vita puramente eremitica in Terra Santa a un ordine mendicante apostolico in Europa. A causa della crescente pressione musulmana in Palestina, molti eremiti carmelitani sono costretti a emigrare verso l'Occidente, portando con sé il loro prezioso carisma contemplativo ma adattandolo alle nuove esigenze dell'apostolato. Angelo è uno dei primi a giungere in Europa, probabilmente stabilendosi inizialmente a Cipro e poi in Sicilia. Dopo la sua formazione e l'approvazione della regola carmelitana da parte di Papa Onorio III, anche se la bolla definitiva è leggermente successiva, Angelo viene ordinato sacerdote. Si rivela ben presto un predicatore straordinario, dotato di grande eloquenza, profonda dottrina e, soprattutto, di una santità di vita che conferisce un'efficacia eccezionale alla sua parola. La sua predicazione è infuocata, coraggiosa, non teme di denunciare il peccato, di richiamare alla conversione, di difendere la verità della fede cattolica e la purezza dei costumi, sia tra il popolo che tra i potenti. La sua fama di santità e di predicatore potente lo porta a viaggiare per la Sicilia, all'epoca un crocevia di culture e tensioni. Predica in diverse città, tra cui Palermo e Licata. La sua parola, accompagnata da numerosi miracoli e conversioni, attira folle immense. Si narra che abbia convertito molti peccatori incalliti, che abbia operato guarigioni prodigiose e che abbia avuto il dono della profezia. La sua presenza è una benedizione per le comunità che visita, un richiamo vivente alla sequela di Cristo e alla devozione filiale verso la Vergine Maria, cuore della spiritualità carmelitana. Il suo zelo per la purezza della fede e della morale lo porta a uno scontro drammatico. A Licata, Angelo affronta pubblicamente un signorotto locale di nome Berengario, descritto dalla tradizione come un uomo potente ma dissoluto, forse legato all'eresia catara, che disprezzava il matrimonio, o semplicemente dedito a una vita scandalosa. Berengario viveva in una relazione incestuosa, forse con la sorella o un'altra parente stretta. Sant'Angelo, con coraggio evangelico, parresia, non esita a denunciare pubblicamente questo peccato e a richiamare Berengario alla conversione, difendendo la santità del matrimonio e la legge di Dio. La reazione di Berengario è violenta e spietata. Sentendosi pubblicamente umiliato e sfidato dall'autorità morale del santo predicatore, decide di vendicarsi. Mentre Sant'Angelo sta predicando nella chiesa di San Filippo e Giacomo a Licata, o, secondo altre versioni, mentre esce dalla chiesa, Berengario, insieme ad alcuni suoi sgherri, lo aggredisce brutalmente. Angelo viene colpito più volte con una spada, ricevendo 5 ferite, numero che la devozione popolare ha spesso associato alle 5 piaghe di Cristo. Cade a terra, invocando il perdono per i suoi assassini, a immagine del suo maestro sulla croce. È il 5 maggio 1220, o secondo alcuni 1225. La morte di Sant'Angelo, avvenuta in circostanze così drammatiche e chiaramente a causa della sua difesa della fede e della morale, in odium fidei et morum, suscita immediata e vasta commozione, seguita da una spontanea e fervente venerazione popolare. La sua fama di martire della purezza si diffonde rapidamente, specialmente nell'amata Sicilia, che lo considera uno dei suoi protettori, e naturalmente all'interno dell'ordine carmelitano, che lo annovera con orgoglio tra i suoi primi e più gloriosi santi, un frutto prezioso sbocciato dal tronco del Carmelo appena trapiantato in Europa. La sua tomba nella chiesa di Licata diventa ben presto una frequentatissima meta di pellegrinaggi, dove i fedeli accorrono per invocare la sua intercessione, testimoniata da numerosi miracoli e grazie ottenute. Il suo culto si espande velocemente in Italia e oltre, tanto che, sebbene la canonizzazione formale secondo i processi moderni avvenga solo secoli dopo, il suo culto liturgico fu ufficialmente approvato da Papa Pio II, già nel XV secolo. Sant'Angelo da Gerusalemme rimane così un esempio luminoso e intramontabile di fedeltà radicale al carisma carmelitano, capace di unire mirabilmente la profondità della contemplazione ereditata dal Monte Carmelo con l'ardore dello zelo apostolico nella predicazione, fino al dono supremo della vita per amore della verità e della giustizia. Sant'Angelo da Gerusalemme, figlio del Carmelo, predicatore infuocato, martire della purezza, ci lascia una testimonianza potente di amore radicale per Cristo e per la sua legge. Ci insegna il coraggio di chiamare il peccato per nome, anche quando questo comporta rischi e persecuzioni. Ci mostra la bellezza di una vita pura, dedicata a Dio e al servizio dei fratelli. Ci ricorda che la vera forza del predicatore risiede nella santità della sua vita e nella sua unione con Dio. Che l'esempio e l'intercessione di Sant'Angelo ci aiutino, amici di Viva il Papa e il Rinnovamento, a vivere con coerenza la nostra fede, a difendere la verità con carità ma senza compromessi, a coltivare la purezza del cuore e a testimoniare Cristo con coraggio nel nostro mondo. Sant'Angelo da Gerusalemme, prega per noi. Grazie di cuore per aver condiviso questo momento di grazia con noi e alla prossima avventura nella fede.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, avete seguito la rubrica Il Santo del Giorno.
0: State ascoltando Radio Colbe.
2: Cari amici ascoltatori, se volete telefonare ai frati francescani della redazione di Radio Colbe Campania, potete chiamare al numero 0972 23 87 12. Oppure potete mandare un messaggio su WhatsApp al numero 335 692 0033.

Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Colbe Campania, emittente radiofonica no profit dei frati minori conventuali della provincia religiosa di Napoli. Vi invitiamo a seguire la lettura delle fonti francescane, dalla vita di San Francesco d'Assisi, scritta da Tommaso da Celano.

Francesco predica agli uccelli e tutte le creature gli obbediscono. Come si è detto, il numero dei frati andava aumentando. Francesco percorreva la valle Spoletana. Giunto presso Bevagna, vide raccolti insieme moltissimi uccelli di ogni specie, colombe, cornacchie e monachine. Il servo di Dio, Francesco, che era uomo pieno di ardente amore e nutriva grande pietà e tenero amore anche per le creature inferiori e irrazionali, corse da loro in fretta, lasciando sulla strada i compagni. Fattosi vicino, vedendo che lo attendevano, li salutò secondo il suo costume, ma notando con grande stupore che non volevano volare via come erano soliti fare, tutto felice li esortò a volere ascoltare la parola di Dio. E tra l'altro disse loro: fratelli miei uccelli, dovete lodare molto e sempre il vostro Creatore, perché vi diede piume per vestirvi, ali per volare e tutto quanto vi è necessario. Dio vi fece nobili tra le altre creature e vi concesse di spaziare nell'aria limpida. Voi non seminate e non mietete, eppure Egli vi soccorre e guida, dispensandovi da ogni preoccupazione. A queste parole, come raccontava lui stesso e i frati che erano stati presenti, gli uccelli manifestarono il loro gaudio secondo la propria natura, con segni vari, allungando il collo, spiegando le ali, aprendo il becco e guardando a lui. Egli poi andava e veniva liberamente in mezzo a loro, sfiorando con la sua tonaca le testine e i corpi. Infine li benedisse con il segno di croce, dando loro licenza di riprendere il volo. Poi anche egli, assieme ai suoi compagni, riprese il cammino, pieno di gioia, e ringraziava il Signore, che è venerato da tutte le creature, con sì devota confessione. 425. Siccome poi era uomo semplice, non per natura ma per grazia divina, cominciò ad accusarsi di negligenza per non avere predicato prima di allora ogni uccelli, dato che questi ascoltavano così devotamente la parola di Dio. E da quel giorno cominciò ad invitare tutti i volatili, tutti gli animali, tutti i rettili ed anche le creature inanimate a lodare ed amare il Creatore, poiché ogni giorno, invocando il nome del Signore, si accorgeva per esperienza personale quanto gli fossero obbedienti.

Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Kolbe Campania. Avete seguito la lettura delle fonti francescane, dalla vita di San Francesco d'Assisi, scritta da Tommaso da Celano.

0: Dalle frequenze di Radio Kolbe Campania, vi invitiamo a seguire l'ora media.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore.

0: Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
1: Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie. Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati fedelmente.
0: Siano diritte le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Non dovrò arrossire se avrò obbedito ai tuoi comandi.
1: Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze. Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, tristezza nel cuore ogni momento? Fino a quando su di me trionferà il nemico? Guarda, rispondimi, Signore mio Dio. Conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprenda il sonno della morte. Perché il mio nemico non dica: l'ho vinto. E non esultino i miei avversari quando vacillo. Nella tua misericordia ho confidato. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza. E canti al Signore che mi ha beneficato.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Lo stolto pensa: non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli. Nessuno più agisce bene.
2: Il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esista un saggio, se c'è uno che cerchi Dio.
1: Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti. Più nessuno fa il bene, neppure uno. Non comprendono nulla tutti i malvagi, che divorano il mio popolo come il pane.
2: Non invocano Dio, tremeranno di spavento, perché Dio è con la stirpe del giusto. Volete confondere le speranze del misero, ma il Signore è il suo rifugio.
1: Venga da Sion la salvezza di Israele, quando il Signore ricondurrà il suo popolo. Esulterà Giacobbe e gioirà Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Il battesimo che ora vi salva non è rimozione di sporcizia del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo, il quale è alla destra di Dio. I discepoli videro il Signore. Alleluia.
1: E furono pieni di gioia. Alleluia.
2: Preghiamo. O Dio, che con la risurrezione del tuo Figlio ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, rafforza in noi la fede e la speranza, perché non dubitiamo mai di raggiungere quei beni che tu ci hai rivelato e promesso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Dalle frequenze di Radio Kolbe Kampania avete seguito la recita dell'Ora Media.
4: Cari amici ascoltatori, se volete telefonare ai frati francescani della redazione di Radio Kolbe Kampania, potete chiamare al numero 0972 2387 12. Oppure potete mandare un messaggio su WhatsApp al numero 335 6920033.

cantare, ma che in fondo mi piace anche viaggiare. C'è chi dice: e stai a casa tua,

0: le mani.
1: State ascoltando Radio Colbe.
2: Ed ora, cari amici di Radio Colbe, vi invitiamo a seguire la rubrica Caro Sant'Antonio.

Pace e bene a te, sono padre Paolo Floretta, sono coordinatore del progetto Antonio 800, stiamo commentando il cantico di San Francesco di cui ricorre l'ottocentenario, grazie a una sapiente ricucitura di testi, di tessere di fatto, di testo prese dai sermoni di Sant'Antonio che in qualche modo concordano, come amerebbe dire il nostro santo, con parole, termini, concetti che troviamo nel cantico delle creature e che qui commentiamo tenendo conto di questo stico di cui vado a leggere. Il testo. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infermitate e tribolazione. Perdono dunque, tema impegnativo, vediamo come Sant'Antonio lo traduce immediatamente in termini concreti, pastorali, ripresa spirituale. Scrive il santo: parimenti il perdono dell'ingiuria purifica l'anima dai peccati. Dice il Signore: se perdonerete agli uomini le loro colpe, anche il Padre vostro celeste perdonerà a voi i vostri delitti. Chi fa questo è come l'uccello che chiude gli occhi con le palpebre inferiori. E poi Sant'Antonio, per spiegare questa metafora, si avventura dentro questi sentieri etimologici un po' tutti suoi. Uccello si dice in latino avis,

questo è vero, da A privativo senza e vis che risuona quasi come via. Infatti quando vola non segue una via. Così chi perdona a colui che lo offende non ha nel suo cuore la via del rancore e dell'odio e chiude gli occhi con le palpebre inferiori quando di tutto cuore perdona l'ingiuria ricevuta. E questa è l'elemosina spirituale, senza la quale ogni opera buona resta priva della ricompensa della vita eterna. Dice l'Ecclesiastico, uno dei libri della Bibbia, perdona al tuo prossimo che ti ha fatto del male e quando implorerai anche i tuoi peccati saranno perdonati. Se l'uomo cova l'ira verso un altro uomo, come potrà chiedere a Dio la guarigione? Non ha pietà verso il suo simile e osa pregare per i suoi peccati? Egli, che è soltanto carne, conserva rancore e chiede che Dio gli sia propizio? Chi perdonerà i suoi peccati? Continua ancora il santo, ricordati dell'alleanza dell'Altissimo che dice perdonate e sarà perdonato a voi e non far caso dell'ignoranza del prossimo. Astieniti dalle risse e diminuirai i tuoi peccati. Non fa caso dell'ignoranza del prossimo colui che attribuisce appunto all'ignoranza e non alla malizia l'offesa ricevuta. Così finge di non accorgersene e quindi non la conserva nel cuore. Ecco, Sant'Antonio è pratico fin nei minimi dettagli, pur recuperandoli dalla Sacra Scrittura. Questo è molto, molto bello, molto interessante, forse anche incoraggia a cominciare ad avere delle relazioni più pacifiche, pur sapendo che dentro di noi alberga tranquillamente la nostra capacità reattiva rispetto alle ingiurie che possiamo ricevere e subire. È un grande invito ad umanizzarci e ad umanizzare le nostre relazioni e lo accogliamo molto volentieri come un suggerimento che incoraggia la nostra vita spirituale. E con questo ti saluto e ti auguro pace e bene in attesa di rivederci nel nostro prossimo video.

0: Dalle frequenze di Radio Kolbe avete seguito la rubrica Caro Sant'Antonio.
1: State ascoltando Radio Kolbe.

0: album pubblicato da Cressida Records, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Francesco Kebab.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: scambi di fuoco tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz dopo l'avvio dell'operazione americana Project Freedom, 5 le vittime iraniane. Mozambico, ennesimo attacco jihadista contro una parrocchia nel nord del paese, la conferenza episcopale esprime preoccupazione. Un convegno a Roma ricorda quando Pacelli difese il cardinale Mundelein che aveva attaccato Hitler. Trovati all'ascolto da Michele Raviar. Hormuz resta terreno di scontro tra Iran e Stati Uniti, che nelle scorse ore hanno avviato l'operazione Project Freedom per sbloccare la navigazione sicura nello stretto. Un mercantile olandese annuncia il suo passaggio con scorta statunitense, che invece Teheran non conferma. Scambi di fuoco tra i due paesi nel varco marittimo, 5 le vittime iraniane. Paola Simonetti.
2: Nella contesa del controllo di Hormuz si fa sempre più duro il braccio di ferro fra Washington e Teheran. Dopo l'annuncio degli Stati Uniti dell'avvio di Project Freedom, l'operazione che dovrebbe garantire il passaggio in sicurezza dei mercantili, i due paesi hanno lanciato attacchi incrociati. L'Iran accusa la Casa Bianca di aver ucciso 5 civili in seguito ai colpi sferrati su 2 navi cariche di merci in viaggio dal porto umanita di Kasab verso la costa iraniana, mentre le forze statunitensi avrebbero schivato in mare un raid iraniano. Sullo sfondo il tentativo di Washington di farsi affiancare nel progetto di scortare il traffico commerciale nello stretto dalla Corea del Sud, che starebbe valutando la proposta dopo l'attacco iraniano a un suo mercantile, e la notizia che un'imbarcazione danese è passata con successo nel varco con l'aiuto americano. Ma intanto Stati Uniti e Israele si starebbero confrontando sui preparativi per una potenziale ripresa degli attacchi contro l'Iran, che si concentrerebbero sulle infrastrutture energetiche e sull'uccisione mirata di alti funzionari del regime.
1: Almeno 4 persone sono morte in un attacco russo lanciato nella notte con missili e droni contro la regione di Poltava nell'Ucraina centrale. Russia e Ucraina hanno dichiarato intanto unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanee. Il cessate il fuoco del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi. Andiamo a Cuba, dove il governo ribadisce il proprio rifiuto a negoziare con gli Stati Uniti riforme politiche ed economiche sostanziali, nonostante le crescenti pressioni e minacce di Washington, mentre l'isola continua a essere strangolata dalle restrizioni imposte dagli USA sul petrolio. La drammatica carenza di combustibili ha portato al collasso il paese, come testimonia Giovanni Pagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio, al microfono di Paola Simonetti.
3: La situazione è particolarmente drammatica, la popolazione civile è quella che sta soffrendo di più in questo momento. L'assenza totale di carburante ha fatto sì che il governo ha operato delle scelte drastiche, si è prima deciso di chiudere le università per l'impossibilità di raggiungere questi luoghi di studio. In un secondo tempo sono state chiuse tutte le scuole superiori, chiaramente l'assenza di combustibile ha creato tantissimi problemi anche agli ospedali.
2: Notizie che giungono parlano di carenza drammatica di cibo, pane razionato e prezzi dei beni essenziali alle stelle.
3: Far arrivare anche le derrate alimentari dalle campagne alla città è molto molto complicato, se non quasi impossibile. Ma voi potete immaginare anche la produzione agricola, per questo si trova poco cibo e le persone soffrono enormemente per la mancanza di cibo.
1: Ieri l'Armenia ha ospitato l'8ª riunione della Comunità Politica Europea. Oltre 40 leader riuniti hanno parlato di sicurezza, energie e autonomia del vecchio continente, ma anche di Ucraina e migranti, con la firma di una dichiarazione congiunta sulla lotta ai traffici illegali. Per la prima volta alla riunione anche il Canada. Sulla natura del vertice, Francesco De Remigis ha chiesto un commento a Gregory Aleggi, professore all'Università Louis di Roma.
4: La comunità politica europea è nata nel 2022, quindi dopo l'invasione russa dell'Ucraina, dimostra in primo luogo la capacità dell'Europa di attrarre un interesse di comunità.
5: Si è parlato di migranti, di lotta al narcotraffico, ma anche di Ucraina. Cosa ci dice da questo punto di vista la riunione?
4: In un mondo che è sempre più lontano dall'idea del diritto internazionale, l'Europa porta il dialogo come valore, come capacità ormai abbandonata da tanti altri protagonisti. Al tempo stesso porta una consapevolezza del valore dell'Unione. In questo senso, parole parole del presidente Zelensky riguardo la necessità di indipendenza dell'Europa sono indicative. L'Europa deve essere indipendente non nel senso di nemica di qualcuno, ma nel senso di poter far conto sulle proprie risorse e sui propri valori per difendere i propri cittadini, la propria cultura, la propria economia.
1: Nel nord del Mozambico si è verificato l'ennesimo attacco ad una comunità cristiana da parte dei gruppi jihadisti. Una chiesa storica di Meza, nella regione di Cabo Delgado, è stata ridotta in macerie durante un attacco sferrato dai miliziani affiliati allo Stato islamico il 30 aprile scorso. Dolore e condanna da parte della Conferenza Episcopale. Marco Guerra.
6: Militanti armati hanno fatto irruzione nella parrocchia di San Luigi Monforte e hanno iniziato a distruggere tutto. La chiesa, gli uffici e la residenza dei missionari sono stati dati alle fiamme, mentre l'asilo è stato vandalizzato. La parrocchia è considerata il simbolo della presenza cattolica nel nord del Mozambico a maggioranza musulmana. A compiere l'attacco sono stati i miliziani di Alu al-Sunna, gruppo affiliato al sedicente Stato Islamico. L'arcivescovo Sauredi Nampula, presidente della Conferenza Episcopale, tramite Aiuto alla Chiesa che soffre, si è rivolto direttamente ai jihadisti chiedendo loro di fermare odio e distruzione e ribadendo che i musulmani sono fratelli. Sebbene l'insurrezione a Cabo Delgado si sia inizialmente concentrata su obiettivi militari statali, negli ultimi anni i terroristi hanno preso di mira anche i cristiani. Dal novembre 2017 il conflitto ha causato almeno 6.300 morti e sfollato più di 1 milione di persone. Almeno 300.000 cattolici sono stati brutalmente uccisi in attacchi mirati.
1: L'OMS ha dichiarato che la Spagna accoglierà la nave ancorata al largo di Capo Verde con a bordo casi sospetti di hantavirus, consentendo un'indagine e una valutazione del rischio per i passeggeri rimanenti. L'ultimo bilancio diffuso anche via social dal direttore generale dell'OMS parla di 2 casi confermati e 5 sospetti, 3 i decessi. Cambiamo pagina. Ieri pomeriggio a Roma, presso il convento di Santa Maria sopra Minerva, si è tenuto il convegno Eugenio Pacelli, Pio XII, tra città di Dio e città dell'uomo, presieduto dal cardinale protodiacono Dominic Mamberti. Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, è intervenuto sul caso Mundell, arcivescovo di Chicago che aveva attaccato Hitler. Il servizio è di Eugenio Murrali.
7: Il 18 maggio 1937, in un discorso a porte chiuse con i suoi preti, il cardinale arcivescovo di Chicago, George William Mundell, aveva pronunciato frasi durissime contro Adolf Hitler, dicendo tra l'altro: «Forse mi domanderete come sia possibile che una nazione di 66 milioni di uomini, e di uomini intelligenti, si voglia sottomettere a uno straniero, a un tappezziere austriaco». Affermazioni rilanciate sulle prime pagine di tutti i giornali americani. Osserva Andrea Tornielli.
8: Parole fortissime che provocarono una dura protesta dell'ambasciata tedesca contro il cardinale Mundell presentata alla Santa Sede. Ma il cardinale Pacelli, che all'epoca era segretario di Stato, rispedì al mittente queste accuse dicendo che prima di rispondere a questo la Germania avrebbe dovuto rispondere alle tante proteste rimaste inevase che la Santa Sede aveva presentato per violazione del concordato.
7: La polemica proseguirà nelle settimane successive, trovando però sempre una ferma risposta del cardinale Eugenio Pacelli.
1: Si chiama Le sbarre invisibili, premio Tommaso De Crescenzio, il nuovo concorso letterario destinato ai ristretti degli istituti di pena italiani, anche minorili, e a tutte le persone sottoposte a provvedimento penale, anche in esecuzione esterna, promosso dal movimento forense Nomos. Ce ne parla Roberta Barbi.
9: Un nuovo concorso letterario per detenuti e persone soggette a esecuzione penale, segno che la scrittura autobiografica serve non solo a sopportare il carcere, ma anche a far uscire fuori quell'interiorità che poi è fondamentale guardare oggettivamente per iniziare un recupero. La nuova kermesse promossa da avvocati è anch'essa dedicata a un avvocato del Foro di Napoli, Tommaso De Crescenzio, professionista stimato per le sue doti lavorative umane, scomparso troppo presto proprio a causa di quelle sbarre invisibili che spesso attanagliano l'anima non solo di chi vive in condizioni di privazione della libertà personale, come spiega l'avvocato Argea Di Donato, presidente di Nomos.
10: Esistono e sono molto più frequenti e anche più insidiose di quelle fisiche, tantissime sbarre invisibili nella nostra contemporaneità che ci abita e che ci costringe a non dare libero sfogo a quello che è realmente la nostra natura, oppure quelle che sono realmente le nostre istanze, le nostre aspettative, le nostre emozioni. È proprio, secondo me, il male della nostra contemporaneità. Queste sbarre invisibili ci accompagnano.
1: È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Raviar in studio è tutto, l'informazione torna alle ore 15.
11: State ascoltando Radio Kolbe.
12: Io Francesco

0: Carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Kolbe Campania. Per la rubrica I Santi Nostri Modelli, vi invitiamo a seguire la prima parte della vita miracolosa di Santa Chiara d'Assisi.
1: Cosa spinge una giovane nobile del XIII secolo ad abbandonare ogni ricchezza terrena per seguire la via della povertà evangelica? La storia di Chiara d'Assisi ci rivela come la grazia divina possa trasformare un cuore quando incontra il vero tesoro, una ricchezza spirituale in peritura. Questa donna eccezionale, prima seguace di San Francesco, non solo abbracciò la vita religiosa, ma divenne madre spirituale di una nuova forma di consacrazione che perdura fino ai nostri giorni. La sua vita fu uno specchio cristallino dove si rifletteva la luce di Cristo. E il suo esempio continua a ispirare quanti cercano di servire il Signore nella povertà e nella contemplazione.

la musica, le lettere e soprattutto l'amore per Dio. Le cronache ci raccontano che la bambina mostrava una naturale inclinazione alla preghiera e alle opere di misericordia, visitando i poveri insieme alla madre e distribuendo elemosine ai bisognosi. La giovinezza di Chiara trascorse tra i conflitti che agitavano le città italiane del XIII secolo. Assisi viveva le tensioni tra i maggiori, partigiani dell'imperatore, e i minori, che difendevano le libertà comunali. Questa realtà sociale di lotte e violenze contrastava con l'atmosfera di pace che la giovane cercava nella preghiera e nella contemplazione dei misteri divini. Durante gli anni dell'adolescenza, Chiara sviluppò una sensibilità particolare verso le sofferenze di Cristo. Passava lunghe ore in preghiera davanti ai crocifissi delle chiese di Assisi, in particolare a San Rufino, dove era stata battezzata. I suoi biografi raccontano che già allora mostrava una spiccata preferenza per la vita interiore e una resistenza ai progetti matrimoniali che la sua famiglia preparava per lei. Il cuore di Chiara si andava così preparando senza che lei stessa lo sapesse completamente, all'incontro che avrebbe cambiato il suo destino. Mentre la nobile gioventù di Assisi si dedicava ai piaceri mondani, lei coltivava segretamente il giardino della sua anima, dove presto sarebbe sboccata la più bella vocazione religiosa che la storia francescana avrebbe conosciuto.

l'incontro con San Francesco. L'anno 1210 segnò un punto di svolta nella vita di Chiara, quando cominciò a sentir parlare di Francesco Bernardone, il giovane che aveva commosso tutta Assisi con la sua conversione radicale. Le notizie su quel figlio di commerciante che aveva rinunciato all'eredità paterna per abbracciare la povertà giungevano fino al palazzo degli Offreduccio come echi di una rivoluzione spirituale che stava trasformando la città. Francesco, che aveva già riunito i suoi primi compagni e aveva ottenuto l'approvazione papale per il suo stile di vita, predicava per le strade e le piazze con un'eloquenza che toccava i cuori. I suoi sermoni sulla conversione, la penitenza e il seguire Cristo povero risuonavano in modo speciale nell'anima sensibile di Chiara, che trovava in quelle parole la risposta alle sue più profonde aspirazioni spirituali. La prima volta che Chiara ascoltò predicare Francesco fu nella cattedrale di San Rufino, durante la Quaresima del 1212. Il santo parlava del distacco dalle ricchezze terrene e della ricerca dell'unico vero tesoro, il regno dei cieli. Le sue parole, ben pronunciate con l'autorità di chi aveva sperimentato sulla propria pelle la gioia della povertà evangelica, colpirono profondamente il cuore della giovane nobile, che sentì che Cristo stesso le parlava attraverso le labbra del poverello. Dopo quella predicazione, Chiara non

poté trovare pace. Le sue preghiere si intensificarono e il suo desiderio di consacrarsi totalmente a Dio divenne sempre più pressante, segretamente, e cominciò a inviare messaggi a Francesco attraverso Bona di Guelfuccio, una donna pia che fungeva da intermediaria. In questi primi contatti, Chiara manifestò il suo desiderio di seguire la via della povertà e della penitenza che Francesco aveva inaugurato. San Francesco, riconoscendo in Chiara una vocazione autentica e una grazia speciale dello Spirito Santo, acconsentì a incontrarla per discernere la volontà divina. Questi incontri segreti, effettuati con la massima prudenza e sempre in presenza di testimoni, prepararono il cuore di Chiara al passo decisivo che avrebbe compiuto nella notte del Domingo delle Palme del 1212. Durante queste conversazioni spirituali, Francesco poté constatare la solidità della vocazione di Chiara e la profondità del suo desiderio di servire Cristo nella povertà. La giovane nobile non cercava una vita religiosa comoda o prestigiosa, ma anelava a condividere la radicalità evangelica che aveva visto incarnata nel fondatore dei Frati Minori.

la fuga notturna alla Porziuncola. La notte tra il 18 e il 19 marzo 1212, Domingo delle Palme, si scrisse una delle pagine più drammatiche e belle della storia francescana. Chiara, dopo mesi di preghiera e discernimento, aveva preso la decisione irrevocabile di abbandonare la casa paterna per seguire Cristo nella povertà assoluta. I preparativi per questa fuga erano stati effettuati nel più grande segreto, poiché la famiglia Offreduccio non avrebbe mai consentito di vedere la figlia diventare una religiosa mendicante. Durante il giorno, Chiara aveva partecipato alle cerimonie del Domingo delle Palme nella cattedrale di San Rufino con la sua famiglia. Aveva ricevuto la palma benedetta dalle mani del vescovo. Ma il suo cuore non era più nel palazzo familiare, ma nella piccola cappella della Porziuncola, dove Francesco e i suoi fratelli l'aspettavano per accoglierla nella vita di penitenza. La giovane nobile era riuscita a mantenere un'apparenza di normalità, ma dentro ardeva con il fuoco dell'amore divino. Al calar della notte, quando tutta la casa dormiva, Chiara si alzò silenziosamente e si diresse verso la porta principale del palazzo. Questa porta, che normalmente era chiusa con pesanti chiavistelli, si aprì senza difficoltà sotto le sue mani. È come se la provvidenza stessa facilitasse la sua fuga. Accompagnata solo dalla cugina pacifica di Guelfuccio, Chiara attraversò le strade dormienti di Assisi e si diresse verso la valle, dove sorgeva l'umile cappella che era diventata la culla del movimento francescano. Francesco e i suoi fratelli l'attendevano con torce accese, come fossero angeli a raccogliere Santa Maria Egiziaca nel momento della sua conversione. Il momento dell'incontro fu solenne, commovente. Chiara si prostrò davanti all'altare della Vergine Maria e tra lacrime di gioia espresse il suo desiderio di consacrarsi totalmente a Cristo. Francesco, riconoscendo in quell'atto la mano di Dio, procedette a tagliare i capelli biondi di Chiara, simbolo della sua rinuncia alla vanità mondana. Dopo aver ricevuto il grezzo abito da penitente, Chiara fu condotta al monastero benedettino di San Paolo, dove sarebbe rimasta temporaneamente, in attesa che fosse preparato il suo luogo definitivo di clausura. Questo momento segna la nascita del secondo ordine francescano, anche se allora nessuno poteva immaginare la trascendenza storica di quella decisione notturna. La nobile Chiara Offreduccio era morta al mondo. Nasceva Santa Chiara, specchio di povertà evangelica.

I primi anni di Onclausura, i giorni che seguirono la consacrazione di Chiara furono di intensa prova e purificazione. La sua famiglia, scoperta la fuga, andò su tutte le furie, organizzando spedizioni per recuperare la fuggitiva. I parenti maschi, guidati dallo zio Monaldo, si presentarono al monastero di San Paolo, esigendo che Chiara tornasse alla casa paterna. Tuttavia, la giovane rimase ferma nella sua decisione, aggrappandosi all'altare, mostrando la sua testa rasata, come segno della sua consacrazione. Irrevocabile, di fronte all'impossibilità di piegare la volontà di Chiara, Francesco decise di trasferirla al monastero di Sant'Angelo in Panzo, sulle pendici del Monte Subasio. Lì, la giovane poté vivere con maggiore tranquillità i suoi primi mesi di vita religiosa, dedicandosi intensamente alla preghiera, al digiuno, alla penitenza. Ben presto si unì a lei la sorella minore, Agnese, che seguì lo stesso cammino di consacrazione, provocando nuova indignazione nella famiglia Offreduccio. Il miracolo della conversione di Agnese fu particolarmente notevole. Quando i familiari tentarono di portarla via con la forza dal monastero, la giovane divenne così pesante che 12 uomini non riuscirono a spostarla di lì. Questo prodigio, insieme ad altri segni straordinari, convinse finalmente la famiglia che si trattava di una vocazione autentica e che era inutile opporsi alla volontà divina. Nel 1215, San Francesco ottenne dal vescovo Guido di Assisi la cessione della chiesa di San Damiano, quella stessa cappella dove anni prima aveva ascoltato la voce di Cristo che gli chiedeva «Ripara la mia casa». Questo luogo, carico di significato per la spiritualità francescana, divenne il primo monastero delle povere dame, come inizialmente furono chiamate le seguaci di Chiara. La scelta di San Damiano non fu casuale. Rappresentava la continuità tra il carisma di Francesco e la nuova forma di vita religiosa femminile. Chiara fu nominata badessa del piccolo monastero, carica che avrebbe esercitato per 42 anni, fino alla sua morte. Fin dall'inizio stabilì un regime di vita basato sulla povertà più rigorosa, sul silenzio contemplativo e sulla preghiera continua. Le sorelle vivevano del lavoro delle loro mani e delle elemosine che ricevevano, ma non accettavano mai proprietà o rendite fisse. Questa insistenza sulla povertà radicale sarebbe stata una costante in tutta la vita di Santa Chiara e il motivo delle sue principali lotte con le autorità ecclesiastiche.

0: la regola delle povere dame. La consolidamento della comunità di San Damiano pose presto la necessità di avere una regola di vita approvata dall'autorità ecclesiastica. Tuttavia, questo processo si trasformò in una delle prove più dure che Santa Chiara dovette affrontare, poiché le autorità romane mostravano resistenza ad approvare una forma di vita religiosa femminile basata sulla povertà assoluta e sulla mendicità. Il primo passo fu compiuto nel 1216, quando il cardinale Ugolino, e in futuro Papa Gregorio IX, redasse una regola per le comunità di suore che seguivano la spiritualità francescana. Tuttavia, questa regola si allontanava considerevolmente dall'ideale primitivo di Chiara e Francesco, poiché introduceva elementi propri della tradizione benedettina e soprattutto permetteva il possesso di beni comunitari. Chiara accettò questa regola per obbedienza, ma non smise mai di lottare per ottenere il riconoscimento della sua forma di vita originale. La lotta di Santa Chiara per mantenere la povertà radicale si intensificò quando Ugolino divenne Papa Gregorio IX. Il nuovo pontefice, mosso da un comprensibile zelo pastorale, voleva assicurare la sopravvivenza materiale dei monasteri femminili francescani, concedendo loro proprietà e rendite. Tuttavia, Chiara vedeva in questa apparente generosità un tradimento dell'ideale evangelico che aveva abbracciato seguendo le orme di San Francesco. In un'udienza memorabile con il Papa, Chiara gli chiese quello che lei chiamava il privilegio della povertà, l'autorizzazione pontificia affinché la sua comunità vivesse senza possedere nulla, dipendendo unicamente dalla provvidenza divina e dal lavoro delle proprie mani. Gregorio IX, ammirato dalla determinazione della santa, ma preoccupato per le conseguenze pratiche di tale decisione, le rispose con una certa ironia: «Se sono i vostri voti a trattenervi, noi vi dispensiamo da essi». La risposta di Chiara fu immediata e tagliente: «Santo Padre, io non desidero in alcun modo essere dispensata dal seguire Cristo». Finalmente, nel 1228, Chiara ottenne l'ambito privilegio della povertà, diventando la prima donna della storia a ricevere una bolla papale che le autorizzava a non possedere nulla. Questo documento, che si conserva ancora oggi, testimonia la tenacia della santa e la sua assoluta fedeltà all'ideale francescano. Tuttavia, la lotta per una regola definitiva che riflettesse pienamente il suo carisma sarebbe continuata fino agli ultimi giorni della sua vita. Chiara dedicò gli ultimi anni della sua esistenza terrena a redigere personalmente una regola che raccogliesse fedelmente lo spirito di povertà, contemplazione e fraternità che aveva vissuto per 4 decenni a San Damiano. Questa regola, che sarebbe stata approvata da Papa Innocenzo IV appena 2 giorni prima della sua morte, costituisce il testamento spirituale della santa e la prima regola religiosa scritta da una donna nella storia della Chiesa.
1: Carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Colbe Campania. Per la rubrica «I santi nostri modelli» avete ascoltato la prima parte della vita miracolosa di Santa Chiara d'Assisi.

Amore misericordioso, ti preghiamo, non venire meno. Amore misericordioso, sii infaticabile. Sii costantemente più grande di ogni male che è nell'uomo e nel mondo. Sii più grande di quel male che è cresciuto nel nostro secolo e nella nostra generazione. Sii più potente con la forza del Re crocifisso.

0: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Nasci.

0: Padre. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore, Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore, Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore, Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
0: abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
0: abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
0: abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

Gesù, verità eterna e nostra vita. Come una mendicante, imploro la tua misericordia per i peccatori. Cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione e di misericordia, io ti supplico per essi. O cuore, sorgente di misericordia, da cui scaturiscono sull'intera umanità raggi di grazie incomparabili, chiedo da te luce per coloro che sono nel peccato. Gesù, ricorda l'amara tua passione e non permettere che vadano perdute anime riscattate a così caro prezzo col tuo sangue. O Gesù, quando medito il grande valore del tuo sangue, io mi rallegro d'una simile grandezza, perché sebbene il peccato sia un abisso di ingratitudine e di cattiveria, tuttavia il prezzo che ne fu pagato è infinitamente più grande del peccato. Un'immensa gioia s'accende nel mio cuore, ammirando questa tua inconcepibile bontà. O Gesù mio, desidero condurre ai tuoi piedi tutti i peccatori, affinché glorifichino la tua misericordia, che è infinita.

La Bibbia. Franco Graziosi legge il libro dei Giudici. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Guido Gola.

Abbiamo lasciato alle spalle ormai il libro dell'Esodo, e se qualche nostro ascoltatore ha tra le mani la Bibbia, si accorgerà che dopo il libro dell'Esodo ci si incontra col libro del Levitico, una collezione di norme legali, sacrali. Noi invece abbiamo scelto di leggere il libro dei Giudici, cioè di andare in avanti nel testo biblico, di superare alcune parti e di essere davanti, di metterci proprio di fronte ad un racconto molto vivace come quello appunto intitolato Libro dei Giudici. Questa scelta non è legata al fatto che noi vogliamo venire meno alla nostra decisione di leggere integralmente il testo biblico. Il nostro desiderio è invece quello di fare una lettura quasi a mosaico. Offriremo progressivamente delle tessere diverse, delle tessere di colore, come avviene appunto nella composizione di un mosaico, permettendo lentamente all'ascoltatore di ricostruire tappa dopo tappa l'intero profilo della Bibbia, l'intero testo biblico. Perciò abbiamo scelto appunto questo, che è il settimo libro della Bibbia. Il libro dei Giudici porta un titolo che è da spiegare, perché per noi giudice significa naturalmente colui che amministra la giustizia, mentre nel linguaggio biblico, soprattutto se andiamo a cercare l'originale ebraico del termine, shoftim, nell'originale ebraico del termine noi ci incontriamo con una radice verbale che indica, strettamente parlando, il governare, shafat. È quel termine che anche è entrato, per esempio, coloro che hanno memorie di studi liceali ricorderanno che i responsabili del potere di Cartagine si chiamavano i suffeti, i suffetes. Ecco, è la stessa radice, shoftim, dell'ebraico, in quel caso era il fenicio, che indica l'attività di governo che ha il suo apice naturalmente nell'amministrare la giustizia. È la storia, perciò, di alcuni governatori, chiamiamoli così, che hanno retto le tribù di Israele una volta che Israele è entrata nella terra tanto attesa e tanto sospirata, la terra promessa. Le tribù inizialmente erano organizzate proprio in una forma di governo che potremmo quasi definire federativa. Infatti le tribù si ritrovavano tutte attorno ad un santuario, probabilmente il santuario di Sichem al centro della Palestina, ma la loro esperienza, la loro vicenda e si svolgeva nell'interno delle varie regioni e delle varie tribù. Alcuni di questi governatori o giudici, shoftim, sono semplicemente, potremmo dire col nostro linguaggio, dei burocrati. Altri invece sono dei veri e propri capi carismatici, vengono chiamati quasi travolti, diremmo, dal vento dello Spirito di Dio che li porta nei momenti tragici di Israele, delle varie tribù, li conduce alla salvezza. Noi ora ascolteremo prima di tutto il capitolo primo. Del capitolo primo dico pochissimo, anche perché la pagina di apertura del libro dei Giudici pone allo studioso della Bibbia gravi problemi di tipo storico, di tipo letterario, a cui non possiamo quasi neppure fare cenno, perché qui si riprendono alcune notizie sulla conquista della terra di Canaan, della terra promessa, che in qualche modo vogliono essere la sintesi di quanto c'era nel libro precedente, che era il libro di Giosuè, che noi non abbiamo ancora letto. Ebbene, questa sintesi naturalmente usa delle fonti che sono diverse rispetto al libro di Giosuè, ed è per questo motivo che molte indicazioni sono in contrasto ed esigono un vaglio molto accurato da parte dello studioso. Per cui noi ascoltiamo semplicemente la storia della conquista della terra da parte delle varie tribù, non impegnandoci sui dati storici molto complessi che qui ci vengono offerti.

Dopo la morte di Giosuè, gli israeliti consultarono il Signore per sapere chi di loro dovesse muoversi per primo a combattere contro i cananei. Il Signore rispose: Giuda si muoverà per primo. Darò in suo potere la regione che assale. Allora Giuda disse a suo fratello Simeone: Vieni con me nel territorio che mi ha toccato in sorte e combattiamo insieme contro i cananei. Poi verrò anch'io insieme a te nel territorio a te assegnato. Simeone andò con lui. Giuda si mosse e il Signore mise in suo potere i cananei e i periziti. Gli uomini di Giuda uccisero a Bezek 10.000 nemici. A Bezek essi trovarono Adoni-Bezek, lo assalirono sconfiggendo i cananei e i periziti. Adoni-Bezek fuggì, ma lo inseguirono, lo catturarono e gli amputarono i pollici e gli alluci. Disse allora Adoni-Bezek: 70 re con i pollici e gli alluci tagliati raccoglievano gli avanzi sotto la mia tavola. Come io ho fatto, così Dio mi ha ripagato. Lo condussero poi a Gerusalemme, dove morì. Quelli di Giuda assalirono Gerusalemme e dopo averla conquistata passarono gli abitanti a fil di spada e l'abbandonarono alle fiamme. Andarono poi a combattere contro i cananei che abitavano la zona montagnosa, il Negeb e la Sefela. Marciarono contro i cananei di Hebron, città che prima si chiamava Kiriat Arba, e sconfissero Sesai, Achiman e Talmai. Da Hebron gli uomini di Giuda marciarono contro gli abitanti di Debir, città che prima si chiamava Kiriat Sefer. Caleb disse: A colui che riuscirà a battere Kiriat Sefer e a conquistarla, darò in sposa mia figlia Aksa. La conquistò Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb. Così Caleb gli dette in sposa sua figlia Aksa. Quando essa arrivò alla casa dello sposo, egli la convinse a chiedere a suo padre un campo. Essa allora, scesa dall'asino, sospirò profondamente e Caleb le domandò che cosa avesse. Essa gli rispose: «Fammi un dono migliore. Poiché mi hai dato una terra arida, dammi anche qualche fonte d'acqua». Caleb le concesse la sorgente superiore e la sorgente inferiore. I discendenti di Obab il Kenita, suocero di Mosè, mossero dalla città delle palme con gli uomini di Giuda verso quella parte del deserto di Giuda che è a mezzogiorno di Arad. Poi continuarono la loro marcia e si stanziarono con gli Amaleciti. Giuda proseguì con suo fratello Simeone e insieme sconfissero i cananei che abitavano a Zefat. La città fu votata allo sterminio e per questo fu chiamata Corma. Giuda non riuscì a conquistare né Gaza col suo territorio, né Ascalon col suo territorio, né Accaron col suo territorio. Il Signore protesse invece Giuda nella conquista della zona montuosa. Giuda non riuscì a vincere gli abitanti della pianura perché essi avevano carri di ferro. Come Mosè aveva ordinato, Hebron fu data a Caleb, che da essa scacciò i tre figli di Anak. I beniaminiti non scacciarono i Gebusei che abitavano a Gerusalemme, così questi abitarono in Gerusalemme insieme ai beniaminiti, come accade ancora ai nostri giorni. Quelli della tribù di Giuseppe si mossero anch'essi e marciarono contro Betel, e il Signore fu con loro. Essi mandarono degli esploratori a Betel, città che prima si chiamava Luz, i quali scorsero un uomo che usciva dalla città. Gli dissero: «Mostraci la via per penetrare nella città e noi ti risparmieremo». L'uomo indicò loro la via di accesso alla città. Allora quelli di Giuseppe passarono gli abitanti a fil di spada, ma risparmiarono quell'uomo e tutti i suoi parenti. Costui andò nel paese degli Ittiti, dove costruì una città che chiamò Luz, nome che conserva anche oggi. Manasse non scacciò gli abitanti di Bet-Sean e delle città sue dipendenti, né quelli di Taanach e delle città sue dipendenti, né quelli di Dor e delle città sue dipendenti, né quelli di Ibleam e delle città sue dipendenti, né quelli di Megiddo e delle città sue dipendenti. Così i cananei continuarono ad abitare in questa regione. Ma poiché Israele era più forte di loro, li sottomise a pagare il tributo, pur non essendo riuscito a privarli della loro terra. Neanche Efraim scacciò i cananei che abitavano a Gezer, così i cananei abitarono a Gezer in mezzo ad Efraim. Neanche Zabulon scacciò gli abitanti di Chitron né quelli di Naalal,
Così i cananei, pur pagando il tributo, restarono in mezzo a Zabulon. Neanche Aser scacciò gli abitanti di Acco, né quelli di Sidone, di Aclab, di Akzib, di Helba, di Afek, di Rekob. Così la gente di Aser abitò in mezzo ai cananei della regione, perché non li aveva scacciati dalla sua terra. Neanche Neftali scacciò gli abitanti di Bet-Semes né quelli di Bet-Anat, e così abitò in mezzo ai cananei della regione. Ma gli abitanti di Bet-Semes e di Bet-Anat furono costretti a pagare il tributo. In quanto alla gente di Dan, essa fu stretta nella zona montuosa dagli Amorrei, che le impedirono di scendere nella pianura. Così gli Amorrei riuscirono a tenersi Archeres, Ayalon e Saalbim. E solo quando la casa di Giuseppe divenne più potente, essi furono sottoposti al tributo. Il territorio degli Amorrei si estendeva dalla salita di Acrabbim, da Sela in là.

Ora noi ascolteremo il capitolo 2 del Libro dei Giudici. Questo è un capitolo veramente significativo. Spiace a me di doverlo presentare adesso nell'interno di poche battute, perché si tratta di una composizione che è quasi come se fosse la chiave musicale di un testo, di uno spartito. Noi sappiamo che se si sbaglia la chiave musicale, il testo risulta inesorabilmente dissonante. Ecco, questo autore ha voluto offrirci la guida con cui lui legge la storia di Israele.

0: Giosuè, quello che precede il libro dei Giudici. Per tutta la storiografia della Bibbia, cioè per tutto il libro, i libri di Samuele, per tutti i libri dei Re, ci troviamo di fronte ad un unico autore, o meglio ad una scuola, la quale nasce da un ambito che ha prodotto quell'ambito che aveva prodotto già un altro libro della Bibbia, che noi non abbiamo ancora letto, cioè il quinto libro della Bibbia, il Deuteronomio. Ebbene, il Deuteronomio si rivela come un testo legale, legislativo. Attorno a questo testo era fiorito però anche il primo tentativo di ricostruire le proprie radici, cioè di risalire attraverso il passato remoto di Israele e di individuarne le vicende capitali, proprio partendo dalla conquista della terra operata sotto la guida di Giosuè, passando attraverso le vicende dei giudici e giungendo fino al grande, quel grande drammatico, tragico spartiacque che è il 587-586 avanti Cristo, allorché le armate di Nabucodonosor piomberanno sulla città santa, raderanno al suolo Gerusalemme e Israele sarà avviato in esilio lungo i fiumi di Babilonia. Ebbene, questo autore qui nel capitolo 2 ci offre la sua guida di lettura. Egli vede sostanzialmente la storia di Israele dal punto di vista, come da un'angolatura, come da una prospettiva, getta su questa storia una luce che è di tipo teologico, di tipo religioso. Egli la vede sostanzialmente retta da una grande legge. E la legge potremmo riassumerla in una specie di binomio. Quel binomio che ha dato il titolo poi, tra l'altro, al grande romanzo di Dostoevsky, cioè delitto e castigo. Al peccato di Israele subentra il giudizio di Dio. Ma questi due anelli, questo binomio, si allarga in un trinomio per la Bibbia. Dio però non abbandona Israele e il suo popolo al suo destino e difatti, ecco il terzo anello, introduce il perdono e il perdono suppone la salvezza. Ecco, i giudici appaiono tante volte nel terzo anello. Dopo che Israele ha adorato gli idoli, ha abbandonato il suo Dio ed è stato punito dalla schiavitù, ecco che all'orizzonte appare il perdono e il perdono è offerto proprio dalla salvezza data da un giudice. Ecco, con questa prospettiva noi ora ci mettiamo all'ascolto di una storia che è sicuramente ricca di dati autentici, però che ha alla sua base soprattutto una lettura spirituale, una lettura religiosa. Ed è questa l'ottica, l'angolo di visuale con cui l'autore leggerà tutte le vicende drammatiche, gloriose e tristi di Israele.
1: Ora l'angelo del Signore salì da Galgal a Bochim e disse: «Io vi ho fatti uscire dall'Egitto e vi ho condotti nella terra che avevo promesso con giuramento ai vostri padri. Avevo anche detto che non avrei mai infranto la mia alleanza con voi, purché voi non faceste alcuna alleanza con gli abitanti di questa regione e distruggeste i loro altari. Voi invece non avete dato retta alle mie parole. Perché avete fatto questo? Ora io vi dico: non scaccerò più queste genti davanti a voi, ed esse saranno vostre nemiche. I loro dei saranno per voi causa di rovina». Quando l'angelo del Signore ebbe terminato di dire queste parole a tutti gli israeliti, il popolo alzò la voce e pianse. Per questo il luogo fu chiamato Bochim. Qui offrirono un sacrificio al Signore. Giosuè congedò il popolo e gli israeliti se ne andarono ognuno alla sua terra per prendere possesso della regione. Il popolo si mantenne fedele al Signore finché fu in vita Giosuè e finché lo furono gli anziani che a lui sopravvissero e che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore aveva compiuto per Israele. Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì in età di 110 anni e fu sepolto nella parte di territorio che gli era stata assegnata a Timnath-Heres, fra i monti di Efraim, a settentrione del monte Gaas. Allo stesso modo, tutta quella generazione si riunì ai suoi padri, e dopo di quella sorse un'altra generazione che non conosceva il Signore né tutte le opere che egli aveva compiuto per Israele. Gli Israeliti facevano ciò che male agli occhi del Signore,

0: e prestavano culto a Baal, abbandonando il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto. Seguivano altri dei fra quelli dei popoli che li circondavano, li adoravano e provocavano lo sdegno del Signore. Essi abbandonavano il Signore e prestavano culto a Baal e ad Astarte. Divampava così contro gli israeliti lo sdegno del Signore, il quale li abbandonava nelle mani di predoni che li rapivano e li vendevano ai loro nemici all'intorno, senza che gli israeliti potessero loro resistere. Qualunque impresa essi tentassero, la mano del Signore si stendeva nemica contro di loro, come il Signore aveva detto e aveva loro giurato. Così Israele fu ridotto all'estremo. Allora il Signore suscitava dei giudici perché liberassero gli israeliti da coloro che li depredavano. Ma gli israeliti non davano ascolto neanche ai loro giudici, anzi si prostituivano con altri dei, adorandoli. Con grande facilità abbandonavano la via seguita dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandi del Signore. Essi non agivano allo stesso modo. Quando il Signore suscitava dei giudici per gli israeliti, egli proteggeva ciascun giudice, il quale portava gli israeliti alla vittoria contro i loro nemici per tutto il tempo che viveva, perché il Signore si muoveva a compassione dei loro gemiti sotto l'oppressione di chi li perseguitava. Ma alla morte del giudice essi tornavano a comportarsi anche peggio dei loro padri, seguendo altri dei che veneravano e adoravano. Non recedevano dalle loro opere né dalla loro condotta perversa. Divampava perciò di nuovo contro Israele l'ira del Signore, il quale diceva: «Poiché questo popolo ha trasgredito l'alleanza che ho stretto con i loro padri e non dà ascolto alla mia voce, nemmeno io scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè ha lasciato alla sua morte. Così per mezzo di questi popoli metterò alla prova gli israeliti per vedere se essi osservano le vie del Signore come hanno fatto i loro padri, oppure no». Per questo il Signore aveva lasciato quelle popolazioni senza scacciarle subito e non le aveva consegnate nelle mani di Giosuè.
1: Una riflessione del rabbino Giuseppe Laras.

Con la morte di Giosuè, allievo e successore di Mosè e figura carismatica, si apre nella storia di Israele un periodo di grave turbamento etico e religioso e di instabilità politica. Come viene ripetuto spesso nel libro, ognuno agiva in base a ciò che sembrava retto ai suoi occhi. La conquista del paese con la scomparsa di Giosuè non era ancora stata portata a termine e occorrevano uomini particolari che, forniti di doti morali e di valore personale, fossero capaci di guidare le tribù, infondendo loro entusiasmo, coraggio e soprattutto fede. Una volta venuto meno lo stato di necessità o il pericolo, il giudice cessava dal suo ruolo di guida, ritirandosi a vita privata. Il vero ruolo del giudice, che Dio faceva sorgere in ogni generazione in quel tempo, non era tuttavia solo quello di guidare i figli di Israele alla vittoria, una sorta di condottiero, di duce, ma di suscitatore e comunicatore di fede. È la fede in Dio che aiuta, che salva, che fa sì che la promessa di Dio si attui. Si trattava del resto di una generazione che non aveva conosciuto Mosè e in buona parte neppure Giosuè, che non aveva assistito, deviso e sperimentato la presenza salvifica di Dio nella storia e che quindi per debolezza di fede non riusciva a credere di poter superare le difficoltà e i pericoli legati al possesso della terra di Canaan. Il giudice infondeva loro con la fede in Dio il coraggio di abbandonare l'idolatria e di credere nella promessa della terra santa. Quindi il giudice, prima ancora di essere una guida politica, è un profeta e una guida spirituale che riesce a far riacquistare al popolo, con i costumi morali, la consapevolezza di essere in quella contingenza pericolosa e drammatica al centro di un piano provvidenziale di Dio, che non farà quindi mancare il suo aiuto.

Abbiamo trasmesso la 45esima puntata de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Franco Graziosi. Da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali. È intervenuto il rabbino Giuseppe Laras. Consulente musicale Nicola Pedone. Realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento Carla Maria Mastrangelo.

Un po' ti sento e 100 anni meno, come a nascondiglio quando giochi con me. Scompari sempre quando sto per dirti non andare via e ti sento in me.

0: State ascoltando Radio Kolbe.
1: Il passo di Giovanni XIV, 27-31, si svolge ancora nel Cenacolo, a Gerusalemme, durante gli ultimi momenti dell'ultima cena, poco prima che Gesù si avvii verso la sua passione. Qui Gesù dona ai discepoli la sua pace, diversa da quella del mondo, e li invita a non avere paura. Annuncia la sua partenza, ma anche il suo ritorno, mostrando che tutto avviene nell'amore e nell'obbedienza al Padre. Il messaggio centrale è un invito alla fiducia. Anche di fronte alla prova, il cuore può restare nella pace di Cristo.
2: In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli, «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore». Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. E come il Padre mi ha comandato, così io agisco.
3: Come si crea la pace? Con un sistema di trattati politici? Investendo capitali internazionali nei vari paesi? Vale a dire attraverso le grandi banche, mediante il denaro? O addirittura attraverso un riarmo pacifico generale con lo scopo di assicurare la pace? No. Attraverso nessuna di queste cose, e questo per un unico motivo, perché qui si confondono sempre pace e sicurezza. Non c'è via per la pace sulla via della sicurezza. La pace infatti va osata, è l'unico grande rischio e mai e poi mai può essere assicurata. Pace è il contrario di sicurezza. Esigere sicurezze significa essere diffidenti e a sua volta tale diffidenza genera la guerra. Cercare delle sicurezze significa volersi proteggere, pace significa abbandonarsi completamente al comandamento di Dio, non volere sicurezza, ma nella fede e nell'obbedienza mettere nelle mani di Dio la storia dei popoli e non volerne disporre egoisticamente. Le battaglie non vengono vinte con le armi, ma con Dio. Vengono vinte anche laddove la strada porta alla croce.
4: Direi che il commento al Vangelo oggi potrebbe fermarsi qui. Dietrich Bonhoeffer traduce perfettamente le parole di Gesù «Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo». Io la do a voi. Lo fa per i suoi contemporanei, in un contesto storico dove il nazionalsocialismo prometteva sicurezza e pace ai tedeschi. D'altronde Gesù ne parla al tempo della famosa e contraddittoria pace augustea. No, la vera pace non va a braccetto con la sicurezza. Quella di ridurre l'una all'altra, o peggio di inglobare l'una nell'altra, è una tentazione continua dell'uomo. Eppure, lo sappiamo bene, non funziona. Paradossalmente, anche oggi potremmo sottoscrivere le parole di Bonhoeffer. L'unico vero salvatore del mondo, l'unico costruttore di vaccini curativi dell'anima e del corpo, è quel salvatore che è già venuto sulla terra. Occorre solo lasciarsi vaccinare da lui e solo allora la pace scenderà nei nostri cuori.
5: Pace e bene, cari fratelli e sorelle, benvenuti. Benvenuti al primo di questi quattro incontri, quattro catechesi mariane che vi proponiamo durante questo mese di maggio. Sono degli incontri che vogliono aiutarci a conoscere meglio la nostra mamma, la Vergine Maria, a conoscere meglio noi stessi e ad aprirci di più alla grazia di Dio che guarisce e che ci rigenera a vita nuova. Allora vogliamo disporci all'ascolto ed entriamo in questo clima aiutati da un canto. Buona catechesi e buon incontro a tutti!

Vi faccio una domanda. Vi piacciono le notizie belle? Vi piacciono gli annunci positivi? Beh, immagino di sì. Allora, apriamo il cuore perché stasera Dio ne ha di meravigliosi per ciascuno di noi. Abbiamo ascoltato il testo dell'annuncio dell'angelo a Maria e vogliamo lasciare che Dio non solo faccia un annuncio, ma almeno quattro a ognuno di noi per vivere più felici. La prima tappa, il primo annuncio. Per vivere più felici è importante, come Maria, avere la meta, avere la giusta meta del nostro cammino. Vedete, Maria, quando ha ricevuto l'annuncio, era una ragazza di circa 13-14 anni, una ragazza figlia del popolo di Israele, che ha vissuto tutta la sua vita con un amore speciale, un rapporto profondo con il Signore. Possiamo dire che il buon Dio era la sua stella polare. Era il centro della sua esistenza, al centro del suo cuore c'era davvero Dio. E ognuno di noi si potrebbe chiedere, ma io per chi vivo? Qual è il fine ultimo del mio agire? Che cosa guida i miei passi, le mie scelte? Posso dire di essere un pellegrino che sa dove è diretto e quindi muove i passi verso la sua meta? O sono come un turista che così gira nell'esistenza cercando di arrangiarsi? A Roma direbbero un do coio coio e speriamo che vada bene. Maria aveva una meta, aveva al centro del suo cuore, potremmo dire, l'unico a cui spetta questo posto. Avete sentito che Maria, dopo il suo sì, si definisce anche serva del Signore. Maria sa bene chi è il Signore e sa bene chi è lei. E noi ci potremmo chiedere, e io chi sto servendo nella mia vita? San Francesco d'Assisi, quando iniziò il suo cammino di conversione, aveva circa 24 anni, dopo aver iniziato a leggere il Vangelo, aver iniziato ad aprire il cuore a Gesù nelle fredde prigioni di Spoleto, fece un sogno particolare. Sognò un palazzo pieno di armi bellissime, una sposa meravigliosa e una voce che gli prometteva tutto ciò per lui e per i suoi amici. Francesco, svegliatosi, ancora molto ambizioso, sognò di diventare cavaliere e quindi si incamminò per diventare crociato. Lungo il cammino Dio lo visitò nuovamente in sogno e gli disse: Francesco, ma dove vai? Vado a diventare cavaliere. Ma dimmi, Francesco, chi è meglio servire, il servo o il padrone? E Francesco rispose: il padrone. E allora, perché stai abbandonando il padrone per andare a servire il servo? Torna indietro. Ciò che hai visto in sogno devi interpretarlo in tutt'altra maniera. Francesco, svegliatosi, comprese, ritornò indietro e iniziò ad approfondire la sua conversione e anche la sua consacrazione. Francesco capì bene che chi meritava di essere servito era il padrone, non il servo. Un padrone speciale che è nostro padre, che non ci asserve, ma ci serve rendendoci capaci di servire. Maria sa bene chi è il Signore, sa bene chi è lei, è qualcuna che è nata per servire Dio e gli altri. Quanti di noi, specie quanti giovani, vivono invece la vita come fossero un po' l'ombelico del mondo, sempre insoddisfatti, si lamentano e ci si lamenta perché non si ha il corpo che si sognerebbe, non si ha la mente che, non so, un'altra persona ha, si è sempre insoddisfatti, si cerca sempre, ma io chi sono? Ma io non sono abbastanza, vorremmo essere altro. Maria cosa ci mostra? Ciò per cui siamo nati, servire. La vita è un dono da donare. Se la teniamo per noi marcisce, se la doniamo fiorisce. Che bello, Maria ci risolve il problema più grande, ci ricorda che siamo nati per amare. Non importa quanto uno sia bello, quanto quoziente intellettivo abbia, quanto sia performante, ciò che conta è che sappia amare. Maria ha chiaro il fine della sua vita, ha ben saldo il centro del suo cuore e ci insegna come primo passo che per essere felici è importante che abbiamo come meta, come centro Dio e come fine della nostra vita il dono di noi stessi. Secondo passaggio, per essere un po' più felici,
Che cosa ci insegna Maria? Che è importante avere chiaro chi siamo noi e chi è Dio. Entriamoci meglio. Abbiamo sentito che l'annuncio che viene portato dall'angelo. Un angelo entrò da lei e le disse: rallegrati, piena di grazia, perché il Signore è con te. Ecco, gli angeli sono i messaggeri, coloro che portano l'annunzio di Dio. Ci sono degli angeli invisibili, le creature celesti che ci ispirano al bene, ma può compiere anche il ruolo di messaggero chiunque ci annunci la parola di Dio. Un po' in questo momento vi sto annunciando qualcosa da parte del Signore. E cosa annuncia? La gioia. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo in un certo senso dice a Maria chi sia lei e chi è Dio. Vi dicevo, per essere un po' più felici abbiamo bisogno di schiarirci un po' le idee su chi siamo noi. Tante volte una delle cause della tristezza sono infatti le menzogne, le parole negative che noi portiamo dentro il nostro cuore, frutto della nostra storia. Quando siamo piccolini siamo un po' come delle spugne, tendiamo ad assorbire i messaggi che ci arrivano dai genitori e dall'ambiente nel quale viviamo. Molte volte sono positivi, purtroppo tante altre volte sono negativi. E non perché i genitori o l'ambiente nel quale viviamo sia mostruoso, ma perché ognuno ama per come può. Allora, tante volte i messaggi che noi introiettiamo dentro non sono così belli. Uno psicologo diceva che più o meno un bambino di 5 anni ne è già introiettati almeno 400 negativi. Quali possono essere questi messaggi negativi che tra l'altro poi ci segnano e ci bloccano un po' nella crescita? Beh, pensate ad esempio se cresciamo in un ambiente di genitori fortemente apprensivi che tendono a scoraggiare il proprio figlio. No, non fare così, non capisci, lascia stare che ti fai male, no, non è per te, lascia stare, tu non sei capace. Oppure che come il bambino fa qualcosa di errato ma che non capisce, subito tu sei cattivo, non si fa. Un bambino che cresce con questo ritornello, capite che non sarà aiutato a crescere in una buona autostima. Oppure pensiamo ad una famiglia dove ci sono dei genitori poco affettivi, e quindi genitori che invece pretendono molto ma comunicano poco amore, soprattutto magari un papà estremamente rigido, per cui questo figlio o questa figlia cresce cercando di conquistarsi l'affetto del genitore a suon di buone prestazioni. È probabile che crescendo registrerà dentro di sé che io valgo se funziono, se riesco, se sono il migliore, se rendo, altrimenti niente. Oppure viceversa, pensiamo ad un ambiente dove ci può essere una mamma, fortemente versione piovra, che tende in un certo senso a ricattare emotivamente il figlio o la figlia. Sapete, quei ricatti sottili per tenerlo sempre vicino. Possibilmente il figlio o la figlia, crescendo, faticherà a staccarsi dalla madre, per cui tenderà ad essere quel bravo figliolo che tende a compiacere in tutto il genitore, ma appena è fuori combinerà disastri. E magari si sentirà però in obbligo di fare tutto ciò che il genitore vuole. Concludo qui. Vi voglio solo dire che tante volte noi registriamo determinate parole dentro di noi che crescendo ci portano a non essere felici, a non donarci, a non vivere bene. Sarebbe interessante se ognuno di noi andasse in cerca di quella parola che lo riassume, di quell'atteggiamento esistenziale che in un certo senso lo racchiude. Chissà quanti mi direbbero parole positive e quanti parole negative. Quante persone conosco che si presentano già agli altri, già nella postura e nell'atteggiamento, comunicando: io sono il fallito, io sono il non accettato, io sono quello sbagliato, io sono quello che deve elemosinare affetto da tutti. Che cosa dice invece l'annuncio dell'angelo a Maria? Rallegrati, piena di grazia. E uno potrebbe dire: sì, Maria era piena di grazia, insomma, la mamma di Dio, perfetta, immacolata, ma io sono poraccio, che devo fare? No, quest'annuncio è anche per te. Rallegrati, perché anche nella tua vita c'è grazia, c'è bellezza. Chi sei tu? Tu non sei quelle parole negative che hai registrato nel tuo cuore. Agli occhi di Dio tu sei suo figlio. Dio nella sua parola dice
Tu sei prezioso ai miei occhi e sei degno di stima. Io ti ho disegnato sul palmo delle mie mani. Ma si può forse dimenticare una madre del suo figlio? Io non ti dimenticherò mai. Allora Dio viene e viene a portarci gioia e viene a dirti rallegrati, perché per me c'è tanta grazia, c'è tanta bellezza nella tua vita. Si tratta di iniziare a vederla e a rispondere a quelle parole negative con le parole belle che Dio viene a rivolgerci. Dall'altra parte cosa dice l'angelo a Maria? Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Cioè dice qualcosa che riguarda lei e qualcosa che riguarda, potremmo anche dire, l'identità di Dio. Altra fonte di tristezza nella nostra vita è l'idea sbagliata, distorta, menzognera che noi abbiamo su Dio. Quante volte il nostro concetto di Dio è un concetto quasi diabolico? Vi faccio 3-4 esempi. C'è chi ritiene che Dio sia una sorta di giudice sempre pronto a punire all'istante chi sbaglia. Quindi uno vede Dio come una sorta di grande occhio che ti scruta, quindi vivi sempre con quest'ansia da prestazione nei confronti di Dio che non sai mai che ti succede. C'è chi vede Dio invece come un grande ragioniere, un grande contabile, per cui se tu gli dai, lui ti dà, se tu non dai, lui non ti dà. Quindi meglio tenerselo buono, sfornare buone prestazioni nella speranza che lui mi dia in contraccambio. Purtroppo poi questo schema non funziona perché prima o poi si arriva al cortocircuito, perché nella vita le prove ci sono per tutti e tanta gente poi si chiede: ma perché? Io cerco di fare del bene e mi succedono queste cose? La domanda è: ma che idea hai tu di Dio? C'è chi poi ritiene che Dio sia una sorta di Babbo Natale universale, una sorta di bonaccione che vive sulle nuvole, che qualsiasi cosa fai va bene, tanto lui è buono, tanto alla fine è un happy end per tutti, per cui vieni e lascia vivere, fa quel che vuoi, tanto c'è Babbo Natale che ci assiste. C'è ancora chi invece vede Dio come una sorta di Dio della morte, un Dio contrario a ogni forma di piacere, di gioia, di felicità, un Dio la cui parola è una sorta di gabbia, la cui volontà è una specie di spada di Damocle che pende sulla testa. Se io vi chiedessi cosa pensi che sia la volontà di Dio, mi piacerebbe sapere quanti di voi mi darebbero una risposta bella e quanti di voi invece, già solo a sentirla nominare, iniziano un po' a ballare sulle sedie. La menzogna grande che Dio sia nemico della nostra felicità, che tra i nostri desideri di bellezza e la loro realizzazione c'è questa volontà di Dio che ogni tanto arriva, e quando arriva è la volontà di Dio. Che inganno tremendo! Ignorare il fatto che i desideri più belli, più sani, più profondi che abbiamo nel cuore vengono da Lui e che Lui è il primo che tifa perché noi possiamo realizzarli. Allora la domanda è: chi è Dio? Cosa dice l'angelo a Maria? Rallegrati, perché? Perché il Signore è con te. Cioè il Signore è qualcuno che è con te, che è dalla tua parte, che ti ama, che ti sostiene, che vuol fare in te qualcosa di meraviglioso. In Cristo che cosa vediamo? Chi è Dio? È qualcuno che ti ama fino al punto da versare tutto il suo sangue per la tua salvezza. Chi è Dio? Qualcuno che devi pagare a son di buone prestazioni perché ti dia qualcosa? No, è qualcuno che prima ancora che tu capisca qualcosa di Lui, Lui è già morto e risorto per te. È qualcuno che ti sta amando da sempre e per sempre. Chi è allora Dio? È quel qualcuno, il solo, capace di saziare fino in fondo i desideri del nostro cuore, del tuo cuore. Vedete, in ognuno di noi c'è una sorta di incompiutezza, di fragilità. Noi cerchiamo di risolvere la nostra vita attaccandoci a destra, a sinistra, assolutizzando le cose, gli obiettivi, e alla fine ci manca sempre qualcosa. Quella profondità del nostro cuore solo Dio la può saziare, solo colui che ci ha creati, colui che è infinito, può saziare il desiderio infinito che c'è nel nostro cuore. Maria accoglie e crede a tutto questo. Il terzo passaggio che Maria ci mostra per vivere più felici è che per accogliere il Signore, camminare verso la pienezza della nostra felicità, è importante rompere con le paure menzognere. Vedete, Maria accoglie questo annuncio, è turbata,
L'angelo le sta annunciando qualcosa di grandissimo, che Dio le sta proponendo di essere la sua mamma. Pensate, qualcosa di immenso. Il Vangelo dice Maria era turbata, ma non si ferma su un piano, potremmo dire, emozionale. Si domanda il senso, si domandava che senso avesse tutto ciò. Maria ci insegna un'arte bellissima, non vivere in superficie. Noi tante volte viviamo una vita come delle bandieruole, in preda alle emozioni, sballottati dei sentimenti. Faccio ciò che sento, se una cosa non la sento più non la faccio, se una cosa mi piace la faccio, se mi comporta fatica la lascio. Maria non si ferma al piano del turbamento, va oltre, si chiede ma cosa vuol dire tutto questo? Vedete, nella nostra vita a volte capitano cose più o meno belle. Maria ci insegna ad andare in profondità, a chiederci ma dove mi vuol portare questa cosa? Che senso ha? Perché? E l'angelo le dice, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. E le annuncia ciò che Dio vuol fare in lei. Vi dicevo, per vivere più felici e guarire un po' il nostro cuore, è importante imparare a disobbedire alle paure sbagliate. L'angelo dice a Maria, non temere. Secondo alcuni biblisti questa parola ricorre 365 volte nella Bibbia. Come a dire che ogni giorno Dio ci dice, non temere. La paura in sé non è qualcosa di sbagliato, è una delle emozioni fondamentali, serve a preservarci dai pericoli. Ma a volte le paure malsane giocano un ruolo tremendo nella nostra vita, sul quale anche il diavolo ci gioca. Ci sono infatti delle paure sbagliate che tendono a portarci fuori dalla volontà di Dio, fuori dal bene che siamo chiamati a compiere. Vi faccio qualche esempio. Ci sono delle persone che si imbarcano in delle relazioni micidiali, in dei fidanzamenti assurdi e arrivano a dei matrimoni tremendi unicamente perché hanno paura di restare sole. Non si sposano perché hanno capito che quella è la persona giusta, ma perché se perdo questa è andata, quindi me lo tengo stretto. Ci sono altre persone che nella loro vita scelgono scuole, lavori, non perché sentono che sia la cosa giusta, ma per paura di deludere mamma e papà. E allora vivono tutta la vita cercando di soddisfare i loro genitori e guai a deluderli. Ci sono altre persone che addirittura, grazie a Dio poche, sono persino entrate in seminario o bussano alle porte degli ordini religiosi perché speriamo che mi sistemo. Siccome ho paura di restare zitellone o zitellona, proviamo lì, casomai qualcuno mi prende. Ora, che cosa vi voglio dire? Che le paure a volte tendono a portarci fuori strada. Allora è importante intercettare quelle paure menzogniere che ci fanno giocare al ribasso e imparare a disobbedire a quelle paure. Se io sento che nel cuore Dio mi chiama a fare un passo, a tendere una mano, a dare il perdono, o mi chiama a seguirlo di più nella mia vita, o addirittura mi chiama a seguirlo nella vita consacrata, la paura di non riuscire, di sbagliare, di non farcela, la paura che no, ma che mi metto a fare certe cose, cercherà sempre di farci tendere al ribasso. Cosa dice l'angelo a Maria? Non temere. Perché? Perché sei forte, perché sei brava? Non temere, perché il Signore è con te. Non temere, perché hai trovato grazia presso Dio. Allora dove posso trovare forza per disobbedire a quelle paure malsane che mi vogliono portare fuori dalla volontà di Dio? Nella fiducia in Lui, nel poggiarmi su di Lui. Nella vita non importa essere forti, importa essere alleati con il più forte. E Maria, vedete, non sta lì a preoccuparsi di sé. E mamma mia, ma adesso se io dico di sì, poi potrò essere lapidata. Questa era la legge del suo tempo. Ma poi non potrò compiere i progetti che avevo, sistemarmi la casa come avrei voluto. Di certo non era un pensiero di Maria, ma per dire, e se poi dico sì a Dio, non potrò fare ciò che era il mio disegno. Maria non interessa. Non interessa preservarsi, ma le interessa donarsi. Lei si fida di Dio e si dona. Quarto e ultimo passaggio. Per vivere una vita più felice abbiamo detto che è importante avere davanti la giusta meta, è importante capire un po' meglio chi sono io e chi è Dio, è importante disobbedire alle paure malsane. L'ultimo passo per vivere un po' più felici e lasciar che Dio possa guarire la nostra vita è imparare da Maria
a dire di sì al bene, di sì al Signore. Quando Maria comprende, quando Maria capisce ciò che Dio, possiamo dire, vuole operare, o meglio, Maria si mette sul piano del far suo il disegno di Dio, lei dice il suo sì. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la sua parola. Non è come a dire, vabbè, questa è andata, che devo fare? Beh, gli dico di sì, ormai è venuta, pazienza, tiriamo a campare. No, no, no. È un termine, è un verbo allottativo in greco, genoito, come piena di gioia, avvenga di me, un sì detto con tutto il cuore, avvenga di me secondo la tua parola. Maria ha ben chiara una cosa, che a lasciare entrare Dio nella nostra vita, a seguire Gesù, a vivere il Vangelo, non c'è niente da perdere, ma solo da guadagnare, potremmo dire. Maria e i Santi ci mostrano che scommettere la vita su Cristo è il guadagno più grande, è la scommessa più bella che una persona possa fare. In Maria nasce la vita dove la vita naturalmente non potrebbe nascere. Dio ha saputo trarre da dei poveri peccatori dei santi meravigliosi. Dio è capace di trarre, trasformare le tue ferite, le piaghe della tua storia in feritoie di luce che possono illuminare e aiutare tanti. Dio è capace di fare della nostra vita scassata un capolavoro di bellezza, perché tanti possano dire, ma guarda che bello, come è successo a lui o a lei, voglio che succeda anche a me. Come è stato per Sant'Ignazio di Loyola, che leggendo la vita di tanti santi, disse, Signore, perché a loro sì e a me no? Allora che cosa vogliamo chiedere oggi alla Vergine Maria? Vogliamo metterci tutti insieme sotto il suo manto e chiederle che ci aiuti ad aprire un po' di più i nostri cuori alla grazia di Dio che guarisce, che ci rigenera a vita nuova, a non aver paura di smetterla, di servire tante fesserie, tante cose che ci rendono schiavi, e iniziare a servire sul serio il Signore, a vivere davvero per colui che è morto e risorto per noi. Le vogliamo chiedere, Maria, aiutaci a rileggere la nostra storia e a non farci determinare da quelle parole negative che porta nuova, a non aver paura di smetterla, di servire tante fesserie, tante cose che ci rendono schiavi, e iniziare a servire sul serio il Signore, a vivere davvero per colui che è morto e risorto per noi. Le vogliamo chiedere, Maria, aiutaci a rileggere la nostra storia e a non farci determinare da quelle parole negative che portiamo nel cuore, ma a lasciarci dire dalla verità, dall'amore.

Fioretto del giorno. Oggi offro alla Madonna un piccolo sacrificio. Rinuncio a qualcosa che mi piace, una comodità, una parola inutile, un po' del mio tempo, per donarlo con amore. Cercherò anche di compiere tutto con più attenzione e cuore, trasformando le cose semplici in un atto d'amore. Preghiera. Maria, Madre tenera, insegnami a donare con gioia anche nelle piccole cose. Accogli questo mio fioretto e portalo a Gesù. Amen.

0: Il servizio è stato realizzato dal canale YouTube. Preferiamo il paradiso.
1: Cari amici ascoltatori, se volete telefonare ai frati francescani della redazione di Radio Colbe Campania, potete chiamare al numero 0972 23 87 12. Oppure potete mandare un messaggio su WhatsApp al numero 335 692 0033.

0: Gesù ama sempre stupirci. L'episodio dei discepoli di Emmaus è in questo davvero emblematico. Ma non finì lì la storia. Mentre questi discepoli riferivano ad altre persone dello straordinario incontro nella locanda con Gesù che non avevano riconosciuto, lo stupore si rinnovò. Occasione anche per noi di restare docili alle sorprese di Dio. Ci ricorda il seguito della storia e ci richiama a questa docilità alla sorpresa di Dio, Benedetto XVI al Regina Coeli del 30 aprile 2006.
1: E proprio mentre stavano parlando, lo stesso Signore si fece presente mostrando le mani e i piedi con i segni della passione. Dinanzi poi allo stupore incredulo degli apostoli, Gesù si fece dare del pesce arrostito e lo mangiò sotto i loro occhi. In questo e in altri racconti si coglie un ripetuto invito a vincere l'incredulità e a credere nella risurrezione di Cristo, perché i suoi discepoli sono chiamati ad essere testimoni proprio di questo evento straordinario. La risurrezione di Cristo è il dato centrale del cristianesimo, verità fondamentale da riaffermare con vigore in ogni tempo, poiché negarla, come in vario modo si è tentato di fare e si continua a fare, o trasformarla in un avvenimento puramente spirituale e vanificare la nostra stessa fede, dice San Paolo, se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la nostra fede.

0: Gesù che vuole farci certi della sua umanità e insieme della sua piena divinità è per questo motivo l'unico Signore, il principe assoluto dell'umanità. Ce lo ricorda la messa dell'Ascensione del 1982 Giovanni Paolo II, è il 20 maggio.
1: Sedette alla destra di Dio. Ecco il significato primo dell'Ascensione. E anche se l'espressione è immaginosa, poiché Dio non ha né destra né sinistra, essa racchiude un importante messaggio cristologico. Gesù risorto è entrato pienamente, anche con la sua umanità, a far parte della gloria divina e anzi a prendere parte all'attività salvifica di Dio stesso. L'abbiamo sentito nella seconda lettura, lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione. Il cristiano ormai non ha altro capo all'infuori di Gesù Cristo. Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi. Cristo non è solo il nostro capo, ma anche il Pantocrator, colui che esercita la sua signoria su tutte le cose. Queste affermazioni hanno una portata molto concreta per la nostra vita. Nessuno di noi deve più affidarsi a chi non è Cristo, poiché ciò che è al di fuori di Lui, lì è soltanto inferiore. Siamo invitati, pertanto, a contemplare la grandezza e la bellezza del nostro unico Signore e a fare nostra la preghiera della lettera agli Efesini che abbiamo sentito leggere. Possa Dio illuminare gli occhi della nostra mente per farvi comprendere quale è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti, secondo l'efficacia della sua forza che egli manifestò in Cristo.

0: I pericoli della tecnica affiancano inevitabilmente le opportunità che essa offre al genere umano. È bene che particolarmente i giovani ne siano ben consapevoli, e particolarmente quei giovani che all'indomani della guerra stanno per assistere a sviluppi vertiginosi che in pochi decenni cambieranno il volto del mondo. Raccomandazioni profetiche di Papa Pio XII ai giovani di Azione Cattolica in occasione dell'80° di fondazione. È il 12 settembre del 1948.
1: La odierna tecnica ultrapotente diviene nelle mani di uomini violenti, di partiti dominanti con la frenesia e con la brutalità della forza, di stati onnipotenti oppressori, un terribile strumento di ingiustizia, di schiavitù, di crudeltà, ed accresce nelle guerre moderne fino all'inverosimile i dolori e i tormenti dei popoli. Tenuta invece e diretta da una famiglia umana, da una società umana che teme il Dio, che adempie i suoi precetti e che stima le cose spirituali, morali ed eterne incomparabilmente più delle cose materiali, la tecnica può arrecare quei benefici a cui, secondo i disegni del Signore Creatore, è chiamata. Udite dunque, diletti figli, il grido che da ogni parte si leva alle giovani generazioni. A voi tocca, nell'entrare nella vita, a voi che dovrete contribuire alla formazione dello Stato, a voi tocca di difendere la verità, e di in modo che la tecnica rimanga soggetta alla libertà, alla dignità, alla pace e alla felicità terrena e soprattutto eterna dell'uomo.
0: Un mese prima del Concilio, radiomessaggio di Papa Giovanni XXIII, che ne ricorda l'obiettivo principale, che l'umanità del XX secolo torni a incontrare Gesù. 11 settembre 1962.
2: La grande aspettazione del Concilio Ecumenico, a un mese di distanza dal suo inizio ufficiale, splende negli occhi e nei cuori di tutti i figli della Chiesa Cattolica, santa e benedetta. Nella successione di 3 anni di preparazione, una schiera di spiriti eletti, raccolti da ogni regione e da ogni lingua, in unità di sentimento e di proposito, ha radunato una ricchezza così sovrabbondante di elementi di ordine dottrinale e pastorale da offrire all'Episcopato del mondo intero, convenuto sotto le volte della Basilica Vaticana, motivi di sapientissima applicazione dell'Evangelico Magistero di Cristo, da 20 secoli, luce dell'umanità redenta dal sangue suo. Considerato nella sua speciale preparazione, il Concilio Ecumenico, a poche settimane dal suo radunarsi, sembra meritare l'invito del Signore. Videte omnes arbores cum iam producunt ex se fructum. Ite et vos, scitote quoniam prope est regnum Dei. Vedete tutti gli alberi quando già rimettono le foglie. Voi conoscete da voi stessi, solo a guardarli, che si appressa l'estate. E allo stesso modo anche voi, quando vedrete avverarsi queste cose, sappiate che è vicino il regno di Dio. Questa parola, regnum Dei, dà espressione ampia e precisa ai lavori del Concilio. Regnum Dei significa ed è in realtà la Ecclesia Christi, una, santa, cattolica, apostolica, quale Gesù, il Verbo di Dio fatto uomo, l'ha fondata, da 20 secoli la conserva, come oggi ancora la vivifica della sua presenza e della sua grazia, sempre in atto di rinnovare per essa gli antichi prodigi, che durante le successive età, talora aspre e difficili, la trassero di balza in balza, di valico in valico, a moltiplicare le vittorie dello spirito. Vittorie della verità sull'errore, del bene sul male, dell'amore e della pace sulle divisioni e sui contrasti. I termini della contraddizione, il bene e il male, permangono e resteranno in avvenire, perché l'arbitrio umano avrà sempre libertà di esprimersi e possibilità di smarrirsi, ma del Cristo e della sua Chiesa sarà la vittoria finale ed eterna in ciascun'anima eletta e nelle anime elette di ciascun popolo. Si torna qui opportuno e felice un richiamo al simbolismo del cereo pasquale. Ad un tocco della liturgia, ecco, risuona il suo nome, Lumen Christi. La Chiesa di Gesù, da tutti i punti della terra, risponde Deo gratias, come a dire, sì, Lumen Christi, Lumen Ecclesiae, Lumen Gentium. Che mai infatti un concilio ecumenico se non il rinnovarsi di questo incontro della faccia di Gesù risorto, re glorioso ed immortale, radiante su tutta la Chiesa, a salute, a letizia e a splendore delle genti umane. Briciole di

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a seguire la recita del Vespro, realizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana. Buona preghiera a tutti.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: regno di Dio e la potenza del suo Cristo. Alleluia.
1: Hai ripreso la tua forza, hai conquistato il regno. Alleluia.
2: Signore, il re gioisce della tua potenza.
3: Quanto esulta per la tua salvezza.
4: Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore.
5: Non hai respinto il voto delle sue labbra.
0: Gli vieni incontro con larghe benedizioni. Gli poni sul capo una corona di oro fino. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa. Lunghi giorni in eterno, senza fine.
6: Grande è la sua gloria per la tua salvezza. Lo avvolgi di maestà e di onore. Lo fai oggetto di benedizione per sempre. Lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
0: Perché il re confida nel Signore. Per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. Alzati, Signore, in tutta la tua forza. Canteremo inni alla tua potenza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hai ripreso la tua forza, hai conquistato il regno. Alleluia.
7: Ti servano tutte le creature. La tua parola le ha create. Alleluia.

0: Ti servano tutte le creature, la tua parola le ha create. Alleluia.
1: Stringendovi al Signore, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo.

0: Il Signore è risorto. Alleluia, alleluia.
1: Il Signore è risorto. Alleluia, alleluia.
0: Come aveva promesso ai discepoli.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore è risorto. Alleluia, alleluia.
0: Se mi amate, rallegratevi, perché vado al Padre. Alleluia.

0: Se mi amate, rallegratevi, perché vado al Padre. Alleluia.
1: Uniti in fraterna esultanza, acclamiamo Cristo che è risorto e vive immortale. Diciamo con fede:
0: Re della gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Ti preghiamo per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, perché promuovano nel popolo cristiano il senso di corresponsabilità al servizio del Vangelo.
0: Re della gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Ti preghiamo per i teologi e i catechisti, perché servano la verità con purezza di spirito.
0: Re della gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Ti preghiamo per tutti i membri del popolo di Dio, perché combattano la pacifica battaglia della fede e ricevano il premio del tuo regno.
0: Re della gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Tu che sulla croce hai distrutto la sentenza della nostra condanna, spezza le catene della schiavitù e liberaci dal male.
0: Re della gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Tu che hai liberato dagli inferi le anime dei giusti che attendevano il Salvatore, riunisci tutti i nostri morti nella gioia del paradiso.
0: Re della gloria, ascolta la nostra preghiera.
1: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che con la risurrezione del tuo Figlio ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, rafforza in noi la fede e la speranza, perché non dubitiamo mai di raggiungere quei beni che tu ci hai rivelato e promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Dalle frequenze di Radio Kolbe Campania avete seguito la recita del Vespro, realizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4: State ascoltando Radio Kolbe.
5: Cari amici ascoltatori, se volete telefonare ai frati francescani della redazione di Radio Kolbe Campania, potete chiamare al numero 0972 23 87 12. Oppure potete mandare un messaggio su WhatsApp al numero 335 6920 033.
4: State ascoltando Radio Kolbe.

Un carissimo saluto a tutti quanti voi, amici ascoltatori, da parte di Fra Giuseppe e da parte di tutto lo staff di Radio Colbe. Per la rubrica I Santi Nostri Modelli, quest'oggi vogliamo parlarvi di Domenichino Zamberletti, un ragazzo santo morto a 14 anni.

ci saranno dei santi fra i fanciulli. Questa bella parola profetica del Papa San Pio X, scritta nel documento che promuoveva la comunione per i fanciulli, può essere il nostro punto di partenza per presentare la figura di Domenico Zamberletti, conosciuto come Domenichino. La sua vita, diciamo subito, è stata di breve durata. Pensate, poco meno di 14 anni. Ma sono stati anni di una intensità umana e spirituale straordinarie. Un giorno è come mille anni agli occhi del Signore, e mille anni sono come un giorno. Questo vale anche per alcuni discepoli del Signore che, per la potenza della sua grazia e l'azione dello Spirito Santo, compiono il cammino della santità in un tempo breve, o meglio, nel tempo che a loro è stato assegnato dalla divina provvidenza. Quindi nessuno dovrebbe pensare di non avere nulla da imparare dalla conoscenza di questo ragazzo, che non è santo nel senso canonico, ma che ha risposto alla chiamata del Signore con un impeto sorprendente e totalizzante. I ragazzi delle nostre scuole medie spesso sono maestri in qualche sport, oppure strumento musicale e soprattutto nell'uso dei computer. Gli adulti restano meravigliati di queste eccellenti abilità. La meraviglia deriva dal fatto che li consideriamo ancora bisognosi di protezione e ci sorprende il fatto che essi possano già dare agli altri qualcosa di se stessi, senza considerare poi il fatto che nei ragazzi la concentrazione su ciò che piace è totale e i risultati sono pari a questo impegno completo. Il nostro Domenichino è giunto a frequentare solo sino alla terza media, ma a conoscere anche superficialmente la sua breve esistenza si rimane stupiti dalla sua bravura musicale e soprattutto dall'intelligenza teologica e dalle profonde intuizioni della verità di fede. Ma ancora di più, e qui la parola di San Pio X ci aprono gli occhi, si resta veramente gioiosamente incantati dalla pienezza del suo amore per Gesù e dalla sua carità verso gli altri. Non sappiamo se e quanto per Domenichino ci sarà un processo di beatificazione. Siamo certi però che la sua figura già da oggi può diventare un bellissimo esempio e un potente aiuto nel cammino di crescita cristiana dei nostri ragazzi.

E parliamo ora della vicenda umana di Domenichino, innanzitutto il luogo di nascita. Domenico Zamberletti, detto Domenichino, così veniva chiamato da tutti per l'esile corporatura e l'amabilità del carattere. Ebbene, il nostro Domenichino è nato il 24 agosto 1936 a Santa Maria del Monte, uno dei sobborghi più belli di Varese. È il secondo figlio di una famiglia lombarda, profondamente cristiana, composta dal papà Renato, dalla mamma Giuditta, dalla nonna, dal fratello maggiore Giuseppe e in seguito dalla sorellina Magda. I genitori sono proprietari e gestori diretti dell'albergo-ristorante Camponovo, nel borgo del Sacro Monte. È un luogo di ristoro per i villeggianti e i pellegrini che percorrono la via delle Cappelle del Rosario per giungere alla sommità dove si trova il bel santuario di Santa Maria del Monte. Santa Maria del Monte è un paesino pittoresco sulla vetta di una collina, dalle case addossate, lungo ripide viuzze, con sottopassaggi e androni. Da alcuni punti si hanno anche delle viste magnifiche. Il santuario che costituisce il cuore del borgo è un luogo di antica devozione risalente, secondo la tradizione, a Sant'Ambrogio, che nel 389 avrebbe posto qui una statua della Vergine come ringraziamento per la vittoria definitiva sugli eretici ariani. In seguito, in questo luogo, venne costruita una piccola chiesa. Nei secoli la chiesa è stata ingrandita e arricchita fino all'attuale basilica, iniziata nel 1473 e terminata in epoca barocca. Le 14 cappelle dedicate ai misteri del Santo Rosario sono state costruite tra il 1604 e il 1680. Il cammino si snoda lungo un percorso in salita per circa 3 chilometri sulla dorsale della montagna per concludersi col santuario stesso a 800 metri. Si tratta, cari amici, di una magnifica introduzione al santuario di Santa Maria.

e andiamo ora a vedere il carattere di Domenico. La famiglia di Domenico è ricca di affetto, di ascolto e di dialogo tra i genitori e i figli. Il bambino cresce tra le cure della mamma e del papà e ben presto mostra un carattere gioioso, sorridente, aperto a tutti. Ha un bel rapporto anche con i fratellini, ai quali riserva grande attenzione e cura. Un particolare da ricordare è il fatto che Domenichino sarà sempre convinto di aver ottenuto ai genitori il dono della sorellina, in modo particolare attraverso la sua preghiera. In seguito lui stesso racconterà di aver chiesto al Signore il dono di una sorellina bella e in un momento in cui Magda fa troppi capricci, tra il serio e il faceto dirà che avrebbe dovuto chiedere una sorellina buona. Negli anni in cui frequenta l'asilo, accadde che si esibisca davanti ai clienti dell'albergo, recitando senza complessi le filastrocche imparate a scuola, e poi con meravigliosa sfrontatezza chiede che gli si battano le mani. Ha una passione straordinaria per il gioco, ma vi rinuncia volontariamente se deve aiutare a sparecchiare i tavoli del ristorante, quando c'è molto lavoro o se qualcuna delle giovani cameriere è malata. Inizia presto a combattere e vincere il comune egoismo dei bambini. L'attenzione è per gli altri. Pensate, il nostro Domenichino preparava pacchetti e doni per tutti a Natale e faceva anche un bellissimo presepio. In modo particolare lo faceva per i suoi fratellini. Il suo grande spirito di bene e di solidarietà lo rendeva sempre pronto ad aiutare tutti, appena poteva o ne intuiva il bisogno. La sua attenzione si rivolgeva in particolare ai poveri, al punto di disporre che in cucina si preparasse un piatto in più per il Cristo affamato, così li chiamava. In effetti, tutti i giorni alla porta dell'albergo si presentava qualche povero bisognoso di cibo, che non sempre il personale dell'albergo accoglieva con disponibilità. Ovviamente Domenichino, come tutti i bambini, faceva qualche capriccio, in particolare quando doveva lavarsi e pettinarsi, perché erano operazioni che non gli piacevano e voleva che qualcuno lo aiutasse a mettersi in ordine. Solo di domenica si faceva bello senza fare con disponibilità. Ovviamente Domenichino, come tutti i bambini, faceva qualche capriccio, in particolare quando doveva lavarsi e pettinarsi, perché erano operazioni che non gli piacevano e voleva che qualcuno lo aiutasse a mettersi in ordine. Solo di domenica si faceva bello senza fare storie e con impegno, perché

piccolo ed era ancor più rara perché si trovava unita alla ancor dolcezza, alla serenità, alla carità. Non comandava per affermare se stesso, ma per condurre gli altri all'impegno cristiano e per realizzare opere di servizio.

e parliamo ora della formazione religiosa. La formazione religiosa di Domenichino comincia in famiglia ed è intensa fin dalla primissima infanzia. Ma il bambino sorprende per la rapidità con cui apprende la verità della fede e le vuole vivere con fedeltà. Il rettore del santuario lo istruisce nel servizio di chierichetto, che apprende con vero entusiasmo. Il bambino, a soli 6 anni, mostra di essere devoto nella preghiera e preciso nel servizio all'altare. Per queste sue doti diventa rapidamente responsabile degli altri chierichetti. Arrivava sempre puntualissimo per la messa festiva, ma la sua non è solo preoccupazione formale. Infatti, era dotato anche di una fortissima sensibilità religiosa e morale che gli fa temere il peccato e gli fa organizzare la vita secondo la volontà di Gesù. L'esame di coscienza, fatto con pignoleria, è un suo grande strumento per tenersi vicino a Gesù. La preghiera lo attraeva notevolmente al punto che un giorno una suora dovette scuoterlo dal suo raccoglimento per farlo andar via e lui: «È già ora di andare? Non mi accorgo del tempo che passa». Poi, quando sarà più grande, all'età in cui i ragazzi sono ammessi alla comunione, vivrà una nuova e profonda esperienza spirituale, fonte di vivissima gioia. Il modo con cui Domenichino vive la comunione colpisce per la sua straordinarietà. Quella di Gesù per lui è una presenza reale, è un vero incontro, un dialogo intimo, una gioia. Nella comunione eucaristica si realizza per lui quello che il grande cardinale inglese John Henry Newman aveva proposto come ideale cristiano nel suo stemma cardinalizio: cor ad cor loquitur, il cuore di Cristo che parla al cuore del discepolo e il cuore del discepolo che parla al cuore del maestro.

Vi ricordo che dalle frequenze di Radio Colbe, per la rubrica I Santi Nostri Modelli, stiamo proponendo la prima parte della vita di Domenichino Zamberletti, un ragazzo santo morto all'età di 14 anni.

e parliamo ora della vocazione al sacerdozio. Durante il viaggio a Roma, vedendo i sacerdoti che confessavano i ragazzi in piazza San Pietro, resta affascinato dalla bellezza del sacerdozio, che attraverso i sacramenti può donare Cristo a tanti giovani. È uno dei segni che produrranno in lui un fermo orientamento verso il sacerdozio, che a un certo punto divenne una precisa e chiara scelta. Ai salesiani che l'accolsero nel loro istituto per le scuole medie disse: «Se il Signore mi farà la grazia, vorrei essere sacerdote». Solo la malattia impedì la realizzazione di questo suo sogno. I disegni del Padre Celeste erano diversi. Il servizio alla Chiesa che Domenichino avrebbe voluto rendere come prete, oggi egli lo rende con la sua testimonianza di amicizia verso Cristo e di offerta della sua vita per il bene di tutta la Chiesa. Di questa via diversa e misteriosa che si preparava per lui, Domenichino aveva avuto una qualche intuizione nel tempo della quinta elementare. Egli desiderava avere chiarezza sulla propria vocazione e perciò chiese un segno al Signore. Un giorno, dopo la messa, scrisse tre bigliettini, sui quali erano segnate delle lettere. Su di uno la S di sacerdote, su un altro la M di missionario e sul terzo la C di camigliano. I tre biglietti furono posti presso la fontana di Mosè, che si trova ai piedi dell'ultima rampa della salita che conduce al santuario. Domenichino avrebbe voluto vedere quale indicazione gli sarebbe venuta dal Signore. Egli raccontò alla mamma che, pur non essendoci vento e alcun passante, dopo un'ora non trovò nessuno dei biglietti. Il suo commento fu che il Signore lo voleva in paradiso. Se non sarà sacerdote, dovrà morire. Non dobbiamo sorridere di quest'idea curiosa che sembra solo una fantasticheria da bambini. Infatti, il dono dello Spirito comporta anche quello della profezia e dell'accettazione del cammino che Dio prepara per noi e per la nostra salvezza. Non soltanto Domenico aveva il desiderio di servire il Signore come prete, ma aveva già in mente un ideale molto preciso e valido sulla figura del sacerdote. Non si può essere un sacerdote cattivo e nemmeno mediocre. Sono parole semplici, ma fanno venire alla mente le parole dell'Apostolo Paolo: aspirate ai carismi più grandi. Quando la leucemia impedirà la realizzazione della sua vocazione al sacerdozio, anzi le sue tre vocazioni, egli troverà il modo di diventare sacerdote e mezzo. Domenichino fece un patto con il chierico salesiano Don Galli. Questi sarebbe stato sacerdote anche per lui. In cambio Domenichino avrebbe interceduto per il ministero di Don Galli. Un gioco spirituale che lo rese felice e che testimonia dalla profondità del suo desiderio di essere prete.

il talento musicale. Fin da piccolo, Domenichino ama cantare le canzonette che ascolta dagli altri, ma a 6 anni comincia da solo a suonare il pianoforte dell'albergo. La mamma lo sorprende a suonare in modo elementare il motivo di Lili Marlene, una canzone di moda negli anni 40 del secolo scorso, e decide di fargli prendere lezioni presso il maestro Mario Conti. Il bambino mostra un vero talento musicale e potrebbe essere avviato alla carriera artistica. Infatti, Domenico sa leggere la musica a prima vista e dirige la cantoria con vera competenza. I genitori preferirono lasciargli esprimere la sua passione musicale sul pianoforte di casa e sull'organo della chiesa. Al ritorno da scuola, il bambino suona per molte ore. La musica gli dà una gioia profonda. Ben presto metterà il suo talento musicale a servizio della chiesa e, pensate, a soli 9 anni inizia a suonare l'organo del santuario come organista ufficiale. Dirà spesso che suonare per la Madonna era la felicità. Domenichino non fu soltanto un bravo esecutore, ma anche compositore di una messa a una voce e anche di pastorali natalizie. Spesso accompagnava la preghiera eucaristica della messa con improvvisazioni molto apprezzate per la loro capacità di elevare l'animo al Signore.

Per la rubrica I Santi Nostri Modelli vi abbiamo proposto la prima parte della vita di Domenichino Zamberletti, bambino santo morto a 14 anni.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Il titolo è dal radiogiornale della Radio Vaticana. Scambi di fuoco tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz dopo l'avvio dell'operazione americana Project Freedom. 5 le vittime iraniane. Mozambico, ennesimo attacco jihadista contro una parrocchia nel nord del paese. La conferenza episcopale esprime preoccupazione. Un convegno a Roma ricorda quando Pacelli difese il cardinale Mundelein che aveva attaccato Hitler. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Hormuz resta terreno di scontro tra Iran e Stati Uniti, che nelle scorse ore hanno avviato l'operazione Project Freedom per sbloccare la navigazione sicura nello stretto. Un mercantile olandese annuncia il suo passaggio con scorta statunitense, che invece Teheran non conferma. Scambi di fuoco tra i due paesi nel varco marittimo. 5 le vittime iraniane. Paola Simonetti.
2: Nella contesa del controllo di Hormuz si fa sempre più duro il braccio di ferro fra Washington e Teheran. Dopo l'annuncio degli Stati Uniti dell'avvio di Project Freedom, l'operazione che dovrebbe garantire il passaggio in sicurezza dei mercantili, i due paesi hanno lanciato attacchi incrociati. L'Iran accusa la Casa Bianca di aver ucciso 5 civili in seguito ai colpi sferrati su 2 navi cariche di merci in viaggio dal porto umanita di Kasab verso la costa iraniana, mentre le forze statunitensi avrebbero schivato in mare un raid iraniano. Sullo sfondo il tentativo di Washington di farsi affiancare nel progetto di scortare il traffico commerciale nello stretto dalla Corea del Sud, che starebbe valutando la proposta dopo l'attacco iraniano a un suo mercantile, e la notizia che un'imbarcazione danese è passata con successo nel varco con l'aiuto americano. Ma intanto Stati Uniti e Israele si starebbero confrontando sui preparativi per una potenziale ripresa degli attacchi contro l'Iran, che si concentrerebbero sulle infrastrutture energetiche e sull'uccisione mirata di alti funzionari del regime.
1: Almeno 4 persone sono morte in un attacco russo lanciato nella notte con missili e droni contro la regione di Poltava nell'Ucraina centrale. Russia e Ucraina hanno dichiarato intanto unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanee. Il cessate il fuoco del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi. Andiamo a Cuba, dove il governo ribadisce il proprio rifiuto a negoziare con gli Stati Uniti riforme politiche ed economiche sostanziali, nonostante le crescenti pressioni e minacce di Washington, mentre l'isola continua a essere strangolata dalle restrizioni imposte dagli USA sul petrolio. La drammatica carenza di combustibili ha portato al collasso il paese, come testimonia Giovanni Pagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio, al microfono di Paola Simonetti.
3: La situazione è particolarmente drammatica, la popolazione civile è quella che sta soffrendo di più in questo momento. L'assenza totale di carburante ha fatto sì che il governo ha operato delle scelte drastiche, si è prima deciso di chiudere le università per l'impossibilità di raggiungere questi luoghi di studio. In un secondo tempo sono state chiuse tutte le scuole superiori, chiaramente l'assenza di combustibile ha creato tantissimi problemi anche agli ospedali.
2: Notizie che giungono parlano di carenza drammatica di cibo, pane razionato e prezzi dei beni essenziali alle stelle.
3: Far arrivare anche le derrate alimentari dalle campagne alla città è molto molto complicato, se non quasi impossibile. Ma voi potete immaginare anche la produzione agricola, per questo si trova poco cibo e le persone soffrono enormemente per la mancanza di cibo.
1: Ieri l'Armenia ha ospitato l'8ª riunione della Comunità Politica Europea. Oltre 40 leader riuniti hanno parlato di sicurezza, energie e autonomia del vecchio continente, ma anche di Ucraina e migranti, con la firma di una dichiarazione congiunta sulla lotta ai traffici illegali. Per la prima volta la riunione è anche il Canada. Sulla natura del vertice, Francesco De Remigis ha chiesto un commento a Gregory Aleggi, professore all'Università Lewis di Roma.
4: La comunità politica europea è nata nel 2022, quindi dopo l'invasione russa dell'Ucraina, dimostra in primo luogo la capacità dell'Europa di attrarre un interesse di comunità.
5: Si è parlato di migranti, di lotta al narcotraffico, ma anche di Ucraina. Cosa ci dice da questo punto di vista la riunione?
4: In un mondo che è sempre più lontano dall'idea del diritto internazionale, l'Europa porta il dialogo come valore, come capacità ormai abbandonata da tanti altri protagonisti. Al tempo stesso porta una consapevolezza del valore dell'Unione. In questo senso, parole del presidente Zelensky riguardo la necessità di indipendenza dell'Europa sono indicative. L'Europa deve essere indipendente non nel senso di nemica di qualcuno, ma nel senso di poter far conto sulle proprie risorse e sui propri valori per difendere i propri cittadini, la propria cultura, la propria economia.
1: Nel nord del Mozambico si è verificato l'ennesimo attacco ad una comunità cristiana da parte dei gruppi jihadisti. Una chiesa storica di Meza, nella regione di Cabo Delgado, è stata ridotta in macerie durante un attacco sferrato dai miliziani affiliati allo Stato islamico il 30 aprile scorso. Dolore e condanna da parte della Conferenza Episcopale. Marco Guerra.
6: Militanti armati hanno fatto irruzione nella parrocchia di San Luigi Monforte e hanno iniziato a distruggere tutto. La chiesa, gli uffici e la residenza dei missionari sono stati dati alle fiamme, mentre l'asilo è stato vandalizzato. La parrocchia è considerata il simbolo della presenza cattolica nel nord del Mozambico a maggioranza musulmana. A compiere l'attacco sono stati i miliziani di Alu al-Sunna, gruppo affiliato al sedicente Stato Islamico. L'arcivescovo Saure di Nampula, presidente della Conferenza Episcopale, tramite Aiuto alla Chiesa che soffre, si è rivolto direttamente ai jihadisti chiedendo loro di fermare odio e distruzione e ribadendo che i musulmani sono fratelli. Sebbene l'insurrezione a Cabo Delgado si sia inizialmente concentrata su obiettivi militari statali, negli ultimi anni i terroristi hanno preso di mira anche i cristiani. Dal novembre 2017 il conflitto ha causato almeno 6.300 morti e sfollato più di 1 milione di persone. Almeno 300.000 cattolici sono stati brutalmente uccisi in attacchi mirati.
1: L'OMS ha dichiarato che la Spagna accoglierà la nave ancorata al largo di Capo Verde con a bordo casi sospetti di hantavirus, consentendo un'indagine e una valutazione del rischio per i passeggeri rimanenti. L'ultimo bilancio diffuso anche via social dal direttore generale dell'OMS parla di 2 casi confermati e 5 sospetti, 3 i decessi. Cambiamo pagina. Ieri pomeriggio a Roma, presso il convento di Santa Maria sopra Minerva, si è tenuto il convegno Eugenio Pacelli, Pio XII, tra città di Dio e città dell'uomo, presieduto dal cardinale protodiacono Dominic Mamberti. Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, è intervenuto sul caso Mundell, arcivescovo di Chicago, che aveva attaccato Hitler. Il servizio è di Eugenio Murrali.
7: Il 18 maggio 1937, in un discorso a porte chiuse con i suoi preti, il cardinale arcivescovo di Chicago, George William Mundell, aveva pronunciato frasi durissime contro Adolf Hitler, dicendo tra l'altro: «Forse mi domanderete come sia possibile che una nazione di 66 milioni di uomini, e di uomini intelligenti, si voglia sottomettere a uno straniero, a un tappezziere austriaco». Affermazioni rilanciate sulle prime pagine di tutti i giornali americani. Osserva Andrea Tornielli.
8: Parole fortissime che provocarono una dura protesta dell'ambasciata tedesca contro il cardinale Mundell presentata alla Santa Sede. Ma il cardinale Pacelli, che all'epoca era segretario di Stato, rispedì al mittente queste accuse dicendo che prima di rispondere a questo la Germania avrebbe dovuto rispondere alle tante proteste rimaste inevase che la Santa Sede aveva presentato per violazione del concordato.
7: La polemica proseguirà nelle settimane successive, trovando però sempre una ferma risposta del cardinale Eugenio Pacelli.
1: Si chiama Le sbarre invisibili, premio Tommaso De Crescenzio, il nuovo concorso letterario destinato ai ristretti degli istituti di pena italiani, anche minorili, e a tutte le persone sottoposte a provvedimento penale, anche in esecuzione esterna, promosso dal movimento forense Nomos. Ce ne parla Roberta Barbi.
9: Un nuovo concorso letterario per detenuti e persone soggette a esecuzione penale, segno che la scrittura autobiografica serve non solo a sopportare il carcere, ma anche a far uscire fuori quell'interiorità che poi è fondamentale guardare oggettivamente per iniziare un recupero. La nuova kermesse promossa da Avvocati è anch'essa dedicata a un avvocato del Foro di Napoli, Tommaso De Crescenzio, professionista stimato per le sue doti lavorative umane, scomparso troppo presto proprio a causa di quelle sbarre invisibili che spesso attanagliano l'anima non solo di chi vive in condizioni di privazione della libertà personale, come spiega l'avvocato Argia Di Donato, presidente di Nomos.
10: Esiste esistono e sono molto più frequenti e anche più insidiose di quelle fisiche, tantissime sbarre invisibili nella nostra contemporaneità che ci abita e che ci costringe a non dare libero sfogo a quello che è realmente la nostra natura, oppure quelle che sono realmente le nostre istanze, le nostre aspettative, le nostre emozioni. È proprio, secondo me, il male della nostra contemporaneità, queste sbarre invisibili ci accompagnano.
1: È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo Radio Giornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Raviar in studio è tutto, l'informazione torna alle ore 15.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Ed è proprio alla cultura che desideriamo dedicare questa puntata con uno speciale dedicato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Vogliamo dialogare insieme, comprendere il ruolo, il significato, l'impegno, la proposta dell'università oggi. Ne parliamo subito con Ivana Pais, docente di sociologia economica dell'università. Professoressa, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Professoressa, vogliamo cercare di conoscere l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E non solo di Milano, oltretutto.
1: Allora, io per raccontarvi l'Università Cattolica ovviamente parto dalla mia esperienza di docente nell'Università Cattolica. Sono stata anche studente, quindi potrei partire dall'esperienza da studente, ma direi che forse è più opportuno raccontarvi la mia esperienza più come docente dell'università. Io credo che in questa università ci siano dei tratti caratterizzanti che ai tempi me la facevano scegliere come studentessa, che poi quotidianamente me la fanno scegliere di nuovo per la mia esperienza professionale, e che sono dei tratti che sono ben rappresentati dai chiostri della nostra sede di Milano. Sono degli elementi architettonici quelli dei chiostri, che ovviamente non sono esclusivi dell'Università Cattolica, ma sono ben rappresentativi delle università, e nella nostra università in particolare, appunto nella sede che io frequento, hanno un significato profondo, che è il significato dell'incontro con l'altro. Il chiostro è un elemento architettonico che rappresenta la comunità. L'aspetto positivo del chiostro è che ci si incontra con una protezione che però mantiene l'esposizione anche al verde, che è un tratto caratterizzante, ma che permette l'incontro con l'altro, per esempio, in qualunque condizione meteorologica. Allora, l'incontro con l'altro, la relazione con l'altro, è proprio uno dei tratti che caratterizza il nostro fare università, su cui come docenti lavoriamo molto, relazione tra docente e studente, e poi cerchiamo di coltivare in tutti i modi, attraverso appunto un'attenzione pedagogica, metodologica, la relazione tra gli studenti, perché l'apprendimento passa dalla relazione con i libri, le sudate carte, ma passa poi dalla relazione con un docente, una docente, e passa soprattutto dalla relazione con gli altri studenti, che diventano un veicolo attraverso cui si entra in relazione con gli altri e con l'apprendimento. Ed è un aspetto a cui cerchiamo di dare veramente molta attenzione. L'idea di comunità educante è proprio uno dei principi su cui si basa la nostra attenzione educativa.
0: Professoressa, vorrei solo, per aiutare anche i nostri radioascoltatori, contestualizzare la storia di questa università, che da poco ha compiuto i suoi 100 anni nel 2021. Infatti è stata fondata, mi corregga se sbaglio, da Agostino Gemelli, ma insieme a Ludovico Necchi, Francesco Olgiati e Armida Barelli, oggi beata, a partire da un'intuizione del beato Giuseppe Toniolo, il quale nel letto di morte, nel momento che stava per morire, ha affidato questo compito: io non vedrò la fine della guerra, ma voi, appena essa è terminata, fatela l'Università Cattolica. E con questo mandato il Toniolo affida a questo gruppo di amici il compito di realizzare l'università, che poi non si ferma, come accennavo all'inizio, non solo Milano, ma è un po' diffusa in tutta Italia. Pensiamo Brescia, Cremona, Piacenza e Roma.
1: Sì, e tra l'altro la pluralità delle sedi è un elemento importante, perché abbiamo più sedi in territori diversi, che si caratterizzano anche dal punto di vista disciplinare, a Roma ovviamente in maniera più evidente, dove c'è medicina e c'è questa esperienza importante anche dell'ospedale, che permette a chi frequenta i corsi poi di fare esperienza diretta. Ma pensiamo all'importanza d'Agraria a Piacenza, cioè le diverse sedi sono rilevanti non solo in sé, ma per il legame che hanno con il territorio e per il legame che poi si crea tra loro. Le diverse sedi sono aperte ai territori in cui sono collocate, e poi appunto entrano in dialogo tra loro permettono uno scambio che è molto interessante. Abbiamo fatto anche delle esperienze di successo, numeri limitati ovviamente, ma di successo, di possibilità anche di mobilità tra le sedi universitarie, proprio per rafforzare questo legame che c'è, ma che poi passa anche dall'esperienza quotidiana.
0: Professoressa, le faccio una domanda, tenuto conto che stiamo facendo uno speciale che durerà un'ora oltretutto, lo dico già ai nostri radioascoltatori, ascoltando voci di docenti e di studenti, e questo aiuta a comprendere la particolarità e la peculiarità di questa proposta educativa, che ha una valenza importante, lo dice la parola stessa, Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù.
1: Sì, che passa soprattutto, io mi riferisco sempre un po' all'esperienza quotidiana che facciamo tutti noi docenti e studenti, e questa proposta passa nella quotidianità soprattutto dalla condivisione di valori. Prima dicevo comunità di apprendimento, ma comunità anche nel senso di interpretare i valori nella quotidianità dell'apprendimento, quindi c'è un riferimento valoriale molto forte, una condivisione rispetto appunto ai valori che ispirano la vita dentro e fuori dall'università. Non dimentichiamo che l'università non è solo palestra di vita, ma è vita mentre la si sta vivendo, per cui tutte le dimensioni di condivisione delle scelte, di dimensioni relazionali, di dimensioni di vita comunitaria, appunto, sono già vita, e in queste dimensioni è molto importante incorporare alcune scelte valoriali che qui trovano una forte condivisione. Quindi direi che soprattutto rispetto alla quotidianità c'è proprio il vissuto di condivisione dei valori che è l'aspetto più rilevante.
0: Lei ha fatto cenno che ogni città, ogni sede presente in una città porta avanti un progetto particolare, a delle discipline particolari. Possiamo vedere Milano quali sono?
1: Sì, Milano forse è quella più ricca, perché abbiamo più facoltà che rispecchiano anche il tessuto economico e sociale nel nostro territorio. Tra l'altro io ricopro questo ruolo molto rilevante, sono molto onorata di ricoprire questo ruolo, sono presidente del Comitato Università Mondo del Lavoro, che è un comitato che appunto mantiene vivo e fecondo il rapporto col mondo delle aziende, dove aziende, per richiamare anche poi gli elementi distintivi della nostra università, aziende intendiamo sia profit che non profit, ma anche le istituzioni, quindi c'è un'attenzione costante a rapporti col mondo esterno. È decisamente superata l'idea di un'università isolata dal mondo, che prepara un mondo che è considerato altro, invece cerchiamo di interpretare nella quotidianità, di portare tutti i rapporti che abbiamo col mondo esterno, inteso in senso lato, dentro l'università, così come di portare gli studenti fuori dall'università. Questo comitato, per esempio, è uno spazio dove le diverse facoltà e le diverse anime delle facoltà entrano in relazione col mondo esterno. Noi abbiamo per esempio un'idea abbastanza consolidata di alcuni corsi di laurea come orientati, non so, penso a lettere, filosofia, lingue, molto orientati all'insegnamento. Questa è una vocazione che in questi corsi di laurea ovviamente viene coltivata, e chi frequenta questi corsi di laurea poi diventare per esempio insegnante ovviamente trova la giusta formazione, però quello che stiamo facendo nel dialogo col territorio è costruire dei percorsi professionali anche diversi da quelli standard, da quelli tradizionali, molto più radicati dentro le esigenze del mondo del lavoro, e quindi tutta l'offerta formativa innovativa, non so, sto pensando a Lettere Filosofia che ha inaugurato un percorso sull'intelligenza artificiale, c'è molta attenzione a rispondere alle richieste del mondo del lavoro, non per adeguarsi, cioè non c'è più per fortuna quell'idea dell'inseguire le richieste del mondo del lavoro, ma proprio una costruzione di un dialogo che porta a individuare quali sono le competenze importanti da formare, nella consapevolezza che poi una volta usciti dal percorso universitario i nostri studenti più di tutto dovranno avere imparato ad imparare, dovranno aver acquisito un metodo, dovranno aver acquisito una forma mentis, quella sì disciplinare, ma che poi dovranno continuare a coltivare per tutto il resto della loro vita, perché la vita in generale e la vita professionale sono diventate più lunghe, i cambiamenti del mondo del lavoro sono sempre più frequenti, per cui per noi diventa sempre più importante formare delle basi, delle fondamenta molto robuste, appunto senza inseguire la moda del momento, ma stando in dialogo per cercare di capire quali sono queste basi su cui poi continuare a costruire per tutto il resto della vita.
0: Io la ringrazio, professoressa, per la sua presentazione, ci ha offerto anche una panoramica importante. Noi approfondiremo con un altro docente tra qualche istante questa visione, per poi dare la parola anche agli studenti e chiudere poi con chi ha la responsabilità anche dei collegi universitari legati proprio alla Cattolica di Milano. Quindi grazie di cuore e passiamo così la parola al secondo testimone. Grazie, professoressa.
1: Grazie a lei.

0: cari radioascoltatori, dopo la panoramica dedicata proprio all'Università Cattolica del Sacro Cuore, vogliamo dialogare anche con un secondo docente, il professor Nerozzi Sebastiano. Professore, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Beh, per prima cosa le domando che disciplina affronta lei in facoltà.
1: Io insegno storia del pensiero economico alla facoltà di economia.
0: Che cosa significa per lei essere docente all'Università Cattolica, tenuto conto anche del suo timbro e della sua origine?
1: Sì, esperienze precedenti in università statale, anche in università toscane dalle quali provengo. L'arrivo in Università Cattolica circa 10 anni fa mi ha sorpreso, soprattutto perché ho trovato un ambiente molto stimolante, un vero campus fatto di tante facoltà che si incontrano, che hanno occasione di collaborare insieme, e questo dal mio punto di vista è un grande valore aggiunto dell'Università Cattolica, che offre una vera esperienza di campus all'interno di un contesto di città, di metropoli italiana, molto aperta all'Europa, molto internazionale, e questa è stata un'esperienza molto interessante per me e credo che sia qualcosa di molto fruttuoso anche per gli studenti che decidono di studiare in un'università cattolica.
0: Noi avremo dopo modo di ascoltare un paio di studenti e anche un'ultima collega che insegna proprio presso l'università, e studenti che oltretutto partecipano alla vita dei collegi legati alla cattolica, quindi cercheremo veramente di dare un volto completo a questa proposta. Per lei che cosa significa essere docente? Quanto l'identità cattolica in questo caso influisce nel suo essere docente di una disciplina?
1: Ma essere docente è una missione, certamente, è la possibilità di trasmettere un sapere, ma soprattutto quella di testimoniare una presenza, quella di creare delle relazioni che hanno certamente uno scopo educativo, formativo, devono servire a aprire sentieri di ricerca personale, ma anche quella di instaurare dei rapporti umani che vanno anche al di là dei ruoli. E questo, nella mia esperienza, è possibile in ogni università, e certamente il fatto di vivere da cristiani il proprio impegno in un'università cattolica è un aiuto in questo. Lo si vive anche condividendolo con i colleghi, condividendolo con il personale non docente, è uno spirito che si avverte, e quindi questa comunanza di intenti certamente aiuta a vivere la propria testimonianza e la propria missione.
0: Le faccio una domanda, professore, anche tenuto conto del suo ruolo. Qual è l'augurio che lei si sente di rivolgere a un docente che si affaccia alla cattolica per insegnare, e qual è l'augurio che sente di rivolgere a un giovane che sta valutando quale università intraprendere?
1: Ma ai miei colleghi che si affacceranno in futuro all'Università Cattolica, quello che auguro è certamente quello di lasciarsi coinvolgere. L'università è una veramente ricca di iniziative, ricca di occasioni di incontro, soprattutto con colleghi di altre discipline, e da qui possono nascere progetti di ricerca, innovazioni didattiche, possono nascere anche delle belle amicizie, quindi uno spirito di apertura, di collaborazione è sicuramente un ingrediente essenziale. Per gli studenti, soprattutto la voglia e la possibilità di mettersi in gioco, di scegliere un ateneo vivendolo al 100%, non soltanto nei momenti istituzionali, nei momenti di lezione, negli esami, ma anche durante le giornate, abitando le sale di studio, abitando i chiostri, facendo amicizia e soprattutto giocandosi nel confronto con i docenti. È molto importante oggi la partecipazione attiva. La qualità della nostra didattica la facciamo per il 50% noi docenti, con la nostra preparazione, con il nostro impegno, ma è altrettanto vero che l'altra metà la fanno gli studenti con la qualità delle loro domande, con l'attenzione e anche con il mettere in discussione quello che gli viene proposto, perché è un modo molto efficace di far crescere il livello della discussione e far crescere anche il livello dell'apprendimento.
0: Io le ringrazio di cuore, professore, per queste sue pennellate che hanno inquadrato un pochino il quadro dell'università, ma anche hanno dato delle prospettive e ai docenti e agli studenti. A avremo modo ora proprio di dare voce a due studenti perché possano raccontarci la loro esperienza, ma lo facciamo subito dopo un brano musicale. Grazie professore.
1: Grazie a lei, buonasera.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere l'Università Cattolica del Sacro Cuore attraverso la voce di alcuni studenti. Diamo subito la parola a Beatrice Pedone. Beatrice, buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti, sono una studentessa di giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e oggi sono qui per raccontarvi la mia esperienza in Ateneo.
0: Che cosa significa per te, Beatrice, essere studente all'Università Cattolica?
1: Anzitutto per me significa far parte di una storia, perché come si sa l'Università Cattolica ha alle spalle una storia di fatica, di perseveranza, di lacrime quasi nell'incertezza e alla fine di un miracolo. E anzitutto conoscere le radici e le fondamenta su cui tale università si sviluppa è per me fonte di enorme gratitudine.
0: Ti interrompo, Beatrice. C'è una caratteristica dell'università ed è quella di essere stata intitolata al Sacro Cuore di Gesù per volontà della Beata Armida Barelli, che con tutte le sue forze ha voluto che questa università venisse consacrata al Sacro Cuore e a lei, ad essa intitolata. Che cosa puoi dirci al riguardo? Che cosa significa per te studentessa, per voi studenti, avere come riferimento il Sacro Cuore di Gesù?
1: Avere come riferimento il Sacro Cuore di Gesù è anzitutto una fonte di grazia, perché come lei accennava, il Sacro Cuore rappresenta la fonte principale e tuttora il centro pulsante dell'Ateneo. Infatti sappiamo che l'Università Cattolica del Sacro Cuore deve il suo natale al Sacro Cuore e in particolare ad una donna, Armida Barelli, che tutt'oggi è venerabile, che con assoluta determinazione e certezza ad essere ascoltata si rivolse proprio al Sacro Cuore per chiedere la grazia di fondare, di costituire l'Università Cattolica, nonostante tutte le difficoltà dell'epoca. Per questo abitare l'Università Cattolica significa per me essere parte di una storia, conoscere tutto ciò che ha portato ad esistenza la nostra università e soprattutto trarre la stessa determinazione che ebbe Armida e traslarla nella mia vita. Infatti si sa che il tempo degli anni universitari è un tempo caratterizzato da infinite domande che riguardano la propria esistenza, la propria vocazione di vita, e si tratta di interrogativi che troppo spesso a volte restano inascoltati e irrisolti.
0: E per te tutto questo che cosa significa?
1: Per me questo significa ricercare delle domande delle risposte a tutte queste domande, e in Cattolica io ho trovato terreno fertile per coltivare queste risposte. Innanzitutto nelle guide dei miei professori, ma anche dei sacerdoti e degli assistenti spirituali che fanno parte del centro pastorale dell'Ateneo. Infatti questi hanno rappresentato gli strumenti che mi hanno guidata in questo percorso e mi guidano tuttora. E anche per attingere al bene che l'Università Cattolica offre ogni giorno, sia a livello accademico che spirituale. A livello accademico, in quanto l'eccellenza della formazione che si trova in Università Cattolica trova il suo fondamento in professori che si impegnano con dedizione e soprattutto con alto senso di responsabilità

0: a diffondere il sapere e ne promuovono inoltre una continua rielaborazione critica e un costante approfondimento. Ma questo è accompagnato un percorso anche spirituale e umano che il Centro Pastorale dell'Ateneo offre, in particolare proponendo percorsi spirituali a cui si può accedere con assoluta libertà e desiderio anche di trovare la via per l'incontro con Dio. Infatti in Università Cattolica vi sono numerose sorgenti di preghiera e di ascolto della parola a cui ci si può accostare.
1: Beatrice, ti interrompo un secondo perché il tempo comincia a stringere. Ti faccio una battuta al termine quasi di questa intervista. Che cosa auguri, come comunichi, come inviti tuoi coetanei, i ragazzi che stanno valutando cosa fare dopo le superiori, perché scegliere la Cattolica?
0: Scegliere la Cattolica perché si ha una formazione completa, sia a livello umano che spirituale, appunto come accennavo a tutti i percorsi che vi sono. E scegliere la Cattolica perché è davvero una famiglia. Io in Cattolica ho trovato una famiglia composta da volti che si conoscono lentamente, ma che impari poi a sentire vicini ogni giorno. I professori che guidano con passione, i compagni di corso che condividono i sogni, le sfide, e che poi diventano amici e anche fratelli, con cui si condivide un percorso di crescita umana e spirituale. E soprattutto perché in Cattolica si ha la possibilità anche di credere davvero nel presente e in un futuro migliore, perché è una comunità che ogni giorno costruisce insieme non solo conoscenze, ma anche valori, esperienze e relazioni che formano, come dicevo, un presente più ricco e un futuro pieno di possibilità.
1: Io ti ringrazio, Beatrice, della tua testimonianza e do parola a un tuo collega studente perché completi questa panoramica vista dalla parte degli studenti. Grazie, Beatrice.
0: Grazie molte. Grazie. Buongiorno a tutti.

0: cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere la storia e l'esperienza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano attraverso la voce di un altro studente, in questo caso Nicolò Napoleone. Nicolò, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don, piacere.
0: Nicolò, qual è stata e qual è la tua esperienza universitaria? Che cosa puoi dire dell'Università Cattolica?
1: Allora, innanzitutto sono molto orgoglioso della scelta che ho fatto di frequentare questa università, che mi ha portato e mi sta ancora dando tante soddisfazioni. E in primis l'aspetto, diciamo, a cui tengo più a cuore, più importante, è quello dell'esperienza del Collegio Augustinianum, dove ho vissuto insieme ad altri ragazzi per 3 anni ed è stata un'esperienza molto arricchente che mi ha molto stimolato, mi ha anche permesso di esprimermi in prima persona, di mettermi in gioco anche organizzando eventi sia dal punto di vista spirituale e nella commissione liturgica, sia a livello poi proprio comunitario attraverso organizzazioni di eventi e anche di attività sportive. E sicuramente è anche stata una palestra di vita, perché ho potuto conoscere persone provenienti da tutta l'Italia e quindi confrontarmi con loro, con i propri valori, le proprie tradizioni, che sono anche diverse dalla mia. E io vengo da Genova, quindi sono anch'io studente fuori sede, ed è stata veramente un'esperienza, ecco, molto arricchente, che io ogni volta che ho la possibilità di incontrare qualcuno che non è della nostra università ne faccio sempre menzione, perché penso sia un punto, una punta di diamante, ecco, che l'università offre tra le tante. E sicuramente un altro aspetto che apprezzo molto di questa università è proprio il fatto che si possa sfruttare appieno gli spazi che vengono messi a disposizione per noi studenti, e sono veramente vasti, anche molto belli. Penso ad esempio ai chiostri, che sono un po' un punto di ritrovo magari anche per incontrarsi tra colleghi e colleghe prima dell'inizio delle lezioni da seguire, da frequentare, e poi la biblioteca, gli spazi di studio condiviso, che penso permettano anche di vivere l'esperienza e lo studio in modo più piacevole, ecco, rispetto a vivere questi momenti in solitudine. Io quest'anno purtroppo sono dovuto uscire dal collegio, sono in casa da solo, e quindi preferisco ovviamente studiare e condividere i momenti insieme agli altri, perché penso sia più bello, ecco, anche meno pesante. E per quanto riguarda poi il percorso di studi, è un percorso abbastanza impegnativo. Io faccio scienze attuariali, che sarebbe matematica assicurativa, nella facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative, ed è sicuramente un percorso molto stimolante che l'Università Cattolica propone, ed è una delle poche università in Italia a farlo, e quindi ecco, è sicuramente molto, molto stimolante, molto, molto impegnativo, però ecco, penso che riconosca l'impegno, ecco, che viene profuso per questo percorso poi ripaghi. Ecco, questo è anche quello che ho sentito dire attraverso le testimonianze di professionisti del mondo lavorativo, che spesso vengono durante le lezioni in momenti dedicati a parlare, appunto a testimoniare, e insomma sono tutte voci che all'unanimità si soffermano sul fatto che è una scelta comunque assolutamente positiva, e quindi che propone poi delle possibilità lavorative molto interessanti sia in Italia ma anche all'estero, perché è un percorso in lingua inglese, e quindi ecco, questo penso sia un altro punto a favore dell'università. Quindi ecco, questa è un'esperienza che posso condividere, poi non so se posso dire qualcosa di più nel dettaglio, però ecco, questo è un primo
0: punto. Hai ancora un paio di minuti, Nicolò, per condividere quello che ritieni.
1: Va bene, allora, un altro aspetto fondamentale a cui tengo particolarmente è l'aspetto proprio spirituale, perché da cristiano cattolico sicuramente ci sono tante possibilità di vivere l'aspetto appunto più vicino al Signore, e si può fare attraverso la CR, ad esempio sono stato educatore a CR.
0: Dell'Azione
1: Cattolica, esattamente, Azione Cattolica Ragazzi, però ecco, l'Università Cattolica ha questo aspetto che secondo me forse è unico, cioè quello appunto di poter vivere ad esempio la messa attraverso la Cappella del Sacro Cuore o i momenti di adorazione. Ieri ad esempio ho partecipato al primo incontro di una serie di catechesi che verranno svolte appunto tutti i giovedì da parte di uno dei frati, che riguarda la storia di Francesco, di San Francesco d'Assisi, di cui quest'anno ricorre l'ottocentenario dalla morte, e sono dei momenti veramente molto, molto forti e molto importanti, perché ti permettono, ecco, di vivere questa dimensione, che è una dimensione fondamentale all'interno dell'università. Quindi io ho conosciuto, ad esempio attraverso una proposta che è stata la proposta di 3 giorni alla Verna, che è il luogo in cui San Francesco ha ricevuto le stimmate. Ecco, in questa occasione ho conosciuto delle persone, degli amici veramente importanti, e tuttora appunto sono in contatto con loro, ci vediamo, mangiamo assieme e condividiamo gli spazi. Quindi ecco, si incrocia secondo me la possibilità di incontrare Dio attraverso delle attività bellissime e incontrare nuovi amici, nuove amiche, che sono poi appunto anche un po' riflesso, no, di Dio, quindi sono fratelli e sorelle. Quindi questo secondo me è un aspetto proprio importante. Ecco, onestamente la cosa su cui tengo, ecco, più particolarmente, ecco, fare menzione, perché penso sia un aspetto che nelle altre università non si ritrovi, ecco, nello stesso modo. E quindi, ecco, questo penso sia un punto molto importante. Poi, ecco, ovviamente ci sono molte realtà, sia dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista di, diciamo, di studio, di mettersi in gioco dal punto di vista studentesco. Quindi mi viene in mente Starting Finance, ci sono dei collegiali che fanno parte di questo gruppo, di questa realtà, piuttosto che JECAT, se non sbaglio, e quindi insomma altre realtà studentesche che non riguardano l'aspetto prettamente spirituale, ma sono comunque delle realtà belle, stimolanti, che ti mettono, ecco, in gioco. E quindi, ecco, secondo me un consiglio, se posso darlo a chi ascolta, di giovane che magari intraprenderà un percorso di studi qui in Università Cattolica, è quello di appunto non aver paura di lanciarsi in qualunque sia la proposta che viene offerta, e di insomma fare amicizia, conoscenza, e ecco, essere entusiasta del percorso che si inizia a intraprendere.
0: Ti ringrazio, Nicolò, e ti auguro un buon cammino, e andiamo a concludere le nostre interviste con l'ultima.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te. Ciao.

0: Ho bisogno di credere.
1: Cari radioascoltatori, concludiamo questo speciale dedicato all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Lo facciamo con la professoressa Elena Marta, presidente di Educat e docente di psicologia. Professoressa, buongiorno a lei.
2: Buongiorno Don Andrea, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Innanzitutto, professoressa, posso chiedere la cortesia se ci spiega cosa è Educat, a cosa fa riferimento?
2: Certo, molto volentieri. Educat è una fondazione, è la Fondazione per il diritto allo studio dell'Università Cattolica, si configura come ente strumentale al servizio del progetto formativo dell'Ateneo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando nel 2008-2009 si è verificata un po' la riforma in Italia, in Regione Lombardia, degli enti per il diritto allo studio, gli ex ISU, l'Ateneo ha deciso di istituire in maniera un po' unica nel panorama delle università lombarde, oltre a noi c'è solo Pavia che ha questa organizzazione, istituire una fondazione che si occupasse in maniera specifica di tutti quelli che sono convenzionalmente chiamati i servizi per il diritto allo studio, ma che a noi piace ridefinire come risposte a quelle che sono le esigenze, i bisogni degli studenti e delle studentesse. Faccio subito più, ci occupiamo di residenzialità e quindi la nostra proposta dei collegi e delle residenze, ci occupiamo di ristorazione, quindi le mense universitarie, anche questo un po' uno specifico ormai perché molte università preferiscono consegnare ai propri studenti dei voucher, mentre in tutte le nostre sedi noi offriamo un pasto che è seguito da nutrizionisti, che rispetta tutta una serie di regole e quindi il pasto anche come valore di socializzazione e valore di salute, di stile alimentare. Ci occupiamo di consulenza psicologica e sanitaria. E anche questo mi piace sottolineare, è un po' un unicum del nostro Ateneo, perché in molti Atenei ormai c'è la consulenza psicologica, ma in pochissimi Atenei, forse in nessun altro, accanto alla consulenza psicologica c'è un servizio sanitario con dei medici e delle infermiere che possono intervenire in caso di necessità o anche accogliere delle richieste di medicina di base e medicina generale. Ci occupiamo di prestito libri, quindi un ente strumentale a servizio del progetto formativo dell'Ateneo, che vuol dire che l'Ateneo ha pensato che per i propri studenti e per le proprie studentesse fosse certamente importante l'attività didattica, tutto ciò che accade nelle aule, la formazione appunto didattica, gli esami, gli incontri con i docenti, gli incontri tra studenti, studentesse, ma che in questa esperienza fosse importante anche considerare tutti quegli elementi come il luogo dove posso stare ad abitare se sono fuori sede, il luogo dove posso consumare un pasto con degli amici, la possibilità di accedere a risorse librarie, di avere un supporto per la mia salute, che tutte queste esperienze fossero parimenti importanti per consentire a studenti e studentesse di avere una formazione a 360 gradi, di avere un'educazione integrale su tutti gli aspetti della vita. Quindi non solo formare dei bravi professionisti, dei bravi cittadini però anche e delle persone che potessero sperimentare stili sani di alimentazione, una buona socializzazione, una proposta di residenzialità che non è solo un alloggio. A noi piace dire che non offriamo solo alloggio, ma offriamo proprio un'esperienza di vita comunitaria in una comunità educante come quella per esempio dei collegi, in particolar modo i nostri collegi in campus o in parte anche le nostre residenze.
1: Quanti collegi avete, professoressa?
2: Allora, noi abbiamo collegi nelle diverse sedi in cui operiamo, per cui abbiamo a Milano due collegi maschili, due collegi femminili, una residenza che è a diretta gestione nostra, più l'accordo con altre residenze, per lo più di religiosi o anche magari con società convenzionate che abbiamo un po' verificato. A Roma abbiamo anche lì due collegi femminili, due collegi maschili, abbiamo un collegio e una residenza a gestione diretta nostra a Piacenza, questo è sia maschile che femminile. Al momento, per ora, a Brescia abbiamo alcuni posti in convenzione con altri enti religiosi, mentre a Cremona è in costruzione la nuova residenza, che dovrebbe essere inaugurata entro l'estate. Complessivamente quindi per il momento sono circa 1400 gli studenti fuori sede che vengono ospitati nei nostri collegi e nelle nostre residenze.
1: Per vivere un'esperienza, non tanto per essere alloggiati, ma proprio per vivere un'esperienza.
2: Sì, perché mi piace, guardi, ricordare quello che diceva già Padre Gemelli, no? Padre Gemelli aveva pensato all'università come un'università laboratorio, un luogo dove le persone potessero proprio apprendere anche facendo. Nel laboratorio io imparo la teoria, imparo la pratica, mi relaziono con altri. E Padre Gemelli amava proprio dire che accanto all'università laboratorio veniva istituita dall'Università Cattolica anche l'offerta dei collegi laboratorio, quindi proprio luoghi di crescita culturale, professionale, umana. Anche questi luoghi accanto all'Ateneo dediti a formare uomini e donne del nostro tempo. Quindi già Padre Gemelli aveva in mente che i collegi fossero proprio un terreno di cultura privilegiato in cui si potesse sperimentare in maniera ancora più intensa forse che in aula, proprio anche nel confronto tra studenti e studentesse che studiano anche discipline diverse, no? Una sperimentazione proprio intensa, immediata dell'educazione, della azione educativa complessiva dell'Ateneo. E per noi i collegi sono questo, sono una comunità educante in cui viene fatta una proposta che ha quattro pilastri: la cura di sé, perché è importante prendersi cura di sé, delle proprie cose, della propria stanza, dei propri oggetti; la cura dell'altro, il progetto formativo prevede azioni di prosocialità rivolte all'altro, alla comunità, al contesto in cui sono collocati i collegi, e queste sono attività che vanno da momenti di lavoro con organizzazioni di terzo settore, la distribuzione del cibo, piuttosto che non a Roma la presenza in pronto soccorso, piuttosto che non l'assistenza senza dimora, volontariato educativo, può prendere diverse forme. Il terzo pilastro è la cura dell'aspetto culturale, quindi all'interno del collegio studenti e studentesse hanno l'opportunità di incontrare persone di grandissimo livello che sono stati ex studenti dell'università, oppure anche che non lo sono stati, ma che sono in questo momento uomini e donne di cultura con un impegno politico piuttosto che non istituzionale, che condividono con i ragazzi la loro storia e contenuti, e infine la cura della spiritualità. Questi quattro pilastri convivono armonicamente, si richiamano l'un l'altro, si potenziano l'un l'altro e rendono la vita nei collegi particolarmente ricca. Mi piace, Don Andrea, sottolineare anche un altro aspetto, e cioè che le attività che vengono realizzate nei collegi in parte sono proposte dall'Ateneo o da qualche realtà che offre la possibilità di partecipare a momenti di interesse, ma nella gran parte dei casi sono coprogettati e co-realizzati dagli studenti e dalle studentesse. Quindi anche le proposte che vengono fatte a studenti e studentesse nascono sempre da una loro curiosità, da un loro interesse. Vengono invitati a pensare a relatori, a organizzare l'incontro, a pensare come animare l'incontro, a come incontrare in maniera proficua il relatore o la relatrice. Quindi una possibilità sempre nel rispetto dei tempi e della disposizione della personalità di ciascun studente e ciascuna studentessa, no? Io, sappiamo bene.
1: Sì. Io la ringrazio di cuore, questo, professoressa, perché ha portato a termine un dialogo che è iniziato con la professoressa Ivana Pais, che ci ha introdotti, e poi si è sviluppato attraverso anche gli altri interventi. Si è trattato di uno speciale che, come Radio Vaticana, abbiamo desiderato offrire all'Università Cattolica del Sacro Cuore, anche per permettere di esprimersi per quello che è e far conoscere la propria peculiarità. Io quindi la ringrazio di quest'ultimo tassello, così come ringrazio quanti l'hanno preceduta, e auguro a voi tutti innanzitutto un buon lavoro, un buon cammino, e saluto anche i nostri radioascoltatori che hanno avuto la gioia di poterci seguire in questa trasmissione e conoscere veramente lo stile, la proposta dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Arrivederla, professoressa.
2: Grazie, grazie, arrivederci e a risentirci a tutte e a tutti. Grazie, buona giornata.

0: esserci sempre, a dispetto delle incomprensioni, delle mancanze e della distanza.
1: Ti voglio tanto bene.
2: Amo la consistenza che hai.
3: Che bene che ti voglio.
4: Sai che ti amo proprio tanto.
2: Voglio bene. Ti voglio bene assai.
5: Sei il cuore mio.
6: Io che posso dirti? Che sei il

0: Cari amici ascoltatori di Radio Kolbe Campania, in diretta dalla Basilica Inferiore di San Francesco in Assisi, trasmettiamo la celebrazione della Santa Messa. Affidiamo al Signore, attraverso l'intercessione di San Francesco, tutte le intenzioni che oggi avete inviato attraverso i vostri messaggi. Buona preghiera a tutti!
1: Diamo la Santa Messa con il canto a pagina 96.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Il dono della pace che il Signore ci promette oggi nel brano evangelico che ascolteremo è frutto e dono del suo amore, dell'amore che ha per il Padre e per ciascuno di noi. Questo amore vogliamo affidarci riconoscendoci peccatori di fronte al Signore.

0: Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nella risurrezione di Cristo, tuo Figlio, ci rendi creature nuove per la vita eterna, dona a noi, tuo popolo, di perseverare nella fede e nella speranza, perché non dubitiamo che si compiano le tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni giunsero a Listra, da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani, e dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia, e dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. Parola di Dio. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo nome.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore.

Ieri il Vangelo ci presentava un primo dono, il testamento di Gesù, un dono che il Signore risorto anche offre a ciascuno di noi. È il dono della parola, di una parola resa viva dallo Spirito, la sua parola. Oggi si fa grazia, ci fa dono di un'altra eredità, che è quella della pace, come abbiamo sentito nel brano evangelico appena proclamato. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do. Gesù contrappone la sua pace a quella del mondo. La pace del mondo, diceva Papa Francesco, segue la strategia della forza, della conquista. Questa pace in realtà è solo un intervallo tra le guerre, è equilibrio di forze contrapposte, e lo vediamo molto bene anche oggi, ecco, nelle nostre realtà. La pace di Gesù nasce invece non tanto dall'assenza di problemi, quanto piuttosto dalla certezza. Lui va al Padre, e questa è la certezza che lo accompagna. Il principe di questo mondo non può nulla, e tutto quello che gli sta per accadere, la passione, la croce, la morte, avviene perché lui ama il Padre e fa la sua volontà. Non è sconfitta la sua, è la forma più alta di amore. La pace di Cristo è dunque mite e coraggiosa, come diceva Papa Francesco, e farsi carico degli altri, prendere su di sé il male come atto di amore, come dono di sé, e farlo a partire da una convinzione profonda, fidarsi di qualcuno che è più grande, più forte del male. Il male ha voce, sì, ma non ha l'ultima parola. Può ferire, ma non può possedere il cuore di chi si affida a Dio. Il male ha un tempo a disposizione, ma è un tempo limitato. Oggi dunque il Signore ci chiede di non lasciare che il nostro cuore si perda di fronte al male, se non, ecco, piuttosto ci invita a farci carico di questo male, farci carico perché dentro il nostro cuore c'è il dono di una pace, la sua, che nessuno ci può togliere.

0: Dio continua anche oggi a operare prodigi e a chiamare a sé sempre più figli. Rendiamo gloria a Lui in Gesù Cristo e preghiamolo dicendo:
1: Donaci la tua pace, o Signore.
2: Donaci la tua pace, o Signore.
1: Per i pastori che hai posto a capo delle comunità cristiane, perché siano fedeli al loro mandato di confermare i fratelli nella fede, preghiamo.
2: Donaci la tua pace, o Signore.
1: Per i popoli che vivono in guerra e in situazioni di conflitto, perché compiano passi di riconciliazione e scenda su di essi la tua pace, preghiamo.
2: Donaci la tua pace, o Signore.
1: Per i cristiani che sono impegnati nella politica e nel sociale, perché non si lasciano vincere da logiche di potere e conformino la loro azione alla luce del Vangelo, preghiamo.
2: Donaci la tua pace, o Signore.
1: Per quanti sono nella tribolazione, perché vincano la tentazione di scoraggiamento e si affidino a te, che non lasci mancare il tuo aiuto a chi è nella prova, preghiamo.
2: Donaci la tua pace, o Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché siamo sempre più capaci di gesti di fraternità e di condivisione, preghiamo.
2: Donaci la tua pace, o Signore.
0: O Dio di pace e di giustizia, fa che la pace che Gesù, tuo Figlio, ci ha donato in virtù della sua morte e risurrezione regni in noi e donaci di diffonderla attorno a noi. Te lo chiediamo per lo stesso Gesù che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
3: Canto a pagina 10.

0: Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le stiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre. Questo sacrificio della nostra riconciliazione, d'ogni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo dal quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria del
0: Signore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo destinato alla gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
2: Canto a pagina 86.

Cari amici ascoltatori di Radio Colbe Campania, in diretta dalla Basilica Inferiore di San Francesco in Assisi, abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe vi invitiamo a seguire il mese di maggio dedicato a Maria, riflessione a cura del cardinale Angelo Comastri.

Andiamo ancora nella casa di Elisabetta e approfondiamo l'incontro tra queste due splendide mamme, mamme felici di essere mamme, Maria, la madre di Gesù, Elisabetta, la madre di Giovanni il Battista. Quando Maria riceve il saluto di Elisabetta, beata te che hai creduto, Maria, illuminata certamente dallo Spirito Santo, esclama: sì, Elisabetta, sono beata, sono felice, ma attenta bene, sono felice non perché la mia casa è diventata una villa, la mia casa è sempre quella povera, la povera casa di Nazareth. Sono felice non perché i miei vestiti sono diventati di lusso, come i vestiti magari delle donne di corte. No, no, Elisabetta, sono ancora vestita con i miei poveri abiti di donna semplice, umile. Sono felice perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva. Parole impressionanti. Maria ha capito che lo sguardo di Dio si rivolge sugli umili, si rivolge sui piccoli. Dio predilige i piccoli, Dio predilige coloro che non hanno orgoglio. E con un coraggio inaudito, la preghiera di Maria diventa profezia. E dice Maria: Dio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Se ci pensate bene, sono parole estremamente impegnative. Ed è accaduto così. Erode, di lì a poco, morirà nei tormenti causati dai suoi vizi. A Roma, l'imperatore finirà anche lui. E Maria, invece, attraversa i secoli. E la preghiera di Maria trova puntuali conferme. Pensate, nel 1806, Napoleone Bonaparte era praticamente il padrone del mondo. Aveva conquistato tutta l'Europa, possiamo dire il mondo allora conosciuto. Però sentite cosa gli passò in mente. Era nato il 15 agosto del 1769, era nato quindi il giorno dell'Assunta. Ma si accorse che nel giorno dell'Assunta viene letto questo Vangelo, il Vangelo del Magnificat. E si dice proprio il giorno dell'Assunta: Dio disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza agli umili. Napoleone pensò: ah no, il giorno del compleanno mi leggete proprio questo Vangelo? Proibì in Francia la festa dell'Assunta. È accaduto nel 1806. Però le parole di Maria si sono puntualmente compiute anche per Napoleone. Arriva il 1815, Napoleone è sconfitto, va a finire nell'isola di Sant'Elena. E a Sant'Elena, pensate, quando scoppiò il pallone dell'orgoglio, Napoleone ritrovò l'umiltà per vedere la verità e disse a Sant'Elena: io conosco la storia, conosco gli uomini, non ho trovato nessuno paragonabile a Gesù. Io ho letto tanti libri, non ho trovato un libro paragonabile al Vangelo. Anche Napoleone si è trovato tra le braccia di Maria.

Dalle frequenze di Radio Colbe avete seguito il mese di maggio dedicato a Maria, riflessione a cura del cardinale Angelo Comastri.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: Salve, Re dei Giudei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sei tu, oh Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così.
0: E guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi

0: nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Maria e Giuseppe partirono alla volta di Gerusalemme. Nel popolo ebraico, la donna, dopo il parto, veniva considerata impura. Per tale ragione doveva presentarsi al Tempio per essere purificata, offrendo a Dio due colombi. Inoltre, se il figlio era primogenito, apparteneva per legge a Yahweh. I genitori dovevano riscattarlo pagando al Tempio, in cambio del figlio, una somma stabilita. Questo rito aveva anche lo scopo di invocare la benedizione divina sul

bambino appena nato. I genitori di Gesù stavano salendo al tempio insieme ad altri che andavano a pregare, quando videro venire verso di loro un uomo anziano, magro, con la barba e i capelli lunghi. I suoi occhi, tutti circondati dalle rughe, apparivano ancora più penetranti. Il suo nome era Simeone. I sacerdoti lo conoscevano bene perché spesso si recava a pregare al tempio. Senza stancarsi, domandava all'Altissimo di poter conoscere, prima di morire, il Messia promesso a Israele. Lo Spirito Santo gli aveva dato la certezza interiore che non sarebbe morto prima di incontrare il Salvatore. Questa certezza non l'abbandonava mai, quantunque gli anni passassero velocemente. Alla vista di Gesù bambino, un sorriso lieto attraversò il volto di Simeone. Fece cenno a Maria di volerlo prendere in braccio. La madre glielo porse con dolcezza. Simeone lo strinse al petto, donandogli tutto il suo affetto. Quell'attimo ripagò il vegliardo della sua lunga attesa. Una gioia profonda riempì il suo cuore, tanto che desiderò morire perché quell'attimo non finisse mai. Stava abbracciando colui che possedeva la forza di illuminare le tenebre nelle quali gli uomini vivevano per paura della morte. Più andava avanti negli anni, e più Simeone provava dolore per i suoi peccati e per quelli del suo popolo. Quel piccolo bimbo che aveva tra le mani avrebbe avuto la forza di scendere nella caverna buia e fredda dove l'uomo giaceva a causa del peccato, per riportarlo al calore dell'amore di Dio. Il santo vegliardo vide non solo che il Salvatore era la gloria di Israele, ma anche che era venuto come luce per illuminare tutte le genti. Simeone, che profondità hanno i tuoi occhi! Essi sanno vedere nella piccola luce di un bambino il fuoco d'amore destinato a riscaldare tutto l'universo. Come nella notte di Pasqua, quando la fiamma del cero pasquale, simbolo di Cristo risorto, illumina le candele di tutti i fedeli. In quella notte santa ciascuno è illuminato non solo dall'imponente luce del cero sacro, ma anche dalle fiammelle di tutte le candele. Quelle stesse fiammelle, a loro volta, possono produrne infinite altre e accendere il mondo intero. Gesù non è venuto a spegnere il lucignolo fumigante, ma a rinvigorirlo con la fiamma del suo amore. Nessuno, perciò, consideri la sua fiammella troppo piccola. Essa potrà accenderne innumerevoli altre, destinate a illuminare tutto il mondo. I genitori di Gesù si stupirono di quanto Simeone diceva loro. Era come se Gesù, per non accecarli con la sua luce, nascondesse il suo splendore, mostrandosi come un bambino qualunque. Simeone fu intenerito dagli sguardi stupiti di Maria e di Giuseppe. Non erano abituati ad essere al centro dell'attenzione. Li benedisse. Poi parlò a sua madre. La luce di Gesù svelerà i pensieri di molti cuori. La sua presenza santa sarà un giudizio per gli uomini. Chi lo accoglierà crescerà di luce in luce, ma chi vorrà rimanere nelle tenebre non sopporterà la sua presenza. Per costoro Gesù diventerà una condanna dei loro sentimenti. Il solo vederlo sarà per loro insopportabile, perché la sua vita sarà diversa da quella degli altri. E del tutto diverse saranno le sue strade. E Simeone aggiunse, rivolto a Maria: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sarai così unita a tuo figlio che offrirai tutti i tuoi dolori perché i suoi nemici si possano convertire. Tu non chiederai mai a tuo figlio di toglierti questa spada che ti trafigge l'anima. Vorrai essere una cosa sola con lui, che soffrirà per liberare i peccatori dal male e donare loro la vita eterna. Il tuo amore è così grande che sei da sempre disposta a soffrire qualunque cosa pur di accompagnare tuo figlio nella sua missione.
Maria rimase turbata dalle parole di Simeone. Ciò che le faceva più paura era un pericolo cui non sapeva dare nome. Quale sarebbe stata la spada che avrebbe trafitto il suo cuore? Maria non lo sapeva, ma salendo al tempio offrì se stessa a Dio. Sentendo le parole di Simeone, ripeté all'Altissimo: «Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser, racconta l'Evangelista Luca. Anna era molto giovane quando rimase vedova. La prematura scomparsa del marito le aveva riempito il cuore di dolore. Nutriva per lui un amore ancora pieno di passione. Da subito aveva intuito che nessun altro uomo avrebbe potuto sostituirlo. Non le era stata concessa neanche la consolazione dei figli. Fece una lunga lotta nella preghiera per accettare il sacrificio che Dio le aveva chiesto. E tuttavia, col passare degli anni, era andata scoprendo che quel dolore le aveva lentamente dilatato il cuore. Iniziava ad amare tutti coloro che incontrava. Dio non le aveva tolto l'affetto per il marito, ma l'aveva spalancato, attraverso il dolore e la preghiera, ad ogni uomo. La vita di Anna era diventata un sacrificio gradito a Dio. Invecchiando, le cresceva in cuore un'ardente sete di conoscere il Messia promesso. Quando vide Gesù, si mise a lodare Dio. Fermava la gente che saliva al tempio perché andassero a onorare il bambino. Quasi nessuno le diede retta, ma lei insisteva. Alcuni, a causa della sua ostinazione, si avvicinarono a Maria. Quando lei mostrava il bambino, una sconosciuta gioia assaliva i presenti. Quando ebbero tutto compiuto, secondo la legge del Signore, racconta l'Evangelista Luca, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Mistero mirabile, questo della famiglia di Nazareth, in cui la grazia di Dio e l'opera dell'uomo collaborano in perfetta armonia. Guardando a colui che è il Figlio per antonomasia, domandiamo di riconoscerci, a nostra volta, figli del Padre Celeste. Solo allora scopriremo che tutti gli uomini sono nostri fratelli.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: Dalle frequenze di Radio Kolbe Campania vi invitiamo a seguire la recita di Compieta, da una realizzazione della Conferenza Episcopale Italiana. Buona preghiera.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia, rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito. Si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi. Ripenso a tutte le tue opere. Medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
4: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Dalle frequenze di Radio Kolbe Campania avete ascoltato la recita di Compieta, da una realizzazione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Tutti, good morning, buenos dias, bonjour, guten morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: E buongiorno, buongiorno care amiche, cari amici della Radio Vaticana, bentrovati da Marina Tomarro. Questa è Pop Today, il programma in cui vi raccontiamo la giornata di Papa Leone. Oggi è 5 maggio, cari amici, siamo ai primi giorni di questo mese di maggio, un mese che è dedicato, secondo la tradizione religiosa popolare, proprio alla Vergine Maria, alla Madonna Maria. E allora oggi ho deciso di fare una puntata speciale, una puntata che dedichiamo proprio a lei, alla Madonna, alla Madre di Dio, e ascolteremo quelle che sono le parole di Papa Leone dedicate alla Madonna, e poi racconteremo anche in che modo Maria è stata celebrata nella letteratura, nel cinema e nell'arte, e andremo a Santa Maria Maggiore, la Basilica Mariana, Basilica Pontificia Mariana per eccellenza a Roma, dove c'è l'icona della Salus Populi Romani, tanto amata da Papa Francesco, tanto da decidere di essere lì, di rimanere lì con lei quando è andato in cielo, e infatti è lì che possiamo andare a salutarlo. E racconteremo quali sono le iniziative di questo mese di maggio dedicate proprio alla Vergine Maria, perché quella basilica ha delle tradizioni antiche che risalgono addirittura al 1200, ma le scopriremo poi insieme. Ma questa puntata non sarò sola, perché almeno per la prima parte avrò con me un ospite d'eccezione. Avrò con me il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda, che ci racconterà la figura di Maria anche attraverso gli occhi della letteratura. E allora partiamo con il primo brano e poi andiamo insieme in questo cammino con Maria.

0: E allora partiamo proprio da questo Magnificat di Mina per iniziare a parlare, a fare questo viaggio mariano in questo mese di maggio. E allora prima di tutto do il benvenuto ad Andrea Monda, direttore dell'Osservatorio Romano.
1: Eccoci
0: grazie
1: qua.
0: Grazie,
1: eccoci,
0: di
1: grazie
0: essere
1: a voi,
0: qui.
1: Grazie a voi.
0: Eccoci. Allora Andrea, vogliamo partire proprio dal Magnificat di Mina a questo punto.
1: Sì, che... ma beh, si dice a Roma tanta roba.
0: Sì.
1: No, ma soprattutto per il testo, oltre che la voce incantevole, sì, ovviamente, di questa grandissima artista che Mina. No, vabbè, il Magnificat è un testo che non finisce di stupirci, non finisce di sconvolgerci, questo dovrebbe almeno, sì, perché c'è profezia, c'è dolcezza, c'è potenza. Tutto questo è racchiuso in Maria, no? E dici bene, fai bene a ricordarci che è il mese mariano, sì, no? Il mese di maggio, il mese della Madonna, il mese di Maria, e penso che sia molto inscritto in questo pontificato,
0: sì,
1: che casualmente, ma noi sappiamo che il caso non esiste, provvidenzialmente è iniziato l'8 di maggio, e l'8 di maggio, quindi a un anno dall'elezione, Papa Prevost, Papa Leone, ha scelto di andare a Pompei. Tradizionalmente c'è la supplica di Pompei l'8 maggio, e il Papa festeggerà, celebrerà questo suo primo anno di pontificato proprio fuori dal Vaticano, fuori da Roma, andando a Napoli e a Pompei. Mi sembra un bel segno, che ci dice anche qualche cosa. Tra l'altro che si iscrive in una lunga storia di papi mariani, se così si può dire, pensiamo a Giovanni Paolo II, sì, no? Totus tuus, tutta la sua devozione a Maria, ma anche sia Benedetto che Francesco erano fortemente devoti di questa nostra madre che sta nei cieli, ma che invece sta sempre con lo sguardo rivolto a noi, ai suoi figli,
0: sì,
1: e mi sembra che Leone da questo punto di vista tenga viva questa tradizione.
0: Molto.
1: È bello questo, secondo me, questo tutti aspettavamo, insomma, il primo anno di pontificato, chissà cosa avrebbe fatto, e lui semplicemente va a Pompei a pregare e a supplicare la mamma di tutti, quindi... siamo anche toccati, no? Dovremmo essere quantomeno, entriamo in un campo, in una dimensione, quella del cuore, no?
0: Sì.
1: Quando si parla di Maria, ed è giusto ogni tanto farlo, visto che
0: è vero,
1: viviamo una vita che invece, insomma, spegne un po' questa dimensione, direi quasi affettiva, che però è fondamentale.
0: È vero. Tra l'altro il Papa, già domenica al Regina Coeli, ci ha proprio invitato a pregare Maria. E allora io chiederei ad Alberto Giovannetti, al di là del vetro, che ringrazio per la regia, di mandare proprio questo pezzettino del Regina Coeli, anzi del post Regina Coeli, in cui il Papa ci invita per questo mese di maggio a pregare la Madonna.
2: È iniziato il mese di maggio. In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria, nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario. Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel Cenacolo a invocare lo Spirito Santo. Maria Santissima era in mezzo a loro, e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo.
0: E allora, Andrea, questo appello a pregare il Rosario. Il Rosario è una preghiera, è una preghiera antica, però è una preghiera che ha una forte attualità, una forte valenza.
1: Sì, è una delle preghiere per eccellenza del cristianesimo, del cattolicesimo in particolare, e proprio in questa sua ripetitività, no? Oggi si direbbe quasi un mantra, ci dice qualche cosa che contraddice la società contemporanea, parlo della società occidentale. Sottolineo questa cosa perché sono stato anch'io di recente in Africa,
0: a seguito
1: di Papa Leone, e ho visto un altro mondo, perché poi questo nostro piccolo mondo, questo piccolo pianeta, la Terra, in realtà è ricca di tanti mondi, di tante realtà diverse, e in altre realtà che non sono quelle occidentali l'idea della preghiera così ripetuta quasi con gemiti, direi, gemiti inesprimibili, come diceva San Paolo, che diventa quasi una nota musicale, una nota di sottofondo, ci dice e contraddice qualcosa che invece non siamo più abituati a fare, no? Perché siamo travolti da un ritmo che noi stessi abbiamo impresso ma che ci è sfuggito di mano, per cui siamo tutti impegnati a fare, e la nostra vita è una sorta di agenda. La parola agenda in latino vuol dire le cose da fare, e riduciamo la nostra vita alle cose da fare. La preghiera e il rosario, con quella sua lentezza e lunghezza, ci dicono: spezza un attimino la catena. Tu non lo tieni conto, ma sei incatenato, sei in una catena, in una forma di schiavitù che ti sei autoinflitta. La preghiera e la preghiera del rosario, con questo continua a rivolgersi a una madre che ti accoglie, che ti accoglie e ti ascolta, per una volta ti fa cadere dal piedistallo nel quale ti sei arroccato, e scioglie le tue difese, le tue barriere difensive. È bella quell'immagine a cui ho molto devoto Papa Francesco, la Maria che scioglie i nodi.
0: Sì.
1: E vale sempre, no? È sempre Maria, la mamma è quella persona a cui tu puoi andare quando hai un nodo, perché molte volte la vita è fatta di nodi che si annodano, appunto, si intrecciano e si diventano quasi inestricabili, e poi piano piano quella tenerezza, no, materna, che ti fa sentire accolto, riconosciuto, stimato e ben voluto, scioglie così naturalmente, no, quei nodi. Allora ci vuole, insomma, che la Chiesa ricordi l'importanza della preghiera e del rosario. Secondo me sono la Chiesa Mater et Magistra, sono cose che dobbiamo di cui fare tesoro, ecco.
0: Sì. Tra l'altro il rosario io credo che sia anche un momento meditativo in cui hai possibilità di poter davvero, come dici tu, sciogliere dei nodi della nostra mente, il momento in cui ti stacchi proprio da quella che è la realtà a volte pesante che viviamo,
1: certo.
0: E quindi attraverso quella litania di Ave Maria che tu continui, in qualche modo hai anche una capacità magari di staccarti dalle cose negative e poi di guardarle con uno sguardo differente.
1: Uno dei problemi dell'Occidente oggi, che viene spesso detto dai sociologi, dai demografi, da tutte queste persone qui, che non ci sono più bambini. Ed è vero, ma quello che perdiamo non è solo forza lavoro ma appunto, se in un'ottica economica, sarebbe soltanto dire abbiamo perso delle risorse, ma risorse molto più grandi, cioè è il bambino che se noi lo vediamo giocare, stare insieme a noi, il bambino fa tutto in maniera ripetuta, no? Ripete sempre le stesse domande, fa sempre le stesse cose, il gioco a oltranza, le filastrocche a oltranza, le litanie, come hai detto tu. Ecco, quella forza di quel bambino, quella tenacia, la perdiamo, non si sa perché. A un certo punto, crescendo, vogliamo emanciparci, ed è giusto, perché si cresce e si vive l'adolescenza, la giovinezza, eccetera, eccetera. Però c'è qualcosa che non va perso. E Papa Leone, abbiamo sentito le sue parole lì nel dopo Regina Celi, ha detto che Maria custodiva il fuoco. Un'immagine bellissima, potente, che è quello che stavo dicendo, cioè noi dovremmo custodire quel fuoco che i bambini hanno e che spesso si disperde un po' in un'entropia della nostra crescita, perché diventiamo persone adulte serie e seriose purtroppo. Invece quell'allegria tenace dei bambini che non mollano mai finché non ti stremano, lo dico da genitore, è formidabile. E la custodia del fuoco è un'espressione che non so se poi Papa Leone l'ha ripresa l'aveva citata tante volte Papa Francesco. A sua volta Papa Francesco la riprendeva da una definizione che diede il grandissimo compositore Gustav Mahler, definendo la tradizione. Quando parliamo di Maria, la tradizione è molto importante, però dobbiamo intenderci su cosa intendiamo per tradizione. Gustav Mahler dice a un certo punto: la tradizione non è la venerazione delle ceneri, ma la custodia del fuoco. E quindi quando Leone dice Maria custodiva il fuoco, no, che poi riprende l'immagine di Maria che serba nel suo cuore tutte queste cose, dice una cosa potentissima. Noi abbiamo una smania, no? La smania di Babele, la smania di conquistare il cielo, e perdiamo il mondo, e perdiamo la terra, e perdiamo questo fuoco che abbiamo, che ci abita, che è un dono, no? Perché siamo creature divine. Però dobbiamo custodirlo, è come la fede, no? È un fuoco, non a caso nelle chiese c'è sempre la candela accesa, sì, che sì, ci dice anche un po' l'immagine della fede. Va alimentata, va custodita. Certo. Il fuoco è quella cosa lì che è potentissima, ma anche fragilissima, proprio come un bambino.
0: E tu hai avuto modo di vedere da vicino questo fuoco alimentato anche in condizioni non facili, non semplici. Parlo dell'Africa, parlo dell'Angola, della
1: Camerun, mamma mia. Lì Angola è stato molto bello perché c'è stato un momento di rosario molto bello, esatto, per mamma Mishima.
0: Esatto, bellissimo. E allora proprio su quel santuario di mamma Mishima ti invito a tornarci, almeno idealmente, almeno con il pensiero, e chiedo ad Alberto Giovannetti di mandare l'inserto.
2: Queridos jovens, queridos membros de Legion di Maria, queridos irmãos, irmãos e irmãs.
0: Cari giovani, cari membri della Legione di Maria, cari fratelli e sorelle, la Madonna ci chiede di lasciarci coinvolgere dai sentimenti del suo cuore per essere come lei operatori di giustizia e portatori di pace. Qui c'è un grande progetto in corso, la costruzione di un nuovo santuario che possa ospitare tutti quelli che vengono in pellegrinaggio. Specialmente voi, giovani, prendetelo come un segno. Anche a voi, infatti, la Madre del Cielo affida un grande progetto. Quello di costruire un mondo migliore, accogliente, dove non ci siano più guerre, né ingiustizie, né miseria, né disonestà, e dove i principi del Vangelo ispirino e plasmino sempre di più i cuori, le strutture e i programmi per il bene di tutti. È l'amore che deve trionfare, non la guerra.
2: Né ingiustizie, né miseria, né disonestà. E onde os princípios do Evangelho inspiram e moldam cada vez mais os corações, as estruturas e os programas para o bem de todos. E o amor que deve triunfar, não a guerra.
0: É l'amore che deve triunfare, non la guerra, ci dice Papa Leone.
1: Assolutamente. Mi trovavo lì. Ed è stato un momento molto intenso, anche emozionante, e i canti mi hanno molto colpito. A un certo punto hanno cantato anche in italiano.
0: Sì, sì, è vero.
1: Hanno
0: cantato
1: Immacolata e Vergine Bella, quando dice a un certo punto siamo peccatori ma figli tuoi. E vedere tutta questa popolazione in Angola, soprattutto i sacerdoti, cantavo in italiano, devo dire che mi sono anche commosso, è stato un momento molto sentimentale. Però il Papa parla di questi sentimenti che non rimangono tali, cioè sentimento, uno dice che bello, è bello parlare di sentimenti, ma il Papa sta parlando di realizzare opere concrete che toccano e cambiano, trasformano la società e la rendono più giusta e più pacifica. Perché non dobbiamo dimenticare, non possiamo relegare il momento religioso a un momento appunto sentimentale, a un momento privato, a un momento interiore, tutte cose belle, tutte cose importanti, ma che alla fine rimangono sterili se non producono trasformazione a partire dal proprio cuore e quindi anche dal cuore altrui, dal cuore di una comunità, di un popolo e di una società, e rendere e realizzare un mondo più giusto. C'è bisogno di questo. Noi siamo operatori della comunicazione, tutti i giorni ci informiamo e informiamo, e il rischio è che ci deprimiamo perché vediamo le tante storture, le tante ingiustizie che ci sono nel mondo, e le vediamo, le dobbiamo vedere però col cuore di madre, col cuore di Maria, piena di fiducia, no? Piena di fede, e quindi di capacità di incoraggiamento dei figli. Siamo peccatori ma siamo figli tuoi, questa fiducia filiale non dovremmo mai perderla. Da qui l'importanza di tutti, come dicevo prima, anche i papi precedenti a Leone, di sempre chiudevano i discorsi con un riferimento, un rivolgersi a Maria. E la nostra compagna di strada è discreta, perché poi non è una mamma in picciona, l'ha fatta solo una volta a Cana e ha fatto bene, e ha fatto bene entrando un po' a gamba tesa e provocando anche un po' quella reazione un po' forte che ha Gesù, ma che poi la ascolta, obbedisce, diciamo, la mamma e trasforma l'acqua in vino. Noi dobbiamo trasformare la nostra vita, dobbiamo trasformare il mondo. Se il mondo lo lasciamo solo così com'è, siamo soltanto, come dire, spettatori passivi e alla fine conniventi, diciamo, in qualche modo, con quelle storture, con quelle ingiustizie che vediamo. Non possiamo passare la vita balconeando, diceva Papa Francesco, rimanendo sul balcone. Sì. Questo discorso a Mamma Mushima, bellissimo, sì, alla termine di un rosario, non è stato, come dire, soltanto appunto un momento così sentimentale dopo un momento di preghiera, è stato un invito continuo a impegnarsi, no? Sì. A rimboccarsi le maniche e a darsi da fare. E con l'aiuto di Maria penso che i cristiani lì e nel mondo, perché tutto il mondo ha visto questo viaggio del Papa in Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale, e spero sia stato toccato, perché si inizia così, no? Quando il tuo cuore viene toccato, viene trafitto, è lì che comincia la trasformazione e quindi il riscatto.
0: Un'ultima domanda ti volevo fare e poi ti congedo,
1: sì,
0: giuro che ti congedo.
1: Il giornale.
0: Esatto. Quando ti ho chiesto di venire qui, perché mi aveva colpito un tuo articolo in cui definisci Maria la piccola Hobbit. Esatto, cosa vuol
1: dire? È un'eresia tolkieniana, la mia eresia tolkieniana. Tolkien, nell'Autore del Signore degli Anelli, ha inventato queste figure degli Hobbit. Sono i piccoli che però nella terra di mezzo, in questo grande mondo in conflitto, che assomiglia molto al nostro mondo in conflitto, riescono a giocare un ruolo, a vivere, a interpretare una parte, a dire una parola, a fare, a compiere dei gesti, tipo quello della rinuncia al potere, rinunciando all'anello, che trasforma appunto e fa vincere, diciamo, la pace, la libertà e la bontà nel mondo. Ma sono dei piccoli, gli Hobbit sono bassi, sono piccoli. Allora Maria di Nazareth è una fanciulla di un paese periferico della periferia dell'Impero Romano, quindi del mondo, diciamo, conosciuto in quel momento lì. E che può fare una ragazza in un'epoca, tra l'altro, dove le ragazze e le donne non è che contassero molto, eppure quel piccolo sì, sono due lettere, quel piccolo sì, quella piccola parolina che lei dice, quell'accoglienza al dono, no? Che gli arriva inaspettato, improvviso e sconvolgente, uno scompiglio totale della sua vita. Lei non ha paura, all'inizio teme qualche cosa, ma poi si lancia, si affida a questo piccolo sì, e fa sì che, come appunto nel Magnificat, siamo partiti dal Magnificat cantato di Mina, alla fine i potenti sono stati rovesciati dai loro troni e gli umili sono stati esaltati, sono stati innalzati. Questo dice il Magnificat, questa è la morale, tra virgolette, del Signore degli Anelli, perché gli Hobbit dicono sì a un progetto folle, apparentemente, secondo la logica del mondo, però, della rinuncia al potere, di metterlo a servizio, a condivisione di tutti, e così fa Maria. Cioè, Maria presta, diciamo, a partire dal suo corpo, tutta la sua persona a questo progetto divino, no? di redenzione del mondo. Non è una cosa indolore, non è una cosa che, a parte che lei sarà madre dei dolori e sarà trafitta fino all'ultimo da atroci sofferenze, ma non è una cosa che uno può prendere a cuor leggero. Invece lei ha fiducia, è la donna della fiducia, per cui si affida, ecco, con questo slancio che poi forse posso dire, molte volte le donne hanno più degli uomini, perché le donne hanno quella visceralità, quella totalità, appunto quello slancio generoso che molte volte noi uomini, un po' più calcolatori, un po' più freddi, un po' più, no, timidi e impauriti, non abbiamo il coraggio. È una questione di coraggio, cioè di cuore, quindi ritorniamo ai sentimenti del cuore di cui parlava Papa Leone. Maria ce li ha e noi dovremmo, figli suoi, dovremmo prendere da nostra madre, come si prendono le somiglianze fisiche, dovremmo prendere queste somiglianze spirituali, morale di questa figura luminosa che è Maria, che però non smette mai di accompagnarci lungo il cammino travagliato ma non solitario che è la nostra esistenza.
0: E allora grazie mille ad Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano. Ti saluto con una bella canzone di Omar Petrini, Dolce Maria.
1: Ah, grazie, bellissimo.

0: E allora, Omar Pedrini, Dolce Maria, ma continuiamo a parlare naturalmente della Madonna, perché in questo mese di maggio la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore dà il via a una serie di iniziative proprio nel segno della Vergine, un mese con Maria, ed è il ciclo che inizia proprio iniziato il 1 maggio con la preghiera del Rosario sul Sagrato della Basilica, presieduta da Monsignor Luis Manuel Herrera, vicario dell'arciprete della Basilica Liberiana. L'animazione della Basilica, della preghiera mariana, è stata affidata ogni volta a una comunità parrocchiale, religiosa e formativa diversa. Noi abbiamo in collegamento telefonico, con grande piacere, proprio per raccontarci bene quali sono tutte queste iniziative, Monsignor Ivan Recupero, maestro delle celebrazioni liturgiche della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Buongiorno Monsignor Recupero, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Monsignor Recupero, tante meravigliose iniziative per questo mese mariano di maggio nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Ecco, quali sono? Partendo proprio da questo bel rosario che si fa la sera sul Sagrato e che viene ogni volta animato da una comunità parrocchiale differente.
1: Dice bene, questo è uno degli appuntamenti, diciamo, principali di questo mese di maggio. Tutte le sere poterci ritrovare sul Sagrato della Basilica, simbolicamente nella piazza, dove la gente si raduna per pregare insieme con il Rosario, ma anche tutti coloro che si trovano anche a passare dalla piazza e si fermano anche per un istante a recitare insieme con noi un Ave Maria. E la bellezza di questa preghiera, che abbiamo pensato già qualche anno fa di poter offrire alla città, è proprio quella di coinvolgere varie realtà della città, perché non possiamo dimenticare che è il santuario che viene frequentato dai romani. Quindi pensare che le varie cuoche per un istante a recitare insieme con noi un Ave Maria. E la bellezza di questa preghiera, che abbiamo pensato già qualche anno fa di poter offrire alla città, è proprio quella di coinvolgere varie realtà della città, perché non possiamo dimenticare che è il santuario che viene frequentato dai romani. Quindi pensare che le varie comunità della diocesi di Roma si possano alternare quasi come una staffetta

0: è certamente una delle cose che ci rendono sicuramente più felici poter condividere insieme con la Diocesi di Roma questo momento di preghiera. E sono diverse le realtà e ognuno porta il proprio apporto, la propria creatività anche appunto nella preghiera, perché ad ogni comunità che viene data la possibilità di poter preparare quelle brevi meditazioni che accompagnano la preghiera del rosario, che in qualche modo riescono a contraddistinguere la propria appartenenza, la propria realtà, un istituto religioso, la figura di qualche santo, come anche appunto quelli legati più alla formazione, pensando ai seminari e così via. Questa è una delle nostre iniziative. E accanto a quelle poi ci sono sicuramente tutte le altre che vengono proposte. La preghiera del Rosario in Basilica viene recitata quotidianamente da sempre, però appunto dare maggiore attenzione a questo momento serale, ma come anche al momento pomeridiano in Basilica, per dare opportunità anche a tutti coloro che si trovano nel pomeriggio a visitare o comunque che vengono a pregare, di poter offrire un momento un po' più articolato, dove appunto la meditazione, il canto possono aiutare e sostenere la preghiera.
1: E tra l'altro, Monsignore, il 30 maggio alle ore 21 ci sarà un evento eccezionale, cioè il canto dell'Akathistos, un inno di lode dalla Madre di Dio risalenti al V secolo. Di cosa si tratta?
0: Sì, è un antico inno, una delle antiche preghiere che vengono appunto pregate anche dalla Chiesa orientale e che appunto la Chiesa d'Occidente ha fatto proprie. È una preghiera mariana dove appunto in queste 12 stanze, così si chiamano, vengono espresse le lodi alla Vergine. E questa è una preghiera che insieme ad altre, perché quest'anno, questo mese di maggio sarà l'Akathistos. Però ci sono anche altre preghiere, sempre provenienti dalla tradizione orientale, che abbiamo recuperato e abbiamo in qualche modo proposto all'attenzione anche dei fedeli. E quest'anno, appunto, anche con l'ausilio, l'aiuto del Dicastero delle Chiese Orientali, abbiamo pensato di poterci rivolgere alla Vergine, pregare appunto una sera con lei attraverso il canto di quest'antichissimo inno.
1: Monsignore, all'interno di Santa Maria Maggiore c'è l'icona della Salus Populi Romani, un'icona amatissima dal popolo romano, ma non solo, conosciuta in tutto il mondo anche per la grandissima venerazione di cui aveva il nostro amato e compianto Papa Francesco, tanto da voler essere seppellito lì, ai piedi della Vergine. Ecco, allora, quanto è importante, quanto è sentita questa venerazione, soprattutto in questo mese?
0: Come dicevo, la Basilica è uno dei santuari romani per eccellenza, ma non solo, perché appunto vengono da tutto il mondo ai piedi della Vergine per invocare il suo aiuto e la sua protezione, come Papa Francesco ha più volte fatto, 126 volte nella nostra Basilica, è venuto pellegrino e lui amava sempre dire, questo lo ricordiamo sempre, da Papa. Quindi, come una sua devozione che da sempre lo ha accompagnato lungo il cammino della sua vita, poter venire dinanzi alla madre come un figlio che confidente si rivolge a lei. E questo è uno stile, potremmo dire un'esperienza che vedo che tanti, tanti fedeli, tanti pellegrini fanno. Vengono ai piedi della Madonna per invocare il suo aiuto, la sua intercessione, per affidare le proprie preoccupazioni, per chiedere una grazia, per ringraziarla di qualche dono che hanno ricevuto, di qualche grazia che hanno ricevuto. Quindi pensare appunto questo come un momento davvero bello, dove appunto ci si ritrova per invocare la madre, e in maniera particolare proprio nel mese di maggio, nel mese dedicato alla Madonna. E questo è molto, molto bello e soprattutto molto sentito, e lo vediamo quotidianamente nei vari pellegrinaggi, nelle varie visite che vengono effettuate in Basilica, quando la gente ci chiede, dice, ma dov'è la cappella della Madonna, dove pregava il Papa, oppure dove si trova l'icona della Madonna. Questo ci fa capire appunto che è una devozione molto sentita.
1: C'è ancora il ricordo.

0: vivo di Papa Francesco dentro la vostra basilica, a parte insomma che lì c'è la sua tomba, quindi sono tanti pellegrini che arrivano proprio per poterlo salutare, poggiare una rosa bianca, ma c'è ancora proprio il ricordo vivo del Papa.
1: Sì, questo sicuramente. Papa Francesco ha lasciato un segno bello per la Chiesa, la sua presenza, il suo ministero, il suo servizio alla Chiesa, ma soprattutto appunto la sua devozione nei confronti della Madonna. Questo, ripeto, ha fatto sì e fa sì che ancora oggi tanti fedeli, tanti pellegrini vengano in Basilica per onorare la Vergine, ma anche per rendere omaggio e ringraziare Papa Francesco per il suo ministero.
0: Monsignore, anche Papa Leone ha una grandissima devozione verso la Vergine Maria. Spesso la nomina, spesso proprio abbiamo ascoltato poco fa proprio degli stralci delle sue omelie durante il Regina Coeli di domenica scorsa. Tra l'altro, ha chiesto proprio di pregare il rosario per la pace e per le intenzioni della Santa Chiesa. Ecco, allora in che modo rispondere pure a questo invito che ci ha fatto il Santo Padre?
1: Lo facciamo noi, come diciamo, quotidianamente, pregare la Vergine attraverso la preghiera, che è una preghiera semplice, ma è una preghiera cristologica, perché ci avvicina sempre di più a Cristo nella semplicità, nella semplice ripetizione di queste invocazioni alla Vergine, contemplando proprio i misteri della vita di Cristo attraverso lo sguardo di Maria. E questo credo sia una delle risposte migliori che noi possiamo dare all'appello del Papa, unirci spiritualmente in preghiera. Noi lo ricordiamo sempre in Basilica, quando ricordiamo i vari appuntamenti della giornata, della settimana, chiediamo sempre di unirsi spiritualmente in preghiera, perché a volte non è possibile essere qui fisicamente, però
0: Certo.
1: questo non ci impedisce anche ad unirci in preghiera attraverso appunto la vicinanza spirituale, restando ognuno a casa propria, con i propri familiari, con i malati, soprattutto quelli che non possono appunto uscire per venire in chiesa a pregare. Quindi anche l'unione spirituale diventa una cosa bella e fondamentale nella preghiera.
0: E allora ricordiamo, Monsignore, quali sono gli appuntamenti e invitiamo naturalmente tutti i nostri ascoltatori che sono a Roma, ma anche coloro che non sono a Roma, che si troveranno a passare a Roma per poter venire a pregare il Santo Rosario ogni sera alle 21, giusto, sul sagrato della Basilica.
1: Tutte le sere alle 21 sul sagrato della Basilica, come anche alle 11:30 dal lunedì al sabato e ancora il pomeriggio alle ore 17 presso la Cappella Paolina dinanzi l'icona della Salus Populi Romani. E a questo vorrei permettermi di aggiungere
0: Certo.
1: due cose che vorrei appunto condividere anche con coloro che ci ascoltano. E un altro appuntamento mariano molto, molto bello sarà quello del 19 di maggio con la Lectio Mariae, che abbiamo promosso attraverso anche il contributo del Cortile dei Gentili con il Cardinale Ravasi, poter aiutare no, tutti noi, aiutare i fedeli, aiutare coloro che partecipano a questi momenti a riflettere sulla figura di Maria attraverso le sue parole. E il 19 maggio appunto ci sarà questo secondo appuntamento legato al canto di Maria, che sono le parole del Magnificat. E poi anche i segni che accompagnano questo mese di maggio. C'è un segno bello che abbiamo voluto porre proprio nella scalinata retrostante la Basilica, con questa scritta del monogramma mariano, Ave Maria, tutta fatta con piante e fiori. E mi piace ricordare un'espressione di questo re di Castiglia, Alfonso X, che nel XIII secolo scriveva e diceva e celebrava la Madre di Dio come rosa delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, unica signora, luce dei santi e dei cieli via. Ritengo proprio che anche questi piccoli segni ci possono aiutare a ricordarci della figura e della presenza di Maria nella storia della Chiesa. Vi invitiamo anche coloro che si trovano a Roma o i romani stessi di poter visitare questa piccola installazione che è stata realizzata nella facciata retrostante della Basilica, grazie anche al contributo e alla professionalità di un vivaio che ha voluto
0: Certo.
1: donarci questa installazione. E sarebbe anche un modo bello per venire appunto a visitare Maria anche visitando questa piccola installazione.
0: E allora grazie mille, Monsignor Ivan Ricupero, maestro delle celebrazioni liturgiche della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Grazie mille, buon mese di
1: Grazie a
0: maggio.
1: voi,
0: Grazie,
1: buon mese di maggio a
0: grazie,
1: tutti,
0: grazie.
1: buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. E allora, cari amici, anche il tempo a mia disposizione si va concludendo. Non mi resta che salutare al di là del vetro Alberto Giovannetti che mi ha seguito per questa puntata, darvi appuntamento a Dritti al Cuore appena dopo di me, ma prima c'è naturalmente il GR Flash e da Marina Tomarro per tutto e oggi, per oggi è tutto. Ciao!

affidato li ho custoditi e nessuno di loro è perito, eccetto il figlio di perdizione, affinché si compisse la scrittura. Ma ora vengo a te, e questo dico nel mondo, perché abbiano la pienezza della mia gioia in se stessi. Io ho comunicato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li guardi dal male. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato essi nel mondo. E per loro io santifico me stesso.

0: Non prego soltanto per questi, ma prego anche per quelli che crederanno in me.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run. Le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: santo. La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Le tensioni tra Cuba e USA, la giornata nazionale contro la pedofilia, 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. Questi i temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia ad Alberto Giovannetti e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di salute. Il mal di schiena, in particolare il dolore lombare, è una delle condizioni più studiate in epidemiologia perché è estremamente comune, una delle principali cause di disabilità nel mondo. Basti pensare che al 2021 circa 628,8 milioni di persone nel mondo hanno sofferto di lombalgia, circa l'8% della popolazione mondiale, un numero che negli ultimi anni è in aumento. E in Italia 8 persone su 10 sperimentano almeno una volta il mal di schiena. Per parlarne è tornato a trovarci in studio il professor Giorgio Santoro, specialista in neurochirurgia e chirurgia vertebrale all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Professor Santoro, benvenuto.
10: Buon pomeriggio, ben ritrovati e grazie dell'invito.
9: Ecco, mal di schiena, lo abbiamo definito appunto così, mal di schiena, ma chi ci sta ascoltando e chi ci sta vedendo anche sulla pagina Facebook di Vatican News in questo momento si starà chiedendo anche questo. Cioè, mal di schiena cosa significa? È un termine un po' generale o si va un po' più nello specifico? Ecco, diamo un po' una definizione innanzitutto, professore, di mal di schiena.
10: Sì, diciamo che il termine mal di schiena è il termine usato comunemente per indicare tutti quei dolori che possono essere localizzati a livello più che altro lombare, che diciamo è la regione anatomica che è più ricondotta a questo tipo di problema. È, come diciamo poc'anzi, una delle problematiche più invalidanti e causa quindi di invalidità a livello mondiale, e che diciamo proprio perché gli episodi si verificano prevalentemente in un'età compresa tra i 45 e i 55 anni, determina cause anche che poi hanno ripercussioni sociali, quindi assenza da lavoro e accesso a cure, quindi alla sanità, in maniera molto frequente. Diciamo che nel 85% dei casi circa non è possibile individuare sempre una causa anatomica specifica, quindi definibile. E, tant'è che, volendo dare dei brevi consigli, quando si va incontro a questo tipo di problema, diciamo che dal punto di vista epidemiologico l'80% della popolazione almeno una volta della vita incappa in questo tipo di problema, quindi come possiamo capire è una cosa abbastanza frequente. La prima cosa da fare è sicuramente rivolgersi allo specialista. Mi sento di consigliare in particolare il neurochirurgo e il chirurgo vertebrale, perché, come dicevamo, prima va individuata la causa quando è possibile. E in base poi alla causa, chiaramente ci sono tutta una serie di cure che possono essere messe in atto per risolvere il problema. Però prima di tutto, quando è possibile, chiaramente si va a intervenire sullo stile di vita. Perché quali sono, diciamo, le cause principali che possono portare all'insorgenza, ecco, di questo tipo di problema? Sicuramente una vita sedentaria, una postura prolungata nel tempo, errata, l'obesità, il fumo di sigaretta. Basti pensare che, per esempio, una vita sedentaria, quindi il fatto di voler andare a trattenere una postura errata per un periodo prolungato, porta a un aumento quasi di due volte il rischio di incappare in un problema di lombalgia o cervicalgia, così come pure un BMI maggiore di 30, quindi una condizione di obesità. oppure il fumo di sigaretta può aumentare di una volta e mezzo fino a due volte il rischio di avere questo tipo di problema. Di contro, basti pensare che l'attività fisica può ridurre del 30% questo rischio, o comunque andare a migliorare i sintomi laddove ormai questo sia un problema cronico, perché diciamo che il problema viene considerato acuto quando si risolve entro i 3 mesi.
9: Esatto, cioè
10: quando il dolore si prolunga oltre i 3 mesi già si parla di un problema cronico, e sono poi quegli individui che, anche se riescono a risolvere il problema dopo o a cronicizzarlo dopo 3 mesi, hanno delle ricadute nel 50-70% dei casi a distanza di tempo. Tra l'altro poi gli intervalli di benessere diventano sempre più piccoli.
9: Parlando un po' di numeri, dicevamo, in Italia 8 persone su 10 sperimentano almeno una volta nella loro vita questa patologia, una su 5 ne soffre, se non sbaglio un po' questa la proporzione.
10: Sì, sì, quella è la proporzione, poi sono dei dati in Italia che sono sovrapponibili a quelli europei o a quelli globali, 1 su 5, 1 su 4. Ne soffre, come dicevamo prima, essendo un problema che riguarda prevalentemente un'età compresa tra i 45 e i 55 anni, è una causa di disabilità. È un problema sociale per l'accesso alle cure, per l'assenza da lavoro, ed è una delle prime cause di disabilità. Oggi abbiamo diverse possibilità di cura, dalla cura meno invasiva a quella più invasiva, chiaramente dipende dal problema, però diciamo il minimo comune denominatore deve essere sempre quello, cioè cercare prima di modificare quando è possibile lo stile di vita, poi andare per gradi a trattare il paziente con fisioterapia o comunque con procedure chirurgiche per migliorare la condizione.
9: Ci sono anche diversi tipi di mal di schiena.
10: Sicuramente i diversi tipi di mal di schiena chiaramente sono riconducibili al problema di base, quindi un soggetto che soffre di ernia del disco ha un tipo di dolore diverso da chi ha un problema di stenosi del canale vertebrale o chi è, per esempio, è incappato in una frattura subbasso osteoporotica. Chiaramente cambia il tipo di trattamento, ma diciamo che alla base c'è sempre la visione generale ormai del paziente, quindi andare a accompagnare la cura specifica con la modifica di quello che è lo stile di vita, insomma.
9: Se prima dicevamo, ecco, quando preoccuparsi, nel senso quando diventa prolungato nel tempo, un fastidio prolungato, però ecco, non tutti i mal di schiena, non tutti i dolori in questo senso.
10: Assolutamente non bisogna subito allarmarsi, bisogna rivolgersi al proprio medico curante che valuterà il caso e consiglierà al paziente, laddove ci sono le condizioni diciamo base, di rivolgersi allo specialista del caso. Non bisogna allarmarsi, però sicuramente deve essere fatta una diagnosi da parte di uno specialista per capire qual è poi il percorso terapeutico da intraprendere. Molte volte, per esperienza professionale, siamo abituati a vedere pazienti che prima di arrivare dal neurochirurgo, dal chirurgo vertebrale, si rivolgono a tanti specialisti del settore, che però diciamo guardano il problema dalla loro prospettiva. Lo specialista del caso, che come dicevo prima è il neurochirurgo, il chirurgo vertebrale, dovrebbe essere il primo specialista ad essere interpellato, perché è quello che poi veicola il paziente verso gli altri specialisti, proprio perché identifica la causa alla base del mal di schiena quando è possibile, e quindi può prospettare al paziente la cura, che può essere una semplice fisioterapia con la modifica dello stile di vita, la perdita di peso, o addirittura l'intervento chirurgico. Non bisogna sempre pensare, ormai con il progresso tecnologico, all'intervento chirurgico come qualcosa di estremamente invasivo. Oggi abbiamo anche la possibilità di trattare le ernie del disco, per esempio, in maniera mini-invasiva percutanea, quindi dando al paziente la possibilità di avere un post-trattamento e un recupero molto molto rapido. A volte sono procedure che possono essere fatte anche in regime di day hospital, quindi con un ricovero che dura una mezza giornata, però chiaramente il caso va selezionato dallo specialista.
9: Chiaro. E se si diceva anche riguardo l'età, diceva il professor Santoro, tra i 45 e i 55 anni.
10: Sì, quello inizia... diciamo che è il periodo della vita dove si inizia ad avere, o comunque il periodo in cui si ha il primo evento del problema. Poi oggi, con l'invecchiamento generale, quindi con l'innalzamento dell'età media della popolazione, soprattutto in Italia, diciamo che il problema diventa più frequente e diventa anche più tendente alla cronicizzazione, perché chiaramente con l'avanzare dell'età non si ha la capacità di recupero di una persona, insomma, più giovane. Però quello, diciamo, è il momento della vita in cui bisogna stare più attenti e cercare di avere uno stile di vita adeguato che possa ridurre il più possibile la possibilità di andare a incappare in questo tipo di problema.
9: Certo, e parlando anche dello stile di vita, tornando un po' su quello, forse gli ultimi anni, forse una sedentarietà maggiore anche per quanto riguarda i giovani non ha aiutato in questa prospettiva, cioè capita che i giovani, ecco, soffrano sempre più di questa patologia o no?
10: Sì, diciamo che purtroppo oggi andiamo verso una vita più sedentaria di quella che era lo stile di vita 20-30 anni fa, e sicuramente questo può aumentare anche di due volte la possibilità di soffrire di mal di schiena. Sicuramente è un problema che deve essere attenzionato, perché è uno dei fattori che rientra nei fattori di rischio della lombalgia, insomma.
9: Ci scrive un'ascoltatrice al 335-1243-722 che fa una riflessione più in generale quando si parlava, ecco, delle visite specialistiche. Ci scrive: non è spesso facile prenotare visite specialistiche per qualsiasi cosa. Qua una riflessione un po' sul sistema sanitario.
10: Sì, quello
9: in generale
10: purtroppo è un problema, diciamo, che riguarda più che altro la politica, non gli addetti ai lavori. E sicuramente comunque il primo passo è quello di rivolgersi al proprio medico curante, quindi al proprio medico di base, perché comunque è in grado di valutare la situazione e veicolare il paziente dallo specialista più corretto. E mi rendo conto che purtroppo c'è questa difficoltà nell'accesso alle visite specialistiche, e quello che mi sento di consigliare è di cercare di evitare di arrivare a dover fare una visita specialistica laddove chiaramente è possibile, andando già di proprio a modificare lo stile di vita. È chiaro che se un soggetto ha una vita sedentaria, è un fumatore da tanti anni, ha un BMI che supera i 30, certo, e dovrebbe cercare, prima di arrivare a una condizione di dolore e quindi di disabilità,
9: cambiare,
10: cercare già
9: pochino
10: di modificare il proprio stile di vita. E prendendo, insomma, spunto oggi ormai abbiamo la possibilità di seguire delle diete mediterranee, di fare sport, insomma, e per quello l'accesso c'è, insomma,
9: certo,
10: è possibile attuarlo.
9: In chiusura, professor Santoro, Papa Leone più volte si è espresso anche sulla sanità, sull'importanza soprattutto che la salute non sia un lusso ma una condizione per la pace sociale, sottolineando anche l'importanza della ricerca scientifica.
10: Assolutamente. La salute non è un lusso, soprattutto il progresso scientifico, quindi la ricerca scientifica, laddove produce progresso, può essere definito tale solo quando è accessibile a tutti, quindi anche a parti della società che sono magari meno agiate, altrimenti non si parla più di progresso scientifico ma si parla di un lusso, di un vantaggio, di un privilegio per pochi. È fondamentale che la sanità, quindi la salute, sia un qualcosa di facilmente reperibile, perché proprio in questi periodi in cui si parla anche di pace è uno dei fondamenti anche della pace sociale, proprio evitare di creare disuguaglianze, come ha detto Papa Leone nell'ultimo convegno del 18 marzo,
9: esatto, oggi che è il mio prossimo,
10: proprio nei giorni in cui usciva il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'equità nella salute. Diffondere la salute, quindi rendere la sanità, la salute, un qualcosa di accessibile a tutti, evita che si creino, diciamo, delle situazioni di disuguaglianza che poi possono portare a problemi di tipo sociale.
9: Grazie al professor Giorgio Santoro, specialista in neurochirurgia e chirurgia vertebrale all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, per questo focus breve. Probabilmente avrebbe meritato più spazio, ma magari torneremo a riparlarne, professor Santoro, dedicato in particolare quest'oggi al mal di schiena. Ecco, anche un po' di consigli su cosa fare e cosa non fare per prevenire, innanzitutto anche qui la parola chiave è prevenzione,
10: esatto,
9: e poi per curare. curarlo, insomma, se si va, ecco, un po' avanti con questa patologia. Grazie, professor Santoro.
10: Grazie, grazie dell'invito, grazie a voi.
9: E ora per le notizie del giorno diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
2: Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, la pace, come direbbe San Paolo, in ogni occasione opportuna e inopportuna. Questo l'ha detto il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, a margine della celebrazione all'ospedale di San Giovanni Rotondo, rispondendo in merito alle nuove accuse del presidente degli USA Donald Trump a Papa Leone. Anche di fronte a questi nuovi attacchi, io non so se il Papa risponderà, ha proseguito, probabilmente non avrà occasione di rispondere, perché quell'occasione, lo scorso 13 aprile, c'era l'incontro con i giornalisti, ma la linea rimane quella. Trump, vi ricordiamo, aveva detto che Leone sta mettendo in pericolo cattolici e molte persone, per lui ha detto va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Sull'Iran è intervenuto il segretario americano alla difesa, Pete Hegseth, in conferenza stampa con il capo dello Stato Maggiore congiunto Dan Kane, che appunto hanno parlato dell'operazione USA nello stretto di Hormuz come di un dono degli USA al mondo. I cacciatorpedonieri americani sono in posizione, supportati da centinaia di aerei da combattimento, elicotteri, droni e aerei da ricognizione, fornendo sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle navi commerciali pacifiche, ad eccezione di quelle iraniane. Ovviamente, motivo per cui il nostro blocco navale rimane pienamente in vigore. Questo appunto ha detto Exet. Infatti, ha continuato, se i navi hanno tentato di forzare il blocco nei porti iraniani all'inizio del Project Freedom e sono state tutte respinte. Per Exet, il cessate il fuoco con l'Iran tiene, nonostante gli attacchi delle forze di Teheran alle navi nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, l'Iran ha lanciato un nuovo avvertimento alle compagnie assicurative marittime internazionali e gli armatori. Per passare lo stretto di Hormuz serve il permesso di Teheran. E ora voltiamo pagina, perché sulla nave con casi sospetti di antivirus ora al largo di Capoverde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che, considerata la durata del periodo di incubazione dell'antivirus, che può variare da 1 a 6 settimane, la prima infezione sia stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. La Spagna sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se far approdare la nave alle Canarie. E ora il presidente Mattarella, che auspica l'intesa tra le istituzioni e il mondo cinematografico, e esorta a essere libero nei progetti e ad essere audace. Appunto, Mattarella ha parlato alla cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello al Quirinale. Il ministro Giuli ha difeso il docu su Giulio Regeni, a cui sono stati negati i finanziamenti. È inaccettabile, ha detto, annunciando lo stanziamento di 20 milioni per il cinema. L'Unione Europea ha inviato una nuova lettera al governo sul caso del padiglione russo alla Biennale e ha avvisato non sia una vetrina per Mosca. Ora, per chiudere, la guerra in Ucraina. La Russia continua a subire perdite significative di personale ogni mese. Ad aprile ha registrato oltre 35.000 militari morti e feriti gravi. Questo lo ha detto il presidente ucraino Zelensky su Telegram, dopo aver ricevuto il rapporto dei militari e del ministro della difesa sui risultati del mese di aprile. Bene Gianmarco, per ora è tutto, a te la linea.
9: E grazie Alessandro Guarasci. Noi andiamo avanti. Il governo di Cuba ribadisce il proprio rifiuto a negoziare con gli Stati Uniti riforme politiche ed economiche sostanziali, nonostante le crescenti pressioni e minacce di Washington. La struttura politica ed economica di Cuba non è materia di dialogo con gli Stati Uniti, ha affermato il ministro degli esteri Rodriguez, mentre l'isola continua a essere strangolata dalle restrizioni imposte dagli USA sul petrolio. La drammatica carenza di combustibili ha portato al collasso il paese, che ha dovuto limitare al minimo ogni attività essenziale, come testimonia Giovanni Impagliazzo, responsabile del Centro America della comunità di Sant'Egidio, al microfono di Paola Simonetti.
3: La situazione è particolarmente drammatica. Ho potuto visitare l'isola per due volte consecutivamente nel mese di febbraio e nel mese di marzo. La popolazione civile è quella che sta soffrendo di più in questo momento. La crisi energetica, l'assenza totale di carburante e di combustibile ha fatto sì che il governo ha operato delle scelte drastiche per provare a continuare ad aiutare la popolazione. Si è prima deciso di chiudere le università per l'impossibilità di fatto di raggiungere questi luoghi di studio. In un secondo tempo sono state chiuse tutte le scuole superiori, chiedendo agli studenti di continuare a studiare, appunto appoggiandosi a degli insegnanti di quartiere. Chiaramente l'assenza di combustibile ha creato tantissimi problemi anche agli ospedali, dove i pazienti sono stati raggruppati in alcuni ospedali, e anche lì c'è un'enorme difficoltà per il personale sanitario e i paramedici di raggiungere i luoghi di lavoro.
4: Le notizie che giungono parlano di carenza drammatica di cibo, pane razionato e prezzi dei beni essenziali alle stelle.
3: Anche questo purtroppo è vero, l'ho potuto constatarlo di persona, perché appunto il paese è completamente bloccato, fermo, immobile. Far arrivare anche le derrate alimentari dalle campagne alla città è molto molto complicato, se non quasi impossibile. Ma voi potete immaginare anche la produzione agricola, perché appunto tirar fuori l'acqua dai pozzi, se si ha un motore elettrico che permette appunto di irrigare i campi, un conto; se bisogna poi appunto tirar sull'acqua con il secchio dal pozzo e arare con i buoi come si faceva qui nel Medioevo, e invece di usare i trattori un altro conto. Quindi anche la produzione, seppur limitata, è ulteriormente scesa, e anche spostare le derrate alimentari verso le città è sempre più complicato. Per questo si trova poco cibo e le persone soffrono enormemente per la mancanza di cibo, in modo particolare le persone più anziane, che hanno anche maggior difficoltà a muoversi all'interno delle città per andare a cercare quel poco che ancora arriva.
4: Che clima ha respirato fra i civili, anche alla luce delle reiterate minacce degli Stati Uniti di attaccare l'isola?
3: C'è molta perplessità. Devo dire che anche l'isola soffre appunto di embargo veramente da tantissimi anni, e quindi c'è un po' un'idea, diciamo, sulla resilienza di questo popolo, e anche loro stessi sono convinti, insomma, che si potrà ancora continuare ad andare avanti. Quello che ho visto è una reazione della comunità dei cristiani, quindi in modo particolare dei cattolici. Io appunto, la comunità di Sant'Egidio è presente a Cuba da più di 30 anni, con una diffusione di tante comunità in tante città. Ho potuto vedere invece una mobilitazione da parte dei cristiani nel tentativo di aiutare le persone più in difficoltà, in modo particolare gli anziani, ma anche i bambini. La comunità di Sant'Egidio ha mantenuto aperto tutte le sue strutture per dire appunto a questi bambini che non si recano più alla scuola pubblica, frequentano i locali della comunità di Sant'Egidio, perché gli stessi giovani che non possono più andare a scuola si riuniscono nelle sedi per continuare ad aiutare questi bambini. Quindi molta solidarietà alla base e molta voglia appunto di aiutarsi, questo perlomeno nella comunità dei cristiani, quindi delle persone di fede.
4: In che modo si può portare aiuto a Cuba?
3: C'è la possibilità di sostenere il lavoro di tanti volontari, come appunto i volontari della comunità di Sant'Egidio, inviando aiuti umanitari. La stessa comunità ha organizzato già un invio di alcuni container, siamo riusciti a far arrivare circa 50.000 kg di fagioli, farina, riso a Cuba, e continueremo nei prossimi mesi a far arrivare sia aiuti alimentari sia medicinali, perché anche questi sono molto importanti, grazie alla solidarietà diffusa. Quindi si può aiutare Cuba, sì, si può aiutare attraverso la comunità di Sant'Egidio e le altre strutture della Chiesa Cattolica, che sicuramente faranno arrivare gli aiuti alle persone più bisognose.
9: Cambiamo argomento. Ricorre oggi la giornata nazionale contro la pedofilia e la pornografia infantile. I maltrattamenti sui minorenni in Italia sono cresciuti del 58%. Nell'87% dei casi vede i colpevoli appartenere alla cerchia familiare ristretta, senza differenze significative tra nord e sud del paese. E il quadro è ancora più inquietante guardando ai fenomeni di pedofilia, pedopornografia e adescamento. Nel 2025 la Polizia Postale ha gestito oltre 2.500 procedimenti collegamenti legati a questi reati, con 222 arresti. In tutto, lo scorso anno sono stati identificati 8.213 minori vittime, dato in crescita rispetto ai 7.200 dell'anno precedente, a sua volta in aumento del 4% rispetto al 2023. Su base decennale l'incremento raggiunge il 35%. Per i reati online i numeri sono ancora più allarmanti. La pornografia minorile segna un aumento del 63%, la detenzione di materiale pedopornografico del 36%. Di questi dati se ne è discusso ieri durante un convegno al Senato intitolato Dalla frammentazione all'integrazione, nuovi modelli di tutela dei minori, organizzato da End Child Prostitution, Pornography and Trafficking Italia, in occasione proprio della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia 2026. Davide Dionisi ha intervistato Chiara Griffini del Servizio per la tutela dei minori della CEI.
6: Il ruolo del Servizio Nazionale è quello di promuovere percorsi di formazione che mirano a formare nelle comunità cristiane degli adulti di riferimento capaci di accompagnare non solo negli ambienti ecclesiali minori loro affidati, ma diventare degli adulti di riferimento a 360 gradi, che riconoscono quindi i segnali di disagio, ma altrettanto operano per promuovere tutti quegli strumenti che favoriscano chiaramente il benessere reale e digitale dei nostri ragazzi oggi.
11: Come si integra l'azione della CEI con quella delle istituzioni laiche nella gestione delle segnalazioni e nell'accompagnamento delle vittime?
6: Allora, l'azione si integra innanzitutto, come vediamo nei lavori di stamattina, attraverso dei percorsi di prevenzione e di formazione che sono condivisi, perché solo un percorso di prevenzione e di segnalazione che fa conoscere ciò che è oggetto chiaramente di segnalazione può poi portare chiaramente a dei meccanismi, e la collaborazione si realizza chiaramente nel rispetto di quello che è lo specifico di ciascuno dei due ordinamenti, come implicato dal principio delle linee guida della Chiesa italiana. Collaborare prima di tutto, promuovere una cultura che libera da ogni forma di silenzio e collusione con tutte le tipologie chiaramente di abuso, e una collaborazione in quello che è previsto tra i due ordinamenti, canonico e civile.
11: Spesso si parla dei minori, ma raramente con i minori. In questo convegno qual è il messaggio principale che i rappresentanti del mondo giovanile intendono lanciare agli adulti, secondo lei?
6: Il messaggio principale è quello di ritrovare il proprio ruolo di adulti che accompagnano i minori, ma soprattutto direi riprendere forse quel dialogo intergenerazionale che è mancato, quindi potenziare il bene che c'è chiaramente nei ragazzi, dando loro gli strumenti per riconoscere precocemente il male, non solo proteggendoli ma rendendo loro stessi protagonisti attivi chiaramente di quello che può essere una sensibilizzazione in ordine proprio alla prevenzione di potenziali abusi, dove possono essere, ahimè, non solo vittime i ragazzi, cosa che noi spesso dimentichiamo, che possono diventare anche dei potenziali autori. Quindi il lavoro nei confronti dei minori è duplice in questo senso: accompagnarli a prevenire non solo la vittimizzazione, ma non diventare indebitamente autori. Rispetto alla collaborazione con le autorità civili, è un punto molto importante portato avanti chiaramente dalla Chiesa italiana attraverso l'azione dei centri di ascolto, è che chiunque segnala in ambito ecclesiale viene sempre edotto della possibilità, anzi incoraggiato, di esporre la propria segnalazione presso le competenti autorità civili. Quindi chiaramente da questo punto di vista c'è un ulteriore meccanismo di piena collaborazione da parte della Chiesa nel favorire che le persone, in quanto cittadine, ricorrano anche alle competenti autorità statali.
9: Chiudiamo qui questa prima parte del Mondo alla Radio e torniamo tra pochissimo, come sentite anche dalle note in sottofondo, perché parleremo di Mozart.

0: Il mondo alla radio.
1: Questo 2026 celebra i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, nato il 27 gennaio 1756. Celebrazioni e concerti sono previsti in tutto il mondo, con particolare enfasi a Salisburgo, la città natale di Mozart, che dedica eventi speciali al compositore, ma tanti sono gli eventi anche in Italia. Allora, per omaggiare il genio austriaco, la cui eredità musicale rimane ancora oggi fondamentale, dedichiamo a lui questa parte del mondo alla radio. Lo facciamo insieme a Marco Di Battista, responsabile della redazione musicale di Radio Vaticana Vatican News. Marco, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno e ben trovati a tutti gli ascoltatori, soprattutto visto l'argomento di questo genio eccezionale della storia della musica, da tutti riconosciuto, direi. Che dici?
1: Eh sì, diciamo che, come abbiamo detto all'inizio, 270 anni dalla nascita di Mozart, tutto il mondo, insomma, in quest'anno speciale organizza, sì, qualcosa a lui dedicato.
2: Sì, tra l'altro è una specie di gara a chi usa l'iperbole maggiore quando si parla di Mozart. Ma non parlo di persone qualsiasi, ma anche grandi musicologi si sono scatenati a dire di quanto sia stato geniale questo musicista. Ed effettivamente, che dire, la figura di Mozart ci serve molto per capire come funziona la testa di un musicista, perché la grandezza di Mozart, molto più che altri musicisti, è stata quella di mangiare, ingurgitare tutta la musica. Uso questo linguaggio proprio perché effettivamente è stato un grande trangugiatore di musica, e la rielaborava. Tutto quello che sentiva lui era in grado di rielaborarlo in maniera personale. Oggi si direbbe un postmoderno, ma alla fine è questo. Tant'è vero che tanta musica di Mozart risente molto del periodo barocco, per esempio, e dello stile galante, che è quello che poi del Settecento si ricorda di meno. Perché poi che succede? Succede che la verità è che Mozart, che muore prestissimo, il 5 dicembre 1791, aveva 35 anni, insomma. Però lo ricordiamo, la sua genialità alla fine è questo. Tant'è vero che tanta musica di Mozart risente molto del periodo barocco, per esempio, e dello stile galante, che è quello che poi del Settecento si ricorda di meno. Perché poi che succede? Succede che la verità è che Mozart, che muore prestissimo, il 5 dicembre 1791, aveva 35 anni, insomma. Però lo ricordiamo, la sua genialità, per la verità, la ricordiamo per le ultime

0: Intanto si trasferisce da Salisburgo a Vienna e conosce il barone von Swieten, questo nobile che era un personaggio, ha scritto perfino libretti, era veramente era prefetto della biblioteca imperiale, insomma un intellettuale, un nobile, un mecenate. Che cosa fa? Gli fa conoscere la musica di Bach e Handel, che oggi noi diamo per scontato, ma allora si ascoltava la musica solo quella di oggi, non quella del passato. E quindi praticamente forse Mozart li conosceva soltanto per sentito dire. E li comincia a studiare, grazie a von Swieten. E cambia totalmente lo stile di Mozart. Avevo detto, è un grande trangugiatore. Adesso, dopo aver trangugiato il barocco e lo stile galante, trangugia le fughe. Comincia a scrivere lo stile. Che cos'è una fuga? Basti ricordare, cioè il principio è lo stesso di Fran Martino Campanaro. Avete presente quando inizia Fran Martino e l'altro Fran Martino? Quello è un canone. E la fuga, diciamo, in maniera più complessa, evidentemente, ma il principio è lo stesso. E comincia e cambia totalmente lo stile musicale. A quel punto diventa davvero un genio.
1: Abbiamo anche un po' di brani in scaletta proprio per ascoltare quello che tu ci stai raccontando così a parole. La scaletta prevede La regina della notte, dimmi tu Marco se
0: sì,
1: come...
0: allora è l'aria più rock, okay, della produzione mozartiana. Siamo nel cuore del flauto magico, quest'opera che è un po' parlata, un po' recitata e un po' cantata. È una delle ultime cose che scrive Mozart, la scrive tra l'altro per un teatro popolare, è un teatro semplice, non è più il teatro dei nobili, e quest'aria è la vendetta, la regina che dice alla figlia: non sei mia figlia se non ucciderai Sarastro. E questa, manco i gruppi rocchettari di oggi, quelli più tosti, sono in grado di fare quello che ha fatto Mozart in quel momento incredibile.
1: E allora ascoltiamo.

0: Beh, si parlava di rock, Marco, in effetti.
1: Questa figura è una figura nera, oggi si dice, cioè, infatti la regina della notte, certo. È proprio, non è un caso che in quell'opera, nel flauto magico, Mozart utilizza una serie di simboli, evidentemente simboli che vengono anche dal suo percorso massonico e che però alla fine sono anche una grande presa in giro, perché c'è questo cammino di iniziazione dei due personaggi, Pamina e Tamina. E però c'è un altro personaggio che è famoso, quasi se ne potrebbe parlare le ore, che è Papageno, questo uccellatore che è, e non fa nulla di quello che fanno invece, che fa Pamino, non sopporta, non riesce mai a fare nessuna delle prove, però alla fine dell'opera sarà comunque felice con la sua papagena. E quindi ecco che anche Mozart si è voluto prendere un po' in giro e ha voluto prendere poi in giro forse anche tutti questi messaggi che pure ha voluto mettere in quest'opera.
0: Marco, Mozart è anche associato all'Italia in qualche modo, cioè ha vissuto un periodo
1: Italia. Ha fatto diversi viaggi in Italia, alcuni anche molto famosi, passando per esempio alcuni dei luoghi sono rimasti famosi, Rovereto per esempio, di passaggio venendo giù, che è stata una tappa dove, e tra l'altro infatti Rovereto si è fatto anche un festival mozartiano notevole, Milano, Bologna, dove ha incontrato il padre Martini, questo francescano dalla incredibile importanza, che ha fondato una scuola di composizione a Bologna ed è stato il maestro di Mozart, al punto che Mozart ha scritto anche un biglietto in cui diceva di essere assolutamente grato al padre Martini per il suo insegnamento. Era sceso a Napoli, per esempio, dove aveva conosciuto la musica della fine del Settecento, i grandi operisti a Napoli, per esempio Iommelli, c'è una famosa lettera del 1770 in cui si lamenta un po' di un'opera di Iommelli perché dice: ma questa non è tanto moderna, insomma, è un po' troppo stile passato, ecco. E poi ovviamente Roma, come è noto, certo. La famosa leggenda dell'ascolto del Miserere di Allegri che lui avrebbe poi trascritto a memoria, insomma sì, era molto legato all'Italia e allo stile italiano, perché lo stile italiano è stato fondamentale nell'ultimo periodo di Mozart, con la famosa trilogia, per esempio sul libretto di Da Ponte, abbiamo appunto Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte, che sono tre capolavori grazie anche a quella ironia di Lorenzo Da Ponte, che è un'ironia, insomma, brutto dirlo, ma tipicamente italiana, insomma.
0: Anche per questo, tra i tanti eventi nel mondo di cui parlavamo prima, tanti sono stati organizzati proprio in Italia. Uno di questi nella Tuscia, perché dal 5 all'8 maggio il lago di Bolsena e il porto di Capodimonte diventano il centro di un momento artistico con Opera Botto, omaggio a Mozart, un progetto che trasforma la musica in esperienza immersiva e il paesaggio in dispositivo narrativo. Ascoltare, in sostanza, Mozart lasciandosi trasportare dall'acqua, dal tempo e dalla percezione. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato a riguardo Dario Costa, responsabile del progetto Opera Bot.
2: Opera Bot è un progetto, è un viaggio musicale, è un progetto che noi abbiamo ideato qualche anno fa e quest'anno prende una forma specifica, che è quella dell'omaggio a Mozart. Fondamentalmente si tratta di quattro composizioni inedite di giovani compositori under 35 che saranno eseguite a bordo di un battello in movimento sul lago di Bolsena, la partenza dal porto di Capodimonte. Appunto, sono quattro giorni con una composizione inedita al giorno, diversa, e per tre concerti al giorno. Ci si imbarca sul battello, si raggiunge l'isola bisentina, che è l'isoletta, diciamo, a breve distanza dal molo di Capodimonte, e si farà una circumnavigazione di questa isoletta ascoltando la composizione eseguita da musicista e cantante, perché sono composizioni per strumento e voce, e appunto di ispirazione mozartiana comunque.
0: Quindi in qualche modo guardando a quello che è il passato, alla storia della musica, 270 anni in questo 2026 dalla nascita di Mozart, esatto, dare anche spazio e opportunità ai giovani artisti, ai giovani musicisti.
2: Assolutamente sì, noi come 45 è una, diciamo, un obiettivo che abbiamo sempre nei nostri progetti, abbiamo questo tipo di sguardo. Vogliamo intercettare dei giovani artisti, in questo caso compositori di diciamo musica operistica, classica, ma anche contemporanea, che abbiano la possibilità di produrre delle opere che noi poi dopo possiamo far eseguire appunto a dei giovani interpreti. Io ci tengo molto a dire che quando parlo di giovani ovviamente si intende una questione pressoché anagrafica, nel senso che ovviamente stiamo parlando di persone under 35, ma ciò ovviamente, anche se è meglio ribadirlo sempre, non prescinde assolutamente dalla loro professionalità e dalle loro competenze. È un modo anche in realtà per, non so come dire, mostrare quanta competenza c'è, quanta professionalità c'è e maturità anche artistica già nelle produzioni artistiche di persone under 35,
0: certo.
2: Giovani.
0: questo
2: ci tengo molto.
0: Chiaro, ma è tutto questo, Dario, anche all'interno di uno scenario, immersi proprio in uno scenario anche naturalistico, insomma, non indifferente.
2: Totalmente, sì. Allora, noi abbiamo questo desiderio di riuscire a portare la musica, diciamo, classica, operistica, lirica, all'interno di contesti non convenzionali. Specialmente ci piace questa cosa del movimento, sia perché crediamo insomma, la fruizione dell'ascolto musicale attraverso il movimento dia un'esperienza in più, perché il corpo stesso reagisce in un altro modo, cioè tutta una serie di non so come dire, percezioni sensitive al di là dell'ascolto che entrano in gioco, in più perché ovviamente gli elementi naturali diventano parte essi stessi delle composizioni. Noi con i nostri compositori parliamo sempre prima che loro possano iniziare a produrre la loro composizione, ricordando loro che ci sarà il rumore dell'acqua, ci sarà la percezione del vento, ci sono tutta una serie di elementi che entreranno a tutti gli effetti a far parte della composizione durante la fruizione dell'opera.
0: Oltre al riferimento temporale, oltre che artistico, a Mozart, c'è anche un omaggio attraverso le opere, insomma, di questi musicisti?
2: Sicuramente sì. Allora, con i compositori abbiamo innanzitutto chiesto ovviamente di essere profondamente ispirati dalla musica mozartiana, ma hanno colto immediatamente quello che intendavamo, essendo delle persone che, oltre ad essere dei grandi artisti, hanno studiato anche moltissimo, quindi non c'è stato diciamo difficoltà nel far intendere loro quello che intendavamo. In più loro hanno dedicato le loro opere a delle figure specifiche del mondo mozartiano. Se posso, le vado a elencare brevemente, perché noi martedì 5 maggio avremo Costanze Sola di Emanuele Stracchi. Costanze è stata la moglie di Mozart. Il 6 maggio, che è mercoledì, Caro Wolfgang di Lidia De Migno, ed è interamente dedicata alle lettere e quindi allo scambio epistolare che ha avuto Mozart nella sua vita, che è una produzione floridissima anche da quel punto di vista. Il 7 maggio, giovedì, Restart Mozart di Giordano Maselli è diciamo in qualche modo ispirata all'arte del tradimento che nel Settecento Mozart ha illustrato molto bene con le sue opere, e con un parallelismo anche invece al tradimento amoroso ad oggi, insomma, con i nuovi strumenti, eccetera. Il venerdì 8 maggio Il successo di Nannerl di Gilberto Bartoloni è dedicato alla sorella di Mozart, che anch'essa era una musicista ma che ha preso altre strade, quindi c'è questo confronto tra il grande Mozart, che ha fatto, insomma, ha avuto un exploit chiaramente, come sappiamo bene, insomma, da quel punto di vista, invece la sorella che ha scelto un'altra via. Queste sono le quattro opere che andremo a far ascoltare ai nostri spettatori.
0: E tra l'altro non è un caso che questo omaggio prenda forma proprio in Italia, una terra che segnò profondamente la biografia, la formazione dello stesso Mozart.
2: Beh, certamente sì, noi abbiamo uno sguardo di attenzione specifico in questo, ed è stato ovviamente l'occasione dell'anniversario, è sempre un modo ottimo per ricordare, insomma, la figura di Mozart anche per noi, sicuramente.
0: L'influenza di Mozart è visibile oggi non solo nella musica, se pensiamo al cinema, al teatro, alla letteratura, ma anche, Marco, ad esempio alla gastronomia. Perché? Perché sono famose in tutto il mondo le Mozart Kugeln.
1: Sì, questi pasticcini, questi cioccolatini che hanno reso ancora più famoso Salisburgo e poi ovviamente sono stati esportati nel mondo. Ma questo riferimento culinario che fai può pensare, chi ascolta dice, ma perché c'è questo O salutari sosti di Ruggero,
0: ecco,
1: Giovannelli?
0: Abbiamo cambiato un po'.
1: Questo non è Mozart, è Ruggero Giovannelli, il successore per molti versi di Pierluigi da Palestrina. E allora dobbiamo svelare che rispetto a tanti anniversari eccetera eccetera, l'anno scorso si è tenuto il 400° anniversario della morte di Ruggero Giovannelli, un grandissimo musicista nato a Velletri attorno al 1560 e che purtroppo, come molti altri musicisti della scuola romana della polifonia, viene piuttosto ignorato, perché chiaramente non è un musicista da eseguire in una sala da concerto, ma piuttosto in una chiesa o, per quanto riguarda il repertorio profano, in un palazzo. E invece a novembre c'è stato un convegno di studi interessante, ne ho partecipato anch'io per la verità, a Velletri a novembre, realizzato da Flavio Coluso, che è direttore artistico di Musica Immagine Records, che ha organizzato una tavola rotonda, un film, un convegno di studi, alcuni concerti, insomma tante cose dedicate a Ruggero Giovannelli, e tra queste anche, se mi posso permettere di anticipare, di spoilerare quello che sta per succedere, anche un concorso dolciario, quindi sì, va bene il Mozart Kugel, ma pure noi abbiamo i dolci.
0: Eh sì, perché se vogliamo un po' in risposta, ecco, a questo dolce, lo scorso anno è stato premiato nell'ambito di questo convegno il biscotto Giovannelli in onore proprio dell'artista di Velletri, e noi ne parliamo proprio con lo chef Roberto Dominizzi, il presidente della giuria che ha premiato il biscotto. Roberto, buon pomeriggio.
3: Salve, buon pomeriggio a tutti.
0: È lo chef Emanuele Vellani che invece ha inventato il dolce ed è stato premiato. Emanuele, buon pomeriggio.
4: Salve, buon pomeriggio a voi.
0: E allora in questi pochi minuti in chiusura parliamo un po' proprio di questo, partendo da Roberto Dominizzi, un pochino come è stato lo scorso anno questo, definiamo insomma, contest culinario che ha premiato proprio il biscotto Giovannelli.
3: Allora sì, è stata un'esperienza meravigliosa, proprio dall'inizio, perché quando vengo contattato dal presidente Flavio e mi racconta della sua idea, cioè io mi innamoro subito, e anche perché la cucina poi è importante riportarla nella storia ancora di più, e abbiamo poi indetto questo concorso, dove lo abbiamo praticamente aperto a chiunque volesse partecipare. Abbiamo avuto veramente tante adesioni, che anche un po' secondo le cioè, insomma, era un po', non dico credente, ma dico sai chi è che va, e invece ha suscitato un interesse pazzesco. La cosa bella è vedere tutti i lavori presentati che comunque avevano un filo conduttore con la storia, il territorio, e proprio quello che in quel periodo, cioè proprio delle ricerche storiche di Giovannelli, e fino insomma ad avere delle proposte veramente interessanti. Poi ovviamente quella di Emanuele è stata quella che ha sorpreso tutti, ecco, nella forma, nel sapore, nell'aroma.
0: Allora chiediamo proprio a lui
3: di sapore.
0: Esatto, chiediamo a Emanuele Vellani un pochino questo dolce, come è composto, come è venuta anche un'idea di un dolce dedicato proprio a Ruggero Giovannelli.
4: Sì, allora io purtroppo in radio non ve lo posso far assaggiare,
0: purtroppo,
4: il profumo,
0: esatto,
4: e l'aroma, quindi ve lo descrivo. Allora, praticamente la mia idea è nata da un biscotto molto semplice, fatto di pasta frolla, uovo, burro, farina, mentuccia di Velletri e rosmarino. È fatto praticamente, è un quadrato di circa 6 cm e ha 3 strati. Lo strato inferiore ha una frolla con mentuccia e rosmarino, la parte centrale è una frolla con cacao e la parte superiore è una frolla semplice con la lettera R, perché il biscotto si chiama il Ruggianello, che è un mix tra Ruggero e Giovannelli, quindi ho fatto questo mix tra il nome e il cognome del compositore. diciamo, ha tutti elementi molto semplici, perché ho voluto ricreare un biscotto che potesse essere riproposto anche all'epoca con elementi naturali molto semplici, quindi parliamo della frolla, parliamo del cacao, del rosmarino e della mentuccia.
1: C'è una certa polifonia in questi ingredienti, che dice?
4: Sì, assolutamente sì, perché poi assaggiandolo si sente un sapore molto delicato, però al tempo stesso si sente il rosmarino e la mentuccia, che è un sapore anche particolare per un biscotto. E quindi ecco, mi è venuta in mente questa idea e diciamo ha funzionato.
0: Noi siamo in chiusura, io ringrazio sia Roberto Dominizzi che Emanuele Vellani, purtroppo il tempo ci è andato un po' contro, parlando anche di musica, Marco, un po' il tempo in questo caso ci è andato un po' contro, però vi aspettiamo in studio per parlarne in maniera più approfondita e anche per assaggiarlo questo dolce. Grazie Roberto Dominizzi.
3: Assolutamente, grazie a voi, butteremo con i piedi, come si dice a Roma.
0: Grazie Roberto Dominizzi, grazie Emanuele Vellani, grazie. Noi siamo in chiusura, Marco Di Battista, grazie anche a te per questo sostegno in questa mezz'ora dedicata a Mozart, ma in generale, insomma, un po' alla musica in varie varianti.
1: Grazie soprattutto a Mozart e a questa Sinfonia Jupiter che stiamo sentendo in sottofondo e che è uno dei capolavori dell'arte mozartiana.
0: Grazie ad Alberto Giovannetti, grazie a tutti voi che ci avete seguito finora. Chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Gianmarco Murroni.
1: Non era la Jupiter che è partita, ma come sentiamo è il finale dal Don Giovanni. Comunque un capolavoro di
0: correzione giusta.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Da fare. Grazie.

0: E quando...
1: Carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Colbe Campania. Per la rubrica I Santi Nostri Modelli, vi invitiamo a seguire la prima parte della vita miracolosa di Santa Chiara d'Assisi.
2: Cosa spinge una giovane nobile del XIII secolo ad abbandonare ogni ricchezza terrena per seguire la via della povertà evangelica? La storia di Chiara d'Assisi ci rivela come la grazia divina possa trasformare un cuore quando incontra il vero tesoro, una ricchezza spirituale in peritura. Questa donna eccezionale, prima seguace di San Francesco, non solo abbracciò la vita religiosa, ma divenne madre spirituale di una nuova forma di consacrazione che perdura fino ai nostri giorni. La sua vita fu uno specchio cristallino dove si rifletteva la luce di Cristo. E il suo esempio continua a ispirare quanti cercano di servire il Signore nella povertà e nella contemplazione.

Nei primi anni ad Assisi, nella pittoresca città di Assisi, dove le pietre medievali custodiscono segreti di santità, nacque Chiara intorno all'anno 1194. La sua culla fu il Palazzo degli Offreduccio, una delle famiglie più nobili e potenti della regione. Il padre, Favarone di Offreduccio, apparteneva all'aristocrazia feudale che dominava le colline umbre, mentre sua madre, Ortolana, era una donna di profonda religiosità che aveva compiuto un pellegrinaggio in Terra Santa fin da piccola. Chiara respirò un ambiente dove si mescolavano le tradizioni cortesi con la pietà cristiana. Sua madre, Ortolana, la educò nelle virtù proprie di una dama nobile: il ricamo, la musica, le lettere e soprattutto l'amore per Dio. Le cronache ci raccontano che la bambina mostrava una naturale inclinazione alla preghiera e alle opere di misericordia, visitando i poveri insieme alla madre e distribuendo elemosine ai bisognosi. La giovinezza di Chiara trascorse tra i conflitti che agitavano le città italiane del XIII secolo. Assisi viveva le tensioni tra i maggiori, partigiani dell'imperatore, e i minori, che difendevano le libertà comunali. Questa realtà sociale di lotte e violenze contrastava con l'atmosfera di pace che la giovane cercava nella preghiera e nella contemplazione dei misteri divini. Durante gli anni dell'adolescenza, Chiara sviluppò una sensibilità particolare verso le sofferenze di Cristo. Passava lunghe ore in preghiera davanti ai crocifissi delle chiese di Assisi, in particolare a San Rufino, dove era stata battezzata. I suoi biografi raccontano che già allora mostrava una spiccata preferenza per la vita interiore e una resistenza ai progetti matrimoniali che la sua famiglia preparava per lei. Il cuore di Chiara si andava così preparando senza che lei stessa lo sapesse completamente, all'incontro che avrebbe cambiato il suo destino. Mentre la nobile gioventù di Assisi si dedicava ai piaceri mondani, lei coltivava segretamente il giardino della sua anima, dove presto sarebbe sboccata la più bella vocazione religiosa che la storia francescana avrebbe conosciuto.

l'incontro con San Francesco. L'anno 1210 segnò un punto di svolta nella vita di Chiara, quando cominciò a sentir parlare di Francesco Bernardone, il giovane che aveva commosso tutta Assisi con la sua conversione radicale. Le notizie su quel figlio di commerciante che aveva rinunciato all'eredità paterna per abbracciare la povertà giungevano fino al palazzo degli Offreduccio come echi di una rivoluzione spirituale che stava trasformando la città. Francesco, che aveva già riunito i suoi primi compagni e aveva ottenuto l'approvazione papale per il suo stile di vita, predicava per le strade e le piazze con un'eloquenza che toccava i cuori. I suoi sermoni sulla conversione, la penitenza e il seguire Cristo povero risuonavano in modo speciale nell'anima sensibile di Chiara, che trovava in quelle parole la risposta alle sue più profonde aspirazioni spirituali. La prima volta che Chiara ascoltò predicare Francesco fu nella cattedrale di San Rufino, durante la Quaresima del 1212. Il santo parlava del distacco dalle ricchezze terrene e della ricerca dell'unico vero tesoro, il regno dei cieli. Le sue parole, ben pronunciate con l'autorità di chi aveva sperimentato sulla propria pelle la gioia della povertà evangelica, colpirono profondamente il cuore della giovane nobile, che sentì che Cristo stesso le parlava attraverso le labbra del poverello. Dopo quella predicazione, Chiara non poté trovare pace. Le sue preghiere si intensificarono e il suo desiderio di consacrarsi totalmente a Dio divenne sempre più pressante, segretamente, e cominciò a inviare messaggi a Francesco attraverso Bona di Guelfuccio, una donna pia che fungeva da intermediaria. In questi primi contatti, Chiara manifestò il suo desiderio di seguire la via della povertà e della penitenza che Francesco aveva inaugurato. San Francesco, riconoscendo in Chiara una vocazione autentica e una grazia speciale dello Spirito Santo, acconsentì a incontrarla per discernere la volontà divina. Questi incontri segreti, effettuati con la massima prudenza e sempre in presenza di testimoni, prepararono il cuore di Chiara al passo decisivo che avrebbe compiuto nella notte del Domingo delle Palme del 1212. Durante queste conversazioni spirituali, Francesco poté constatare la solidità della vocazione di Chiara e la profondità del suo desiderio di servire Cristo nella povertà. La giovane nobile non cercava una vita religiosa comoda o prestigiosa, ma anelava a condividere la radicalità evangelica che aveva visto incarnata nel fondatore dei Frati Minori.

la fuga notturna alla Porziuncola. La notte tra il 18 e il 19 marzo 1212, Domingo delle Palme, si scrisse una delle pagine più drammatiche e belle della storia francescana. Chiara, dopo mesi di preghiera e discernimento, aveva preso la decisione irrevocabile di abbandonare la casa paterna per seguire Cristo nella povertà assoluta. I preparativi per questa fuga erano stati effettuati nel più grande segreto, poiché la famiglia Offreduccio non avrebbe mai consentito di vedere la figlia diventare una religiosa mendicante. Durante il giorno, Chiara aveva partecipato alle cerimonie del Domingo delle Palme nella cattedrale di San Rufino con la sua famiglia. Aveva ricevuto la palma benedetta dalle mani del vescovo. Ma il suo cuore non era più nel palazzo familiare, ma nella piccola cappella della Porziuncola, dove Francesco e i suoi fratelli l'aspettavano per accoglierla nella vita di penitenza. La giovane nobile era riuscita a mantenere un'apparenza di normalità, ma dentro ardeva con il fuoco dell'amore divino. Al calar della notte, quando tutta la casa dormiva, Chiara si alzò silenziosamente e si diresse verso la porta principale del palazzo. Questa porta, che normalmente era chiusa con pesanti chiavistelli, si aprì senza difficoltà sotto le sue mani. È come se la provvidenza stessa facilitasse la sua fuga. Accompagnata solo dalla cugina pacifica di Guelfuccio, Chiara attraversò le strade dormienti di Assisi e si diresse verso la valle, dove sorgeva l'umile cappella che era diventata la culla del movimento francescano. Francesco e i suoi fratelli l'attendevano con torce accese, come fossero angeli a raccogliere Santa Maria Egiziaca nel momento della sua conversione. Il momento dell'incontro fu solenne, commovente. Chiara si prostrò davanti all'altare della Vergine Maria e, tra lacrime di gioia, espresse il suo desiderio di consacrarsi totalmente a Cristo. Francesco, riconoscendo in quell'atto la mano di Dio, procedette a tagliare i capelli biondi di Chiara, simbolo della sua rinuncia alla vanità mondana. Dopo aver ricevuto il grezzo abito da penitente, Chiara fu condotta al monastero benedettino di San Paolo, dove sarebbe rimasta temporaneamente, in attesa che fosse preparato il suo luogo definitivo di clausura. Questo momento segna la nascita del secondo ordine francescano, anche se allora nessuno poteva immaginare la trascendenza storica di quella decisione notturna. La nobile Chiara Offreduccio era morta al mondo. Nasceva Santa Chiara, specchio di povertà evangelica.

I primi anni di Unclausura, i giorni che seguirono la consacrazione di Chiara furono di intensa prova e purificazione. La sua famiglia, scoperta la fuga, andò su tutte le furie, organizzando spedizioni per recuperare la fuggitiva. I parenti maschi, guidati dallo zio Monaldo, si presentarono al monastero di San Paolo, esigendo che Chiara tornasse alla casa paterna. Tuttavia, la giovane rimase ferma nella sua decisione, aggrappandosi all'altare, mostrando la sua testa rasata, come segno della sua consacrazione. Irrevocabile, di fronte all'impossibilità di piegare la volontà di Chiara, Francesco decise di trasferirla al monastero di Sant'Angelo in Panzo, sulle pendici del Monte Subasio. Lì, la giovane poté vivere con maggiore tranquillità i suoi primi mesi di vita religiosa, dedicandosi intensamente alla preghiera, al digiuno, alla penitenza. Ben presto si unì a lei la sorella minore, Agnese, che seguì lo stesso cammino di consacrazione, provocando nuova indignazione nella famiglia Offreduccio. Il miracolo della conversione di Agnese fu particolarmente notevole. Quando i familiari tentarono di portarla via con la forza dal monastero, la giovane divenne così pesante che 12 uomini non riuscirono a spostarla di lì. Questo prodigio, insieme ad altri segni straordinari, convinse finalmente la famiglia che si trattava di una vocazione autentica e che era inutile opporsi alla volontà divina. Nel 1215, San Francesco ottenne dal vescovo Guido di Assisi la cessione della chiesa di San Damiano, quella stessa cappella dove anni prima aveva ascoltato la voce di Cristo che gli chiedeva «Ripara la mia casa». Questo luogo, carico di significato per la spiritualità francescana, divenne il primo monastero delle povere dame, come inizialmente furono chiamate le seguaci di Chiara. La scelta di San Damiano non fu casuale. Rappresentava la continuità tra il carisma di Francesco e la nuova forma di vita religiosa femminile. Chiara fu nominata badessa del piccolo monastero, carica che avrebbe esercitato per 42 anni, fino alla sua morte. Fin dall'inizio stabilì un regime di vita basato sulla povertà più rigorosa, sul silenzio contemplativo e sulla preghiera continua. Le sorelle vivevano del lavoro delle loro mani e delle elemosine che ricevevano, ma non accettavano mai proprietà o rendite fisse. Questa insistenza sulla povertà radicale sarebbe stata una costante in tutta la vita di Santa Chiara e il motivo delle sue principali lotte con le autorità ecclesiastiche.

0: la regola delle povere dame. La consolidamento della comunità di San Damiano pose presto la necessità di avere una regola di vita approvata dall'autorità ecclesiastica. Tuttavia, questo processo si trasformò in una delle prove più dure che Santa Chiara dovette affrontare, poiché le autorità romane mostravano resistenza ad approvare una forma di vita religiosa femminile basata sulla povertà assoluta e sulla mendicità. Il primo passo fu compiuto nel 1216, quando il cardinale Ugolino, e in futuro Papa Gregorio IX, redasse una regola per le comunità di suore che seguivano la spiritualità francescana. Tuttavia, questa regola si allontanava considerevolmente dall'ideale primitivo di Chiara e Francesco, poiché introduceva elementi propri della tradizione benedettina e soprattutto permetteva il possesso di beni comunitari. Chiara accettò questa regola per obbedienza, ma non smise mai di lottare per ottenere il riconoscimento della sua forma di vita originale. La lotta di Santa Chiara per mantenere la povertà radicale si intensificò quando Ugolino divenne Papa Gregorio IX. Il nuovo pontefice, mosso da un comprensibile zelo pastorale, voleva assicurare la sopravvivenza materiale dei monasteri femminili francescani, concedendo loro proprietà e rendite. Tuttavia, Chiara vedeva in questa apparente generosità un tradimento dell'ideale evangelico che aveva abbracciato seguendo le orme di San Francesco. In un'udienza memorabile con il Papa, Chiara gli chiese quello che lei chiamava il privilegio della povertà, l'autorizzazione pontificia affinché la sua comunità vivesse senza possedere nulla, dipendendo unicamente dalla provvidenza divina e dal lavoro delle proprie mani. Gregorio IX, ammirato dalla determinazione della Santa, ma preoccupato per le conseguenze pratiche di tale decisione, le rispose con una certa ironia: «Se sono i vostri voti a trattenervi, noi vi dispensiamo da essi». La risposta di Chiara fu immediata e tagliente: «Santo Padre, io non desidero in alcun modo essere dispensata dal seguire Cristo». Finalmente, nel 1228, Chiara ottenne l'ambito privilegio della povertà, diventando la prima donna della storia a ricevere una bolla papale che le autorizzava a non possedere nulla. Questo documento, che si conserva ancora oggi, testimonia la tenacia della Santa e la sua assoluta fedeltà all'ideale francescano. Tuttavia, la lotta per una regola definitiva che riflettesse pienamente il suo carisma sarebbe continuata fino agli ultimi giorni della sua vita. Chiara dedicò gli ultimi anni della sua esistenza terrena a redigere personalmente una regola che raccogliesse fedelmente lo spirito di povertà, contemplazione e fraternità che aveva vissuto per 4 decenni a San Damiano. Questa regola, che sarebbe stata approvata da Papa Innocenzo IV appena 2 giorni prima della sua morte, costituisce il testamento spirituale della Santa e la prima regola religiosa scritta da una donna nella storia della Chiesa.
1: Carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Colbe Campania. Per la rubrica «I Santi Nostri Modelli» avete ascoltato la prima parte della vita miracolosa di Santa Chiara d'Assisi.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi con agenda classica andiamo a Milano. Prima cosa vi ricordo il numero di telefono al quale potete scrivere per chiedere informazioni, commentare, raccontarci un po' quello che state facendo e cosa ne pensate della musica classica. 335 1243 722. Andiamo a Milano perché a Milano c'è un'interessante stagione dei pomeriggi musicali che si intitola Sentiti Parte, ed è una stagione che è giunta, insomma, è un'importante stagione all'81esima edizione. Il filo conduttore di quest'anno è il progetto dell'integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Mozart. Li doveva eseguire Alexander Lonquich, che invece si è infortunato, perché non capita solo ai calciatori, purtroppo è capitato anche ad Alexander Lonquich, grandissimo pianista, al quale auguriamo ovviamente una pronta guarigione, e il sostituto che è entrato, non si può dire in campo, ma è entrato sul palcoscenico al suo posto, è il pianista canadese Louis Lorty, anche lui importante pianista e anche specializzato in Mozart. E in questo caso dal 7 maggio al 9 si eseguirà un programma particolarmente interessante, perché parte da una sonata, passa per un concerto per pianoforte, appunto, e si conclude con un altro. E questo percorso ovviamente è stato costruito molto bene, non è affatto banale, perché parte dalla sonata per pianoforte numero 8, quella in La minore, che è una pagina particolarmente intensa, particolarmente drammatica, perché è stata scritta da Mozart a Parigi nel 1778, in un momento particolarmente complesso della vita del compositore. Ma visto che qui stiamo parlando dell'integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Mozart, andiamo a vedere qual è il primo concerto che viene proposto in questo concerto, e perché i due che vengono composti, il numero 13 e il numero 20, sono lontanissimi tra loro. Il numero 13, e sappiamo che il catalogo di Mozart viene indicato appunto con questi numeri, in questo caso il K415, questo concerto qui riporta alla stagione viennese, quando Mozart era impegnato a costruire un repertorio per le accademie pubbliche. E che cos'erano le accademie pubbliche? Era il modo in cui Racimo 13, e sappiamo che il catalogo di Mozart viene indicato appunto con questi numeri, in questo caso il K415, questo concerto qui riporta alla stagione viennese, quando Mozart era impegnato a costruire un repertorio per le accademie pubbliche. E che cos'erano le accademie pubbliche? Era il modo in cui racimolava soldi, sostanzialmente. Faceva

il biglietto e in più delle donazioni. Questo era il modo in cui gli artisti diventavano liberi, rimanevano liberi. Perché rimanevano liberi? È perché non avevano un mecenate che li pagava, e quando qualcuno ti paga poi devi scrivere quello che dice lui e devi comunque andare in una determinata direzione. Ma anche quando ti paga il pubblico però devi andare in una determinata direzione. E infatti in questo concerto che cosa cerca Mozart? Mozart cerca un'immediatezza comunicativa, un modo per piacere subito. E come lo fa? Lo fa con uno stile brillante, molto estroverso, in cui il dialogo tra pianoforte e orchestra, che poi è il punto centrale dei concerti per pianoforte e orchestra, in generale dei concerti per strumento solista e orchestra, ecco, questo dialogo ha un carattere molto vivace, addirittura quasi teatrale. Proviamo ad ascoltare il primo movimento del concerto per pianoforte numero 13 in Do maggiore, già la tonalità Do maggiore così aperta, così serena. Ecco, ascoltiamo un estratto dal primo movimento, che è un allegro.

Ecco, abbiamo aspettato l'ingresso trionfale del pianoforte in questo primo movimento del concerto numero 13 di Mozart per sfumare, lo state ancora ascoltando in sottofondo. Ricordiamo che stiamo presentando i concerti della stagione dei pomeriggi musicali a Milano, che si svolge al Teatro Dal Verme e che quest'anno ha l'integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Mozart come filo conduttore. Questo concerto si potrà sentire giovedì 7 maggio e fino al 9 maggio, poi ci sarà anche una replica domenica 10 maggio a Crema. E sotto le mani si ascolterà di Luis Lortí, pianista e concertatore, che sostituisce Alexander Lonquich, che purtroppo è infortunato. E avete sentito che in questo concerto c'è questa freschezza, proprio perché è proprio quello che cerca Mozart, l'immediatezza, e in un altro modo in cui la cerca è usando forme molto immediate, in particolare il rondò. Che cos'è il rondò? È il prozio della canzone.

C'è un ritornello, poi c'è un divertimento, si chiama, e poi ritorna, appunto, ritorna allo stesso tema perché si chiama, e per questo si chiama ritornello, un po' come succede anche nella musica leggera, strofa, ritornello. E lui lo fa perché questo concerto è proprio indirizzato a piacere subito perché serve per le accademie, cioè quei concerti con i quali si finanziava. Ascoltiamo un attimo il terzo movimento, allora, del concerto per pianoforte orchestra numero 13 in forma di rondò di Mozart.

dolore forte ogni volta che si sfuma Mozart, è veramente un colpo al cuore, perché questa coerenza implicherebbe di ascoltarlo sempre tutto, anche più volte. Ma noi qui stiamo ascoltando piccoli estratti da questo concerto per pianoforte e orchestra numero 13 di Mozart, che sarà eseguito a Milano per la stagione dei pomeriggi musicali. Ma nello stesso concerto, con Luis Lorti al pianoforte, ci sarà un concerto completamente diverso invece, il numero 20 in re minore, e qui siamo proprio a livello di capolavoro mozartiano assoluto. E perché? Perché è la prima volta che Mozart adotta il modo minore in una maniera così radicale, cioè introduce una tensione drammatica che è completamente estranea a questa forma, o almeno lo era fino a quel momento lì. Cioè, quindi lui rompe questa dimensione galante che serviva un po' per divertirsi. Era musica leggera all'epoca, era musica in cui ci si divertiva e si stava spensierati, e invece lui no. Lui introduce il dramma, e il dialogo tra il pianoforte e l'orchestra, e qui diventa serrato, diventa complesso. Ci sono ombre, ci sono slanci lirici, c'è tutto quello che prima non c'era in questa forma. C'è l'irruzione del dramma, della cupezza, delle tinte fosche. E questo piacque moltissimo alle generazioni successive. Pensiamo solamente che Beethoven lo eseguiva, lo ha eseguito a Vienna nel 1795, e dopo la morte di Mozart addirittura scrisse delle cadenze per questo concerto, e poi anche Clara Schumann. Adesso noi lo sentiamo in sottofondo, e allora per ascoltarne il più possibile io vi saluto, quindi un saluto da Marcello Filotei, e vi lascio alla programmazione di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Ed ora, cari amici di Radio Colbe, vi invitiamo a seguire la rubrica Caro Sant'Antonio.

Pace bene a te, sono padre Paolo Floretta, coordinatore del progetto Antonio 800. Stiamo commentando il cantico di San Francesco d'Assisi, di cui ricorre l'ottocentenario nel 2025. Stiamo commentando insieme con Sant'Antonio i singoli stichi di questo bellissimo cantico francescano. Oggi continuiamo a commentare il Laudato Si, mi Signore, persona nostra Madre Terra, la quale ne sostenta, governa e produce diversi frutti con coloriti fiori e terba. Cosa intende Sant'Antonio per terra e come ne usa la metafora in uno dei tanti passaggi dove questo termine ricorre? Scrive Sant'Antonio: leggiamo nel Deuteronomio: la terra di cui stai per entrare in possesso non è come la terra d'Egitto dalla quale sei uscito e dove spargevi la tua semente come in un orto ben irrigato, ma è una terra sia montuosa che pianeggiante, la quale attende le piogge che vengono dal cielo, terra che il Signore Dio tuo ha sempre custodito e alla quale i suoi occhi sono rivolti fin dal principio alla fine dell'anno. La terra d'Egitto raffigura il mondo o la carne, le cui acque sono le ricchezze e i piaceri, con i quali viene irrigata come un orto, nel quale sono indicate la vanità del mondo e la lussuria della carne. Dice Isaia: quando diventerai come una quercia dalla quale si staccano le foglie e come orto senza acqua, nell'ora della morte le foglie delle ricchezze cadranno, l'acqua dei piaceri si inaridirà e allora l'infelice peccatore resterà nudo e arido. Non è invece così la terra della penitenza, della quale colui che esce dalla terra d'Egitto deve entrare in possesso. La penitenza è montuosa perché vi si arriva con fatica e pianeggiante perché è larga e spaziosa man mano che vi si penetra. All'inizio ogni impegno di fede è montuoso perché la salita è difficile, soprattutto per chi ancora non è esercitato, ma poi diventa pianeggiante perché si allarga col passare del tempo. Questa terra non ha l'acqua dell'Egitto, ma attende dal cielo, cioè dalla sublimità della contemplazione, della vita santa, le piogge della devozione, della consolazione e della compunzione, bagnata dalle lacrime con le quali il Signore la visita e la irriga. E fa attenzione che dice attende. È in questo indicata la grande brama del penitente o del religioso che per sempre deve attendere la consolazione o dalla contemplazione o dalla predicazione o anche dalla familiarità e dall'amicizia con il giusto. A questa terra sono rivolti gli occhi del Signore, cioè lo sguardo della grazia divina dall'inizio della conversione fino al dissolvimento finale. È molto bello sentire questo dalle parole di Sant'Antonio, che va a ampliare il concetto stesso, la metafora stessa di terra che San Francesco mette nel suo cantico. Antonio ne dà respiro dal punto di vista spirituale e ne indica anche operativamente da quale terra partire per poi giungere a quale altra terra spirituale, che è la terra appunto della scelta di fede, dell'esercizio della fede, perché poi questa possa diventare feconda di ciò che il Padre le ispira, cioè le semina. Con questo pensiero, ispirato a Sant'Antonio, voglio salutarti e darti appuntamento al prossimo video con il saluto francescano di pace e bene.

0: Dalle frequenze di Radio Kolbe avete seguito la rubrica Caro Sant'Antonio.
1: State ascoltando Radio Kolbe.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Pace e bene, carissimi amici di Radio Colbe. Vi invitiamo ora a recitare con noi le preghiere della sera.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso e se qualche bene è compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita e dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, volgi a noi quegli occhi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico alla beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me, il Signore Dio nostro. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima mia agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Al termine del giorno, o sommo Creatore, vegliaci nel riposo con amore di Padre, dona salute al corpo e fervore allo spirito, la tua luce rischiari le ombre della notte. Nel sonno delle membra resti fedele il cuore e al ritorno dell'alba intoni la tua lode. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Amen. Angelo di Dio che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus completori celebrationem.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Ed è proprio alla cultura che desideriamo dedicare questa puntata con uno speciale dedicato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Vogliamo dialogare insieme, comprendere il ruolo, il significato, l'impegno, la proposta dell'università oggi. Ne parliamo subito con Ivana Pais, docente di sociologia economica dell'università. Professoressa, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Professoressa, vogliamo cercare di conoscere l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E non solo di Milano, oltretutto.
1: Allora, io per raccontarvi l'Università Cattolica ovviamente parto dalla mia esperienza di docente nell'Università Cattolica. Sono stata anche studente, quindi potrei partire dall'esperienza da studente, ma direi che forse è più opportuno raccontarvi la mia esperienza più come docente dell'università. Io credo che in questa università ci siano dei tratti caratterizzanti che ai tempi me la facevano scegliere come studentessa, che poi quotidianamente me la fanno scegliere di nuovo per la mia esperienza professionale, e che sono dei tratti che sono ben rappresentati dai chiostri della nostra sede di Milano. Sono degli elementi architettonici quelli dei chiostri, che ovviamente non sono esclusivi dell'Università Cattolica, ma sono ben rappresentativi delle università, e nella nostra università in particolare, appunto nella sede che io frequento, hanno un significato profondo, che è il significato dell'incontro con l'altro. Il chiostro è un elemento architettonico che rappresenta la comunità. L'aspetto positivo del chiostro è che ci si incontra con una protezione che però mantiene l'esposizione anche al verde, che è un tratto caratterizzante, ma che permette l'incontro con l'altro, per esempio, in qualunque condizione meteorologica. Allora, l'incontro con l'altro, la relazione con l'altro, è proprio uno dei tratti che caratterizza il nostro fare università, su cui come docenti lavoriamo molto, relazione tra docente e studente, e poi cerchiamo di coltivare in tutti i modi, attraverso appunto un'attenzione pedagogica, metodologica, la relazione tra gli studenti, perché l'apprendimento passa dalla relazione con i libri, le sudate carte, ma passa poi dalla relazione con un docente, una docente, e passa soprattutto dalla relazione con gli altri studenti, che diventano un veicolo attraverso cui si entra in relazione con gli altri e con l'apprendimento. Ed è un aspetto a cui cerchiamo di dare veramente molta attenzione. L'idea di comunità educante è proprio uno dei principi su cui si basa la nostra attenzione educativa.
0: Professoressa, vorrei solo, per aiutare anche i nostri radioascoltatori, contestualizzare la storia di questa università, che da poco ha compiuto i suoi 100 anni nel 2021. Infatti è stata fondata, mi corregga se sbaglio, da Agostino Gemelli, ma insieme a Ludovico Necchi, Francesco Olgiati e Armida Barelli, oggi beata, a partire da un'intuizione del beato Giuseppe Toniolo, il quale nel letto di morte, nel momento che stava per morire, ha affidato questo compito: io non vedrò la fine della guerra, ma voi, appena essa è terminata, fatela l'Università Cattolica. E con questo mandato il Toniolo affida a questo gruppo di amici il compito di realizzare l'università, che poi non si ferma, come accennavo all'inizio, non solo Milano, ma è un po' diffusa in tutta Italia. Pensiamo a Brescia, Cremona, Piacenza e Roma.
1: Sì, e tra l'altro la pluralità delle sedi è un elemento importante, perché abbiamo più sedi in territori diversi, che si caratterizzano anche dal punto di vista disciplinare, a Roma ovviamente in maniera più evidente, dove c'è medicina e c'è questa esperienza importante anche dell'ospedale, che permette a chi frequenta i corsi poi di fare esperienza diretta, ma pensiamo all'importanza d'agraria a Piacenza. Cioè, le diverse sedi sono rilevanti non solo in sé, ma per il legame che hanno con il territorio e per il legame che poi si crea tra loro. Le diverse sedi sono aperte ai territori in cui sono collocate, e poi appunto entrano in dialogo tra loro, permettendo uno scambio che è molto interessante. Abbiamo fatto anche delle esperienze di successo, numeri limitati ovviamente, ma di successo, di possibilità anche di mobilità tra le sedi universitarie, proprio per rafforzare questo legame che c'è, ma che poi passa anche dall'esperienza quotidiana.
0: Professoressa, le faccio una domanda, tenuto conto che stiamo facendo uno speciale che durerà un'ora oltretutto, lo dico già ai nostri radioascoltatori, ascoltando voci di docenti, di studenti, e questo aiuta a comprendere la particolarità e la peculiarità di questa proposta educativa, che ha una valenza importante, lo dice la parola stessa, Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù.
1: Sì, che passa soprattutto, io mi riferisco sempre un po' all'esperienza quotidiana che facciamo tutti noi, docenti e studenti, e questa proposta passa nella quotidianità soprattutto dalla condivisione di valori. Prima dicevo comunità di apprendimento, ma comunità anche nel senso di interpretare i valori nella quotidianità dell'apprendimento, quindi c'è un riferimento valoriale molto forte, una condivisione rispetto appunto ai valori che ispirano la vita dentro e fuori dall'università. Non dimentichiamo che l'università non è solo palestra di vita, ma è vita mentre la si sta vivendo, per cui tutte le dimensioni di condivisione delle scelte, di dimensioni relazionali, di dimensioni di vita comunitaria, appunto, sono già vita, e in queste dimensioni è molto importante incorporare alcune scelte valoriali che qui trovano una forte condivisione. Quindi direi che soprattutto rispetto alla quotidianità c'è proprio il vissuto di condivisione dei valori che è l'aspetto più rilevante.
0: Lei ha fatto cenno che ogni città, ogni sede presente in una città porta avanti un progetto particolare, a delle discipline particolari. Possiamo vedere Milano quali sono?
1: Sì, Milano forse è quella più ricca, perché abbiamo più facoltà che rispecchiano anche il tessuto economico e sociale nel nostro territorio. Tra l'altro io ricopro questo ruolo molto rilevante, sono molto onorata di ricoprire questo ruolo, sono presidente del Comitato Università Mondo del Lavoro, che è un comitato che appunto mantiene vivo e fecondo il rapporto col mondo delle aziende, dove aziende, per richiamare anche poi gli elementi distintivi della nostra università, aziende intendiamo sia profit che non profit, ma anche le istituzioni, quindi c'è un'attenzione costante ai rapporti col mondo esterno. È decisamente superata l'idea di un'università isolata dal mondo, che prepara un mondo che è considerato altro, invece cerchiamo di interpretare nella quotidianità, di portare tutti i rapporti che abbiamo col mondo esterno, inteso in senso lato, dentro l'università, così come di portare gli studenti fuori dall'università. Questo comitato, per esempio, è uno spazio dove le diverse facoltà e le diverse anime delle facoltà entrano in relazione col mondo esterno. Noi abbiamo per esempio un'idea abbastanza consolidata di alcuni corsi di laurea come orientati, non so, penso a lettere, filosofia, lingue, molto orientati all'insegnamento. Questa è una vocazione che in questi corsi di laurea ovviamente viene coltivata, e chi frequenta questi corsi di laurea poi diventare per esempio insegnante ovviamente trova la giusta formazione, però quello che stiamo facendo nel dialogo col territorio è costruire dei percorsi professionali anche diversi da quelli standard, da quelli tradizionali, molto più radicati dentro le esigenze del mondo del lavoro, e quindi tutta l'offerta formativa innovativa, non so, sto pensando a Lettere e Filosofia che ha inaugurato un percorso sull'intelligenza artificiale, c'è molta attenzione a rispondere alle richieste del mondo del lavoro, non per adeguarsi, cioè non c'è più per fortuna quell'idea dell'inseguire le richieste del mondo del lavoro, ma proprio una costruzione di un dialogo che porta a individuare quali sono le competenze importanti da formare, nella consapevolezza che poi una volta usciti dal percorso universitario i nostri studenti più di tutto dovranno avere imparato ad imparare, dovranno aver acquisito un metodo, dovranno aver acquisito una forma mentis, quella sì disciplinare, ma che poi dovranno continuare a coltivare per tutto il resto della loro vita, perché la vita in generale e la vita professionale sono diventate più lunghe, i cambiamenti del mondo del lavoro sono sempre più frequenti, per cui per noi diventa sempre più importante formare delle basi, delle fondamenta molto robuste, appunto senza inseguire la moda del momento, ma stando in dialogo per cercare di capire quali sono queste basi che, su cui poi continuare a costruire per tutto il resto della vita.
0: Io la ringrazio, professoressa, per la sua presentazione, ci ha offerto anche una panoramica importante. Noi approfondiremo con un altro docente tra qualche istante questa visione, per poi dare la parola anche agli studenti e chiudere poi con chi ha la responsabilità anche dei collegi universitari legati proprio alla Cattolica di Milano. Quindi grazie di cuore e passiamo così la parola al secondo testimone. Grazie, professoressa.
1: Grazie a lei.

0: cari radioascoltatori, dopo la panoramica dedicata proprio all'Università Cattolica del Sacro Cuore, vogliamo dialogare anche con un secondo docente, il professor Nerozzi Sebastiano. Professore, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Beh, per prima cosa le domando che disciplina affronta lei in facoltà.
1: Io insegno storia del pensiero economico alla Facoltà di Economia.
0: Che cosa significa per lei essere docente all'Università Cattolica, tenuto conto anche del suo timbro e della sua origine?
1: Sì, esperienze precedenti in università statale, anche in università toscana dalle quali provengo. L'arrivo in Università Cattolica circa 10 anni fa mi ha sorpreso, soprattutto perché ho trovato un ambiente molto stimolante, un vero campus fatto di tante facoltà che si incontrano, che hanno occasione di collaborare insieme, e questo dal mio punto di vista è un grande valore aggiunto dell'Università Cattolica, che offre una vera esperienza di campus all'interno di un contesto di città, di metropoli italiana, molto aperta all'Europa, molto internazionale, e questa è stata un'esperienza molto interessante per me e credo che sia qualcosa di molto fruttuoso anche per gli studenti che decidono di studiare in un'università cattolica.
0: Noi avremo dopo modo di ascoltare un paio di studenti e anche un'ultima collega che insegna proprio presso l'università, e studenti che oltretutto partecipano alla vita dei collegi legati alla cattolica, quindi cercheremo veramente di dare un volto completo a questa proposta. Per lei che cosa significa essere docente? Quanto l'identità cattolica in questo caso influisce nel suo essere docente di una disciplina?
1: Ma essere docente è una missione, certamente, è la possibilità di trasmettere un sapere, ma soprattutto quella di testimoniare una presenza, quella di creare delle relazioni che hanno certamente uno scopo educativo, formativo, devono servire a aprire sentieri di ricerca personale, ma anche quella di instaurare dei rapporti umani che vanno anche al di là dei ruoli. E questo, nella mia esperienza, è possibile in ogni università, e certamente il fatto di vivere da cristiani il proprio impegno in un'università cattolica è un aiuto in questo, lo si vive anche condividendolo con i colleghi, condividendolo con il personale non docente, è uno spirito che si avverte, e quindi questa comunanza di intenti certamente aiuta a vivere la propria testimonianza e la propria missione.
0: Le faccio una domanda, professore, anche tenuto conto del suo ruolo. Qual è l'augurio che lei si sente di rivolgere a un docente che si affaccia alla cattolica per insegnare, e qual è l'augurio che sente di rivolgere a un giovane che sta valutando quale università intraprendere?
1: Ma ai miei colleghi che si affacceranno in futuro all'Università Cattolica, quello che auguro è certamente quello di lasciarsi coinvolgere. L'università è una veramente ricca di iniziative, ricca di occasioni di incontro, soprattutto con colleghi di altre discipline, e da qui possono nascere progetti di ricerca, innovazioni didattiche, possono nascere anche delle belle amicizie. Quindi uno spirito di apertura, di collaborazione è sicuramente un ingrediente essenziale. Per gli studenti, soprattutto la voglia e la possibilità di mettersi in gioco, di scegliere un ateneo, di vivendolo al 100%, non soltanto nei momenti istituzionali, nei momenti di lezione, negli esami, ma anche durante le giornate, abitando le sale di studio, abitando i chiostri, facendo amicizia e soprattutto giocandosi nel confronto con i docenti. È molto importante oggi la partecipazione attiva. La qualità della nostra didattica la facciamo per il 50% noi docenti, con la nostra preparazione, con il nostro impegno, ma è altrettanto vero che l'altra metà la fanno gli studenti con la qualità delle loro domande, con l'attenzione e anche con il mettere in discussione quello che gli viene proposto, perché è un modo molto efficace di far crescere il livello della discussione e far crescere anche il livello dell'apprendimento.
0: Io le ringrazio di cuore, professore, per queste sue pennellate che hanno inquadrato un pochino il quadro dell'università, ma anche hanno dato delle prospettive e ai docenti e agli studenti. Avrò modo ora proprio di dare voce a due studenti perché possano raccontarci la loro esperienza, ma lo facciamo subito dopo un brano musicale. Grazie professore.
1: Grazie a lei, buonasera.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere l'Università Cattolica del Sacro Cuore attraverso la voce di alcuni studenti. Diamo subito la parola a Beatrice Pedone. Beatrice, buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti, sono una studentessa di giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e oggi sono qui per raccontarvi la mia esperienza in Ateneo.
0: Che cosa significa per te, Beatrice, essere studente all'Università Cattolica?
1: Anzitutto per me significa far parte di una storia, perché come si sa l'Università Cattolica ha alle spalle una storia di fatica, di perseveranza, di lacrime quasi nell'incertezza e alla fine di un miracolo. E anzitutto conoscere le radici e le fondamenta su cui tale università si sviluppa è per me fonte di enorme gratitudine.
0: Ti interrompo, Beatrice. C'è una caratteristica dell'università ed è quella di essere stata intitolata al Sacro Cuore di Gesù per volontà della Beata Armida Barelli, che con tutte le sue forze ha voluto che questa università venisse consacrata al Sacro Cuore e a lei, ad essa intitolata. Che cosa puoi dirci al riguardo? Che cosa significa per te studentessa, per voi studenti, avere come riferimento il Sacro Cuore di Gesù?
1: Avere come riferimento il Sacro Cuore di Gesù è anzitutto una fonte di grazia, perché come lei accennava, il Sacro Cuore rappresenta la fonte principale e tuttora il centro pulsante dell'Ateneo. Infatti sappiamo che l'Università Cattolica del Sacro Cuore deve il suo natale al Sacro Cuore e in particolare ad una donna, Armida Barelli, che tutt'oggi è venerabile, che con assoluta determinazione e certezza ad essere ascoltata si rivolse proprio al Sacro Cuore per chiedere la grazia di fondare, di costituire l'Università Cattolica, nonostante tutte le difficoltà dell'epoca. Per questo abitare l'Università Cattolica significa per me essere parte di una storia, conoscere tutto ciò che ha portato ad esistenza la nostra università e soprattutto trarre la stessa determinazione che ebbe Armida e traslarla nella mia vita. Infatti si sa che il tempo degli anni universitari è un tempo caratterizzato da infinite domande che riguardano la propria esistenza, la propria vocazione di vita, e si tratta di interrogativi che troppo spesso a volte restano inascoltati e irrisolti.
0: E per te tutto questo che cosa significa?
1: Per me questo significa ricercare delle domande delle risposte a tutte queste domande, e in Cattolica io ho trovato terreno fertile per coltivare queste risposte. Innanzitutto nelle guide dei miei professori, ma anche dei sacerdoti e degli assistenti spirituali che fanno parte del centro pastorale dell'Ateneo. Infatti questi hanno rappresentato gli strumenti che mi hanno guidata in questo percorso e mi guidano tuttora, e anche per attingere al bene che l'Università Cattolica offre ogni giorno, sia a livello accademico che spirituale. A livello accademico, in quanto l'eccellenza della formazione che si trova in Università Cattolica trova il suo fondamento in professori che si impegnano con dedizione e soprattutto con alto senso di responsabilità a diffondere il sapere, e ne promuovono inoltre una continua rielaborazione critica e un costante approfondimento. Ma a questo è accompagnato un percorso anche spirituale e umano che il Centro Pastorale dell'Ateneo offre, in particolare proponendo percorsi spirituali a cui si può accedere con assoluta libertà e desiderio anche di trovare la via per l'incontro con Dio. Infatti in Università Cattolica vi sono numerose sorgenti di preghiera e di ascolto della parola a cui ci si può accostare.
0: Beatrice, ti interrompo un secondo perché il tempo comincia a stringere. Ti faccio una battuta al termine quasi di questa intervista. Che cosa auguri, come comunichi, come inviti tuoi coetanei, i ragazzi che stanno valutando cosa fare dopo le superiori, perché scegliere la Cattolica?
1: Scegliere la Cattolica perché perché si ha una formazione completa sia a livello umano che spirituale, appunto come accennavo a tutti i percorsi che vi sono. E scegliere la Cattolica perché è davvero una famiglia. Io in Cattolica ho trovato una famiglia composta da volti che si conoscono lentamente ma che impari poi a sentire vicini ogni giorno. I professori che guidano con passione, i compagni di corso che condividono i sogni, le sfide e che poi diventano amici e anche fratelli, con cui si condivide un percorso di crescita umana e spirituale. E soprattutto perché in Cattolica si ha la possibilità anche di credere davvero nel presente e in un futuro migliore, perché è una comunità che ogni giorno costruisce insieme non solo conoscenze, ma anche valori, esperienze e relazioni che formano, come dicevo, un presente più ricco e un futuro pieno di possibilità.
0: Io ti ringrazio, Beatrice, della tua testimonianza e do parola a un tuo collega studente perché completi questa panoramica vista dalla parte degli studenti. Grazie, Beatrice.
1: Grazie molte. Grazie. Buongiorno a tutti.

0: cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere la storia e l'esperienza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano attraverso la voce di un altro studente, in questo caso Nicolò Napoleone. Nicolò, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don, piacere.
0: Nicolò, qual è stata e qual è la tua esperienza universitaria? Che cosa puoi dire dell'Università Cattolica?
1: Allora, innanzitutto sono molto orgoglioso della scelta che ho fatto di frequentare questa università, che mi ha portato e mi sta ancora dando tante soddisfazioni. E in primis l'aspetto, diciamo, a cui tengo più a cuore, che per me è più importante, è quello dell'esperienza del Collegio Augustinianum, dove ho vissuto insieme ad altri ragazzi per 3 anni ed è stata un'esperienza molto arricchente che mi ha molto stimolato, mi ha anche permesso di diciamo esprimermi in prima persona, di mettermi in gioco anche organizzando eventi sia dal punto di vista spirituale nella commissione liturgica, sia a livello poi proprio comunitario attraverso organizzazioni di eventi e anche di attività sportive. E sicuramente è anche stata una palestra di vita, perché ho potuto conoscere persone provenienti da tutta l'Italia e quindi confrontarmi con loro, con i propri valori, diciamo, le proprie tradizioni, che sono anche diverse dalla mia. Io vengo da Genova, quindi sono anch'io studente fuori sede, ed è stata veramente un'esperienza, ecco, molto arricchente, che io ogni volta che ho la possibilità di incontrare qualcuno che non è della nostra università ne faccio sempre menzione, perché penso sia un punto, diciamo, una punta di diamante, ecco, che l'università offre tra le tante. E sicuramente un altro aspetto che apprezzo molto di questa università è proprio il fatto che si possa, diciamo, sfruttare appieno gli spazi che vengono messi a disposizione per noi studenti, e sono veramente vasti, anche molto belli. Penso ad esempio ai chiostri, che sono un po' un punto di ritrovo magari anche per incontrarsi tra colleghi e colleghe prima dell'inizio delle lezioni da seguire, da frequentare, e poi la biblioteca, gli spazi, diciamo, di studio condiviso, che penso permettano anche di vivere l'esperienza e lo studio in modo più piacevole, ecco, rispetto a vivere, diciamo, questi momenti in solitudine. Io quest'anno purtroppo sono dovuto uscire dal collegio, sono in casa da solo e quindi, diciamo, preferisco ovviamente studiare e condividere i momenti insieme agli altri, perché penso sia più bello, ecco, anche meno pesante. E per quanto riguarda poi il percorso di studi, è un percorso abbastanza impegnativo. Io faccio scienze attuariali, che sarebbe matematica assicurativa, nella facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative, ed è sicuramente un percorso molto stimolante che l'Università Cattolica propone, ed è una delle poche università in Italia a farlo, e quindi, ecco, è sicuramente molto, molto stimolante, molto, molto impegnativo, però, ecco, penso che riconosca, cioè, l'impegno, ecco, che viene profuso per questo percorso poi ripaghi. Ecco, questo è anche quello che ho sentito dire attraverso le testimonianze di professionisti del mondo lavorativo, che spesso vengono durante le lezioni in momenti dedicati a parlare, appunto a testimoniare, e insomma sono tutte voci che all'unanimità, ecco, si soffermano sul fatto che è una scelta comunque assolutamente positiva, e quindi, insomma, che propone poi delle possibilità lavorative molto interessanti sia in Italia ma anche all'estero, perché è un percorso in lingua inglese, e quindi, ecco, questo penso sia un altro punto a favore dell'università. Quindi, ecco, questa è un'esperienza che posso condividere. Poi non so se posso dire qualcosa di più nel dettaglio, però, ecco, questo è un primo spunto.
0: Hai ancora un paio di minuti, Nicolò, per condividere, sì, quello che ritieni.
1: Va bene, allora, un altro aspetto fondamentale a cui tengo particolarmente è l'aspetto proprio spirituale, perché da cristiano cattolico sicuramente ci sono tante possibilità di vivere l'aspetto, appunto, più vicino al Signore, e diciamo si può fare attraverso la CR, ad esempio sono stato educatore a CR.
0: Dell'Azione
1: Cattolica, esattamente, Azione Cattolica Ragazzi. Però, ecco, l'Università Cattolica ha questo aspetto che secondo me forse è unico, cioè quello, appunto, di poter vivere ad esempio la messa attraverso la Cappella del Sacro Cuore o i momenti di adorazione. Ieri ad esempio ho partecipato al primo incontro di una serie di catechesi che verranno svolte appunto tutti i giovedì da parte di uno dei frati, che riguarda la storia di Francesco, di San Francesco d'Assisi, di cui quest'anno ricorre l'ottocentenario dalla morte, e sono dei momenti veramente molto, molto forti e molto importanti, perché ti permettono, ecco, di vivere questa dimensione, che è una dimensione fondamentale all'interno dell'università. Quindi io ho conosciuto, ad esempio attraverso una proposta che è stata la proposta di un 3 giorni alla Verna, dove, che è il luogo in cui San Francesco ha ricevuto le stimmate, ecco, in questa occasione ho conosciuto delle persone, degli amici veramente importanti, e tuttora appunto sono in contatto con loro, ci vediamo, mangiamo assieme, e condividiamo gli spazi, quindi ecco, si incrocia secondo me la possibilità di incontrare Dio attraverso delle attività bellissime e incontrare nuovi amici e nuove amiche, che sono poi appunto anche un po' riflesso, no, di Dio, quindi sono fratelli e sorelle. Quindi questo secondo me è un aspetto proprio importante, ecco, onestamente la cosa su cui tengo, ecco, particolarmente, ecco, fare menzione, perché penso sia un aspetto che nelle altre università non si ritrovi, ecco, nello stesso modo. E quindi, ecco, questo penso sia un punto molto importante. Poi, ecco, ovviamente ci sono molte realtà, sia dal punto di vista spirituale. Onestamente la cosa su cui tengo, ecco, particolarmente, ecco, fare menzione, perché penso sia un aspetto che nelle altre università non si ritrovi, ecco, nello stesso modo. E quindi, ecco, questo penso sia un punto molto importante. Poi, ecco, ovviamente ci sono molte realtà, sia dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista di, diciamo, di

0: Starting Finance, ci sono dei collegiali che fanno parte di questo gruppo, di questa realtà, piuttosto che Jacat, se non sbaglio, e quindi insomma altre realtà studentesche che non riguardano l'aspetto prettamente spirituale, ma sono comunque delle realtà belle, stimolanti, che ti mettono in gioco. E quindi ecco, secondo me un consiglio, se posso darlo a chi ascolta, di giovane che magari intraprenderà un percorso di studi qui in Università Cattolica, è quello di appunto non aver paura di lanciarsi in qualunque sia la proposta che viene offerta, e di insomma fare amicizia, conoscenza, e ecco, essere entusiasta del percorso che si inizia a intraprendere.
1: Ti ringrazio Nicolò e ti auguro un buon cammino, e andiamo a concludere le nostre interviste con l'ultima.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te. Ciao.

0: ho bisogno di credere.
1: Cari radioascoltatori, concludiamo questo speciale dedicato all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Lo facciamo con la professoressa Elena Marta, presidente di Educat e docente di psicologia. Professoressa, buongiorno a lei.
2: Buongiorno Don Andrea, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Innanzitutto, professoressa, posso chiedere la cortesia se ci spiega cosa è Educat, a cosa fa riferimento?
2: Certo, molto volentieri. Educat è una fondazione, è la Fondazione per il diritto allo studio dell'Università Cattolica, si configura come ente strumentale al servizio del progetto formativo dell'Ateneo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando nel 2009

0: 2008-2009 si è verificato un po' la riforma in Italia, in Regione Lombardia, degli enti per il diritto allo studio, gli ex ISU, l'Ateneo ha deciso di istituire in maniera un po' unica nel panorama dell'Università Lombarda, oltre a noi c'è solo Pavia che ha questa organizzazione, istituire una fondazione che si occupasse in maniera specifica di tutti quelli che sono convenzionalmente chiamati i servizi per il diritto allo studio, ma che a noi piace ridefinire come risposte a quelle che sono le esigenze, i bisogni degli studenti e delle studentesse. Faccio subito più, ci occupiamo di residenzialità e quindi la nostra proposta dei collegi e delle residenze, ci occupiamo di ristorazione, quindi le mense universitarie, anche questo un po' uno specifico ormai perché molte università preferiscono consegnare ai propri studenti dei voucher, mentre in tutte le nostre sedi noi offriamo un pasto che è seguito da nutrizionisti, che è rispetta tutta una serie di regole e quindi il pasto anche come valore di socializzazione e valore di salute, di stile alimentare. Ci occupiamo di consulenza psicologica e sanitaria. E anche questo mi piace sottolineare, è un po' un unicum del nostro Ateneo, perché in molti Atenei ormai c'è la consulenza psicologica, ma in pochissimi Atenei, forse in nessun altro, accanto alla consulenza psicologica c'è un servizio sanitario con dei medici e delle infermiere che possono intervenire in caso di necessità o anche accogliere delle richieste di medicina di base e medicina generale. Ci occupiamo di prestito libri, quindi un ente strumentale al servizio del progetto formativo dell'Ateneo, che vuol dire che l'Ateneo ha pensato che per i propri studenti e per le proprie studentesse fosse certamente importante l'attività didattica, tutto ciò che accade nelle aule. La formazione appunto didattica, gli esami, gli incontri con i docenti, gli incontri tra studenti, studentesse, ma che in questa esperienza fosse importante anche considerare tutti quegli elementi come il luogo dove posso stare ad abitare se sono fuori sede, il luogo dove posso consumare un pasto con degli amici, la possibilità di accedere a risorse librarie, di avere un supporto per la mia salute, che tutte queste esperienze fossero parimenti importanti per consentire a studenti e studentesse di avere una formazione a 360 gradi, di avere un'educazione integrale su tutti gli aspetti della vita, quindi non solo formare dei bravi professionisti, dei bravi cittadini però anche e delle persone che potessero sperimentare stili sani di alimentazione, una buona socializzazione, una proposta di residenzialità che non è solo un alloggio. A noi piace dire che non offriamo solo alloggio, ma offriamo proprio un'esperienza di vita comunitaria in una comunità educante come quella per esempio dei collegi, in particolar modo i nostri collegi in campus o in parte anche le nostre residenze.
1: Quanti collegi avete, professoressa?
0: Allora, noi abbiamo collegi nelle diverse sedi in cui operiamo, per cui abbiamo a Milano due collegi maschili, due collegi femminili, una residenza che è a diretta gestione nostra, più l'accordo con altre residenze, per lo più di religiosi o anche magari con società convenzionate che abbiamo un po' verificato. A Roma abbiamo anche lì due collegi femminili, due collegi maschili, abbiamo un collegio e una residenza a gestione diretta nostra a Piacenza, questo è sia maschile che femminile. Al momento per ora a Brescia abbiamo alcuni posti in convenzione con altri enti religiosi, mentre a Cremona è in costruzione la nuova residenza che dovrebbe essere inaugurata entro l'estate. Complessivamente quindi per il momento sono circa 1400 gli studenti fuori sede che vengono ospitati nei nostri collegi e nelle nostre residenze.
1: Per vivere un'esperienza, non tanto per essere alloggiati, ma proprio per vivere un'esperienza.
0: Sì, Sì, perché mi piace, guardi, ricordare quello che diceva già Padre Gemelli, no? Padre Gemelli aveva pensato all'università come un'università laboratorio, un luogo dove le persone potessero proprio apprendere anche facendo. Nel laboratorio io imparo la teoria, imparo la pratica, mi relaziono con altri. E Padre Gemelli amava proprio dire che accanto all'università laboratorio veniva istituita dall'Università Cattolica anche l'offerta dei collegi laboratorio, quindi proprio luoghi di crescita culturale, professionale, umana, anche questi luoghi accanto all'Ateneo dediti a formare uomini e donne del nostro tempo. Quindi già Padre Gemelli aveva in mente che i collegi fossero proprio un terreno di cultura privilegiato in cui si potesse sperimentare in maniera ancora più intensa forse che in aula, proprio anche nel confronto tra studenti e studentesse che studiano anche discipline diverse, no? Una sperimentazione proprio intensa, immediata dell'educazione, della azione educativa complessiva dell'Ateneo. E per noi i collegi sono questo, sono una comunità educante in cui viene fatta una proposta che ha quattro pilastri: la cura di sé, perché è importante prendersi cura di sé, delle proprie cose, della propria stanza, dei propri oggetti; la cura dell'altro, il progetto formativo prevede azioni di prosocialità rivolte all'altro, alla comunità, al contesto in cui sono collocati i collegi, e queste sono attività che vanno da momenti di lavoro con organizzazioni di terzo settore, la distribuzione del cibo, piuttosto che non a Roma la presenza in pronto soccorso, piuttosto che non l'assistenza senza dimora, volontariato educativo, può prendere diverse forme. Il terzo pilastro è la cura dell'aspetto culturale, quindi all'interno del collegio studenti e studentesse hanno l'opportunità di incontrare persone di grandissimo livello che sono stati ex studenti dell'università, oppure anche che non lo sono stati, ma che sono in questo momento uomini e donne di cultura con un impegno politico piuttosto che non istituzionale, che condividono con i ragazzi la loro storia e contenuti. E infine la cura della spiritualità. Questi quattro pilastri convivono armonicamente, si richiamano l'un l'altro, si potenziano l'un l'altro e rendono la vita nei collegi particolarmente ricca. Mi piace, Don Andrea, sottolineare anche un altro aspetto, e cioè che le attività che vengono realizzate nei collegi in parte sono proposte dall'Ateneo o da qualche realtà che offre la possibilità di partecipare a momenti di interesse, ma nella gran parte dei casi sono coprogettati e correalizzati dagli studenti e dalle studentesse. Quindi anche le proposte che vengono fatte a studenti e studentesse nascono sempre da una loro curiosità, da un loro interesse. Vengono invitati a pensare a relatori, a organizzare l'incontro, a pensare come animare l'incontro, come incontrare in maniera proficua il relatore o la relatrice. Quindi una possibilità sempre nel rispetto dei tempi e della disposizione, della personalità di ciascun studente e ciascuna studentessa, no?
1: Io
0: sappiamo bene.
1: Sì. Io la ringrazio di cuore, questo, professoressa, perché ha portato a termine un dialogo che è iniziato con la professoressa Ivana Pais, che ci ha introdotti, e poi si è sviluppato attraverso anche gli altri interventi. Si è trattato di uno speciale che come Radio Vaticana abbiamo desiderato offrire all'Università Cattolica del Sacro Cuore, anche per permettere di esprimersi per quello che è e far conoscere la propria peculiarità. Io quindi la ringrazio di quest'ultimo tassello, così come ringrazio quanti l'hanno preceduta, e auguro a voi tutti innanzitutto un buon lavoro, un buon cammino, e saluto anche i nostri radioascoltatori che hanno avuto la gioia di poterci seguire in questa trasmissione e conoscere veramente lo stile, la proposta dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Arrivederla, professoressa.
0: Grazie, arrivederci e a risentirci a tutte e a tutti. Grazie, buona giornata.

0: esserci sempre, a dispetto delle incomprensioni, delle mancanze e della distanza.
1: Ti voglio tanto bene.
2: Amo la consistenza che hai.
3: Che bene che ti voglio.
4: Sai che ti amo proprio tanto.
1: Voglio bene.
3: Ti voglio bene assai.
5: Sei il cuore mio.
6: Io che posso dirti?

0: Gesù ama sempre stupirci. L'episodio dei discepoli di Emmaus è in questo davvero emblematico. Ma non finì lì la storia. Mentre questi discepoli riferivano ad altre persone dello straordinario incontro nella locanda con Gesù che non avevano riconosciuto, lo stupore si rinnovò. Occasione anche per noi di restare docili alle sorprese di Dio. Ci ricorda il seguito della storia e ci richiama a questa docilità alla sorpresa di Dio, Benedetto XVI al Regina Coeli del 30 aprile 2006.
1: E proprio mentre stavano parlando, lo stesso Signore si fece presente mostrando le mani e i piedi con i segni della passione. Dinanzi poi allo stupore incredulo degli apostoli, Gesù si fece dare del pesce arrostito e lo mangiò sotto i loro occhi. In questo e in altri racconti si coglie un ripetuto invito a vincere l'incredulità e a credere nella risurrezione di Cristo, perché i suoi discepoli sono chiamati ad essere testimoni proprio di questo evento straordinario. La risurrezione di Cristo è il dato centrale del cristianesimo, verità fondamentale da riaffermare con vigore in ogni tempo, poiché negarla, come in vario modo si è tentato di fare e si continua a fare, o trasformarla in un avvenimento puramente spirituale e vanificare la nostra stessa fede, dice San Paolo, se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la nostra fede.

0: Gesù che vuole farci certi della sua umanità e insieme della sua piena divinità è per questo motivo l'unico Signore, il principe assoluto dell'umanità. Ce lo ricorda la messa dell'Ascensione del 1982 Giovanni Paolo II, è il 20 maggio.
1: Sedette alla destra di Dio. Ecco il significato primo dell'Ascensione. E anche se l'espressione è immaginosa, poiché Dio non ha né destra né sinistra, essa racchiude un importante messaggio cristologico. Gesù risorto è entrato pienamente, anche con la sua umanità, a far parte della gloria divina e anzi a prendere parte all'attività salvifica di Dio stesso. L'abbiamo sentito nella seconda lettura.